e acquisisce informazioni dall'ambiente muovendosi intelligentemente come risposta. In questo slide possiamo vedere che un robot è un qualcosa che interagisce con quello che è l'ambiente e quindi potrebbe far parte di un concetto di agente razionale, quindi già incomincia a vedersi il primo concetto di intelligenza artificiale, un agente che lavora in simbiosi con quello che è l'ambiente. Vediamo la prossima slide, parla della definizione standard, questo è proprio uno standard, l'ISO 8373 del 2012, e definisce un manipolatore multiuso a controllo automatico riprogrammabile, programmabile su tre o più assi, che può essere fisso o mobile, per applicazioni di automazione industriale. Qui abbiamo già una definizione, questo è uno standard che va a identificare che cos'è un robot. Abbiamo una terminologia molto più precisa, sebbene è stata rielaborata e verrà vista più volte anche nelle prossime slide. Una definizione generale è che un robot è una connessione intelligente tra percezione e azione. Questo tipo di considerazione può essere vista come una definizione visionaria. Questa è già un'introduzione molto più generica a un robot. Il robot non viene definito come una macchina, una struttura, ma un qualcosa, quindi un'astrazione, che è in grado di percepire e agire direttamente su quello che lo circonda. Ovviamente quello che circonda il robot tendenzialmente è l'ambiente. Vediamo l'evoluzione dei robot attraverso l'industria. Dal 1950 si hanno i computer controllati numericamente e i telemanipolatori meccanici. Successivamente nel 1970 si sono evoluti nei robot manipolatori. Quindi iniziamo nel 1950 con i CNC e i telemanipolatori meccanici, che non sono altro, i telemanipolatori meccanici sono delle macchine che in realtà vengono comandate da una persona esterna attraverso un joystick, quindi non hanno capacità o logiche computazionali, ripetono semplicemente quello che è stato impostato da un player esterno. Invece i CNC hanno una logica computazionale, quindi c'è un computer, un'unità computer che impartisce degli ordini al robot e eseguirà determinati task. Da questi due blocchi nel 1970 si va a creare quello alla fine che è il robot manipolatore. Quindi il robot manipolatore uscito circa 20 anni dopo in realtà è la congiunzione di quella che è una macchina controllata numericamente attraverso un computer e una macchina telecomandata a distanza, quindi la fusione di queste due cose va a creare un robot manipolatore. Vediamo la prossima slide. Nel 1970 il primo robot Puma è stato sviluppato. Aveva un'alta flessibilità di uso, un'alta adattabilità a condizioni sconosciute e un'alta accuratezza nel posizionamento. Come potete vedere, il robot è molto simile a un braccio umano con delle limitazioni. Questa è la base, quindi è fisso. Poi abbiamo un giunto alla quale ruota, quindi questo giunto è definita come spalla. Poi abbiamo il braccio superiore che è vincolato con l'avambraccio e alla fine c'è la parte finale in cui va a definire tutta la catena meccanica del robot. Come potete vedere già da questa immagine si può andare a definire quelli che sono i giunti o le articolazioni del robot, sono dei vincoli che fissano il movimento del robot. Vi anticipo già che la parte finale del robot, ipotizzando come un braccio umano la mano, nel caso di robot si parla non di final part o end part, ma di end effector, quindi la parte finale, l'estremità finale o estremità distale rispetto al punto globale di

riferimento viene definito come end effector. Vediamo l'Unanimation, che praticamente è un robot a 6 gradi di libertà, sviluppato da Devol a Engelbert. Allora, vediamo che questo è il primo robot a 6 gradi di libertà, significa che quindi ha 6 giunzioni. Si vede meglio in questo schema e si capisce che queste 6 giunzioni, queste 6 articolazioni che legano tra loro quelli che sono i segmenti, sono dotati di attuatori. Sempre facendo un'analogia con il corpo umano, quindi con l'essere umano, l'attuatore è quella parte del robot meccanica, ovviamente, che emula il muscolo. Quindi l'attuatore è un qualcosa che genera movimento. Questo movimento verrà trasformato, secondo la legge della cinematica, in forza, cioè, o meglio, l'attuatore genera una forza che viene trasformata in un movimento e può essere descritto tramite una legge oraria. Quindi il movimento del segmento attraverso dei vincoli e disgiunti andrà a creare quello che sarà tutto il movimento del robot. Ovviamente ogni giunto crea un grado di libertà e ad ogni grado di libertà è associato un attuatore che permette o la traslazione o la rotazione. Vediamo la prossima slide. Abbiamo il Comau, parliamo di manipolatori industriali. Nel 1995 è stato inventato questo Comau, vediamo dove è stato utilizzato. La Comau è una compagnia italiana. La Fiat usa il 95% dei robot Comau e ovviamente è maggiormente usato nell'automotive, quindi nella industria delle automobili. Questo è il primo robot che è stato utilizzato, ovviamente viene utilizzato in quelle che sono le catene di assemblaggio, parliamo della Fiat, quindi della prima compagnia che si occupa di costruire automobili. E per semplificare il lavoro, parliamo del 1995, e rendere più efficiente la catena di montaggio, vengono introdotti per la prima volta queste tipologie di robot a braccio antropomorfico. Vediamo le prossime tipologie. Abbiamo l'humanoid, nel 1984 è stato sviluppato il Waseda One 8 dalla Waseda Tokyo University. E il suo scopo era quello di suonare il piano con uno spartito, davanti a uno spartito. Potete vedere la forma umana, per questo viene chiamato robot di tipo umanoide, e aveva un principio di computer vision, quindi una telecamera, che se posto davanti a uno spartito era in grado di riprodurre tutto ciò che lo spartito, quello che c'era sullo spartito, quindi riproduceva e suonava il piano in base a quello che poteva leggere. E questa è la prima forma umanoide, cioè quindi più vicina all'essere umano, perché ovviamente i robot non è detto che debbano avere forme particolari, ma i robot vengono ispirati, e questo, si nota, da quello che è l'essere umano, quindi diciamo il principio, l'ispirazione della costruzione dei robot viene da quelli che sono i movimenti che produciamo noi ogni giorno. Un'altra tipologia di robot, abbiamo il Rover Spirit 2002. Ha analizzato i terreni di Marte e è dotato di grande autonomia senza una supervisione esterna. Ovviamente parliamo di una tecnologia più evoluta, siamo nel 2002 e si utilizzano questi robot per particolari terreni. Ovviamente il terreno di Marte non è agibile all'essere umano, quindi si manda un qualcosa che è in grado di poter scambiare dei dati, quindi avere dei sensori con qualcosa di esterno. Tant'è vero che lo Spirit Rover del 2002 è dotato di un laboratorio e di uno spettrometro per analizzare gli elementi che compongono il terreno di Marte. Come potete vedere anche dall'immagine, lo Spirit Rover è dotato di 6 ruote simili a cingolati,
Queste ruote permettono praticamente il movimento, beh, in qualsiasi asse bidimensionale e permette il movimento in quei terreni un po' angusti, nel caso in cui ci dovessero essere degli avvallamenti oppure delle buche o delle crepe. Un'altra cosa principale, e la possiamo rivedere nella immagine, che è dotato di un pannello solare. Questo pannello solare permette al robot di avere una grande autonomia. Che cosa significa avere anche una grande autonomia? Il robot si trova a milioni di chilometri di distanza dalla Terra, quindi riceverà delle istruzioni e delle impostazioni dalla radio base. E comunque il segnale che intercorre tra la Terra e Marte impiegherà circa 1 o 2 minuti. Quindi il robot deve essere in grado di prendere delle decisioni immediate, quindi in quell'arco buio, nel caso in cui dovessero accadere delle azioni che hanno una durata inferiore a quel tempo. Per questo deve avere una grande autonomia. Il robot deve ricevere impulsi brevi, comandi brevi, perché in base a quei comandi poi dovrà interagire, quindi ci sarà una logica all'interno del robot che attraverso questi impulsi brevi o comandi brevi o direttive sarà in grado di agire in maniera autonoma e prendere le decisioni più giuste. Quindi magari scegliere una traiettoria curvilinea piuttosto che lineare, perché in quel tratto lineo purtroppo c'è un avvallamento o c'è una fossa e quello deve essere in grado il robot di prendere la decisione in maniera automatica, non può aspettare un comando esterno, anche perché finirebbe direttamente dentro l'avvallamento. Passiamo alla prossima slide. Ora andiamo a vedere una tipologia particolare di robot che sono i bracci robotici. Vediamo che nel 1973 la SEA IRB6 ha sviluppato il primo braccio robotico. Come potete vedere, la morfologia ricorda molto quella che è l'anatomia umana, quindi abbiamo la spalla, il gomito e l'end effector che equivale alla nostra mano. È comandato completamente in maniera elettrica, quindi gli attuatori sono elettrici e allo stesso tempo avrà una punta centrale che si occuperà della gestione del robot. Vediamo la seconda tipologia di robot. Nel 1974 è il Cincinnati Milacron T3, che rispetto al predecessore è completamente controllato da un microcomputer. Cosa significa? Significa che ci sarà un'unità centrale posta in prossimità del robot che ordinerà e organizzerà quello che è il task o il compito del robot in un determinato ambiente o in una determinata area di lavoro. Andiamo a vedere le prossime tipologie di bracci robotici. Abbiamo nel 1978 l'IRATA R3000, è un robot che è definito di tipo SCARA. Per SCARA si intende un braccio robotico di assemblaggio a conformità selettiva. Come potete vedere, rispetto al primo ha un asse rigido sul quale scorre, un altro asse rigido dove attua un movimento angolare. Questa tipologia di assi rigidi vengono definiti come giunti, giunti di forma prismoidale, quindi che effettuano un movimento solo ed esclusivamente lungo un asse. Avendo questo vincolo, questi tipi di giunti possono fare esclusivamente o per lo più movimenti di rotazione piuttosto che traslazione. Sempre tornando alla figura, vediamo anche l'altro vincolo, il vincolo lungo l'asse, se possiamo definirlo Y, che poi va a concludersi con quello che è l'end effector. Infine, nel 1979 abbiamo il Puma 560, il primo vero manipolatore che è stato introdotto, e la caratteristica del Puma 560
è che ha una destrezza umana, ovvero ha un

movimento, una fluidità tale che questo movimento va a creare quello che è il movimento di un essere umano. Ed è il primo vero e proprio manipolatore che è stato introdotto principalmente in quella che è l'azienda dell'automotive, quindi nell'industria delle macchine. Andiamo a vedere quelli che sono i spunti di riflessione, quindi che tipo di standard sono le leggi della robotica. Il secondo spunto di riflessione è che cos'è un manipolatore. Andiamo avanti con il prossimo argomento e il prossimo argomento è la programmazione dei robot. Come avviene la programmazione dei robot? Vi anticipo già che la programmazione dei robot può essere fatta in due maniere, in maniera cinematica o cinestatica oppure scrivendo direttamente un codice. Allora, vediamo qui come si programma un robot. Abbiamo insegnare le pose cartesiane e riprodurle. Abbiamo il Teach Pendant, che è un dispositivo, ed è questo dispositivo qua. Il Teach Pendant è praticamente un dispositivo sul quale si vanno a scrivere le istruzioni. È collegato, quindi è in prossimità del robot. E permette appunto all'utente di poter impostare determinati movimenti al robot affinché l'end effector, quindi la parte finale, che è questo qui del robot, raggiunga il punto P1, P2 e P3. Ovviamente abbiamo anche i linguaggi di programmazione come Java, C, C++, Python e G-Code. Mi soffermo un attimo sul G-Code, sull'ultimo linguaggio di programmazione, perché questo linguaggio di programmazione è stato realizzato e scritto esclusivamente per il posizionamento e il movimento tridimensionale dell'end effector. Nello specifico è stato creato per le strampanti 3D. Ovviamente, l'equivalente dell'end effector di un robot manipolatore rispetto a una strampante 3D sarebbe l'ugello dove esce il materiale che va a fare la stampa tridimensionale. Questo che vedete nell'immagine è un KUKA LBR della IWA, è un robot con 7 giunti di rivoluzione. Vediamo, questo è il primo giunto, questo è il secondo giunto, questo è il terzo giunto, questo è il quarto giunto, questo è il quinto giunto. Questo è il sesto giunto e infine abbiamo il settimo giunto che è questo qua. Cosa significa 7 gradi di rivoluzione? Significa che ha 7 motori e quindi di conseguenza avrà anche 7 gradi di libertà o definiti semplicemente 7 DOF. Vediamo adesso come questo robot esegue traiettorie regolari nominali rispetto a indeterminate cedevolezze. Vediamo come segue l'ambiente senza cambiare. Che cos'è la complying? La complying in questo caso viene definita come la cedevolezza. La cedevolezza è l'opposto dello stiffness, quindi della rigidità, quindi è quanto l'end effector tende a essere cedevole, quindi a non resistere all'applicazione di una forza esterna, che può essere una forza o una torsione. Vediamo bene nel dettaglio attraverso la slide cosa significa questo. Allora, se la traiettoria nominale è di tipo lineare, quindi è questo tipo, però si ha un terreno ondulato, quindi descritto in questa maniera, si avrà quella che è una cedevolezza, quindi una compliance di questo tipo. Quindi che cosa accade? Accade che l'end effector, invece di spostarsi linearmente, andrà a seguire il movimento dell'ambiente senza modificarlo. Quindi questo serve a capire come è possibile intervenire o come l'ambiente stesso può intervenire sul robot. Quindi la cedevolezza è una cosa molto importante
e permette di dare una risposta, una resilienza all'end effector.

da quelle che sono forze agenti esterni provenienti dall'environment, quindi dall'ambiente circostante del robot. Vediamo infatti come una reazione controllata alle forze coppie applicata all'end effector. Quindi abbiamo la compliance, che è la cedevolezza, che è una forza, quindi una variazione che è data da un valore di 1 su K, come K può essere una costante, è pari alla forza stessa, contro lo stiffness. Lo stiffness è la rigidità, infatti è questa variazione di pressione, quindi si tratta di un allungamento o di un restringimento che invece ha come valore F, la forza applicata uguale a K, che è l'inverso di 1 su K per delta P. Da questa immagine si può capire qual è la differenza tra compliance e stiffness, o se volete tra cedevolezza e rigidità. Quindi la cedevolezza è quella non resistenza che il robot attua per muoversi nell'ambiente senza disturbarlo, la rigidità invece è quella resistenza, quindi quella resilienza che il robot oppone nel momento in cui è stato programmato un certo percorso, quindi una traiettoria, e degli agenti esterni provenienti dall'environment stesso, quindi dall'ambiente stesso, vanno a interferire. Vediamo la prossima slide. Vediamo appunto come avviene l'apprendimento cinestetico, ovvero l'insegnamento di compiti tramite dimostrazione. In questo caso vediamo che questo è un operatore che va a muovere il robot verso il basso. Il robot riemulerà questo movimento. Quindi in questo caso la programmazione del robot non viene fatta attraverso delle istruzioni che puntano a determinate coordinate, ma semplicemente il robot si adatta a quello che è il movimento dell'operatore. Quindi ci sarà un operatore che in questa fase sposterà l'end effector in determinate posizioni, registra queste posizioni e il robot poi riprodurrà queste posizioni. Ovviamente in questo caso, parlando di cedevolezza e di rigidità, la cedevolezza del robot è maggiore della rigidità, cioè nel senso il robot diventa molto più manovrabile perché in questo caso l'agente esterno, quindi non più l'ambiente ma l'operatore stesso, andrà a muovere l'end effector in determinati punti per poter poi registrare il movimento. Quindi la cedevolezza è massima mentre la rigidità è minima. Andiamo a vedere la prossima slide. Parliamo di G-code. Il G-code è un linguaggio per le stampanti 3D utilizzato per spostare il braccio robotico in un punto specifico dell'area tridimensionale. Questo tipo di linguaggio lo avevo già identificato nelle slide precedenti. È un vero e proprio linguaggio che differisce da quelli che sono i linguaggi di programmazione, quindi non è che ha dei cicli interni o ha una logica condizionale che permette un'istruzione piuttosto che un'altra. Questo semplice linguaggio sono delle istruzioni fisse, che vedremo poi nelle prossime lezioni, che andranno a specificare determinati punti tridimensionali. Ovviamente si tratta di uno spazio tridimensionale dove l'end effector si andrà a posizionare con una determinata velocità e con una determinata accelerazione. Questo permette anche di poter impostare i tempi di transizione da un punto iniziale A a un punto finale B. Adesso vi lascio con degli spunti di riflessione. Come si programma un robot meccanicamente? È possibile convertire il movimento in un'istruzione? Il prossimo argomento guarderà la statistica sui robot. Questo è l'ultimo argomento della lezione e si andranno a vedere delle statistiche legate ai robot. Queste statistiche saranno di tipo descrittivo, quindi non sono di tipo inferenziale, e serviranno all'utente, ma anche a noi stessi, a capire come i robot hanno interferito e sono intervenuti nell'ambiente
nella vita attuale di quello che è

l'industria, ma non solo, anche altri settori. Andiamo a vedere nello specifico. Abbiamo la World Robotics del 2022, una rivista che riguarda la Federazione Internazionale sulla Robotica, la quale fornisce informazioni in questo settore industriali. Vediamo che si ha un totale di stock venduti alla fine del 2020 di circa 3,5 milioni di unità, le quali operano nel settore industriale. Parliamo di un incremento partendo dal 2016 fino al 2021, dal più 14% fino al 15%. Questa rivista esce ogni anno e fornisce quelle che sono una serie di informazioni relative all'utilizzo, l'uso e il consumo di robot, di tipo manipolatore o di altro tipo. Tendenzialmente la rivista si focalizza su robot di tipo industriale, quindi che vengono utilizzati nell'industria. Andiamo a vedere le prossime statistiche. Quindi abbiamo visto che le vendite dei nuovi robot nel 2021 arrivano a circa 517.000, quindi il più 31%. Il valore di mercato dei robot nel 2021 è circa 15,7 miliardi, escludendo software e periferiche. Potete ben vedere che comunque è un valore molto elevato e si vanno a escludere due componenti principali. Le periferiche potrebbero essere degli strumenti o dei dispositivi aggiuntivi che si possono andare a connettere con il robot. Tendenzialmente si connettono con la parte finale del robot, con l'end effector, ma non è da escludere anche device come di comunicazione. Non è detto che un robot non ha al suo interno un'unità che deve comunicare attraverso i protocolli internet quello che sta facendo o sta prendendo informazioni dall'ambiente stesso. Si parla ultimamente anche del neologismo IoT, Internet of Things, quindi l'Internet delle cose, che va a creare dispositivi sempre più interconnessi tra loro. Quindi si possa pensare che software e periferiche possono includere questa tipologia di dispositivi. Ovviamente la Cina si è ulteriormente espansa come primo mercato dal 2013. Nel 2022 ha una quota, uno share del 52% e il 78% delle nuove installazioni dei robot sono in 5 paesi: Cina, Giappone, Stati Uniti d'America, Corea e Germania. Si parla dei primi 5 paesi, ovviamente l'Italia si trova al settimo posto. Quindi comunque si trova sempre nella top 10, non nella top 5. Ovviamente la maggior parte dei robot manipolatori utilizzati in Italia, come abbiamo visto anche nelle slide precedenti, si trova nel settore automobilistico. Andiamo a vedere quella che è la diffusione dei robot industriale a livello mondiale. La vita di un robot di servizio è stimata tra i 12 e i 15 anni e vediamo le unità, circa 1000 unità di robot utilizzati dal 2011 al 2021. Si è scelto questo range di tempo perché la rivista ha come fonte il 2022 e vediamo come la crescita dei robot, quindi dell'utilizzo e della diffusione dei robot dal 2016 al 2021 ha avuto un picco esponenziale del 14%, considerando che i primi robot sono comparsi nel 1973 e aveva circa 3.000 unità, nell'83 si passa a 66.000 unità, nel 1993 a 575.000 unità e nel 2003 a 800.000 unità. Quindi quello che si può vedere è che la diffusione dei robot a livello industriale, solo esclusivamente a livello industriale, ha avuto una crescita esponenziale, considerando l'anno di produzione vero e proprio del robot e dell'introduzione nel 1973 fino al punto di riferimento, quindi il 2021, secondo la rivista World Robotics 2022.

Questa cosa ci fa pensare che sempre più robot vengono utilizzati e meno l'intervento dell'uomo è presente all'interno della catena di montaggio. Quindi l'uomo acquisisce quello che è un aspetto secondario, quindi non va a introdursi più direttamente sulla catena di montaggio, ma ha un aspetto più di salvaguardia di se stesso, quindi nelle retrovie e è colui che si occupa del controllo dei robot. Nella prossima slide andiamo a vedere qual è la fornitura annuale di nuovi robot industriali in tutto il mondo. Quindi abbiamo l'installazione annuale, partendo sempre come riferimento il 2011 e arrivando al 2021. Ovviamente la fonte è sempre World Robotics 2022. Vediamo come l'andamento non è proprio costante, infatti si è avuto una risalita di tipo esponenziale, poi si è raggiunto un plateau con una leggera deflessione e alla fine nel 2021, quindi l'anno di riferimento, che è stato l'anno con maggiore vendita di robot, di nuovi robot, si è avuto un più 31%, quindi un alto picco. La cosa che sorprende è questa deflessione. Forse quella deflessione è legata al periodo Covid, ovvero l'introduzione anche dell'industria 4.0, quindi di dispositivi sempre più interconnessi in grado di prendere decisioni autonome. Vediamo la diffusione dei robot industriali nei vari settori. Il settore che spicca è ovviamente l'automotive, quindi il settore delle macchine. Poi abbiamo il settore elettronico e elettrico. Successivamente, si posta il settore metallico, chimico, plastica, del cibo, quindi alimentare, altri settori e altri settori industriali non specializzati. Il confronto viene fatto su 3 anni, quindi il 2015, il 2014 e il 2013. E quindi questa è una stima globale delle operazioni dei robot fatto nelle principali industrie e ovviamente quello che spicca è sempre il settore dell'automotive, quindi automobilistico. Andiamo a vedere anche una stima fo della fornitura annuale parlando dell'anno 2021. Abbiamo che i primi paesi, quindi la top 5, i 5 paesi sono la Cina con l'87%, la Corea, la Repubblica della Corea con il 41,4%, il Giappone con il 38,6%, gli Stati Uniti d'America con il 31,4%, la Germania con il 20% e infine l'Italia che si piazza al settimo posto con il 6,5%. Ovviamente, come già ho detto prima, il settore industriale più diffuso in Italia è il settore automobilistico. Questo va a creare una retta di correlazione se andassimo a identificare qual è il maggior settore industriale e quale è diffuso in Italia, si va a intersecare proprio nel settore automobilistico. Quindi andiamo a vedere nello specifico, partendo dal 1990 fino al 2004, quello che è stato l'abbassamento dei prezzi per robot di tipo industriali con 6 gradi di libertà e parliamo di un costo medio che va dagli 80 ai 100 mila euro. Vediamo due andamenti. Gli andamenti sono entrambi decrescenti, quindi il prezzo dei robot è andato sempre più a decrescere, però abbiamo quello con nessuna qualità e invece quello con qualità. Cosa si intende con qualità o senza qualità? Che i robot, nonostante il prezzo sia sceso, sono aumentati a livello di efficienza, quindi la qualità è intesa come efficienza, quindi
come efficienza dal punto di vista di risparmio energetico, efficienza

come fluidità dei movimenti, quindi quanto un robot è diventato più performante. Quindi andando a rivedere la linea rossa, vediamo che più un robot è performante e più il prezzo del robot è stato modificato. Invece, per quei robot dove non sono stati fatti grandi cambiamenti, anche qui i prezzi dei robot sono scesi, però ha un andamento molto più smussato, molto più leggero e quasi tendente a un plateau. Vi lascio con dei spunti di riflessione. Quindi, qual è la percentuale di robot nei tre principali settori industriali? Quali sono i tre principali settori industriali? Andiamo a vedere quelli che sono tutti i spunti di riflessione di questa lezione. Quindi, che tipo di standard sono le leggi della robotica? Cosa è un manipolatore? Come si programma un robot meccanicamente? Le successive sono: è possibile convertire il movimento in un'istruzione? Qual è la percentuale di robot nei tre principali settori industriali? Quali sono i tre principali settori industriali? La lezione si conclude qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa al corso.

Puoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, io sono Grazia Attili, professore ordinario di psicologia sociale presso l'Università Sapienza di Roma e attualmente professore emerito presso questa università. Mi occupo da anni, mi sono sempre occupata di sviluppo sociale, sviluppo emotivo, sviluppo affettivo, di relazioni madre-figlio, padre-figlio, relazioni di coppia e nei miei lavori scientifici e anche divulgativi utilizzo una prospettiva evoluzionistica e utilizzo come framework la teoria dell'attaccamento di Bowlby. Nel corso che io terrò, che è intitolato Psicologia delle relazioni sociali e familiari, quello che vedremo è come il bisogno di relazioni sociali, ma anche il bisogno di contatto per un piccolo, è abbasennata, date le condizioni di pericolosità in cui vivevano i primi uomini, e quindi il non riuscire a stare in gruppo o non riuscire a usufruire di una madre che attraverso il contatto si prendesse cura e proteggesse il piccolo in situazioni di pericolo, non si poteva sopravvivere. Quindi la selezione naturale ha operato in maniera tale da rendere ancorati al nostro patrimonio genetico questo bisogno, un bisogno fortissimo di stare con gli altri, di avere relazioni e di stare a contatto con una, in particolare con una figura che viene detta di attaccamento, disponibile a prendersi cura, a confortarci e a proteggerci. In questo corso utilizzeremo come framework la teoria dell'attaccamento di Bowlby e utilizzeremo quindi una prospettiva fortemente evoluzionistica per mostrare come ha operato la selezione naturale su quelle che sono le nostre tendenze sociali e affettive. E il titolo del mio corso è Psicologia delle relazioni sociali e familiari, nel quale noi vedremo come il bisogno di relazioni è abbasennata, e non solo di relazioni sociali, ma anche di relazioni affettive. Vedremo come, date le condizioni di pericolosità in cui vivevano i primi uomini, le persone, che gli individui che non riuscivano a stare in gruppo, i piccoli che non riuscivano ad avere o usufruire del contatto di una madre che si facesse carico di proteggerli in caso di pericolo, non si poteva sopravvivere. Ed ecco che la selezione naturale ha operato in maniera tale da fare ancorare al nostro patrimonio genetico, ai nostri assetti genetici, la tendenza a stare con gli altri, a stare in gruppo, a mantenere da piccoli il contatto con la propria madre, ma anche da adulti il contatto con un partner, per esempio, e perché in questa maniera soltanto si poteva sopravvivere. Quindi è chiaro che noi stiamo utilizzando nel nostro corso una prospettiva evoluzionistica e utilizziamo come framework interpretativo la teoria dell'attaccamento. E visto che abbiamo parlato delle relazioni e delle modalità di accudimento dei genitori, in particolare di quella che viene detta figura di attaccamento, cioè che per lo più è la madre, quella che più si prende cura del piccolo, noi vedremo l'impatto delle relazioni familiari sullo sviluppo della personalità. Vedremo come una personalità armoniosa e normale, per così dire, si sviluppa a patto che si possa usufruire da piccoli di una madre che faccia sentire protetti, che risponda ai bisogni di conforto. Mentre lì dove emergono nelle relazioni familiari, emergono nelle modalità di accudimento dei genitori, in particolare della madre, cure carenti o distorte, è chiaro che l'esito di queste cure carenti e distorte sono delle psicopatologie o dei comportamenti
disfunzionali. Quindi vedremo quelli che sono le patologie mentali e della condotta e i disturbi che possono emergere a seguito del soffrire non di una madre pronta ad accorrere, a proteggere, a confortare, ma di una madre o di chi per lei che invece sia fredda, sia distanziante, ridicolizza i nostri bisogni di conforto, oppure di una madre che sia imprevedibile, piena di ansia, focalizzata sulle proprie ansie e inattendibile. Ecco, tutto questo noi lo vedremo quindi nel nostro corso Psicologia delle relazioni sociali e familiari, che fa parte del corso di laurea magistrale e inserito nella facoltà di psicologia di Uni Nettuno, e troverete poi tutto quello che riguarda questo corso della pagina dedicata a questa materia, psicologia delle relazioni sociali e familiari. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Mi chiamo Claudio Lo Iacono, professore ordinario di Storia del Vicino Oriente Islamico nell'Università di Napoli l'Orientale. La lezione verte sull'età araba preislamica, che si articolerà sui seguenti passaggi: l'ambiente fisico e umano della penisola araba, la cultura materiale e l'Islam politico. L'ambiente fisico e umano della penisola araba è quello che riguarda il subcontinente arabo, 3 milioni di chilometri quadrati, 10 volte l'Italia. In questo ambiente abbiamo una varietà di popolazioni e di culture e un ambiente invece abbastanza definibile come secco, arido. In questo ambiente fisico la maggioranza del terreno è caratterizzata da steppe pietrose, ma percorribili dall'uomo, e da una minoranza di deserti sabbiosi, che gli stessi abitanti non amano attraversare, perché non consente, con il regime dei venti che modifica le dune, di tracciare la strada che si era presa inizialmente. L'ambiente, peraltro, dell'Arabia meridionale, quella yemenite, ha anche qualche piccolo fiume, perciò un corso d'acqua a carattere perenne, che ha fatto sviluppare una buonissima agricoltura e ha creato ricchezza per i suoi abitanti e ha a lungo esercitato un forte richiamo sulle popolazioni nomadi, beduine, cioè del centro e del nord della penisola. Dobbiamo vedere innanzitutto quali possono essere state le influenze

che l'Islam ha avuto dall'esterno della penisola e quali invece i punti di riferimento, le radici interne. Le influenze esterne sono facilmente enumerabili. L'Arabia è una specie di gioiello in un castone che è costituito nella parte occidentale dalla presenza cristiana monofisita etiope, a nord della penisola arabica dalle aree del vicino oriente che erano sotto il dominio di Bisanzio, dunque di un cristianesimo che poi noi chiameremo ortodosso, nella parte più orientale invece dagli antichi gli antichi regni o addirittura imperi dell'Iran. Nel periodo in cui l'Islam sorgerà ci sta appunto uno Shah che guida l'Iran. Una parte meridionale, e questo chiude il castone, che è rappresentato dallo Yemen, che aveva sviluppato una sua cultura autonoma, politeistica, non perciò monoteistica come le altre che ho ricordato, però con una certa originalità, tale da anche dare l'occasione di creare una lingua scritta. Noi abbiamo delle lapidi che ricordano questi culti yemeniti e una calligrafia lapicida, non abbiamo altro che le rocce come materiale su cui lavorare. E questo Yemen costituisce la radice interna importante che viene in genere trascurata e che invece servirà all'Islam per crescere e in qualche modo adottare anche lessico religioso yemenita. All'epoca si chiamavano himyariti, era il termine latino omeriti che è stato in italiano reso con himyarita. Questo ambiente arabo era estremamente variegato. C'erano delle popolazioni ebraiche, proprio non solo ebraizzate ma ebraiche, essenzialmente nella città di Yathrib, e che serviranno molto allo sviluppo dell'Islam. E in questa Arabia erano presenti poche realtà cristiane, molto poche, e poi anche di un cristianesimo particolare, e c'era naturalmente maggioritario il politeismo, paganesimo. Tutte comunque queste culture religiose si differenziavano molto per quanto riguarda la presenza o meno di una classe sacerdotale. La classe sacerdotale era presente soltanto tra gli ebrei e i cristiani, pochi che fossero. Questi avevano un sacerdozio, come ben sappiamo. Mentre invece mancava questo sacerdozio totalmente nell'ambiente pagano preislamico. In questo ambiente c'erano soltanto dei custodi dei templi, degli dei e delle dee principali. Un tratto comune invece erano i pellegrinaggi devozionali che si facevano per i più diversi motivi nell'ambiente arabo preislamico e che avevano come punto d'arrivo dei templi in particolare o dei luoghi considerati sacri. I sacrifici che si tenevano invece rendevano comune, erano un terreno comune, nel senso che erano sacrifici cruenti con l'abbattimento di animali le cui carni venivano mangiate in tutto o in parte, e questo valeva sia per l'ebraismo, sia per il cristianesimo, sia per il paganesimo. In questo ambiente, nel VII secolo d.C., più o meno verso il 570, nasce Muhammad. Noi lo chiamiamo Maometto, è un po' un abuso, ma è facile che un nome strano che si pronunci in modo difficoltoso crei un esonimo, come con Paris
che diventa

Parigi o London che diventa Londra. In questo ambiente nasce verso il 570 appunto Muhammad, nella città di Mecca, che è nella regione del Hijaz, area centro-occidentale della penisola, dove esistevano tre città, Mecca, Yathrib, che ho citato poco fa, e Taif.

diatrib per problemi legati alla sua predicazione. In questa città di Yathrib, Maometto trova finalmente terreno fertile per la conversione delle persone. Inizialmente a Mecca non aveva convertito più di una qualche decina di persone. Quando nel 622 Maometto si allontanerà da Mecca, dove era avversato, in alcuni casi anche crudelmente i suoi seguaci lo erano, perché l'Islam si afferma essenzialmente tra i più deboli, donne, bambini, schiavi, poveri. Quando abbandona Mecca, dove non ha conseguito i risultati che sperava, e si sposta a Yathrib, inizia un nuovo percorso, molto più produttivo. Yathrib più tardi verrà chiamata città del profeta, in arabo Madina Tannabi e dunque Medina. Qui la Umma, comunità dei credenti musulmani, viene a costituirsi nel momento in cui Maometto arriva in questa cittadina, che era una grande oasi di fatto. Qui nel 623, l'anno dopo essere arrivato, Maometto da origine patrocina un accordo molto interessante che si chiama appunto Costituzione di Medina. In questo caso la Costituzione era nient'altro che un patto di mutuo soccorso e di mutua sopportazione, tolleranza nei confronti degli altri. Radunava tutta la popolazione maggioritaria pagana di Yathrib, poi Medina, gli ebrei che erano numerosissimi in questa città, i cristiani erano veramente pochi, non abbiamo neanche tanta certezza che ve ne fossero, e naturalmente i musulmani che erano arrivati, una settantina di persone, al seguito di Maometto. Qui la comunità che si crea con questo patto di mutua difesa verrà chiamata Umma, che in arabo vuol dire comunità dei credenti, non è la comunità astratta e vaga, è la comunità dei credenti musulmani. Qui nasce l'Islam politico, un Islam che, lo vedremo, ha una caratterizzazione forte, è una cultura monoteistica ma senza sacerdoti, dunque monoteismo senza sacerdoti identifica l'Islam. Non l'ebraismo, che è un monoteismo con sacerdoti, non ovviamente il paganesimo, che è un politeismo con sacerdoti. In questo l'originalità dell'Islam è notevole e si differenzia anche dal cristianesimo, che è un monoteismo con sacerdoti. Passando a parlare dei nomadi e sedentari nell'Arabia del V-VI secolo d.C., quando in qualche modo si gettano le basi del futuro Islam, dovremmo parlare innanzitutto dei commerci e della religiosità che caratterizzava l'ambiente arabo all'epoca. Come già in qualche modo avevo accennato, la penisola arabica è composta da una maggioranza di steppe e deserti. Termine per steppa è badia, da questa parola viene la parola beduina, da questo termine viene la parola beduina. Da oasi, affioramenti di acque che davano origine anche a una piccola agricoltura, non molto ampia, in alcuni casi anche più ampia come era Yathrib, e da città. Nel caso, ora non facciamo l'esame di tutta la penisola arabica, ma per l'Hijaz in cui opera Maometto sempre, per tutta la sua vita, erano Mecca, la città più importante, Yathrib, che diventerà Medina, dove si rifugierà e farà crescere la sua umma, e Taif, che in questo momento non ci interessa ricordare, anche se ci fu uno scontro, una battaglia campale. Delle radici interne, cui abbiamo accennato, volevo soffermarmi soltanto un po' di più sullo Yemen enoteista, sullo Yemen ebraico e sullo Yemen cristiano, perché lo Yemen è un punto di
importante

cui farà riferimento l'Islam. Lo Yemen di per sé è politeistico in maggioranza, ma un politeismo particolare, noi lo chiamiamo enoteismo, perché l'enoteismo è quella forma di culto politeistico che però non esclude e non avversa altri tipi di politeismo nei gruppi vicini, confinanti. C'era forte tolleranza, ognuno aveva i suoi dei, non si lottava per questo, non c'erano guerre per imporre le proprie divinità. Ma nello Yemen esisteva anche una importante comunità ebraica, non come quella di Yathrib, ma interessante. Tra l'altro, a un certo punto, il sovrano più importante yemenita, Tubba, si convertirà all'ebraismo e darà origine anche, si dice, a una repressione dell'elemento cristiano per motivi assolutamente legati a un prestito che lui non voleva restituire ai cristiani dell'oasi di Najran. E questa oasi di Najran in Yemen era appunto il punto di maggior raggruppamento dei cristiani. Perciò vedete che lo Yemen è una zona di grandissima importanza per lo sviluppo dell'Islam e lo sarà anche per la sua storia, perché buona parte dell'elite islamica nel primissimo secolo di storia islamica sarà essenzialmente quello yemenita. L'elite era yemenita, sapevano scrivere, sapevano parlare varie lingue per via dei commerci che intrattenevano e sapevano naturalmente trattare con le persone, perché i commerci obbligano a trattare con il prossimo in modo non bellicoso ma pacifico per arrivare a concludere degli affari. Cosa commerciassero lo potremmo vedere abbastanza facilmente dopo. Il gruppo dei cristiani, ho sempre detto, era molto scarno, perché esistevano dei gruppi fuggiti dalla Palestina dopo la morte di Gesù e rifugiatesi nella loro diaspora dopo la presa di Gerusalemme da parte dell'imperatore romano Tito nel 70 d.C., si rifugiano nel deserto proprio. Li chiamiamo ebrei cristiani, li chiamiamo nazorei, ebioniti. Diciamo che la differenza con il cristianesimo che noi conosciamo era sulla natura di Gesù, più portata a privilegiare l'aspetto divino di Gesù rispetto a quello umano. Il paganesimo non era solo presente appunto nello Yemen, di cui ho detto qualcosa, ma anche nell'area più settentrionale, dove esistevano degli arabi sedentarizzati, nabatei, che erano pagani, ma che avranno grande importanza perché sarà dalla loro lingua, da sedentari hanno dato origine a una lingua e scritta, che servirà alla creazione dell'arabo scritto. E poi esistevano due realtà, diciamo, delle monarchie, dei regni arabi. Uno, quello Ghassanide, che era nelle zone dell'attuale Siria-Libano ed era politicamente alleato con i bizantini, e un altro invece era nella Mesopotamia ed era asservito, infeudato dall'impero persiano sasanide. L'Iran zoroastriano era dietro ai Lakhmidi. L'Iran è importantissimo e fornisce una serie enorme di parole all'arabo nel campo religioso. E perché? Perché lo zoroastrismo era un culto di fatto monoteistico, anche se poi da distinguere come religione monoteistica ma dualistica, nel senso che esisteva un dio dell'ordine universale, non tanto del bene ma dell'ordine, del cosmos, e una divinità non del male ma del disordine, del caos, che si combattono fino alla fine dei tempi e poi dal loro scontro nascerà un nuovo ciclo. Questo Iran è stato importante appunto per la creazione di un lessico religioso che mancava quasi del tutto nell'arabo parlato. Una parte è stata presa dall'ebraismo, ma molto di più dall'Iran persiano, appunto dalla realtà persiana.

Qui possiamo dare un'occhiata, sia pure fuggevole, all'ambiente proprio geografico e vediamo quello che avevo detto prima, l'impero bizantino più a nord, che diciamo dominava tutta la fascia costiera, aveva l'Egitto proseguendo verso occidente e anche il Nord Africa. L'impero sasanide a oriente della penisola arabica, cioè l'impero persiano dell'epoca. Qui non è segnata l'Etiopia, la città sacra di Aksum, di cui a Roma abbiamo avuto un obelisco a lungo, dopo le guerre di conquista dell'epoca fascista, e poi la zona meridionale del Yemen, diciamo, ma in realtà attualmente sono vari gli stati, Yemen, Oman e Emirati del Golfo. In queste zone erano importanti le produzioni di aromi, aromata. Primo tratto da sottolineare è la natura giovane della lingua araba, una lingua sviluppata a livello orale in modo notevole, ma non scritta, per cui una tradizione orale che faceva riferimento alla forte capacità di memorizzazione, ma che poi trovava un ostacolo immenso nel momento in cui l'arabo serviva a divulgare il messaggio coranico che era stato rivelato in arabo, e queste conversioni potevano avere luogo solo tra persone, fisicamente, parlando, ma dato che l'impero islamico si allargò enormemente e velocemente, c'era bisogno di un testo scritto. In questo periodo proprio nasce l'arabo scritto, grazie all'apporto dai nabatei che fornirono alcuni aspetti grafici della lingua e che infatti era come la lingua nabatea, l'arabo una lingua semitica, per cui avevano delle somiglianze. E oltre che la parte scritta, naturalmente, c'era un lessico estremamente ampliato con la rivelazione coranica, facendo riferimento a vocaboli molto simili arabi, che però noi troviamo nell'ebraico, piccole varianti, ma servono a definire gli stessi fenomeni, e molte invece vengono prese da una lingua che non è semitica, il persiano. È una lingua indoeuropea, e però vengono assorbite tali e quali dal mondo arabo nel momento in cui si scrive il Corano, perché per portarlo a 1000, 2000, 3000 km di distanza c'era la necessità di un testo che potesse essere letto e lasciato in studio ai convertiti. L'oralità non serviva altro che a conversione di piccoli gruppi vicini a Maometto e ai suoi primi discendenti religiosi. In questo perciò l'importanza del ruolo dell'epica e della poesia è evidente. La memorizzazione dell'arabo avveniva essenzialmente grazie a dei racconti di epica, perciò di racconti di guerre tra tribù preislamiche, e della poesia. La poesia dà origine non proprio a una rima, anche se la rima in qualche modo è legata alla cultura araba, ma è più legata all'arabo dell'epoca più inoltrata, di andalusa, spagnola. C'erano però delle assonanze. Il fatto di avere dei versi che avessero una certa assonanza l'uno con l'altro facilitava la memorizzazione. Dunque, la lingua araba era una lingua compiuta dal punto di vista orale, ma dal punto di vista scritto si è dovuta organizzare rapidamente. E io ho parlato del debito contratto con l'ebraismo e con l'iranismo, in qualche modo con la cultura iranica, ma dovremmo ricordare anche che un debito forte l'arabo lo ha avuto grazie proprio all'epoca preislamica e a questi generi letterari dell'epica e della poesia. Tra l'altro, comunque non è inutile dirlo, la prima grammatica araba viene fatta da un persiano. Gli arabi non erano capaci di organizzare una nuova lingua, lo sapevano fare persone che già avevano una lingua evoluta. Lo fecero i persiani convertitisi all'Islam, uno di essi si chiamava Sibawayh, che scrisse la prima grammatica araba.

La famiglie arabe, a prescindere dalla loro religione, seguivano uno schema abbastanza preciso. La tribù era il punto di riferimento di tutte le famiglie nucleari e dei lignaggi o clan. La tribù era l'organismo completo che le racchiudeva. Tribù avevano in genere come nome, ripetevano un eponimo vero, un fondatore vero o presunto, a volte neanche un essere umano, degli animali, Banu Kalb, i figli del cane, Banu Nasr, i figli dell'avvoltoio, la stessa tribù di Mecca, cui apparteneva Muhammad, erano dei Banu Quraysh. Quraysh è un pesce, forse un cetaceo. Alcuni danno altre letture, ma sarebbe troppo lungo soffermarsi. Questa tribù era suddivisa appunto in lignaggi, cioè in gruppi che avevano un loro punto di riferimento familiare, in genere la persona più vecchia, ma non necessariamente, spesso anche era la persona più importante politicamente. E questi lignaggi o clan avevano questi Sayyid, questi loro Sheikh, termine Sayyid vuol dire oratore, perché sapevano con le parole eliminare i dissensi che potevano sorgere all'interno del gruppo. E queste naturalmente sono riconducibili invece a degli elementi di base che sono le famiglie nucleari, padre, madre e figli. Già il clan radunava gli zii e i cugini, ma crescevano abbastanza a dismisura. I clan o lignaggi potevano essere composti da decine di persone. Le famiglie nucleari stavano intorno alla decina, quindicina di persone. La tribù poteva essere di centinaia o, nei casi più importanti, migliaia di persone. In questo ambiente, come abbiamo visto, vigeva il politeismo, era assolutamente dominante, tutta una serie di divinità nelle quali in genere non c'era un primo che svettasse, c'era il dio più importante, c'era un tempio in cui venivano fatti i sacrifici o oggetto di pellegrinaggi. A Mecca, per esempio, era il tempio di Hubal, però Hubal già vuol dire Habal, il dio in siriaco. Il politeismo era assolutamente dominante. La variante dell'enoteismo che troviamo nello Yemen invece organizzava queste divinità in gruppi, sempre dal più importante al meno importante. Ma ripeto, si potevano cambiare anche gli addendi, la somma non cambiava. Ma la cosa buona dell'enoteismo appunto era che non dava origine a scontri di carattere religioso. Ognuno aveva i suoi dei e gli altri si sopportavano, si chiudeva un occhio tranquillamente. Il monoteismo invece lo conosciamo meglio ed è quello dell'ebraismo e del cristianesimo essenzialmente e anche dello zoroastrismo. Questo sarà il modello che si imporrà con l'Islam. Maometto sarà fortemente contaminato dall'ebraismo nel periodo in cui stava a Yathrib e sarà in qualche modo ammiratore del sistema cristiano e in qualche modo anche di quello zoroastriano. Ora vi lascio con alcuni spunti di riflessione relativi a questa parte. In età preislamica la lingua araba era scritta o solo parlata? E poi come erano articolate le società arabe preislamiche? E infine che tipi di culto religioso esistevano? E ora passiamo a un altro argomento, la cultura materiale. Alimentazione. Orzo, formaggi, carne domestica e selvatica. Gli arabi di cui ci occupiamo avevano uno schema quasi fisso di alimentazione dovuto all'ambiente. Come cereale usavano l'orzo, non il grano. Era una merce di lusso che veniva importata. L'altro importante alimento di carattere proteico erano i formaggi, ovviamente la presenza di dromedari, capre,

pecore, produceva un latte che veniva lavorato in modo non particolarmente stagionato, ma che era utile a fornire l'apporto proteico necessario. Ovviamente anche la carne lo era, ma era molto più raramente consumata. La carne domestica ed erano i montoni, le pecore, le capre. Non animale domestico piccolo, minuto, che non esisteva praticamente. E ovviamente la caccia forniva anche delle carni di animali selvatici. L'allevamento su cui ci si basava, sia per latte, la produzione casearia e per la carne da consumare edibile, dipendeva dall'allevamento che era o nomade, essenzialmente era nomade, ci si spostava perché era necessario per la scarsezza dei pascoli, e un tipo di allevamento invece stanziale. Lì dove esistevano delle città era ovviamente stanziale. Gli animali che venivano coinvolti erano i dromedari, i cavalli, un animale di lusso, gli asini, estremamente apprezzati e oggetto anche di esportazione. Gli ovini, pecore e naturalmente i montoni, che erano quelli più facilmente sacrificati per mangiarne le carni, perché le femmine producevano latte ed era più importante conservarle. E i caprini, vale lo stesso discorso degli ovini. Tutto questo creava anche dei generi merceologici di un certo interesse che coinvolgevano la esportazione da parte degli abitanti dell'Hijaz e di Mecca, quella che ci interessa. Ed erano i tessuti e le pelli. I tessuti non si producevano naturalmente in un ambito così scarno di risorse naturali, di acqua. La coltivazione di piante adatte a fare tessuti non esisteva a Mecca e praticamente in tutto l'Hijaz. Invece erano importanti le pelli di asino e le pelli naturalmente di dromedario e degli ovini e caprini. Queste pelli venivano conciate e esportate. In alcuni casi erano estremamente apprezzate, quelle degli asini, ad esempio, che raggiungevano anche il Mediterraneo o lo Yemen. Erano apprezzate perché erano resistenti, e gli asini, tra l'altro, dell'Hijaz erano pure molto apprezzati perché erano animali resistenti di taglia abbastanza grossa. Tutto ciò avveniva tramite il commercio carovaniero. Commercio carovaniero perché naturalmente non era facile muoversi sull'acqua. L'Hijaz, una buona parte della penisola arabica, si affaccia sui mari dell'Oceano Indiano, il Mar Rosso da una parte, il Golfo Persico dall'altro, l'Oceano Indiano più a sud. Il commercio più facile era il commercio per via di terra, e questo commercio avveniva in un ambiente ostile e pericoloso anche, ma era quello che veniva poi perseguito grazie alla presenza del dromedario, che è un animale straordinariamente resistente alla mancanza di liquidi e anche alle pasture, che va veloce e ha un buon carico utile. Queste carovane avvenivano stagionalmente, erano cadenzate stagionalmente e si muovevano dal nord al sud e viceversa della penisola arabica, portando i prodotti del sud al nord e viceversa. I prodotti arrivavano dopo circa 60 giorni di cammino. E lo Yemen aveva tutta una serie di beni merceologici che erano apprezzati. Erano, noi li diciamo incenso, ma era una categoria molto più ampia, di sostanze aromatiche che si bruciavano per motivi devozionali e religiosi, ma anche a scopo di farmacopea e anche per in qualche modo odorare ambienti altrimenti maleodoranti. Spunti di riflessione utili sono appunto quelli di rispondere a che tipo di economia caratterizzava la società preislamica.

araba. E poi il mondo arabo della penisola era isolato? Passiamo a un nuovo argomento, l'Islam politico, l'Islam nelle società umane. Questo non è un disegno, è il monogramma dove è scritta la parola araba Allah, che vuol dire Dio, Al-Ilah, la divinità per eccellenza. Il Dio noi possiamo tradurlo. Oddio. Vediamo ora alcuni aspetti di questa affermazione nella società di un Islam che non è puramente legato a fattori religiosi, anche se la società è pervasa fortemente da questo messaggio culturale religioso. Dovremmo parlare sommariamente di Muhammad, colui che rivela la religione agli uomini, la rivela, abbiamo visto, verso i 40 anni. La parte precedente, i 40 anni di vita di Muhammad, sono per lo più ignoti o comunque costellati di narrazioni semileggendarie, in genere abbastanza miranti a esaltare la persona anche quando non era ancora un profeta, ma un essere umano come tutti gli altri. Muhammad ha una particolarità. Quando nasce, suo padre è già morto pochi mesi prima, di ritorno da un commercio che stava praticando nella Siria attuale, muore. Di lui si occupa la madre, che però lo dà a balia ad una beduina. Dunque vive lontano dalla casa della madre, ma in questo ambiente imparerà un ottimo arabo, perché i beduini, non contaminati dal contatto con i cittadini, mantengono un arabo arcaico, ma fedele sempre nelle parole, nelle costruzioni grammaticali e sintattiche. La beduina resterà sempre nel cuore del suo nutrito Mohammed, che la chiamerà ogni volta che la incontrerà mamma, in modo estremamente affettuoso. Dopo essere stato da questa beduina che si chiamava Halima, del bimbo si occuperanno, secondo le leggi non scritte della società preislamica, che valgono anche nell'epoca islamica tuttavia, si occuperà il nonno paterno, cioè Abdel Muttalib, e quando sarà morto Abdel Muttalib, dello zio paterno Abu Talib. Abu Talib era un commerciante, meno fortunato del nonno, ma lo alleverà nel culto del lavoro e nell'affiancarlo, lo porterà sempre con sé nei suoi viaggi, facendo sviluppare intelligenza e conoscenza delle lingue nel nipote e pupillo Muhammad. Resterà a vivere fino al matrimonio con Khadija Muhammad. Khadija era una imprenditrice, anche lei organizzava carovane, era abbastanza ricca, e assumerà Muhammad, vista la sua buona nomea di persona e di uomo d'affari, se ne innamorerà e lo assumerà, dopo averlo assunto lo sposerà. Il matrimonio con Khadija, che smise di lavorare lasciando le redini dell'azienda al marito, è un periodo che porterà alla nascita di alcuni figli, due maschi che moriranno quasi subito e quattro femmine. Di queste quattro, una sola sopravviverà al padre, Fatima, che era una figlia che poi sposerà suo cugino, figlio di Abu Talib. Nel periodo in cui è sposato avviene, nel 610, la prima rivelazione del Corano, un'esperienza che sconvolse Muhammad, perché il contatto col soprannaturale o ritenuto tale è terrorizzante, e che
riguardava la prima parte della Sura 96 del Corano.

quella del culto sincero, che troviamo anche oggi scritta così come fu dettata da un essere soprannaturale che si capirà essere un angelo, Gabriele, messaggero di Dio, Gibrail. Questa rivelazione coranica ebbe una pausa, ma la predicazione inizia subito naturalmente, ma incontra grandissime difficoltà, intanto perché quello che c'era da rivelare era scarno, ma poi essenzialmente perché l'ambiente meccano dei coresciti, suoi conterranei, i suoi concittadini, vedeva in questa predicazione un pericolo grave per gli equilibri economici e politici della città. Il messaggio dell'Islam era egualitario, fortemente egualitario, e dunque non sopportava più di tanto l'uguaglianza degli uomini di fronte al loro creatore. Ebbe gravi difficoltà, difficoltà che si esprimevano anche nei suoi confronti, ma con parole e con atti ai primi che egli era riuscito a convertire. Una piccola parentesi, il periodo che precede la emigrazione di Maometto a Yathrib dura 12 anni. In questi 12 anni Muhammad riesce a convertire una settantina di persone, molto spesso delle fasce più umili della città, sia sessualmente parlando, perché le donne erano considerate inferiori in qualche modo, anche se poi erano imprenditrici, come abbiamo visto, e poi erano comunque difficoltà di vario tipo, particolarmente sociale, 60-70 persone in 12 anni di predicazione. Nel 622 Muhammad a Medina, va a Medina con quella che noi chiamiamo Egira. Muhammad a Medina con l'Egira crea un punto fisso, un tornante epocale, possiamo dire. Medina, che allora si chiamava Yathrib, accoglie Muhammad e i suoi convertiti con spirito di tolleranza, offre ospitalità e in cambio ascolta anche quello che dice Muhammad, e dunque si hanno i primi importanti momenti di conversione proprio a Yathrib. I medinesi, come Yathrib Medina si chiamerà, i medinesi saranno ricordati se corescidi, cioè provenienti da Mecca, o muhajirun, cioè emigrati, oppure ansar, cioè assistenti, alleati, se erano di Medina. A Medina c'è la nascita della Umma, che vuol dire comunità dei credenti. La nascita della Umma o comunità dei credenti è il primo momento di vita dell'Islam politico. In questo periodo il jihad e la conquista del Hijaz, Badr, Uhud, assedio di Medina, sono le tappe che caratterizzano la nascita dell'Islam politico e l'affermazione finale dell'Islam politico. Intanto il jihad che noi traduciamo erroneamente guerra santa, che vuol dire invece sforzo supremo, oppure guerra, ma guerra obbligatoria, doverosa, e la conquista del Hijaz, la regione in cui c'è Mecca, Medina e anche Taif. Questa conquista avviene con le armi. L'Islam è una religione armata, però bisogna anche ricordare che è armata per autodifesa, e questo lo chiarisce benissimo il Corano. Muhammad lotta contro i meccani pagani che lo hanno costretto ad andare via, direttamente, più che altro indirettamente, lotta contro di loro, contro i musulmani convertiti che avevano dovuto lasciare tutto in città per fuggire e non correre rischi, e dunque da questo punto di vista il Corano dice che la loro lotta è giusta, è doverosa, è un jihad, non è una conquista, è un jihad. Però
tramite queste operazioni di jihad,

guarda, alla fine avviene lo scontro per fasi progressive. Badr è il nome della località dove si registra la prima vittoria dei musulmani sui pagani di Mecca. Uhud è la seconda battaglia che sarà perdente per i musulmani. A Uhud morirà addirittura lo zio del profeta, il fratello del padre. E tuttavia non si creano dei problemi enormi. Muhammad con il suo ascendente riesce a ricordare che la sconfitta è avvenuta perché i musulmani non hanno seguito fedelmente gli ordini del loro profeta. L'ultimo atto è l'assedio di Medina, viene chiamato anche Battaglia del Fossato, perché venne scavato un fossato dai medinesi musulmani che erano attaccati dai meccani. Ma l'assedio finisce in un nulla di fatto e in una vittoria, se non altro strategica, di Muhammad e dei musulmani. Qui si apre un problema, il trattamento degli ebrei medinesi. Cosa succede con gli ebrei di Medina? Nelle prime occasioni, Badr e Uhud, ci sono delle consigli che non si possono rifiutare a lasciare la città, ma gli ebrei erano pochi in quel caso. Nel secondo caso invece c'è una ingiunzione di abbandonare la città dopo aver preso tutti i propri beni agli ebrei che non avevano affiancato nella battaglia perduta i musulmani. Nell'ultimo caso addirittura l'assedio di Medina c'è proprio un atto tremendo, vengono uccisi su ordine di Muhammad tutti i maschi puberi, non le donne, non i ragazzi, ma gli uomini, vengono uccisi e messi in una fossa comune. Questo crea un problema poi che non avrà più fine, ma non ha nulla a che vedere con la situazione oggi dove esiste lo Stato di Israele ferocemente avversato dall'Islam. Le difficoltà che ci sono state per tutti i secoli precedenti sono state difficoltà che non hanno comportato l'uccisione di ebrei, ma solo forme di, in qualche modo, di discriminazione. Questa è la sura appunto di cui parlavo, scritta in arabo, il primo passaggio della sura 96, del grumo di sangue, in arabo al-alak. Che riflessioni fare? Quali sono alcune delle cause che hanno assicurato la crescita culturale dell'Islam? E poi, il Corano è un testo sacro che non comporta problemi di interpretazione? Come si forma la legge islamica? Ecco, un riepilogo degli spunti di riflessione proposti nella nostra chiacchierata. In età preislamica la lingua araba era scritta o solo parlata? Come erano articolate le società arabe preislamiche? Che tipi di culto religioso esistevano? Che tipo di economia caratterizzava la società preislamica araba? Il mondo arabo della penisola era isolato? Quali sono alcune delle cause che hanno assicurato la crescita culturale dell'Islam? Il Corano è un testo sacro che non comporta problemi di interpretazione? Come si forma la legge islamica? Qui finisce la lezione. Volevo ricordarvi che materiale aggiuntivo potrà essere trovato sul sito dell'università. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti al corso sulla comunicazione d'impresa digitale. Mi chiamo Maria Luisa Bionda, insegno comunicazione d'impresa e marketing in diverse università italiane e ho il compito di condurvi durante queste lezioni nella comprensione di che cosa sia la comunicazione d'impresa, di quali siano i canali digitali che possiamo utilizzare per metterla in opera e vedremo insieme, partendo da oggi, tutte le articolazioni possibili della comunicazione d'impresa digitale facendo anche qualche riferimento alla dimensione analogica. Quindi partiamo con questa lezione che definisce proprio il perimetro della comunicazione. Gli argomenti che toccheremo insieme oggi sono quattro. Si parte dalla definizione della comunicazione d'impresa in senso lato, vedremo poi la comunicazione interna e come si struttura. Passeremo poi alla comunicazione esterna e a come si struttura per concludere con i canali della comunicazione d'impresa che possono essere utilizzati. Partiamo quindi dalla definizione di comunicazione d'impresa. Che cos'è la comunicazione d'impresa? È un insieme di attività a carattere prevalentemente persuasivo, opportunamente pianificate da un'organizzazione per il perseguimento di obiettivi commerciali, organizzativi o istituzionali, che sono rivolte in modo consapevole e strutturato, attraverso strumenti e modalità dirette e non, ai vari pubblici interni ed esterni dell'impresa. Allora, ci sono alcuni aspetti che occorre su cui occorre fissare l'attenzione prima di procedere, perché in questa definizione, anche se apparentemente lunga e forse un po' vuota, in realtà sono contenuti tutti gli ingredienti che fanno della comunicazione d'impresa quello che la comunicazione d'impresa è oggi. Cioè l'accenno alla dimensione persuasiva. Ogni comunicazione ha una finalità persuasiva. La persuasione è etimologicamente il portare a sé, il persuadere, quindi far venire verso di noi qualcuno, convincerlo a comportamenti, emozioni, sensazioni che sono diverse da quelle rispetto alle emozioni, percezioni o valori con i quali è arrivato prima di parlare con noi. Quindi la persuasione implica sempre un cambiamento di chi parla e di chi ascolta. Ma non abbiamo soltanto il concetto di persuasione, abbiamo anche il concetto di enti, di istituzioni, di stakeholder. Quindi la persuasione e la comunicazione non è un unico universo di riferimento. La comunicazione si rivolge a enti o entra in dialogo con enti diversi. Per cui parliamo di comunicazione interna o di comunicazione esterna, ma è un aspetto che osserveremo fra un istante. A cosa serve la comunicazione d'impresa? Agli albori del marketing c'era questa grande attenzione alla persuasione, che è proprio quello che vi ho letto nella slide precedente. Più recentemente, in realtà,

parliamo di influenza e ancora di coinvolgimento. Perché questo cambio di paradigma? Questo cambio di paradigma e di approccio è reso necessario dalla crescente complessità del sistema economico, produttivo e comunicativo e tiene effettivamente conto della maggiore complessità del sistema di comunicazione digitale. La persuasione è semplice per certi versi, se uno conosce le regole della persuasione sa come poterle gestire. La retorica classica era basata tutta sul concetto di persuasione, quindi convincere l'uditore a fare qualcosa che non era intenzionato a fare. E la persuasione implica sempre una comunicazione molto diretta e molto verticale, dove in qualche modo l'emittente del messaggio riesce a gestirlo nella sua totalità. Quindi idealmente tu sei di fronte a me e io ti parlo. Ti parlo e tu sei in qualche modo obbligato ad ascoltarmi. Quindi in un flusso di comunicazione monodirezionale o privo di rumori di fondo, l'obiettivo della persuasione rimane ancora un obiettivo di marketing e di comunicazione aziendale. In fondo le aziende hanno da persuadere all'acquisto di un prodotto, quindi quella è la loro prima missione. Però perché allora passiamo dalla persuasione al coinvolgimento? Perché la persuasione oggi non è più sufficiente. Non è più sufficiente, ci sarà poi una lezione in cui insisteremo in modo particolare su questo cambiamento di paradigma, ma oggi di fatto la comunicazione monodirezionale e priva di fonti di rumore esterno è quasi impossibile. Ognuno di noi è inserito in un flusso di comunicazione digitale costante e continuo, c'è un rumore di fondo veramente elevato. Se voi pensate a tutti i messaggi con cui entrate in contatto in una giornata, sia di tipo commerciale che non, vi renderete conto di come esiste un rumore di fondo veramente devastante che è stato creato dalla digitalizzazione della comunicazione. Quindi il passaggio da una comunicazione analogica in cui i flussi della comunicazione erano totalmente gestiti a una comunicazione invece digitale in cui i flussi della comunicazione sono per la maggior parte imprevedibili e non sappiamo mai qual è il canale con il quale entreremo in contatto o il messaggio con il quale entreremo in contatto, fa sì che la persuasione non sia più sufficiente. Non sia più sufficiente e occorra quindi percepire la comunicazione aziendale come un'operazione di coinvolgimento del consumatore. Non devo più solo farti fare qualcosa, ma devo coinvolgerti prima di riuscire a farti fare qualcosa. La comunicazione d'impresa si struttura sostanzialmente in due macro aree che poi vedremo più in dettaglio. Abbiamo una comunicazione interna, che è quella mirata agli stakeholder in senso ampio, sono i dipendenti, gli azionisti, la forza vendita, i distributori, sono tutte quelle forme di azione economica che ruotano attorno all'azienda. L'azienda non ha soltanto il consumatore con cui entrare in contatto, un'azienda è un organismo che entra in contatto con tutta una serie di partner durante il corso della sua vita. Le persone che lavorano per questa azienda sono in qualche modo partner dell'azienda stessa, così come le persone che producono per questa azienda, che distribuiscono per questa azienda. Quindi un'azienda non è un'isola, non può lavorare da sola. Ha bisogno di comunicare al suo interno in modo consistente e coeso al fine di informare, motivare, agire sulla reputazione. Ancora, la comunicazione può essere esterna, quindi mirata al consumatore finale in senso ampio, oppure rispetto a specifici target. Qui abbiamo proprio lo scopo di coinvolgere, sorprendere, emozionare, informare, agire sulla desiderabilità. Quindi dovete oggettivamente immaginare un'impresa come un organismo che in parte guarda al suo interno, in parte guarda al suo esterno. Quando guarda al suo interno, deve far sì che tutto funzioni nel modo migliore e la comunicazione è una parte di questo. E non pensate soltanto a una comunicazione informativa, devo dire al mio distributore quanti pezzi di quel prodotto deve distribuire o con che modo, oppure devo dire agli impiegati o alle persone che lavorano per me cosa devono fare per raggiungere quell'obiettivo. Certo, la comunicazione interna ha anche una matrice operativa spiccata, concreta, perché il lavoro deve essere svolto e quindi c'è un passaggio di informazioni che serve proprio a garantire
che il lavoro venga svolto, ma non è soltanto questo, è una cosa più ampia, è una cosa che riguarda la reputazione, è una cosa che riguarda

riguarda l'idea che l'azienda ha di se stessa e come vuole essere percepita. Se noi lavoriamo per qualcuno con cui condividiamo, ad esempio, dei valori, sicuramente lavoriamo in un modo più efficace o più, appunto, coinvolto. Quindi è importante che l'azienda comunichi anche ai suoi stakeholder interni, così come è importante che l'azienda comunichi ai suoi stakeholder esterni, che sono i consumatori, che sono chi compra il prodotto, chi lo fa vivere, chi fa sì che quell'azienda in qualche modo possa continuare a produrre, vendere e commercializzare. Ovviamente gli scopi della comunicazione interna e della comunicazione esterna sono diversi. Da una parte abbiamo un primato sulla motivazione e sulla reputazione, dall'altra parte abbiamo un primato sulla persuasione, come abbiamo detto un attimo fa, o meglio il coinvolgimento e la desiderabilità. Ma andiamo oltre. Come è cambiato l'approccio alla comunicazione negli anni? Quali sono gli ambiti della comunicazione d'impresa che possono essere considerati e perché sono importanti? Questi sono gli spunti di riflessione a cui in qualche modo dovete rispondere. Adesso passiamo ad analizzare in modo più dettagliato e specifico la comunicazione interna. E partiamo dai suoi scopi. Quali sono gli scopi specifici della comunicazione interna? Prioritariamente la comunicazione interna lavora sulla buona reputazione dell'azienda, la promuove e la protegge. Questo ricordatevelo, mettetevelo in mente. Esiste un macro obiettivo della comunicazione interna, così come esiste un macro obiettivo della comunicazione esterna. È sempre importante tenere a mente gli obiettivi della comunicazione, è una cosa che facciamo anche inconsapevolmente, ma ogni volta che noi comunichiamo qualcosa, quindi mettiamo in comune con qualcun altro delle informazioni, delle emozioni, dei saperi, abbiamo sempre uno scopo. E quello scopo è quello che ci guida nell'organizzazione della nostra comunicazione. Lo scopo prioritario della comunicazione d'impresa è la promozione, la protezione della reputazione dell'azienda. Siamo nell'ambito dei valori. Dobbiamo in qualche modo considerare l'azienda come un'entità, un soggetto che ha un'identità. Questa identità si dispiega verso di sé e verso gli altri. Quando si dispiega verso di sé, in qualche modo è importante per tutti gli stakeholder coinvolti sapere quali sono i valori dell'azienda. Infatti, che cosa rende efficace la comunicazione interna? Un forte orientamento valoriale, un atteggiamento di ascolto attivo degli stakeholder. Queste sono le due dimensioni chiave che aiutano, insieme a trasparenza ed onestà, a rendere partecipi gli altri dei valori, della mission della mia azienda. Torniamo un attimo al concetto di comunicazione interna e stakeholder correlati. La comunicazione interna ha lo scopo di motivare gli stakeholder, di farli partecipi delle azioni che vengono svolte. Come posso far partecipe qualcuno di quello che faccio? Soltanto essendo estremamente trasparente, onesto, schietto e in qualche modo raccontando perché faccio quello che faccio, quindi quali sono i valori che mi guidano, perché decido di realizzare questo prodotto. Ovviamente quando parliamo di valori la nostra mente va subito a concetti di imprese etiche, ma non è soltanto questo, ogni azienda ha dei valori che siano più o meno etici o percepiti come tali da parte del consumatore finale. Questa è una grande sfida su cui torneremo quando affronteremo la comunicazione esterna. Di fatto, quando io sono trasparente e onesto, quando io comunico quali sono le ragioni per cui la mia impresa fa impresa, le persone che lavorano con me, ricordiamoci, nell'ambito della comunicazione interna, sono più portate a lavorare in modo efficace, se condividono ovviamente questi stessi valori, quindi ci deve essere in qualche modo una sintonia fra l'azienda e i suoi stakeholder. Che cosa si può comunicare nella comunicazione interna? La storia dell'azienda, ad esempio. Si possono fare programmi di employee branding, si possono raccontare programmi di corporate social responsibility che sono stati messi in campo. Qui questo non è un elenco necessariamente esaustivo, in verità, nel senso che tutto quello che pertiene alla comunicazione aziendale riesce a
a trovare una sua specifica declinazione nei valori che quell'azienda mette in campo.

Ora, abbiamo parlato delle ragioni per cui è importante comunicare internamente. E questi abbiamo detto, è importante comunicare internamente perché? Perché portiamo a bordo gli stakeholder. Quindi gli stakeholder sono maggiormente coinvolti e maggiormente inclini a produrre in modo efficace. Ma questa non è l'unica ragione per cui la comunicazione interna è importante, ce n'è una seconda che è questa. La comunicazione interna è sempre più rilevante anche in verità in un'ottica consumer. Perché? Perché aziende con un'alta reputazione vengono preferite dai millennial e dalla generazione Z e perché aziende con un'alta reputazione attraggono talenti. Queste sono due chiavi importanti, nel senso che oggi, e l'abbiamo visto, la pandemia ha sicuramente amplificato questo orientamento, tendiamo a scegliere con più consapevolezza i prodotti che acquistiamo o i servizi che acquistiamo. Quindi ora parliamo del consumatore, non degli stakeholder interni. Il consumatore si sente anch'esso coinvolto dai valori dell'azienda. Se chi lavora per me lavora meglio per me, se condivide con me i miei stessi valori, è altrettanto vero che oggi, e oggi in particolare più di un anno fa, più di 2 anni fa, più di 10 anni fa, anche il consumatore mi compra più volentieri se sa quali sono i valori che orientano il mio agire e se condivide questi stessi valori. Tantissime ricerche svolte in questo anno durante la pandemia dimostrano come i criteri di scelta siano oggettivamente modificati, non soltanto in modo più evidente nei millennial e nella generazione Z, che sono le due generazioni più giovani, ma anche nelle generazioni un pochino più âgée, c'è questo principio di eticità. Ho capito che non andiamo da nessuna parte se non remiamo tutti nella stessa direzione. Remare nella stessa direzione vuol dire avere un orientamento etico. Ora, è ovvio che aziende con uno spiccato orientamento etico, e vi chiedo intanto di pensare quali aziende conoscete che hanno uno spiccato orientamento etico. Sono le aziende, ad esempio, che sono attenti alla sostenibilità, ma è Barilla stessa che nel corso di questi ultimi 2 anni ha deciso e messo a terra di utilizzare soltanto grano italiano. Quello è un programma di responsabilità sociale che viene raccontato al consumatore finale come un'operazione di marketing. Quindi vedete come i due ambiti in qualche modo tendono a fondersi. C'è anche un altro aspetto oggettivo, che oggi per attrarre giovani talenti le aziende devono avere un orientamento etico e valoriale consistente, perché generazione Z e millennial cercano di lavorare in modo che il lavoro non sia una parte separata della loro vita, ma sia un flusso continuo. Quindi se credono in certi valori preferiscono lavorare per un'azienda che abbia e condivida quegli stessi valori. Per cui abbiamo veramente una tensione forte verso l'orientamento valoriale. Leggiamo insieme gli spunti di riflessione rispetto alla comunicazione interna. Qual è lo scopo prioritario della comunicazione interna? Perché un forte orientamento valoriale può essere vincente? Quali sono le ragioni della crescente rilevanza della comunicazione interna? Dovreste avere le chiavi di lettura per poter rispondere a questi spunti. Ora ci dedichiamo invece alla comunicazione esterna e come si dispiega. Partiamo dagli scopi specifici della comunicazione esterna. La comunicazione esterna prioritariamente deve lavorare sulla desiderabilità e l'adeguatezza ai bisogni di prodotti e servizi. Qui ci sono due concetti che sono importanti. Il primo è il comunicare la specificità del prodotto e del servizio, quella che prima abbiamo chiamato Unique Selling Proposition, che è sicuramente una strada, una delle dimensioni importanti e chiave della comunicazione esterna. Ma non c'è soltanto il comunicare che cosa fa di quel prodotto, di quel servizio, quella cosa in particolare, la cosa unica che hai che lo distingue dai competitor. Spesso occorre anche lavorare nel far sì che il consumatore sappia esattamente che cosa aspettarsi da quel prodotto e da quel servizio. Quindi lavorare su dei micro bisogni, individuare quali sono i micro bisogni presenti nel consumatore e come il mio prodotto può rispondere a questi micro bisogni. Quindi non è soltanto quello che rende il mio prodotto unico, ma è anche quello che rende il mio prodotto straordinariamente adeguato al consumatore.

e a quello di cui il consumatore ha necessità. Come si fa a rendere efficace la comunicazione esterna? Coinvolgendo il consumatore nella storia della marca e dei suoi valori, ad esempio.

grazie a questo, quindi comunicare i vantaggi del prodotto o del servizio è sicuramente importante, ma può non essere sufficiente. Può non essere sufficiente perché tendenzialmente in una dimensione di competizione globale probabilmente ci sarà qualcun altro che fa lo stesso prodotto che faccio io e probabilmente avrà lo stesso valore, la stessa unique selling proposition rispetto a quella che ho io. Quindi oggi in un mercato globale occorre trovare altri punti di differenziazione che non sono semplicemente i punti di differenziazione legati all'oggettività di quello che io ti sto vendendo, sia esso prodotto sia esso servizio, ma sia anche legato in qualche modo alla marca che lo produce. Un prodotto ha un'identità riflessa che è l'identità della marca. Uno smartphone è uno smartphone, ma avere un iPhone o non averlo non è la stessa cosa. Ad esempio, pensate soltanto a come tutte le startup che inventano, creano nuovi social, inizino tutti da iPhone. Addirittura per Android a volte viene sviluppato, le stesse app vengono sviluppate a mesi di distanza. Faccio l'esempio di Clubhouse, ok? Questo perché? Perché quel prodotto, per il fatto di essere Apple, ha un valore simbolico diverso da un Huawei, eppure concretamente fanno esattamente le stesse cose, ok? Per cui c'è una differenza fra prodotti che non è soltanto la loro unique selling proposition, ma è anche il brand che li produce, quindi la marca, i suoi valori. Già in qualche modo iniziate a capire come marca e valori sono aspetti di cui abbiamo parlato anche in relazione alla comunicazione interna. Quindi vedete che questa separazione non è poi così netta. Infatti, che cosa si può comunicare nella comunicazione esterna? Mission, vision, storia dell'azienda, valori tangibili e intangibili del prodotto o del servizio, iniziative ed eventi che posso fare per sponsorizzare quel prodotto, programmi di CSR, altre cose ancora, questo non vuole essere un elenco esaustivo, sicuramente però devo considerare che oggi, nel 2021, c'è una sovrapposizione forte fra la comunicazione esterna e la comunicazione interna. Se in un regime predigitale o in un regime di competition più ridotto io potevo limitarmi a parlare del mio prodotto, oggi non mi posso più limitare a parlare del mio prodotto, devo raccontare l'azienda, la sua vision, la sua storia, i suoi valori, cioè fare esattamente le stesse cose che faccio per la comunicazione interna. Quindi in verità oggi comunicazione interna ed esterna spesso coincidono. Perché? Perché la digitalizzazione mischia i pubblici, rendendo qualunque informazione accessibile a chiunque. E perché la digitalizzazione facilita, obbliga alla elaborazione di un messaggio forte e comune, pena la frammentazione dell'immagine o l'incapacità di definire un posizionamento specifico. Questo è il primo forte effetto della digitalizzazione di cui parliamo e altri li affronteremo nelle prossime lezioni. Se c'è una dimensione forte della comunicazione digitale è che mischia i pubblici di riferimento. Non c'è cioè soltanto più un fruitore ideale che io prefiguro e a cui mi rivolgo, ma c'è una molteplicità, una pletora di consumatori possibili ideali a cui io mi posso rivolgere in modo targettizzato e specifico, perché il digitale me lo consente, perché il digitale mi consente di raggiungere chi ha fatto una ricerca su Google attraverso parole chiave e so che è interessato a quel tema, quindi non lo targettizzo più perché ha una certa età o certi bisogni, ma lo targettizzo perché so che ha cercato qualcosa di affine al mio prodotto, alla mia azienda. Quindi c'è davvero una targettizzazione diversa rispetto alla comunicazione e alla logica, ma soprattutto c'è, ed è questo l'aspetto più rilevante, c'è il fatto che noi consumatori possiamo raggiungere qualunque informazione in qualunque momento. Quindi le aziende che prima in qualche modo gestivano il flusso comunicativo in modo unidirezionale e pesante, quindi era l'azienda a decidere che cosa il consumatore doveva sapere e quando lo doveva sapere. Mi rendo conto che per molti di voi è difficile configurare un sistema dei media diverso da quello in cui siamo inseriti, ma io vi assicuro che
fino a prima del web 2.0, se l'azienda decideva di non dire una cosa e di non far sapere una cosa sulla sua produzione,

non la diceva e non la faceva sapere. Oggi quella cosa, in realtà, io posso anche decidere di tenerla nascosta, ma non è detto che il consumatore non la venga a sapere. Perché? Perché la digitalizzazione aiuta il consumatore ad essere alla ricerca di informazioni, non le aspetta più soltanto, le cerca. Quindi questo mischia veramente pubblici e tensioni e ridefinisce anche il ruolo di forza dell'azienda rispetto ai consumatori. Quindi se non voglio avere un'immagine frammentata o totalmente schizofrenica, devo in qualche modo pensare che quello che dico all'interno e quello che dico all'esterno devono essere, se non identici, quantomeno sovrapposti, perché solo nella sinergia fra queste due comunicazioni io riesco a costruire un orizzonte, un mondo di marca o di prodotto che sia veramente coinvolgente. Leggiamo insieme gli spunti di riflessione. Quindi, qual è lo scopo prioritario della comunicazione esterna? Dove e perché si sovrappongono comunicazione interna ed esterna e perché questa sovrapposizione è importante? Questi sono gli interrogativi a cui dovreste saper rispondere. Ora ci soffermiamo brevemente sui canali della comunicazione d'impresa. Quindi come faccio? Quali sono concretamente i touch point in cui io posso entrare in contatto con il mio consumatore? Allora, qui abbiamo tre tipi di canali, nel senso che la comunicazione d'impresa può essere veicolata su canali comunicativi proprietari, che sono gli owned media. Abbiamo al loro interno ad esempio gli house organ o i siti istituzionali di un'azienda. Abbiamo poi in qualche modo canali che sono di altri, quindi posso occupare uno spazio su canali comunicativi di altri e in questo sono nel terreno dei paid media, quindi media che pago per avere la mia presenza. Alcuni esempi possono essere la TV broadcasting, la stampa, l'outdoor, ma anche la dimensione digitale nel narrowcasting, poi su concetti di broadcasting e narrowcasting torniamo fra un istante. E infine ho un terzo tipo di media, che sono gli earned media, che sono quelli che in qualche modo io guadagno, raggiungo, la mia presenza è su quel media senza che io abbia bisogno di pagare quel media, e abbiamo in qualche modo organizzazione di eventi, materiale del punto vendita, posso disporre di un flagship store, posso creare contenuti che facciano parlare, cioè sono tutte quelle dimensioni in cui la mia comunicazione, il mio brand, il mio prodotto viene diffuso da altri e non da me e io non ho pagato. Ok, quindi abbiamo owned media, sono i media che posseggo io, è il mio sito internet, è il magazine di Alitalia sui suoi voli, sono tutte quelle cose che in qualche modo io non, su cui sono quegli spazi comunicativi su cui posso fare esattamente tutto quello che voglio, perché non ho un terzo a cui rispondere. Ci sono poi dei media che pago, ok? Io ho, cioè compro degli spazi, delle inserzioni che possono essere analogiche o digitali, possono essere inserzioni su un giornale, ma possono anche essere nel display ADV che vedremo in una lezione specifica, compro uno spazio su un sito internet e quindi sto pagando qualcuno per ospitare il mio messaggio, oppure faccio un evento così straordinario, così eclatante, di cui tutti parlano, e allora i consumatori parleranno di quell'evento e io comparirò nei post, nei video, su Instagram, su TikTok, dei miei consumatori, ma senza che io abbia pagato nulla, se non ovviamente ho pagato per la realizzazione dell'evento, ma poi l'evento viene diffuso attraverso i social, non da me. Quindi ho creato un contenuto che viene poi diffuso da altri. Perché è importante sapere che ci sono owned, paid e rich media? Perché questo nella strategia di comunicazione devo in qualche modo implementare che cosa voglio dire e su quale tipo di media. Voglio pagare uno spazio? Voglio dirlo sui miei media? Voglio fare qualcosa di cui tutti parlano? Sono tre livelli di comunicazione diversi. Per ulteriormente arricchire questi frame di comunicazione dobbiamo considerare che ci sono due modalità prioritarie attraverso le quali io posso erogare la mia comunicazione, ovvero due frame di riferimento, il broadcasting e il narrowcasting. Il broadcasting significa una comunicazione da uno a molti e abbiamo all'interno della dimensione broadcasting ad esempio la TV, il cinema, la stampa, la comunicazione outdoor.
I plus della comunicazione broadcasting sono la simultaneità del messaggio, ma i minus sono il fatto che utilizza un modello ormai abbastanza desueto, che è quello dell'interruption and repeat. Abbiamo poi un altro modello di comunicazione, un altro modo di utilizzare i canali, che è il modello narrowcasting, ovvero da molti a molti. Quali sono i mezzi collegati al narrowcasting? Sono il computer, il cellulare, il tablet. Che cosa succede nel narrowcasting? Succede che c'è una maggiore ricchezza di modelli di comunicazione, ad esempio l'inbound, che sostituisce l'interruption and repeat. Il minus è la governabilità della comunicazione. Allora, vediamo brevemente broadcasting e narrowcasting, perché sono importanti. Broadcasting, abbiamo detto, è da uno a molti, è la forma di comunicazione tipica della comunicazione analogica, è la TV che parla e io ascolto, è quella frase che dicono le persone un po' âgées, sarà vero perché l'ha detto la TV. Quindi è il riconoscere ad alcuni media, ci sono alcuni media che hanno un orientamento molto verticale, che si rivolgono ad una massa più o meno indistinta, adesso lo diciamo per semplificare, di individui, e quindi raccontano a tutti la stessa storia, ok? Poi è ovvio che anche nei media classici c'è una possibilità di sub-target e di indirizzare la comunicazione in modo più specifico ad alcuni target, ad esempio in TV, se scelgo un canale piuttosto che un altro, una fascia oraria piuttosto che un'altra, mi rivolgerò a persone tendenzialmente diverse. Nei mezzi narrowcasting, però, che sono appunto, abbiamo detto, il computer, il cellulare, il tablet, questa comunicazione si fa ancora più personale, si fa ancora più one-to-one. Non ho bisogno di pagare un editore non ho necessariamente bisogno di pagare un editore per interrompere il suo contenuto con la mia pubblicità, che è quello che funziona, che succede nei media narrowcasting. Posso farlo perché comunque il concetto dell'interruzione e della ripetizione c'è anche nei media digitali. Pensate a quando un banner vi interrompe la navigazione di un sito internet, quello è un modello di interruption and repeat. Ma i mezzi digitali non consentono solo quel tipo di approccio, consentono innanzitutto di parlare in modo molto più forte one to one. Io so che sto parlando con te, che tu sei interessato a quel tema. Perché? Perché ci sono i cookies, perché ci sono i big data, perché so esattamente, posso erogare la comunicazione in modo molto più specifico e puntuale. Quindi ho sicuramente una maggiore ricchezza di modelli, non ho soltanto l'interruption and repeat, non devo soltanto interrompere un film per fare una pubblicità, quello è il modello tipico della TV o del narrowcasting, o del broadcasting, scusate. Nel narrowcasting ho più modelli di riferimento, posso ad esempio creare un content, fare un branded content, sono tutte cose che vedremo poi nel corso delle lezioni, ma sicuramente ho un minus, che è che la governabilità della comunicazione è inferiore. Quando io parlo uno a uno, non so ad esempio quando la persona che legge il mio messaggio leggerà concretamente quel messaggio, è piena notte, è mattina? In TV, ad esempio, io so che sto trasferendo un'informazione consistente rispetto ad una fascia oraria. Questa cosa non la posso fare nel digitale. Non posso fare nel digitale, non so qual è il percorso che ha portato il consumatore ad arrivare a quell'informazione. Nel mezzo narrowcasting io gestisco molto di più i percorsi. Quindi, sia nei mezzi broad che nei mezzi narrow abbiamo plus e minus. Ovviamente la dimensione digitale, la comunicazione digitale è più spostata nella dimensione di narrowcasting. Spunti di riflessione. Che differenza c'è fra owned, paid e earned media? Che differenza c'è fra mezzi broadcasting e narrowcasting? Ricordiamoci che questa differenza ci aiuterà poi nella gestione del nostro flusso di comunicazione. Ora vediamo insieme il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Com'è cambiato l'approccio alla comunicazione negli anni? Quali sono gli ambiti della comunicazione d'impresa? Qual è lo scopo prioritario della comunicazione interna? Perché un forte orientamento valoriale può essere vincente? E ancora, quali sono le ragioni della crescente rilevanza della comunicazione interna? Qual è lo scopo prioritario della comunicazione esterna? Dove e perché si sovrappongono comunicazione interna ed esterna? Che differenza c'è fra owned, paid ed earned media? E infine, che differenza c'è fra mezzi broadcasting e narrowcasting? Per questa lezione è tutto, vi ringrazio e vi saluto.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, inauguriamo con questa lezione il corso di neuroanatomia fisiologica e patologica. Io sono il professor Diego Centonze, professore ordinario di neurologia all'Università di Roma Tor Vergata e preside della facoltà di psicologia presso l'Università Uninettuno. Inauguriamo il corso parlando dell'organizzazione generale

del sistema nervoso centrale. Questa sarà la prima parte di una lezione più articolata che continueremo a svolgere in una seconda lezione. Gli argomenti di quanto discuteremo oggi. Parleremo di elementi di anatomia generale, sviluppo e protezione del sistema nervoso centrale. Presenteremo la circolazione e l'anatomia macroscopica del cervello e parleremo infine dell'organizzazione funzionale degli emisferi cerebrali. Iniziamo col primo degli argomenti, elementi di anatomia generale, sviluppo e protezione del sistema nervoso centrale. Intanto dobbiamo introdurre alcuni termini che utilizzeremo per intenderci. E sono dei termini che fanno riferimento all'anatomia generale, ma che sono particolarmente validi e importanti per comprenderci quando parliamo delle diverse sezioni del sistema nervoso centrale. Quindi, in riferimento a tre principali assi, noi distinguiamo diverse regioni del cervello che dobbiamo conoscere per poter localizzare e visualizzare al meglio le diverse componenti del cervello. Quindi, rispetto alla linea mediana, noi ci riferiamo a una porzione mediale oppure laterale del cervello. Rispetto poi a degli altri assi, parliamo per esempio di porzione prossimale o di porzione distale, oppure parliamo di porzione craniale verso l'alto oppure caudale verso il basso. Bene, il sistema nervoso centrale è composto di diverse componenti. Presentiamo, diciamo, la parte nobile, la parte che più ci interessa in un corso dedicato a studenti di psicologia, che è l'encefalo. Quindi qui vedete una raffigurazione molto schematica di come si compone l'encefalo, intendendo per encefalo la porzione del sistema nervoso centrale all'interno della testa. Vedete che intanto dobbiamo ricordare conoscere i cosiddetti lobi, i lobi cerebrali, distinti in un lobo frontale, un lobo parietale, un lobo occipitale, un lobo temporale. Insieme ai lobi che costituiscono gli emisferi cerebrali, dobbiamo pure riconoscere l'importanza e la presenza del cervelletto, una struttura situata nella fossa cranica posteriore, importante per il controllo dell'equilibrio e anche per funzioni cognitive, il tronco dell'encefalo, che è la porzione che connette direttamente i lobi e il cervello con il midollo spinale. Ciascuna di queste regioni, queste componenti del cervello, ha specifiche funzioni che impareremo lentamente a conoscere. Vedete per esempio i lobi frontali con riferimento alle funzioni cognitive, alle funzioni emozionali, sono coinvolti nei processi di giudizio, nei processi di problem solving, hanno un ruolo nel controllo del comportamento, nella pianificazione delle nostre azioni, nell'anticipazione delle nostre azioni, nel linguaggio, eccetera. Il lobo parietale, d'altra parte, è coinvolto principalmente in funzioni sensitive, quindi ha un ruolo nella percezione degli stimoli sensitivi e degli stimoli tattili, ma anche negli stimoli visivi e in altre funzioni ancora. Il lobo occipitale è il lobo in cui si situa la corteccia visiva primaria, le cortecce visive associative, e hanno appunto un ruolo principalmente nell'elaborazione delle informazioni visive, ma non soltanto. Il lobo temporale, invece, è coinvolto nella comprensione del linguaggio verbale, ma anche è sede di importanti strutture coinvolte nella memoria, nell'apprendimento e in alcune funzioni associative che conosceremo nel tempo. Il cervelletto, come detto, è coinvolto nel controllo della coordinazione e dell'equilibrio, ma non soltanto, e il tronco dell'encefalo è una struttura particolarmente importante in cui hanno sede tanti centri vitali e che permettono all'organismo un'omeostasi, un funzionamento ottimale sia in condizioni normali che durante, per esempio, situazioni di stress. Quindi, come detto, l'encefalo ha una componente più superiore, più nobile, più evolutivamente recente che il telencefalo, ha poi un diencefalo situato immediatamente
al di sotto del telencefalo, e poi è un mesencefalo che è appunto il primo dei tre segmenti di cui si compone il tronco dell'encefalo. Accanto a queste strutture dobbiamo riconoscere il romboencefalo, che è composto a sua volta del cervelletto, che abbiamo già presentato, e del ponte, così come anche del bulbo o midollo allungato, che costituisce il segmento

di passaggio tra l'encefalo e il midollo spinale. Quindi lo sviluppo embrionale del cervello è importante pure capire un po' dell'embriologia del cervello per capirne poi l'anatomia adulta. Deriva dall'ectoderma, che è uno dei foglietti più esterni del disco embrionale, e si sviluppa, come sappiamo, in tempi molto molto precoci durante l'embriogenesi. E vedete qui una figura del cosiddetto tubo neurale, che si compone, si realizza in seguito al ripiegamento dell'ectoderma a costituire una struttura tubulare, appunto il tubo neurale. Riconoscete qui diverse strutture che hanno origine nelle fasi molto molto precoci dello sviluppo. Abbiamo qui, vabbè, una parte craniale, una parte caudale, identificate per la diversa anatomia già nelle fasi iniziali, e sappiamo che dopo 8 settimane le diverse parti del sistema nervoso centrale si sono già differenziate. Gli studi di embriologia già ci fanno vedere come possiamo riconoscere molto precocemente le strutture che daranno poi origine al cervello adulto. E questa è una figura schematica del cervello in via di sviluppo, in cui possiamo già riconoscere un proencefalo, che si differenzierà in telencefalo e diencefalo, il mesencefalo, il romboencefalo e il midollo spinale. Quindi già è tutto abbozzato fin nelle fasi inizialissime, già a 8 settimane dello sviluppo embrionale. Queste figure molto belle ci fanno vedere appunto che già a 7-10 giorni di sviluppo embrionale si sta costituendo la componente iniziale del tubo neurale, che si svilupperà in seguito, si ripiegherà fino a costituire poi la porzione, l'embrione e la componente più antica del sistema nervoso centrale. Oltre al cervello e all'encefalo, il sistema nervoso centrale ha un'altra componente importantissima, che è il midollo spinale. Il midollo spinale è la porzione più caudale del sistema nervoso centrale e inizia a livello cervicale e continua fino ad attraversare tutto il canale vertebrale, e come descriveremo meglio nel proseguo di questa lezione. Data la nobiltà del cervello, non è sorprendente che più di altri organi il cervello è dotato di un sistema di protezione particolarmente efficace. Come componenti del sistema di protezione del cervello, ovviamente dobbiamo riconoscere la rilevanza del cranio, delle strutture ossee, quindi in cui il cervello si situa, le meningi, dei foglietti che avvolgono il cervello e hanno delle funzioni specifiche di protezione e anche di mantenimento dell'omeostasi e del funzionamento, il liquido cefalorachidiano, che circola continuamente nel sistema nervoso centrale, ha un ruolo anche, per esempio, per diluire o rimuovere detriti o agenti infettivi e così via. I ventricoli vedrete all'interno del cervello. Si trovano delle cavità che nell'insieme costituiscono i ventricoli, che pure sono il luogo della circolazione del liquido cefalorachidiano, che circola nei ventricoli e nello spazio subaracnoideo, e poi la barriera ematoencefalica. La barriera ematoencefalica è una struttura specializzata che separa il cervello dal resto del corpo, dal resto dell'organismo, in maniera molto efficiente, in modo che quello che accade nella periferia, infezioni, alterazioni della funzionalità di altri organi, eccetera, abbia il minore impatto possibile sulla fisiologia del cervello. E per questo motivo il cervello è dotato di una circolazione, di una barriera che separa il sangue dal liquido cefalorachidiano molto molto efficiente. Bene, presentiamo intanto le prime strutture deputate alla protezione del cervello. Le ossa del cranio e le vertebre, come sappiamo, proteggono encefalo e midollo spinale. Questa protezione può in qualche caso rivelarsi purtroppo un problema dannosa. Immaginiamo per esempio una situazione patologica in cui, come nei tumori o nelle emorragie, un qualcosa di estraneo al cervello cresce. È chiaro che essendo il cervello avvolto in strutture
fibre ossee, non avremo la capacità del cervello di espandersi e di ridurre, quindi l'impatto che l'aumento della pressione può causare a carico del cervello, avremo quadri di cosiddetta ipertensione endocranica, cioè di sviluppo, di aumento anche drammatico della pressione all'interno del cranio, proprio perché il cranio non è dotato

di capacità e di estensione, proprietà elastiche, eccetera. La stessa cosa vale per il midollo spinale che decorre all'interno del canale vertebrale, anch'esso scarsamente dotato di proprietà elastiche, così che qualunque fenomeno compressivo a carico delle radici nervose o del midollo esita poi in un danno per l'impossibilità di spiazzare, di delocalizzare e di ridurre quindi in questo modo l'impatto della produzione, della presenza di un'ernia, per esempio, di un tumore o di un'emorragia all'interno del cervello che occupando spazio finisce inevitabilmente per comprimere il midollo, non potendosi il midollo appunto delocalizzare altrove. Bene, presentiamo l'altra struttura importante di protezione che sono le meningi. Distinguiamo all'interno del grosso capitolo delle meningi tre foglietti che avvolgono il cervello, in qualche modo isolandolo dall'esterno e proteggendolo. La dura madre è il foglietto più esterno, l'aracnoide è il foglietto intermedio e la pia madre. Sono strutture molto molto importanti che hanno un ruolo nella fisiologia e nella patologia del sistema nervoso centrale che stiamo comprendendo sempre meglio proprio in questi anni. Non sospettavamo per esempio che potessero avere un ruolo nell'immunità, nella preservazione della immunità all'interno del cervello. Oggi sappiamo che i foglietti meningei, oltre che a proteggere il cervello da agenti esterni o da particolari traumatismi, eccetera, hanno anche un ruolo nella protezione immunologica. Questa è una figura su cui vi chiedo di concentrare un po' la vostra attenzione perché fa vedere molto bene l'organizzazione, gli strati che costituiscono le strutture di protezione del cervello che abbiamo elencato finora. Quindi c'è sicuramente la pelle del cranio, poi c'è il periostio che è una struttura che avvolge poi l'osso del cranio, al di sotto delle ossa craniche, adesa all'osso cranico, all'osso del cranio, la dura madre. La prima meninge è particolarmente spessa ed è certamente la meninge più spessa. Sotto la dura madre esiste l'aracnoide, il secondo foglietto, e infine la pia madre. Tra ossa del cranio e dura madre, in effetti non esiste un vero e proprio spazio, la dura madre aderisce in maniera molto molto forte alle ossa del cranio, così che è abbastanza difficile che si possa, tra i due foglietti, tra l'ossa del cranio e la dura madre, per esempio, depositarsi, per esempio, sangue in caso a traumi cranici. Però esistono delle malattie come l'ematoma epidurale che proprio crea e scolla, in grado di scollare l'osso del cranio dalla dura madre, dando origine a una raccolta ematica proprio in quello spazio, che ripeto, è uno spazio virtuale in fisiologia, ma che in condizioni patologiche può pure evidenziarsi. A differenza della dura madre, invece, il foglietto intermedio, l'aracnoide, è un foglietto che avvolge il cervello e che si differenzia dalla pia madre e dal terzo foglietto attraverso un vero e proprio spazio reale. Quindi è uno spazio in cui, come vedete, in questa figura ci sono delle trabecole che attraversano lo spazio subaracnoideo, ma che è lo spazio in cui circola il sangue e che, scusate, circola il liquido cefalorachidiano e che può essere anche sede di un sanguinamento nelle cosiddette emorragie subaracnoidee. A differenza dell'aracnoide che avvolge in maniera generale il sistema nervoso centrale del cervello, la pia madre, il terzo foglietto, e invece segue all'interno dei solchi e delle diverse circonvoluzioni il cervello, quindi rimanendo adeso strettamente, quindi agli strati più superficiali del cervello. Il liquido cefalorachidiano ha delle caratteristiche che dobbiamo conoscere, è un liquido trasparente, è un liquido completamente inodore e incolore, quindi si definisce come liquido ad acqua di rocca a indicare appunto queste caratteristiche generali del liquido, che circola, come abbiamo detto, nello spazio subaracnoideo, quindi nello spazio tra aracnoide e pia madre, e all'interno dei ventricoli laterali, che sono delle cavità situate all'interno
all'interno del cervello.

Viene prodotto il liquido cefalorachidiano, anche detto liquor, dal plesso coroideo, che è una struttura vascolare presente in ogni ventricolo, quindi la derivazione di questo liquido è il sangue, che però viene ultrafiltrato e è reso appunto del tutto incolore, inodore, per andare a costituire questa importante componente del sistema nervoso centrale, su cui il cervello letteralmente galleggia, cioè il liquor fa da struttura acquosa su cui l'encefalo galleggia. I ventricoli laterali, come abbiamo detto, sono delle cavità all'interno degli emisferi cerebrali che qui vedete rappresentati. È qui che viene elettivamente prodotto il liquore, da qui inizia la circolazione liquorale che raggiunge poi lo spazio subaracnoideo passando attraverso l'acquedotto di Sylvi, il quarto ventricolo e altre strutture ventricolari. Lo vedete qui evidenziato con una certa chiarezza. Il terzo ventricolo è invece un altro ventricolo importante che si situa al di sotto dei ventricoli laterali, che ce ne sono due per ogni emisfero, emisfero destro e emisfero sinistro. Di terzo ventricolo ce n'è uno soltanto ed è situato in posizione mediana. Il terzo ventricolo continua verso il basso col cosiddetto acquedotto di Sylvi, che è un canale stretto, che poi termina nel cosiddetto quarto ventricolo, che qui vedete evidenziato con una certa chiarezza, che si trova tra il tronco dell'encefalo e il cervelletto. Quindi in questo modo abbiamo identificato ventricoli laterali, terzo ventricolo, acquedotto di Sylvi e quarto ventricolo come la componente intracerebrale della circolazione liquorale. Quindi ci fermiamo per questa prima parte con uno spunto di riflessione. Dovreste essere in grado a questo punto rispondere a questa domanda: cosa è e dove circola il liquido cefalorachidiano? Bene, passiamo al secondo argomento della lezione odierna, parliamo della circolazione e dell'anatomia macroscopica del sistema nervoso centrale. Intanto abbiamo accennato alla che cos'è la barriera ematoencefalica, che qui vediamo con un certo maggior dettaglio. Vedete, questo è un lume di un capillare ematico che penetra nel cervello e che è separato dal cervello esterno, dalle componenti, da diverse strutture che creano delle cosiddette tight junction, delle giunzioni serrate che per esempio riducono di gran lunga l'essudazione, il passaggio di liquido dal sangue nel sistema nervoso centrale. Questa è una caratteristica che interessò moltissimo gli anatomisti, i primi anatomisti che iniziarono a studiare le caratteristiche della circolazione all'interno del cervello, distinguendola chiaramente dalla circolazione generale. Per esempio notarono che iniettando nella circolazione generale un colorante, questo colorante si distribuiva uniformemente in tutti gli organi ma non nel cervello, quindi in qualche modo tutti i capillari situati nel fegato, nel rene, nella milza eccetera permettevano il passaggio di questo colorante, non i capillari del sistema nervoso centrale, e quindi si iniziò a parlare quindi di barriera ematoencefalica, appunto come struttura specializzata che separa in maniera molto più netta la circolazione ematica, quello che succede nel sangue da quello che succede nel cervello. La barriera ematoencefalica, come vedete, si compone di diversi tipi cellulari e da diverse strutture, come le cellule endoteliali, che appunto sono le cellule più specifiche dei capillari, il capillare cerebrale è appunto la struttura di cui stiamo parlando, e poi a permettere una importante separazione tra sangue e cervello ci sono delle cellule gliali, tra cui principalmente gli astrociti, che hanno dei pedicelli che contattano direttamente i capillari a costituire quindi un ulteriore freno, un ulteriore impedimento al passaggio di sostanze dalla circolazione ematica all'interno del sistema nervoso centrale. Quindi da qui capiamo bene l'importanza e quanto l'organismo protegga la componente più nobile di cui dispone il sistema nervoso centrale attraverso la barriera ematoencefalica, barriera che appunto, come abbiamo detto, impedisce per esempio il passaggio di agenti nocivi come farmaci. Un problema della presenza della barriera ematoencefalica è anche quello appunto che i farmaci non riescono a penetrare, quindi molte molecole che vogliamo agiscono a livello del cervello non riescono a raggiungere il cervello.

proprio perché la barriera ematoencefalica permette la distribuzione di queste molecole in tutti gli altri organi, ma non nel sistema nervoso centrale. E ovviamente questo può essere anche un vantaggio perché molti agenti tossici non raggiungono in questo modo il cervello, così come non lo raggiungono agenti infettivi, tra cui ovviamente virus, batteri, funghi, protozoi. La circolazione all'interno del cervello è anche molto peculiare se guardiamo non la struttura dei capillari e l'esistenza e la funzionalità della barriera ematoencefalica, ma se guardiamo i grossi tronchi arteriosi che penetrano nel cervello. Intanto dobbiamo dire che ha una struttura diversa dagli altri organi perché, per esempio, le arterie non viaggiano accoppiate alle vene, come per esempio succede nel fegato, nelle rene, eccetera, ma inoltre esiste una sovrabbondanza di irrorazione cerebrale se confrontiamo i tronchi arteriosi che penetrano nel cervello con quelli che penetrano all'interno degli altri organi. Ben quattro arterie penetrano nel cervello, sono le due arterie carotidi, le carotidi interne, e le due arterie vertebrali. Le due arterie vertebrali si uniscono tra di loro una volta entrate nel cervello a costituire l'arteria basilare, da cui partono diversi altri rami che si distribuiscono diffusamente agli emisferi cerebellari, al tronco dell'encefalo. Le arterie carotide interne invece si distribuiscono principalmente agli emisferi cerebrali, ma esiste alla base del cervello una struttura di raccordo tra tutte queste arterie che, come vedete, si riuniscono a costituire il cosiddetto circolo di Willis. Il circolo di Willis è questa struttura vascolare che si costituisce grazie alle connessioni che alcune arterie, che si chiamano comunicante anteriore e comunicante posteriore, creano appunto connettendo l'arteria basilare e le arterie cerebrali posteriori da cui che originano dalle arterie basilari con le arterie carotidi. Quindi un circolo di Willis che ha delle funzioni importantissime perché, capite bene, permette per esempio di irrorare l'emisfero destro anche quando per esempio una arteria comunicante o l'arteria carotide destra è occlusa, il sangue può circolare a sinistra e penetrare nella circolazione carotidea danneggiata, impedendo quindi lo sviluppo di danno ischemico. Quindi un sistema di protezione del cervello che permette la sopravvivenza delle cellule nervose, delle preziosissime cellule nervose, anche quando magari uno o più tronchi si trova a essere occluso. Parliamo adesso della descrizione anatomica del cervello, riprendiamo un po' quello che abbiamo introdotto in precedenza, parlando per esempio del telencefalo. Il telencefalo l'abbiamo presentato come la componente più nobile del nostro sistema nervoso centrale, la porzione che si è sviluppata più recentemente. Diciamo che possiamo un po' identificare lo sviluppo filogenetico delle diverse specie animali guardando al livello di sviluppo del telencefalo. L'uomo è certamente il mammifero con il telencefalo maggiormente sviluppato, con maggior numero di solchi e circonvoluzioni e soprattutto col maggior livello di sviluppo della corteccia frontale che costituisce certamente la componente più recente, più nobile, deputata al controllo e al pensiero astratto, all'emotività, eccetera. Esistono due emisferi cerebrali, come sappiamo, i due emisferi cerebrali sono connessi tra di loro dal cosiddetto corpo calloso, qui raffigurato in giallo, lo vedete, una struttura di sostanza bianca, quindi costituito dagli assoni, delle fibre AU che connettono i due emisferi cerebrali, che permettono appunto una funzione, un funzionamento dei due emisferi integrato, quindi noi non percepiamo, anche se esistono nell'emisfero destro e nell'emisfero sinistro funzioni analoghe, noi non percepiamo un doppio registro, un doppio livello di funzionamento perché il corpo calloso e le aree di connessione tra i due emisferi permettono appunto al cervello di funzionare come un'unità. In alcune patologie o in alcuni esperimenti condotti qualche anno fa in cui il corpo calloso veniva lesionato, per esempio, chirurgicamente per curare dell'epilessia, sono emersi dei quadri neuropsicologici molto interessanti in cui un soggetto appare appunto abitato da due diversi soggetti.

proprio perché alcune funzioni dell'emisfero destro risultavano prevalenti in certi contesti, a discapito delle funzioni dell'emisfero sinistro, che invece dimostrava di avere altre competenze, per esempio le competenze linguistiche per l'emisfero sinistro rispetto alle competenze più emotive dell'emisfero destro. In condizioni di fisiologia, invece, il corpo calloso permette un'integrazione, una funzionalità integrata e uniforme delle diverse funzioni assicurate dall'emisfero destro e dall'emisfero sinistro. Quindi abbiamo detto che gli emisferi sono due, sono anatomicamente separati longitudinalmente dalla cosiddetta scissura sagittale, che è appunto la grossa scissura che separa i due emisferi, ma che tuttavia, anche se lo ripetiamo, hanno strutture comparabili, simili a destra e a sinistra, non sono strutture ridondanti perché lavorano perfettamente integrati e integrazione permessa dalle strutture mediane come il corpo calloso. Nella struttura, nell'anatomia un po' più microscopica del cervello, dobbiamo distinguere una corteccia cerebrale, che è la porzione più esterna del cervello, che è costituita dalla cosiddetta sostanza grigia. La sostanza grigia è quella sostanza, quella componente del sistema nervoso centrale, che si identifica appunto per il colore grigiastro nelle preparazioni anatomiche, in cui hanno luogo i corpi cellulari dei neuroni. I corpi cellulari si trovano nella sostanza grigia, i corpi cellulari non sono mielinizzati, motivo per cui appunto la corteccia e i nuclei profondi grigi, che sono anch'essi sedi dei corpi cellulari di altri neuroni, appaiono di questo colorito nelle preparazioni anatomiche, ma esiste anche sotto la sostanza grigia, che vedete in questa immagine di risonanza magnetica costituire la corteccia, esiste anche la cosiddetta sostanza bianca, che è invece costituito dagli assoni dei corpi cellulari situati nella sostanza grigia, che vengono invece a trovarsi in uno stato di mielinizzazione, cioè sono ricoperti da uno strato protettivo costituito dalla mielina, che è una struttura isolante che permette non solo al funzionamento ottimale della trasmissione sinaptica attraverso gli assoni, ma anche assicura una protezione degli assoni. La mielina ha un colorito biancastro, che ci permette appunto di distinguere sostanza grigia, ripeto ancora una volta, corpi cellulari e dendriti, dalla sostanza bianca, che invece è costituita dagli assoni mielinizzati che decorrono all'interno del sistema nervoso centrale. Qui vedete ancora meglio la distinzione tra sostanza grigia, sostanza esterna, e sostanza bianca, sostanza grigia che costituisce la corteccia cerebrale, ma che anche costituisce dei nuclei profondi grigi. No, la sostanza grigia non è soltanto corteccia cerebrale, ma esistono nella profondità degli emisferi anche dei nuclei di sostanza grigia che sono per esempio qui identificati, qui per esempio il talamo oppure i gangli della base, che come detto sono costituiti dai corpi cellulari dei neuroni, che poi invieranno i loro assoni che decorreranno nella sostanza bianca nelle diverse sedi del midollo o del cervello stesso. Quindi, come detto, nella corteccia e nuclei profondi costituiscono la cosiddetta sostanza grigia, la sostanza bianca invece è costituita dagli assoni mielinizzati del sistema nervoso centrale. Sostanza bianca e sostanza grigia che riscontriamo non soltanto nell'encefalo, ma anche quando guardiamo il midollo. Questa figura rappresentativa dell'organizzazione del midollo spinale, questa è una sezione trasversa del midollo che ci fa vedere che anche nel midollo è organizzato in una sostanza grigia, che è appunto divisa a loro volta in diversi nuclei di sostanza grigia, dove si trovano anche nel caso del midollo i corpi cellulari e i dendriti dei diversi neuroni che poi decorreranno nella sostanza bianca.
e una sostanza bianca in periferia, all'esterno della componente grigia del midollo, che si organizza a costituire diversi fasci e fascicoli, in cui il fascicolo gracile, il fascicolo cuneato, per esempio, che trasportano le informazioni sensitive. Anteriormente, invece, i fasci coinvolti nel controllo del movimento, il fascio reticolo spinale, il fascio

spino, il fascio piramidale, fascicoli longitudinali, eccetera. Quindi anche nel midollo distinguiamo una sostanza bianca e una sostanza grigia. Bene, siamo arrivati anche per questa seconda parte agli spunti di riflessione. La domanda a cui sarete certamente in grado di rispondere: dove si trova il circolo di Willis e a cosa serve il circolo di Willis? Qual è la sua funzione? Passiamo alla terza e ultima parte della presente lezione, parlando dell'organizzazione funzionale. Abbiamo visto l'organizzazione anatomica generale, adesso diamo qualche cenno sull'organizzazione funzionale degli emisferi cerebrali. Abbiamo detto che gli emisferi cerebrali sono costituiti dai cosiddetti lobi cerebrali. Distinguiamo quattro lobi per ciascun emisfero: il lobo frontale, il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo temporale. I lobi poi si continuano, come abbiamo detto, nel cervelletto e nel tronco dell'encefalo, ma ci focalizziamo sui lobi cerebrali, identificando nella struttura dei lobi cerebrali la cosiddetta neocorteccia. Cioè, abbiamo già detto che i lobi costituiscono la parte più recente che nello sviluppo filogenetico del cervello, e infatti anche guardando la struttura anatomica microscopica della corteccia cerebrale all'interno dei lobi frontale soprattutto, ma anche negli altri lobi, ovviamente identifichiamo una struttura più complessa che nell'insieme definiamo neocorteccia. Accanto alla neocorteccia però i lobi cerebrali sono anche costituiti dalla cosiddetta paleocorteccia, un po' più semplificata, che ha un'origine più antica e per esempio presente negli animali inferiori, dove costituisce la maggior parte se non la totalità del sistema nervoso centrale. E tra le strutture della paleocorteccia, certamente il lobo limbico esercita il ruolo più importante. Il lobo limbico è coinvolto in funzioni fondamentali per la sopravvivenza, come per esempio la memoria o la fuga, come nel caso dell'amigdala, l'ippocampo nella memoria, l'ipotalamo, diverse funzioni vegetative di controllo della pressione arteriosa e del respiro sono sono controllate nel lobo limbico, nelle componenti più antiche del cervello. Il bulbo olfattorio, che nel caso dell'uomo ha una funzione molto ridotta, ma che sappiamo essere invece fondamentale per la sopravvivenza di molti animali inferiori, che si orientano facendo riferimento principalmente all'olfatto come senso, come loro senso principale. Quindi vedete qui in questa freccia identificato il lobo limbico, dove è situato il lobo limbico nella profondità degli emisferi cerebrali, accanto appunto alle altre strutture. I lobi cerebrali sono distinti tra di loro, sono separati tra di loro attraverso le cosiddette scissure. E scissure sono dei solchi degli approfondimenti all'interno del cervello che separano i diversi lobi, ma distinguiamo anche insieme alle scissure i cosiddetti solchi, che sono anch'essi deputati a separare le diverse circonvoluzioni cerebrali. Le scissure principali, quindi le strutture che separano i diversi lobi, sono qui identificate, sono note col nome dei primi anatomici che li hanno descritti, quindi la scissura di Rolando, che come vedete è una profonda scissura che separa il lobo frontale dal lobo parietale, la scissura di Silvio che separa il lobo temporale dal lobo parietale, la scissura parieto-occipitale che separa appunto, come dice il nome stesso, il lobo occipitale dal lobo parietale. Qui vedete pure i solchi, diversi solchi che non sono identificati con dei nomi così specifici, ma che pure sono molto importanti perché separano le diverse circonvoluzioni all'interno dei singoli lobi. Quindi passiamo adesso alle aree funzionali della corteccia, introducendo il lobo frontale. Nel lobo frontale hanno sede alcune funzioni fondamentali, come per esempio il movimento, le funzioni del movimento, l'area motoria primaria, i neuroni che inviano il comando per l'esecuzione del movimento si trovano nel lobo frontale, è situata davanti alla scissura di Rolando, no? La scissura che abbiamo detto separa il lobo frontale dal lobo parietale ed è appunto, come detto, preposta all'attività motoria volontaria.
Nel lobo frontale, appunto, a livello della corteccia,

lenteccia motoria, i diversi neuroni deputati al controllo delle diverse componenti del corpo non si distribuiscono a caso né in maniera omogenea. I primi anatomici avevano descritto il cosiddetto omuncolo motorio, cercando di identificare quale porzione della corteccia motoria controllasse quale porzione del corpo. Quello che emerse chiaramente è che non c'era una corrispondenza tra le dimensioni delle aree somatiche e la corrispondente rappresentazione all'interno del sistema nervoso centrale, perché per esempio la mano, pur essendo relativamente piccola rispetto al braccio, ha una rappresentazione nella corteccia motoria molto molto ampia, così come i muscoli del volto, la bocca, eccetera. Questo fa riferimento al fatto che lì si concentrano molti più neuroni, perché il controllo della mano deve essere molto più fine, quindi deve essere appannaggio di più neuroni, e quindi non è un caso che l'estensione all'interno del cervello dell'area deputata al controllo della mano sia enormemente più grande rispetto al l'area deputata al controllo motorio della coscia, i cui movimenti sono certamente meno raffinati rispetto a quelli della mano. Stesso discorso vale per i muscoli della bocca, pensiamo per esempio alla complessità e a quanto è complesso il controllo del linguaggio. È chiaro che tutto questo ha un riverbero organizzativo nel sistema nervoso centrale, dando luogo a questo particolarissimo omuncolo motorio in cui, ripeto ancora una volta, sono privilegiati dimensionalmente quei componenti deputati al controllo della mano e del volto, proprio perché è lì che il controllo motorio deve essere più fine e sofisticato. Nel lobo frontale si trova anche l'area principale deputata al controllo del linguaggio, che è l'area di Broca. L'area di Broca è descritta soltanto nell'emisfero sinistro. Esistono delle specializzazioni nell'emisfero, nel lobo frontale di sinistra, esiste l'area di Broca che è deputata appunto al controllo del linguaggio parlato. Esiste un'area della grafia appunto che controlla il linguaggio scritto, quindi la produzione del linguaggio parlato o scritto è appannaggio del lobo frontale. Il lobo parietale anch'esso è molto importante, però più che essere coinvolto, diciamo, negli aspetti esecutivi, quindi il movimento o produzione del linguaggio, è più specializzato negli aspetti ricettivi, quindi è coinvolto, intanto lo abbiamo già introdotto in passato, è situato dietro la scissura di Rolando ed è coinvolto appunto negli aspetti percettivi, come per esempio la sensibilità tattile, la sensibilità termica, la sensibilità dolorifica. A carico della corteccia somatosensoriale primaria, cioè la corteccia che riceve tutti gli stimoli sensitivi prodotti a livello della periferia, quindi della cute periferica, esiste un omuncolo sensitivo, eppure qui vedete l'omuncolo sensitivo privilegia le aree più importanti, in cui appunto la sensibilità deve essere più raffinata. Ancora una volta il volto e la mano, il movimento fine della mano ha bisogno di un'altrettanto fine esperienza sensoriale. Non potremmo noi eseguire movimenti fini come prendere un oggetto molto piccolo e delicato se non avessimo contemporaneamente una continua informazione sensoriale su come quel determinato movimento sta svolgendosi, in modo appunto di mantenerlo il più raffinato possibile. Quindi anche l'omuncolo sensitivo qui rappresentato si caratterizza per una esagerata rappresentazione della mano e del volto. Pensate a quanto importante è l'esperienza sensitiva del volto, e quindi per poter ancora una volta eseguire movimenti complessi come il linguaggio. Il lobo temporale è il lobo in cui ha luogo, ha sede la cosiddetta corteccia uditiva primaria, che è deputata appunto al controllo dell'udito. Ma si trova nel lobo temporale anche un'altra area del linguaggio, la cosiddetta area di Wernicke, che si differenzia dall'area di Broca, che abbiamo visto avere sede nel lobo frontale, perché è il centro del linguaggio parlato ed è principalmente coinvolto nella comprensione del linguaggio piuttosto che nella produzione del linguaggio, che abbiamo detto è principalmente svolto dall'area di Broca.
E la comprensione del linguaggio, ovviamente, la comprensione è principalmente la comprensione del linguaggio ascoltato ed è quindi non un caso che l'area di Wernicke è vicina all'area uditiva proprio perché le funzioni uditive e la comprensione del linguaggio sono funzioni che procedono in maniera accoppiata. Infine, il lobo occipitale, nel lobo occipitale, situato nella porzione più posteriore del telencefalo, è la sede del centro della visione, sia della

cui vengono elaborate, vengono comprese come messaggi veri e propri, non semplicemente come, come stimoli visivi, luminosi, eccetera. Il centro verbo visivo pure ha luogo nel lobo occipitale ed è fondamentale per la comprensione del linguaggio delle parole scritte. Anche qui è chiaramente la vicinanza, è necessario che ci sia una prossimità anatomica con le aree visive per permettere appunto la comprensione delle parole scritte. Quindi se la comprensione delle parole orali avviene principalmente nel lobo temporale, come abbiamo detto, in cui ha sede la corteccia uditiva primaria, la comprensione del linguaggio scritto inizia ad avvenire già in corrispondenza del lobo occipitale, sede appunto della corteccia visiva primaria. E poi abbiamo detto che accanto ai lobi principali della neocorteccia c'è un lobo altrettanto importante che è il lobo limbico, costituito, abbiamo detto, da paleocorteccia, quindi con una struttura architettonica più semplificata, più antico, più sviluppato in organismi inferiori rispetto all'uomo, ma la cui funzione non è affatto trascurabile, avendo ovviamente un ruolo fondamentale nella sopravvivenza, per esempio, ha un ruolo nel controllo della rabbia, per esempio della paura, in innescare le reazioni di fuga, oltre che è importante il controllo di comportamenti come l'attività sessuale, la sofferenza, il piacere, e oltretutto insomma, è coinvolta anche nella memoria, nel lobo limbico a sede l'ippocampo, che è la principale struttura coinvolta appunto nell'immagazzinamento delle informazioni mnesiche. Questa figura ancora una volta cerca di presentare tutte assieme le aree cerebrali nei diversi lobi di cui abbiamo parlato. Vediamo l'area di Broca nel lobo frontale, linguaggio quindi è parlato, l'area di Wernicke, linguaggio è invece ascoltato, importante per la comprensione del linguaggio, la corteccia uditiva primaria, la corteccia motoria primaria, la corteccia somatosensoriale primaria, vedete, separate dalla scissura di Rolando, lobo frontale in avanti, lobo parietale posteriormente, la corteccia visiva primaria e alcune aree associative come il giro angolare, in cui tutte le informazioni uditive, visive e sensitive vengono integrate dando origine quindi a una sensazione complessa. Infatti accanto alle cortecce primarie esistono delle aree associative che sono appunto molto sviluppate nell'uomo, proprio perché le funzioni primarie nell'uomo si sono complessificate grazie all'espansione volumetrica e alla complessificazione continua della corteccia, e nell'uomo le cortecce associative, quindi quelle deputate al controllo di ordine superiore delle informazioni, e costituiscono i due terzi di tutta la corteccia. Hanno la funzione di associare gli stimoli che giungono al cervello, quindi gli stimoli elementari più semplici come stimoli sensitivi, uditivi, visivi, eccetera, con le corrispondenti reazioni motrici. È chiaro che sono fondamentali per poter calibrare esattamente l'output motore, il nostro comportamento in relazione alle informazioni che riceviamo attraverso i diversi canali sensoriali. E qui un'ulteriore raffigurazione delle diverse strutture che compongono gli emisferi cerebrali. Ancora una volta vedete diverse strutture, diversi centri, diversi nuclei, ciascuno con funzioni specifiche. E accanto a queste le aree di associazione, le aree associative somatosensoriali molto estese, come vedete in questa figura, così come le aree di associazione visiva, anche queste circondano l'area visiva primaria, la corteccia visiva primaria qui raffigurata, e così come aree di associazione uditiva e altre ancora. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa terza parte della lezione. Quanti sono e a cosa servono i lobi del cervello? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione della presente lezione. Cosa è e dove circola il liquido cefalorachidiano? Dove si trova il circolo di Willis? A cosa serve il circolo di Willis? Quanti sono e a cosa servono i lobi del cervello? Bene, io vi ringrazio e vi ricordo che ulteriore materiale utile per la comprensione

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Mi presento, sono il professor Stefano Guidi dell'Università degli Studi di Siena. Insegno psicologia sociale e mi occupo principalmente di stereotipi di genere e di orientamento sessuale applicati agli esseri umani e anche agli esseri artificiali, come robot e sistemi di intelligenza artificiale. In questa lezione parleremo di cenni di storia della psicologia sociale. Illustreremo i seguenti argomenti: le origini e la nascita della psicologia sociale, il consolidamento, anni 20, anni 40, l'espansione, anni 50, anni 60, la crisi e la rinascita, dagli anni 70 ad oggi. Le origini e la nascita della psicologia sociale. Sin dall'antichità, filosofi e pensatori sono interrogati su le relazioni tra gli individui e le società, chiedendosi domande come gli individui sono tutti uguali o sono diversi, se che relazioni c'è tra i gruppi e gli individui. Le origini, due linee di sviluppo del pensiero. Individuale, analisi delle funzioni e dei processi individuali. Jeremy Bentham, 1748-1832. Utilitarismo, azioni finalizzate al piacere individuale. Nella storia della psicologia, sin dall'antichità, si possono riscontrare due approcci allo studio delle relazioni tra gli uomini e i fenomeni sociali. Un approccio è quello centrato sui processi individuali. Un esempio di pensatore che si riferisce a questa tradizione è quello di Jeremy Bentham, che fondatore dell'utilitarismo, che considerava come motivazione principale delle relazioni sociali, dei comportamenti anche sociali degli esseri umani, il principio del piacere, la ricerca della massimizzazione del piacere individuale e l'eliminazione, l'evitamento del dolore. Centrato sul sociale, analisi del ruolo delle strutture e delle relazioni sociali per l'esperienza ed il comportamento individuale. Hegel, 1770-1831. Lo Stato incarna la mente sociale a cui concorrono le menti dei singoli. Il secondo tipo di approccio è quello centrato sulle relazioni tra gli individui e sul ruolo delle strutture sociali nel determinare pensieri e sentimenti degli esseri umani. Un esempio di questo tipo di approccio lo possiamo trovare nel pensiero di Hegel, che col concetto di mente di Stato, che incarna una

entità che va al di là e trascende quello degli individui, anticipa alcune tematiche che diventeranno centrali più avanti quando si costituirà la psicologia sociale, come ad esempio il fenomeno del pensiero di gruppo che porta a processi decisionali diversi da quelli degli individui. Comte, 1838, presupposti per lo studio scientifico delle società. Uno spinto a far diventare la psicologia, alla nascita della psicologia come sociale, come scienza, viene da Auguste Comte, che è il fondatore della sociologia, che si occupa di studiare le società come fenomeni naturali, con metodi delle scienze naturali, quindi scientifici, e che quindi apre la strada per un'applicazione di questo tipo di metodi allo studio della psicologia sociale. La psicologia della folla, la psychologie des foules, Gustave Le Bon, 1895. Alla fine dell'Ottocento viene pubblicato un testo che avrà un'importanza e una diffusione abbastanza ampia. Il testo è di Gustave Le Bon e in questo testo lui analizza la mentalità della folla che ritiene stia alla base del comportamento di qualcosa come le folle che va al di là degli individui, che è diverso da quegli elementi che la compongono. Questo interesse riflette il periodo storico, come è tipico della psicologia sociale. In quel periodo, infatti, compaiono i movimenti di massa legati alle rivoluzioni e il movimento operaio. E quindi l'interesse per la folla diventa, e il comportamento di questi gruppi molto estesi di persone diventa centrale. Visione negativa, perdita di coscienza. Le Bon ha una visione negativa della folla, caratterizzata da irrazionalità, impulsività e dal fatto che gli individui, secondo lui, subiscono una perdita di coscienza quando si trovano all'interno di agglomerati molto grandi di individui. Lui considera la folla come qualcosa che appunto è costituita da elementi separati, ma che di per sé ha un comportamento e una mentalità diversa da quella degli individui che la compongono. Meccanismi. Contagio mentale, senso di potenza, suggestionabilità, importanza dei capi. Le Bon vede diversi meccanismi dietro al comportamento della folla. Innanzitutto ritiene che all'interno delle folle avvenga una forma di contagio mentale, quindi si propaghino sentimenti e pensieri e idee da una persona all'altra. Questo concetto viene mutuato dalla epidemiologia, infatti è in quel periodo che vengono scoperti i meccanismi della trasmissione batteriologica. Il secondo aspetto che sottolinea Le Bon è legato al senso di potenza, quindi al fatto che le persone, secondo lui, quando si uniscono in gruppi, in una folla, si sentono più potenti e dal riunirsi si genera questa sensazione e questo porta a una riduzione del senso di responsabilità individuale. Le Bon prende questo concetto della riduzione della responsabilità individuale dalla criminologia e dall'ambito giuridico in cui si considera meno responsabile un individuo quando è spinto da una folla ad agire e magari da una folla a delinquere. Il terzo aspetto che sottolinea Le Bon è e che è particolarmente

importante nella sua concezione è quello della suggestionabilità. Fondamentalmente all'interno della folla si annulla la volontà individuale e le persone si trasformano in automi, regrediscono a un livello più primitivo, in questo caso e subiscono l'influenza di altre persone. In questo caso l'ispirazione per questo concetto della suggestionabilità viene da tecniche che allora erano molto in voga, come l'ipnosi e il mesmerismo. Inoltre, legato a questi meccanismi, Le Bon sostiene l'importanza dei capi. Le folle, infatti, come un gregge, hanno bisogno di un padrone, quindi di una personalità autoritaria e carismatica che è abile nel comando e nelle strategie persuasive ed è in grado di dirigere le folle a suo piacimento. La folk psychology, approccio storico e comparato. Più o meno negli stessi anni in cui Le Bon pubblica il suo libro, in Germania si assiste alla nascita di una forma, di una corrente, di una disciplina che viene chiamata psicologia dei popoli. Questo tipo di approccio si pone come storico e comparativo, in quanto si occupa di studiare l'interazione tra gli esseri umani e i prodotti culturali che derivano dalle interazioni sociali. Folk, popolo, come forma di base dell'associazione umana, comunità culturale, Gemeinschaft, in cui avviene educazione e formazione, Bild, e dotata di spirito o mente, Folkgeist, unificante. Anche in questo caso troviamo un collegamento tra i temi studiati e le problematiche storiche del periodo. Infatti in Germania in quel periodo abbiamo l'ascesa del nazionalismo con il tentativo di riunificare la nazione germanica che si sostiene sia caratterizzata appunto da alcune specifiche caratteristiche, da una mentalità, da uno spirito del popolo. Wilhelm Wundt, 1832-1920. Il fondatore di questo tipo di approccio fu William Wundt, che è anche considerato il padre della psicologia sociale, in quanto fu il primo ad aprire a Lipsia un laboratorio di psicologia sperimentale. Disciplina non sperimentale. Wundt scrive 10 volumi dedicati alla psicologia sociale, però, secondo il suo punto di vista, questa disciplina non deve essere sperimentale, perché si occupa di fenomeni collettivi che non sono effettivamente, secondo lui, analizzabili attraverso dei metodi sperimentali. Metodi sperimentali possono e devono essere applicati alla psicologia individuale, che si pone quindi come complementare a quella sociale. L'attenzione ai fenomeni collettivi, prodotti culturali delle interazioni tra persone che influiscono sulle menti. Secondo Wundt, l'uomo è intrinsecamente un essere sociale. Pertanto è centrale studiare il rapporto tra persona e contesto, e persona e comunità. Lui studia il rapporto in particolare tra i prodotti culturali e i prodotti della loro interazione. E per questo è fondamentale e inevitabile un approccio storico ai problemi, perché si occupa la psicologia sociale di relazioni tra
esseri umani.

miti, linguaggi che hanno un fondamento anche nel contesto socio-culturale di un dato periodo. Infatti, questo tipo di approccio viene poi ripreso nella psicologia culturale, che nascerà più o meno qualche anno dopo a partire da alcuni studi di psicologi russi e che sottolineano l'importanza degli aspetti culturali nel determinare la mente, i processi psicologici delle persone. La nascita della psicologia sociale. Norman Triplett, 1898. Dynamogenic Factors in Pacemaking and Competition. Facilitazione sociale. La psicologia sociale si sviluppa come disciplina sperimentale soprattutto negli Stati Uniti. In realtà il primo lavoro che viene riconosciuto solitamente come uno studio il primo studio sperimentale di psicologia sociale è dovuto allo studio di Norman Triplett. Lui era un appassionato ciclista e osservando le corse ciclistiche e pedalando lui stesso, si era reso conto del fatto che i ciclisti sembravano andare più veloce, pedalare più in fretta quando correvano in gruppo rispetto a quando correvano da soli. Lui quindi decise di studiare sperimentalmente questo fenomeno, che verrà poi ad essere conosciuto con il nome di facilitazione sociale, facendo degli esperimenti con dei ragazzi che dovevano riavvolgere più velocemente possibile delle lenze da pesca attraverso dei mulinelli, facendolo o in condizione in cui sono solo a farlo, oppure in gruppo. E i risultati dello studio mostrarono che effettivamente, quando questo compito era svolto in gruppo, i ragazzi erano più veloci nello svolgerlo. In realtà, un altro studioso in Francia, pochi anni prima, aveva studiato un fenomeno simile, ma con esiti diametralmente opposti. Sto parlando di Max Riegelmann, un agronomo francese, che si rese conto invece che per altri tipi di compiti, come può essere tirare una corda insieme in un esercizio di tiro alla fune, le persone sembrano impegnarsi di meno quando svolgono attività in gruppo rispetto a quando la fanno da soli. Anche Riegelmann fece degli studi sperimentali e effettivamente riuscì a dimostrare come uno sforzo in un compito congiunto tende a livello individuale diminuisce con il numero delle persone che sono coinvolte nello svolgere quel compito. Un effetto che appunto verrà chiamato inerzia sociale e verrà studiato particolarmente negli anni 70. William McDougall, 1908, Introduction to Social Psychology. Edward Ross, 1908, Social Psychology. Un altro spunto per la nascita della psicologia sociale come disciplina autonoma e sperimentale, come avviene per molte altre discipline, fu la pubblicazione, tra l'altro nello stesso anno, il 1908, di due manuali di psicologia. Il primo lo dobbiamo a William McDougall, che fonda quella che viene chiamata psicologia ormica, in cui si occupa di analizzare il comportamento delle persone alla luce di quelli che sono gli istinti, che considera come delle motivazioni, predisposizioni innate, tra cui si possono ritrovare degli istinti sociali. Il secondo autore, Ross,
invece è più interessato ai fenomeni collettivi, all'influenza.

l'importanza dei gruppi e a come questi gruppi possono influenzare pensieri e sentimenti e come il comportamento collettivo vada a differire da quello individuale. Dopo aver trattato questo argomento, dovreste essere in grado di rispondere a questa domanda. Cosa spinge gli psicologi sociali ad occuparsi inizialmente di fenomeni collettivi? Il consolidamento, anni 20 e anni 40. La fase di prima fase di vera espansione della psicologia sociale avviene principalmente negli Stati Uniti, nel periodo che va dagli anni 20 agli anni 40. Anni 20, espansione, atteggiamenti, influenza delle norme sociali, aggressività. A partire dagli anni 20 e 30 si assistette, soprattutto negli Stati Uniti, a una vera esplosione di studi psicosociali. Lapierre, ad esempio, negli anni 30, studiò la relazione tra atteggiamenti e comportamenti, rendendosi conto del fatto che spesso gli atteggiamenti delle persone poi non corrispondono ai comportamenti che questi mettono in atto. Sherriff dimostrò, con un esperimento molto ingegnoso, il ruolo dell'influenza sociale, delle norme sociali nel determinare le opinioni delle persone. Altri studiosi come Hovland e Sears si occuparono invece di studiare l'aggressività sviluppando la teoria del capro espiatorio. In questo periodo assistiamo a delle vere e proprie immigrazioni di massa. E questo fenomeno storico ha avuto un suo peso nell'orientare il tipo di argomenti che verranno studiati dagli psicologi sociali. L'incontro di nuove razze, la commistione soprattutto negli Stati Uniti, di persone che provengono da culture diverse, che vanno dal paesi dall'Irlanda al sud dell'Italia, dà uno spunto per un razzismo. E nello stesso periodo, infatti, emergono anche delle distorsioni della disciplina che cercano di servire gli scopi dell'ideologia, come può essere, ad esempio, un esempio quello della psicologia della razza. Anni 35-40, consolidamento, corpus teorico e metodologico. Negli anni 30 e 40 si assiste al consolidamento della disciplina. Infatti, oltre a un insieme di studi sperimentali, viene piano piano ad essere messo a punto un insieme di metodi e un apparato teorico per cercare di sistematizzare i risultati degli studi che vengono via via condotti. Society for the Psychological Study of Social Issues, SPSSI, 1936. Contribuisce al consolidamento della disciplina anche la fondazione della SPSSI, la Society for the Psychological Study of Social Issues. Questa è una società scientifica che nasce dall'incontro, dagli sforzi di una serie di psicologi sociali attivi nel periodo e che nasce con lo specifico obiettivo di cercare non solo di avanzare la disciplina, ma anche di comprendere come questa disciplina possa aiutare a
migliorare o a risolvere o a intervenire su una serie

serie di problemi di ambito di tipo sociale. La psicologia sociale di Kurt Lewin. Kurt Lewin, 1890-1947, La teoria del campo. Uno dei più importanti psicologi sociali del periodo fu Kurt Lewin. Come successo anche per altri studiosi di questa disciplina del periodo, Lewin era un ebreo tedesco che, con l'avvento del nazismo in Germania, fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti. Altri psicologi, appunto, seguiranno la stessa sorte, fondamentalmente, e sono proprio questi loro sforzi che contribuiranno a rendere forte e fondata da un punto di vista meteorologico, su solide fondamenta, la disciplina. Kurt Lewin era uno psicologo della cosiddetta scuola della Gestalt e, come gli psicologi di questa disciplina, lui aveva una concezione olistica dei fenomeni psicologici, in cui ogni comportamento e anche ogni percezione veniva vista come il risultato dell'interazione complessa di una serie di fattori individuali e contestuali. Qualsiasi comportamento entro un campo psicologico dipende dalla configurazione del campo. Lewin vede la teoria del campo come un metodo di analisi delle relazioni tra eventi e di produzione di costrutti scientifici. Fondamentalmente il campo psicologico è visto in maniera analoga a quella di un campo di forze fisiche, come le forze elettromagnetiche. In un campo di forze, il comportamento degli elementi dipende dalla configurazione globale delle forze. Il campo psicologico contiene i punti di vista dell'individuo. Il campo psicologico, secondo Lewin, è qualcosa che appunto contiene tutti i punti di vista degli individui che fanno parte di questo campo psicologico, che sono il soggetto che percepisce, ma anche le altre persone che possono essere presenti. Si tratta di un sistema di forze dinamico e spazio di vita, persona più ambiente. Secondo Lewis, come dicevo, il comportamento è il risultato dell'interazione di molteplici forze presenti nel campo psicologico dell'individuo ed è fondamentale a questo proposito quello che lui chiama lo spazio di vita, che è dato dall'unione, dalla relazione tra la persona e l'ambiente psicologico, ovvero quello che lui o lei percepisce a livello psicologico dell'ambiente esterno. Quello che non viene incluso nello spazio di vita e nell'ambiente psicologico non ha effetto nel determinare il comportamento. Studio dinamiche dei gruppi, metodologia, ricerca, azione. Kurt Lewin si occuperà di studiare le dinamiche all'interno dei gruppi sociali, che vede come totalità interdipendenti, che possono avere dei valori e dei comportamenti diversi da quelli degli individui che le compongono. Insomma, il gruppo è qualcosa che è diverso dalla somma dei suoi membri. Un secondo filone di ricerca

che un secondo importante contributo che fu dato da Kurt Lewin è lo sviluppo della metodologia della ricerca-azione. Lui considera infatti importante avere sempre un ritorno applicativo degli sforzi di conoscenza di un fenomeno. E infatti lui cerca di mettere a punto un metodo che combina l'analisi dei fenomeni con il tentativo, attraverso la soggettività e il coinvolgimento degli individui, di cambiare, di intervenire sulla società, ovviamente con fini di miglioramento. Spunti di riflessione. Al termine dell'esposizione di questo argomento dovreste essere in grado di rispondere alla seguente domanda. Cosa caratterizza l'approccio della SPSSI? L'espansione, anni 50, anni 60. Se negli anni 20 abbiamo visto come si sia espansa la disciplina e come si siano moltiplicate le ricerche, soprattutto di tipo sperimentale, dei fenomeni di psicologia sociale, la vera esplosione della disciplina avviene invece a partire dagli anni 50. L'espansione, Seconda Guerra Mondiale. Un evento che ha avuto un profondo impatto nella dare forma alla psicologia sociale fu lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo già visto come con l'ascesa del nazismo moltissimi psicologi europei dovettero emigrare negli Stati Uniti, tra cui lo stesso Lewin, che contribuirà a fondare la Society for the Psychological Studies of Social Issues e addirittura ne sarà il direttore per diversi anni. Allo stesso tempo, lo sforzo bellico fa sì che persone di etnia, di cultura diverse si trovino spesso a combattere insieme per la stessa causa. E si inizia a fare strada l'idea che il contatto e la conoscenza reciproca tra le persone possa essere un modo per ridurre il pregiudizio. Gordon Allport, 1954, La natura del pregiudizio, ipotesi del contatto. Questa idea che il contatto possa essere usato come mezzo per favorire le relazioni tra i gruppi, viene sviluppata principalmente da Gordon Allport, uno dei massimi pensatori di psicologia sociale, uno dei fondatori della disciplina, dei più importanti autori che troviamo nel periodo e che scrive appunto un libro che si chiama La natura del pregiudizio, in cui cerca di caratterizzare da un punto di vista teorico cosa siano gli stereotipi e che natura abbia appunto il pregiudizio e che arriva a proporre la sua ipotesi del contatto, per cui il contatto tra i gruppi in certe condizioni possa favorire le relazioni tra i gruppi e ridurre stereotipi e soprattutto pregiudizi, che sono degli atteggiamenti negativi nei confronti di certe categorie sociali. Allport ha però una concezione individualista. Lui vede fondamentalmente i fenomeni sociali come, in ultima analisi, riconducibili a dei processi psicologici individuali che vanno poi a influenzare il modo in cui le persone interpretano e costruiscono un senso nel mondo. Sherriff et al. 1953-1955. Dinamiche di gruppo.
Negli anni 50 vengono svolte anche una serie di ricerche sperimentali sulle dinamiche di gruppo, in particolare una serie di lavori che poi sono diventati classici della psicologia sociale. Sheriff e i suoi collaboratori analizzarono le dinamiche delle relazioni tra dei gruppi di studenti in un campo estivo e loro appunto riuscirono a dimostrare alcune proprietà fondamentali che stanno alla base dei pregiudizi e delle relazioni intergruppo: contatto intergruppo, teoria del conflitto realistico. In particolare, Sheriff identificarono due, e i suoi collaboratori identificarono due condizioni fondamentali che sono in grado di ridurre il pregiudizio: il contatto intergruppo, in cui contano soprattutto la cooperazione e l'avere degli obiettivi comuni come condizioni per cui questo contatto possa portare a una riduzione del pregiudizio, e pose anche le basi per la teoria così classica del conflitto intragruppo, la cosiddetta teoria del conflitto realistico, che si basa proprio sul confronto tra gruppi relativamente a risorse importanti per i vari gruppi. Anni 50-60. Adorno, 1950. La personalità autoritaria. Così come Alport, anche altri pensatori si sono occupati di ispirati dalle problematiche del periodo storico, in primo luogo l'ascesa di certi movimenti totalitaristi, di come possono, dell'importanza che abbiano certe caratteristiche individuali per, come in particolare la cosiddetta personalità di tipo autoritario, per l'importanza di questi tratti per favorire il pregiudizio. Secondo Adorno ci sono proprio delle caratteristiche individuali delle persone che le rendono più suscettibili e maggiormente tendenti a usare i pregiudizi. Il conformismo, Ash, 1956, e l'obbedienza all'autorità, Milgram, 1963. Altri studi fondamentali furono svolti tra gli anni 50 e gli anni 60. In particolare Solomon Ash studiò il fenomeno del conformismo, quindi le condizioni in cui le persone tendono a seguire gli altri, a conformarsi, a magari soltanto pubblicamente, alle opinioni degli altri per cercare, sotto l'influenza delle norme sociali di gruppo. Milgram, Stanley Milgram, negli Stati Uniti, compie anche un famosissimo esperimento per cercare di spiegare e di verificare come mai certe persone arrivino a compiere atti anche tremendi come quelli che sono stati compiuti nei confronti, le persecuzioni nei confronti degli ebrei negli campi di sterminio, sotto gli ordini di certe autorità. Nei suoi esperimenti Milgram riesce a dimostrare come le condizioni, la presenza di un'autorità porti a una maggiore difficoltà delle persone nel resistere a mettere in atto certi comportamenti che sono ordinati di mettere in atto. E questo anche se vanno contro le loro norme morali.

La teoria della dissonanza cognitiva e del confronto sociale. Festinger, 1954. Un altro importante contributo, un'altra importante teoria che viene proposta in quel periodo da Leon Festinger è quella della dissonanza cognitiva, che riesce a rendere conto di come le persone possano trovarsi in delle situazioni di conflitto interiore tra le loro azioni e la loro tendenza, il loro bisogno di mantenere una immagine positiva di se stessi. Questo concetto, questo costrutto proposto da Festinger della dissonanza cognitiva è visto come uno stato positivo, negativo e spiacevole che motiva le persone a cercare di ridurlo in tutti i modi, e a volte questa riduzione comporta un cambiamento inconsapevole degli atteggiamenti in modo che riflettano i comportamenti messi in atto. In caso di un comportamento fatto da una persona che va a confliggere con certe concettualizzazioni che le persone hanno di loro stesse. Diversificazione, aggressività, comportamento prosociale, relazioni interpersonali. Nel periodo di cui stiamo parlando si assiste anche a una ampia diversificazione degli argomenti studiati dagli psicologi sociali che spaziarono da aspetti come l'aggressività delle persone fino a abbracciare il comportamento prosociale, quindi il comportamento che va a favore degli altri, cercando di studiarne le condizioni che lo rendono più o meno probabile, e le relazioni interpersonali. Spunti di riflessione. Dopo aver affrontato questo argomento, dovreste essere in grado di rispondere a questa domanda. Quali potrebbero essere oggi dei fenomeni emergenti che ispirano ricerche di psicologia sociale? La crisi e la rinascita, anni 70, oggi. A partire dagli anni 70 si assiste a la prima vera grande crisi della psicologia sociale, che porterà però a una rinascita e a un'integrazione all'interno del corpus teorico di altri filoni di ricerca che erano contemporaneamente emersi nell'ambito della psicologia generale. La crisi e la rinascita, anni 70, crisi di fiducia e metodologica. Negli anni 70 ci si rende conto che il comportamento delle persone è più difficile da cambiare di quanto si pensasse. La psicologia sociale, come abbiamo detto, cercava di intervenire e migliorare la società, intervenire sui problemi che caratterizzano la società. Però ci si rende conto che questi problemi sono più duri da sconfiggere, da mandar via, da affrontare di quanto non si pensasse inizialmente. E questo chiaramente porta a un calo della fiducia. Inoltre abbiamo una crisi legata a dei dubbi sulla validità di una serie di metodi sperimentali e anche sul valore etico di certi esperimenti che, come quello di Milgram, furono poi fortemente criticati per non essere etici. Inoltre ci si rende conto di una serie di altri possibili problemi che potrebbero spiegare anche le difficoltà delle proposte formulate dagli psicologi sociali per cambiare effettivamente le società. Si inizia a dubitare della validità di alcune scoperte, come

attribuendole possibilmente a dei bias metodologici, quindi delle distorsioni sistematiche degli stessi sperimentatori. Infatti viene scoperto il cosiddetto effetto sperimentatore, con gli studi di Rosenthal, in cui si dimostra che esseri umani, ma anche animali, tendono a cogliere dei segnali che gli esseri umani inconsapevolmente danno e a modificare il proprio comportamento. Rosenthal osserva degli studenti a cui dice di misurare la velocità di topi che possono essere descritti come stupidi, dumb o smart, svegli. E alle persone in realtà si tratta esattamente della stessa, degli stessi animali, degli stessi topi, che però se vengono descritti a degli sperimentatori che poi devono effettuare delle misure del loro comportamento in modo diverso, produrranno delle diverse misure. Quindi fondamentalmente gli stessi ricercatori non sono neutri, quindi possono influenzare gli esiti delle situazioni che stanno osservando, portando inconsapevolmente, non solo volontariamente, con il tentativo di falsificare una ricerca o di portare acqua al proprio mulino, come si direbbe. Inoltre, in quel periodo ci si inizia a rendere conto di una serie di bias cognitivi che le persone hanno nel formulare delle tendenze sistematiche a prendere delle scorciatoie mentali, le cosiddette euristiche, nel cercare di formulare delle decisioni o nel arrivare a formarsi delle opinioni sui fenomeni sociali e non. Critica della prospettiva individualistica, Teiffel, 1972. Le rappresentazioni sociali, Moscovici. Altre critiche alla psicologia vengono da alcuni autori di matrice più europea, che vedono, ad esempio, Teiffel, che critica l'approccio individualistico della psicologia sociale, in cui si cerca di ricondurre fenomeni legati al sociale alle caratteristiche degli individui, quindi a processi che sono visti come presociali, mentre la socialità è qualcosa di fondamentale, fondante, che informa tutti i processi psicologici. Teiffel sviluppa quella che si chiama la teoria dell'identità sociale, in cui si teorizza l'importanza per la concezione del sé delle persone anche degli aspetti sociali, quindi degli altri e dei gruppi a cui apparteniamo o cui non apparteniamo, per definire chi siamo, chi ci sentiamo di essere. Moscovici critica, con la sua teoria delle rappresentazioni sociali, la neutralità, la distinzione tra un soggetto che percepisce un oggetto in una maniera oggettiva. La relazione tra oggetto e soggetto è sempre mediata da delle rappresentazioni che sono in parte anche il frutto della nostra cultura e quindi del periodo storico. Rivoluzione cognitiva. Alla fine degli anni 60 emerge anche un nuovo paradigma all'interno della psicologia generale, la cosiddetta psicologia cognitiva o cognitivista, che riflette un certo approccio ai processi mentali che vengono visti come processi di

elaborazione delle informazioni. Questo approccio, grazie al lavoro di Taylor e di Susan Fiske in particolare, porterà alla nascita del cosiddetto approccio della social cognition. Taylor e Fiske, 1975. Questi due studiosi cercano di integrare appunto le nuove scoperte, le nuove concezioni del funzionamento e della natura della mente all'interno della psicologia sociale e arrivano a proporre un modello del modo in cui le persone analizzano le informazioni sugli altri seguendo strategie diverse a seconda di una serie di fattori che vanno presi in considerazione per capire come le persone poi si formeranno delle idee sugli altri e anche su se stessi. Approccio metodologico pluralistico, prospettive multiculturali e internazionali. La psicologia sociale negli ultimi anni e a partire dagli anni 90 in poi si è ulteriormente integrata da un punto di vista metodologico, cercando di utilizzare allo stesso tempo un ventaglio più ampio di metodi qualitativi e quantitativi. Inoltre, diventa al centro delle attenzioni degli psicologi sociali anche il problema della differenza tra le culture e come culture di un tipo diverso producono anche diverse tendenze nella socialità delle persone che a queste culture appartengono. Trend attuali e nuove frontiere. Integrazione di emozioni, motivazione e cognizione. Attualmente troviamo diversi trend nella psicologia sociale. Il primo di questi riguarda l'interesse sempre maggiore in come le emozioni, le motivazioni e la cognizione operino in maniera congiunta nell'influenzare i pensieri individuali, i sentimenti e i comportamenti. Prospettive biologiche ed evoluzioniste. Un filone di ricerca particolarmente fruttuoso negli ultimi decenni è stato quello che ha cercato di individuare le fondamenta biologiche della socialità e del comportamento prosociale, andando ad analizzare aspetti come le differenze di genere, in fenomeni come le relazioni sociali o le aggressioni, andando a cercare dei correlati neurologici delle cognizioni sociali e del comportamento. Ed è emersa la disciplina della psicologia evoluzionistica, che cerca di ricondurre alcune tendenze che si osservano nel comportamento, anche nel comportamento sociale delle persone, a delle vantaggi adattivi che queste tendenze comportano e per quali vantaggi sarebbero stati selezionati dai processi delle selezioni naturali. Prospettive culturali. Sempre più psicologi sociali oggi stanno mettendo in dubbio o quantomeno valutando quanto generali siano certe scoperte o certe teorie che sono state formulate in ambito di psicologia sociale, esaminando principalmente somiglianze e differenze tra culture, così come tra gruppi etnici e razziali. Un tipico esempio di ricerca cross-culturale, quella che confronta i paesi, le culture orientali, tipicamente viste come più collettiviste, da quelle occidentali, tipicamente viste come più individualiste. Economia comportamentale, cognizione incarnata ed altri approcci
interdisciplinari. È emersa negli ultimi decenni anche all'interno dell'economia e della psicologia un filone che integra diverse scoperte legate al modo in cui le persone prendono le decisioni. Questo è l'approccio cosiddetto della economia comportamentale, che cercano di...

0: corpo nei processi di pensiero e come il nostro corpo stesso influenza le nostre emozioni e i nostri pensieri e sentimenti. Nuove tecnologie e il mondo in rete. Infine, nuovi avanzamenti nelle tecnologie, come tecniche di visualizzazione dell'attività cerebrale non invasive, sono state messe a punto negli ultimi anni e hanno permesso di fare importanti e rivoluzionarie scoperte nell'ambito anche della psicologia sociale. Un approccio, un'altra tecnologia, un'altra innovazione tecnologica che si sta rivelando sempre più importante per la psicologia sociale è la realtà virtuale, che consente ai ricercatori di mettere alla prova domande di ricerca che altrimenti sarebbero impratiche o impossibili o non eticalmente corrette da mettere in atto. Infine, anche la diffusione delle reti di telecomunicazione, in particolare di internet, sta stimolando sempre di più i ricercatori di psicologia sociale a cercare di capire se alcuni fenomeni che sono stati già documentati nell'ambito delle relazioni face to face, in prima persona tra le persone, si possono anche riscontrare nelle relazioni che le persone intrattengono online attraverso le reti tecnologiche di telecomunicazione. Spunti di riflessione relativi a questo argomento. In che modo l'evoluzione potrebbe aver plasmato il comportamento sociale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa spinge gli psicologi sociali ad occuparsi inizialmente di fenomeni collettivi? Quale caratteristica tipica dell'approccio della psicologia sociale viene istituzionalizzata nella SSPSI? Quali potrebbero essere oggi i fenomeni emergenti che ispirano ricerca di psicologia sociale? In che modo l'evoluzione potrebbe aver plasmato il comportamento sociale? Questa lezione è terminata, vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che potete trovare sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso, materiali di approfondimento e bibliografici riguardo agli argomenti della lezione appena terminata. Grazie per l'attenzione.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo

0: al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione affronteremo un tema classico, centrale per lo studio del diritto pubblico, rappresentato dalle forme di Stato e di governo, l'influenza del sistema politico e il sistema elettorale. Vediamo quelli che sono gli argomenti di questa lezione. Il primo argomento è l'ordinamento giuridico e lo Stato, il secondo le forme di Stato e le forme di governo, e il terzo l'influenza del sistema politico sulla forma di governo, e quindi la disciplina dei partiti e il sistema elettorale. Partiamo quindi con il primo argomento, l'ordinamento giuridico e lo Stato. Questa è una, diciamo, prima parte di questa lezione che si concentra principalmente su quelle che sono le nozioni introduttive, in particolare funzionali a delimitare quello che è il concetto di Stato e quelle che sono le cosiddette regole giuridiche, quindi qual è il significato dell'ordinamento giuridico e come questo si rapporta, rispetto allo Stato. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come le regole giuridiche sono delle norme regolatrici delle formazioni sociali, cioè sostanzialmente sono norme che regolano quello che è il funzionamento della società e quindi i rapporti tra i consociati. Tuttavia presentano una serie di caratteristiche peculiari e che valgono a differenziarle dalle

le regole etiche che esprimono il dover essere rispetto alle regole tecniche, cioè il come operare per conseguire un certo risultato, così come si differenziano anche dalle cosiddette norme di costume, che invece definiscono il come comportarsi per godere di una certa considerazione sociale. Quindi parliamo di una categoria di norme, quelle giuridiche appunto, che presentano delle caratteristiche specifiche e quindi come tali dobbiamo abituarci a studiarle e affrontarle. I caratteri indefettibili delle norme giuridiche sono quindi l'esteriorità, cioè le norme giuridiche sono tese a regolare solo quei comportamenti umani che si manifestano esteriormente. E quindi, come sappiamo, le norme giuridiche non vanno a disciplinare quelli che sono i nostri pensieri, le disciplinano solo nella misura in cui i nostri pensieri si traducono in azioni concrete, quindi si manifestano esteriormente. Secondo carattere indefettibile è poi quello della coercibilità, cioè le norme giuridiche sono congegnate in modo da poter ottenere l'osservanza delle stesse sia direttamente, mediante per esempio le sanzioni, sia indirettamente attraverso provvedimenti afflittivi, cioè sostanzialmente l'adempimento alle regole giuridiche prescinde da quella che è l'adesione volontaria del soggetto chiamato ad applicare e a rispettare le norme, ma appunto il sistema giuridico è in grado e l'ordinamento è in grado, come vedremo, di chiederne l'adempimento e il rispetto. Altro carattere essenziale, che in parte è connesso ai due precedenti, è quello dell'imperatività, in quanto le regole giuridiche sono espressione delle forze sociali predominanti e si configurano come comandi in grado di imporsi nei confronti di tutti i consociati. L'imperatività è senz'altro un carattere essenziale ed è connesso alla coercibilità delle norme giuridiche. E infine la plurilateralità. E cioè le norme giuridiche istituiscono dei rapporti giuridicamente ordinati tra tutti i consociati. Si usa dire che appunto la norma giuridica definisce anche quelli che sono i rapporti tra i consociati, quindi definisce lo spazio di azione dei singoli in funzione anche del rispetto delle libertà degli altri. Quindi si tratta di istituire dei veri e propri rapporti giuridici per dare un ordine alla società. Caratteristiche specifiche delle norme giuridiche che costituiscono complessivamente l'ordinamento giuridico sono a loro volta la generalità, poiché la norma si riferisce a tutti coloro che possono attuare i comportamenti oppure trovarsi nelle fattispecie descritte dalla norma giuridica, e questo è il primo elemento che ci aiuta anche a riconoscere quando siamo di fronte a una norma giuridica. Mentre il secondo carattere specifico della norma giuridica è rappresentata dall'astrattezza, che come vedremo, per esempio, contribuisce a e si differenzia rispetto a un provvedimento amministrativo, che invece ha un carattere di concretezza, quindi proprio l'opposto rispetto alla norma astratta, in quanto i comportamenti indicati nella norma non sono concretamente individuati, ma solo astrattamente definite, cioè non parliamo di situazioni concrete, di singole situazioni concrete, ma appunto di norme che definiscono, diciamo, comportamenti o situazioni rispetto alle quali, con una certa dose di astrattezza viene delineato quello che è il comportamento che l'ordinamento, si aspetta. Alcune categorie di norme giuridiche sono le norme di produzione giuridica, cioè le norme che regolano i comportamenti dei soggetti a cui si riferiscono. E ancora le norme sulla produzione giuridica, che indicano a chi spetti emanare le norme giuridiche. Nel caso del diritto pubblico, per esempio, noi ci troviamo molto ad analizzare le norme sulla produzione giuridica. Pensiamo alle norme che disciplinano le modalità di adozione delle leggi piuttosto che dei regolamenti. E ancora distinguiamo tra norme cogenti, che obbligano incondizionatamente, dalle norme dispositive, che invece possono essere derogate dalla volontà privata. Ci sono tantissime norme del codice civile che possono essere derogate con il consenso delle parti, cosa che invece non avviene in relazione alle cosiddette norme cogenti.

E ancora, categoria essenziale per i nostri studi, le norme di diritto pubblico rispetto alle norme di diritto privato. La distinzione tra questi due apparati del nostro sistema giuridico si fonda principalmente sulla natura degli interessi tutelati da queste norme. E quindi il diritto privato riguarderà principalmente l'assetto connesso agli interessi privati, mentre le norme di diritto pubblico invece sono norme pensate in funzione della tutela degli interessi pubblici. E ancora norme di diritto interno rispetto alle norme di diritto internazionale. Il sistema giuridico è complesso, è stratificato e quindi pensate per esempio alla nostra nostro sistema, la nostra appartenenza all'Unione Europea, questo pone una serie di temi connessi alla coesistenza di regole giuridiche di livello internazionale, sovranazionale e norme invece giuridiche interne che sono chiamati a convivere e talvolta anche a relazionarsi tra loro con le modalità che poi studieremo. Vediamo quindi alla definizione dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico è un sistema complesso di norme giuridiche che organizza una data società o un corpo sociale. Quindi quando parliamo di ordinamento andiamo oltre la nozione di norma giuridica per guardare invece a un complesso di norme giuridiche, a un sistema organizzato funzionale appunto all'organizzazione di una società o di un corpo sociale. Regolando quindi i comportamenti di questo gruppo sociale e determinando i fini sociali e un'ordinata distribuzione di mansioni e di compiti o predisponendo i mezzi materiali per eseguire questi ultimi. Quindi, vedete, non si tratta soltanto di regolare comportamenti, ma anche, e questa è una caratteristica dell'ordinamento, anche appunto determinare i fini sociali che l'ordinamento stesso si propone, contribuendo in modo ordinato alla distribuzione di compiti e mansioni tra i vari consociati, predisponendo i mezzi, pensate per esempio a tutto il grande tema dell'intervento pubblico, in funzione appunto del perseguimento di quegli interessi, di quei fini sociali che l'ordinamento stesso si pone. E infine disciplinando le sanzioni in caso di violazione delle stesse, che è la diretta conseguenza dell'imperatività e della coercibilità delle norme giuridiche. Altro elemento da considerare, parlando di ordinamento giuridico, è rappresentato dal carattere di originarietà dell'ordinamento giuridico. L'originarietà dell'ordinamento giuridico è direttamente connesso alla sua sovranità, cioè all'indipendenza dell'ordinamento giuridico rispetto ad altri ordinamenti giuridici, che significa nient'altro che la validità delle sue norme dipende pertanto dall'ordinamento stesso, cioè la sovranità dell'ordinamento fa sì che le norme che discendono e che compongono quell'ordinamento, in qualche modo traggano la propria validità all'interno dello stesso ordinamento, per esempio in relazione al rispetto delle norme sulla produzione delle norme giuridiche, come dicevamo poc'anzi. E allora dobbiamo distinguere tra ordinamenti originali, come senz'altro l'ordinamento statuale, rispetto ai cosiddetti ordinamenti derivati. Un caso classico è rappresentato dall'ordinamento sportivo, oppure, per fare altri esempi, dall'ordinamento professionale, laddove pensate all'ordinamento deontologico, la deontologia dei professionisti, che riceve una sua validità in funzione dell'esistenza di una norma dell'ordinamento che conferisce a quell'ordinamento una sua validità. Vedete la differenza, no, tra un ordinamento sovrano che è in grado di dare validità alle proprie norme in modo autonomo rispetto agli ordinamenti derivati, rispetto ai quali la validità delle norme di quell'ordinamento derivato dipendono comunque dall'esistenza di una norma all'interno dell'ordinamento originario. Lo Stato in particolare è un ordinamento politico, che significa cioè che è un ordinamento che persegue fini generali, in quanto si assume competente a curare qualsiasi interesse degli appartenenti al gruppo che essi organizzano,
Altre tipologie di ordinamenti politici sono, oltre allo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni.

Parliamo quindi di ordinamenti a fini generali che quindi possono, proprio in virtù del loro rapporto, della loro relazione con una comunità di riferimento, possono appunto perseguire, dandosi appunto una caratterizzazione politica forte, tutti gli interessi in funzione di quelle che sono le esigenze e i bisogni di quella determinata comunità di riferimento. Diversi dagli ordinamenti a fini generali sono ovviamente gli ordinamenti a fini determinati. Tra questi conosciamo le formazioni sociali, le realtà sportive, economiche, culturali, che invece per esempio hanno come obiettivo quello di perseguire la tutela o incoraggiare la pratica dello sport e quindi è un ordinamento finalizzato al perseguimento di un determinato interesse. Quell'interesse viene riconosciuto dall'ordinamento originario come meritevole di tutela e quindi conferisce validità all'ordinamento derivato, ma in funzione del perseguimento di finalità specifiche e non di fini generali, come appunto nel caso dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, province e comuni. Lo Stato, quindi, volendo arrivare a una sua definizione, è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forma legittima, della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. In questa nozione ci sono tutte quelle che sono le caratteristiche dello Stato, appunto come forma di organizzazione del potere politico, che possiamo in qualche modo suddividere evidenziando quelli che sono i caratteri essenziali, costitutivi dello Stato. In primis il popolo, cioè l'esistenza di una collettività stabilmente stanziata su un territorio, che è appunto il gruppo sociale di riferimento. Altro elemento è il territorio, cioè l'esistenza di un territorio su cui è stabilmente stanziato il popolo e nei cui limiti si esercitano i poteri sovrani del governo. E infine, terzo elemento costitutivo dello Stato, è rappresentato dalla sovranità, cioè dal fatto di avere il monopolio della forza legittima all'interno di un determinato territorio, da un primo punto di vista, mentre da un secondo punto di vista la sovranità si esprime in termini di indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, quindi nell'ambito della comunità internazionale. Questi tre elementi costitutivi dello Stato delineano, in qualche modo definiscono il concetto di Stato, che, come abbiamo visto, quindi si relaziona in modo molto forte col concetto di ordinamento giuridico, pur differenziandosi. Lo Stato, deve essere visto, e solitamente è visto, anche come una persona giuridica, cioè lo Stato rispetto all'ordinamento non è un soggetto che si sottrae alle regole che costituiscono l'ordinamento giuridico, ma è a tutti gli effetti, in quanto persona giuridica, un soggetto di diritto, che è titolare al pari di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento di poteri, obblighi, diritti, doveri e altre situazioni giuridiche più varie che l'ordinamento gli conferisce. All'interno dello Stato come persona giuridica dobbiamo poi riconoscere l'esistenza dei cosiddetti organi, cioè strutture, articolazioni dello Stato, delle quali fanno parte o al cui interno operano dei soggetti agenti, i cui atti sono imputati allo Stato stesso, quindi alla persona giuridica dello Stato, e che possono essere organi individuali, collegiali, complessi, organi legislativi, esecutivi, giudiziari, organi centrali e organi periferici, organi rappresentativi, organi costituzionali, che è quello che è l'oggetto specifico dello studio del diritto costituzionale e gli organi ausiliari che pure appunto sono oggetto dello studio delle norme della nostra Costituzione. Qualche spunto di riflessione rispetto a questo primo argomento della lezione, quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione. Forme di Stato versus forme di governo. In questo particolare ambito noi ci soffermeremo su quella che è la distinzione tra forma di Stato e forma di governo, guardando principalmente alla
alle diverse configurazioni che

tanto la forma di Stato quanto la forma di governo possono assumere con riferimento a un determinato ordinamento giuridico. E poi, come vedremo più avanti, ci soffermeremo proprio su quello che sono le determinanti della forma di Stato, in particolare della forma di governo, alla luce del contesto culturale, politico, delle regole elettorali che determinano e danno degli incentivi anche rispetto all'evoluzione, alle scelte dei vari attori politici. Quindi un argomento complesso, un argomento che in qualche modo, al di là dell'aspetto teorico, quindi della distinzione tra forma di Stato e forma di governo, ci riporta alla necessità di guardare con grande attenzione a tutta una serie di elementi che in qualche modo ci aiutano, no? Come un collegare i puntini, a delineare quella che rispetto a un determinato ordinamento giuridico può essere definibile la propria forma di Stato o la forma di governo. E il tema si complica ulteriormente alla luce dei rapporti tra gli ordinamenti interni e gli ordinamenti sovranazionali, che costituiscono ulteriori elementi di riflessione e anche di evoluzione degli ordinamenti e quindi delle forme di Stato e delle forme di governo in funzione delle spinte che in qualche modo si riverberano sull'ordinamento interno. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, per forma di Stato noi intendiamo il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. È una nozione molto ampia, molto profonda, no, di forma di Stato, rispetto alla quale vorrei sottolinearvi innanzitutto il primo elemento, cioè il rapporto tra lo Stato e la società civile. E allora, alla luce di come Stato e società civile si rapportano, possiamo trarre alcune conseguenze rispetto alla definizione, per esempio, della forma di Stato. Ma a questo, per avere un quadro completo, dobbiamo aggiungere tutto il peso dei principi e dei valori che anche, per esempio, a livello di cultura di una determinata società è in grado di esprimere, che in qualche modo contribuisce a delineare e a caratterizzare una forma di Stato rispetto a un'altra. Quando parliamo di forma di Stato, parliamo principalmente del rapporto tra governati e governanti, e cioè, in particolare, su quello che è il rapporto, no, tra autorità e libertà, tra l'autorità dello Stato, tra l'autorità dell'ordinamento, tra l'autorità che si esprime nell'esercizio della sovranità e la libertà degli individui che in qualche modo sono i soggetti dell'ordinamento. E nell'ambito di questo rapporto possiamo distinguere tra varie forme di Stato che sono ricostruite facendo riferimento a nozioni come quelle dello Stato feudale, dello Stato assoluto, dello Stato liberale, lo Stato fascista, Stato socialista, Stato di democrazia pluralista e Stato democratico sociale. Parliamo non di forme rigide, parliamo di ideal tipo di forme di Stato che in qualche modo esprimono, diciamo, una certa correlazione tra tutti gli elementi che in qualche modo contribuiscono a delineare in relazione a un caso specifico, a una situazione concreta, quelli che sono i caratteri, no, di questo rapporto tra autorità e libertà o il rapporto tra governati e governanti o, per dirla in altri termini, appunto tra lo Stato e la società. Possiamo però parlare di forme di Stato anche guardando non al rapporto tra governati e governanti, ma guardando alla distribuzione, alla ripartizione del potere politico a livello territoriale. E nell'ambito di questa distinzione, l'ideal tipo a cui facciamo riferimento sono quello dello Stato federale, lo Stato regionale o dell'Unione di Stati, cioè a seconda di come il potere centrale si relaziona con il livello periferico e quindi come il potere viene all'interno dell'ordinamento distribuito nell'ambito di un determinato Stato o di un'Unione di Stati. Nella forma di Stato, per usare le parole di Giuliano Amato, si esprimono l'insieme delle influenze, delle correlazioni fra il clima e il contesto storico, nonché i criteri, i modi e le correlazioni con cui risultano esercitate le funzioni del diritto.
Questa è una definizione importante perché ci riporta al cuore di questa lezione, che è rappresentato dall'impossibilità di considerare definita una volta per tutte una determinata forma di Stato. Questo perché la forma di Stato, come ci ricorda Amato, dipende proprio dalle correlazioni tra il clima e il contesto storico e quindi è qualcosa di in continua evoluzione, qualcosa che si scontra continuamente anche col sentimento.

dei comportamenti socialmente pericolosi, esprimendo una determinata idea del rapporto tra autorità e libertà. Altra funzione è quella dell'allocazione dei beni e dei servizi. Pensate al sistema fiscale o alle modalità di produzione dei servizi pubblici, che determinano anche l'estensione, no, dell'intervento pubblico e quindi definiscono un certo tipo di rapporto tra Stato e società. E ancora l'istituzione e l'allocazione dei pubblici poteri. Pensate per esempio al rapporto tra Stato e società con riferimento alla sussidiarietà orizzontale, alla tipologia di intervento pubblico nell'economia o all'estensione dei servizi pubblici o al coinvolgimento dei privati nell'ambito dell'organizzazione dei servizi pubblici. Pensate alla sanità, pensate alla scuola. E infine i diritti e le libertà dei cittadini che devono essere garantiti e che quindi giustificano e legittimano l'esistenza stessa dello Stato. Una delle funzioni del diritto è per esempio quello di assicurare i diritti e le libertà dei cittadini, quindi tutto l'ordinamento è in funzione del rispetto di questi diritti e di queste libertà. E quindi a seconda delle modalità attraverso cui un determinato ordinamento statuale riconosce, definisce, protegge e rende effettive quelli che sono per esempio i diritti fondamentali della persona, possono trarsi delle indicazioni rispetto a una forma di Stato. L'Italia ha una forma di Stato di democrazia pluralista che si caratterizza per il fatto di avere un suffragio universale, per la segretezza e la libertà del voto, per il fatto di avere delle elezioni periodiche, per il fatto di caratterizzarsi per il pluripartitismo, ma anche per un certo pluralismo costituzionale che è garantito non solo a livello di idee e di valori, ma anche di formazioni sociali e di formazioni politiche. Questo in virtù del principio poliarchico che in qualche modo definisce l'esistenza di una pluralità di centri di potere. E ancora, aspetto fondamentale da comprendere, il fatto che tutto l'ordinamento si regga sul bilanciamento tra principi e valori potenzialmente in conflitto. Questo cosa significa? Che non vi è un interesse generale che può essere definito in modo astratto e quindi che abbia una sua consistenza di natura oggettiva, ma è ciò che si forma all'esito del processo democratico. Motivo per cui nel nostro ordinamento, nel nostro stato di democrazia pluralista, assuma una rilevanza essenziale proprio la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, che è funzionale a tutelare il corretto funzionamento dei processi democratici. Pensate per esempio all'influenza che hanno oggi le grandi piattaforme internet sulla comunicazione, quindi sui mezzi di comunicazione, sulle modalità attraverso cui le persone acquisiscono le informazioni che gli permettono poi di esercitare il voto. Non sono tematiche indifferenti rispetto all'esercizio e al funzionamento dei processi democratici e quindi a quel bilanciamento tra principi e valori potenzialmente in conflitto che definiscono poi quelli che sono i fini di un determinato Stato. Guardiamo invece la forma di governo, che si differenzia evidentemente dalla forma di Stato, perché quando facciamo riferimento a questa nozione intendiamo i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato apparato e l'insieme dei rapporti che intercorrono tra questi principali organi dello Stato. Si riferisce in particolare a quelli che sono gli organi supremi dello Stato, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, per guardare al nostro ordinamento, ma anche ai rapporti che intercorrono tra questi organi, in relazione a cosa? Alle modalità di allocazione del potere politico. E quindi la forma di governo, diversamente dalla forma di Stato che guarda principalmente i rapporti rispetto alla società, la forma di governo guarda alle modalità di distribuzione, di allocazione del potere politico all'interno e tra gli organi dello Stato, gli organi supremi dello Stato, e quindi sia la disciplina di questi organi sia le loro interazioni. Nell'ambito delle forme di Stato,
distinguiamo tra la monarchia costituzionale, dove il re è investito dei suoi poteri indipendentemente da un parlamento,

in quanto appunto re, il governo parlamentare, che si caratterizza per il fatto di avere al suo vertice non un'autorità indipendente dal Parlamento, ma anzi ad essere il Parlamento stesso a investire, revocare e obbligare a dimettersi chi governa. Quindi il governo parlamentare si caratterizza per uno stretto collegamento tra governo e Parlamento e quindi un equilibrio che tra questi due organi supremi dello Stato deve in qualche modo venire ad esistenza. E ancora il presidenzialismo, che pone al vertice dell'ordinamento un presidente che è eletto direttamente dal popolo, quindi che trae la sua legittimazione direttamente dal corpo elettorale e che in virtù di questo presiede e dirige i governi che lui stesso nomina. E infine la forma semipresidenziale, laddove il presidente è sì eletto dal popolo come nel presidenzialismo ed è indipendente dal Parlamento proprio perché trae la sua legittimazione direttamente all'interno del corpo elettorale, ma il governo comunque deve ottenere la fiducia del Parlamento. Quindi vedete un po' un mix tra la forma di governo parlamentare e la forma di governo nota sotto il nome di presidenzialismo. Quindi un mix che richiede appunto un'analisi complessa proprio rispetto al funzionamento, agli equilibri che si realizzano tra questi organi costituzionali. La forma di governo italiana è una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui sono previsti limitati interventi del diritto costituzionale volti ad assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del governo. Quindi una forma di Stato parlamentare dove o all'interno della quale proprio il rapporto tra Parlamento e governo, essendo a debole razionalizzazione costituzionale, ha posto negli anni una serie di problematiche connesse al concetto di stabilità e di governabilità, proprio alla luce delle difficoltà appunto di tenere, di mantenere nel tempo gli equilibri tra governo e Parlamento. Spunti di riflessione. Come spunto di riflessione di questo secondo argomento della lezione, possiamo soffermarci sulla differenza tra forma di Stato e forma di governo. Veniamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, l'influenza del sistema politico sulla forma di governo, partiti e sistema elettorale. Questo è il cuore di questa lezione. Per le ragioni che abbiamo visto poc'anzi, la forma di governo risente proprio di una serie di elementi che contribuiscono a definire quell'equilibrio, no, tra gli organi costituzionali e quindi l'allocazione del potere politico tra questi organi e quindi gli equilibri che in una determinata forma di governo si innestano tra questi organi supremi dello Stato. E in particolare, come vedremo, oggetto di questo argomento è proprio evidenziale qual è il ruolo dei partiti nell'ambito del concetto complessissimo della rappresentanza politica e il ruolo del sistema elettorale rispetto agli incentivi che il sistema elettorale, che un determinato sistema elettorale dà ai partiti e quindi agli attori del sistema politico e quindi come questo in qualche modo crea un sistema circolare per cui si influenzano tutti reciprocamente determinando appunto l'evoluzione della forma di governo. Ma anche qui dobbiamo andare con ordine. Nello stato di democrazia pluralista, la forma di governo, abbiamo già detto, è influenzata dalla presenza di una pluralità di partiti o di gruppi organizzati che a loro volta caratterizzano questa forma di Stato. Elemento centrale dello stato di democrazia pluralista è proprio l'ampliamento della base sociale di riferimento dello Stato. Questo ampliamento determina appunto un'influenza fortissima della forma di governo proprio in funzione dell'esistenza di corpi sociali intermedi, nell'ambito dei quali rientrano anche i partiti, che in qualche modo contribuiscono, perché entrano anche loro in relazione con gli altri organi, supremi dello Stato, definendo e delineando quella che è in concreto, il funzionamento della forma di governo. Ciò significa che il funzionamento della forma di governo è condizionato non solo dalle regole costituzionali,
ma anche dalle caratteristiche del sistema politico. Questo è il punto centrale di questa lezione, cioè noi non possiamo studiare le forme di Stato e le forme di governo senza tener conto del fatto che non c'è soltanto la norma giuridica, il diritto costituzionale a delineare una certa forma di governo o una certa forma di Stato, ma l'influenza appunto delle caratteristiche del sistema politico è una determinante essenziale che va studiata come tale e che quindi permette anche di analizzare con maggiore profondità quello che è l'impatto delle regole giuridiche. Cioè per cambiare una forma di governo, per dire in altri termini, non basta cambiare una norma costituzionale, occorre lavorare e conoscere profondamente le caratteristiche di un sistema politico e quindi mettere in correlazione sistema politico e norme costituzionali. A sua volta il sistema politico vive, opera e si articola e si modifica anche intorno a una determinata struttura formale da cui i soggetti politici non possono in alcun modo prescindere. Cioè, se è vero che il sistema costituzionale in qualche modo risente dell'influenza del sistema politico, è anche vero che un certo sistema costituzionale definisce e fornisce degli incentivi o degli incentivi rispetto al comportamento di quelli che sono gli attori del processo politico, gli attori politici. E quindi in qualche modo queste due realtà tendono a dover lavorare insieme perché si influenzano reciprocamente. E infatti la disciplina costituzionale e il sistema dei partiti si forniscono reciprocamente, no, delle influenze, e quindi come tale guardare alla forma di governo richiede guardare tanto alla disciplina costituzionale quanto alle caratteristiche del sistema dei partiti. Uno degli elementi fondamentali per approfondire questa tematica è proprio data dalla razionalizzazione del parlamentarismo. Proprio l'assenza di regole costituzionali chiamate a disciplinare, a dare stabilità al rapporto tra governo e Parlamento può creare delle problematiche in relazione al comportamento degli attori politici. E quindi la razionalizzazione del parlamentarismo diventa un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento, anche il corretto equilibrio tra gli organi supremi dello Stato, in particolare tra governo e Parlamento. Quando parliamo di razionalizzazione, quindi facciamo riferimento a quelle regole costituzionali che sono tese a garantire la stabilità del governo e la sua capacità di realizzare l'indirizzo politico nell'ambito di un determinato sistema costituzionale che comunque tutela le minoranze politiche. Quindi il diritto, in particolare il diritto costituzionale, è un elemento di razionalizzazione di questo rapporto, no, tra organi supremi dello Stato e sistema politico, al fine appunto di rendere ordinati i processi di relazione e di influenza reciproca che caratterizzano questo il funzionamento appunto della forma di governo. In particolare, centrale nell'ambito di questo processo di razionalizzazione è l'istituto della fiducia, che esprime la relazione che deve necessariamente intercorrere tra il governo e il Parlamento. L'elemento di stabilità sta quindi nella necessità di ottenere la fiducia da parte del Parlamento. La forma di governo italiana, l'abbiamo già ricordato, è una forma parlamentare a debole razionalizzazione, nella quale sono limitati gli interventi del diritto costituzionale volti ad assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del governo. Rapporto di fiducia e capacità di direzione politica del governo sono gli elementi che definiscono, o meglio, sono la risultante di quello che è l'equilibrio esistente tra governo e Parlamento. Il rapporto di fiducia nella nostra Costituzione è disciplinato dall'articolo 94 attraverso una serie di vincoli procedurali che la Costituzione pone, che sono tesi a garantire la stabilità del governo. Quindi tutta la disciplina del rapporto di fiducia è inserita nell'ambito dell'articolo 94 della Costituzione
e che pone appunto vincoli procedurali rispetto alla necessità di presentarsi da parte del governo davanti al Parlamento.

esporre quelli che sono gli indirizzi programmatici al fine di ottenere quindi la fiducia e garantire nel tempo la permanenza di questo rapporto di fiducia. L'articolo 94 al comma 3 prevede poi l'istituto della mozione di fiducia. Entro 10 giorni, prevede il comma 3, dalla formazione del governo si deve presentare alle Camere per ottenere la fiducia, che quindi può essere accordata o respinta con una mozione motivata e votata per appello nominale. Il comma 5 dell'articolo 94 invece disciplina la mozione di sfiducia che deve essere firmata per poter passare e quindi far venire meno quel rapporto di fiducia che in sede di formazione del governo invece il Parlamento ha espresso da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 10 giorni dalla sua presentazione. Quello che abbiamo analizzato sin qui, sotto forma appunto di analisi di quello che è il concetto di razionalizzazione del parlamentarismo, in qualche modo è strettamente connesso al tema della rappresentanza politica, no? E quindi al tema della governabilità. E infatti, come abbiamo già evidenziato, l'ampliamento della base sociale dello Stato di democrazia pluralista pone un serio problema di governabilità, che possiamo diciamo, intendere come un delicato equilibrio tra due esigenze che potrebbero essere contrapposte, cioè la capacità di decidere, cioè l'efficienza dei processi, la velocità dei processi decisionali rispetto alla legittimazione democratica. È ovvio che se si vuole essere spediti nelle decisioni, forse il metodo più efficace è prevedere che decida un unico soggetto. Tuttavia c'è un tema, un problema di legittimazione democratica. Quindi l'equilibrio tra questi due elementi pone un tema di governabilità non indifferente. Nell'ambito della rappresentanza dobbiamo distinguere due diversi concetti di rappresentanza, cioè la rappresentanza come rapporto con gli elettori, cioè il rappresentante in qualche modo vincolato a un mandato rispetto all'elettore, e invece la rappresentanza, che poi è il concetto che nel nostro sistema viene recepito, nei sistemi occidentali viene recepito, della rappresentanza come titolo di esercizio autonomo del potere che assicuri la possibilità di decidere, cioè questo viene spiegato e tradotto nel divieto di mandato imperativo per cui i rappresentanti del popolo una volta eletti non rispondono direttamente, non sono vincolati come fosse un mandato di natura civilistico a quello che è la volontà dei propri elettori, perché sono al servizio appunto della nazione e quindi è un concetto di rappresentanza diverso rispetto appunto al concetto di mandato. Alcuni equilibri, no, nell'ambito di questa capacità di decidere e legittimazione democratica, diciamo, possono essere trovati all'interno di varie formule, la prima delle quali è lo stato dei partiti, laddove i partiti, in quanto espressione del sistema politico, diventano elementi di collegamento tra lo Stato e la società, ponendo però tuttavia tutta una serie di problemi rispetto al ruolo dei partiti, alle relazioni tra i partiti e gli organi e le istituzioni e gli organi costituzionali. Altro equilibrio è quello del rafforzamento del governo e un'investitura diretta del suo capo, quindi proprio per rafforzare il potere e il ruolo del governo rispetto al Parlamento, alcuni ordinamenti prevedono appunto un rafforzamento tramite l'investitura diretta del Primo Ministro. Altri equilibri sono dettati dagli assetti neocorporativi fondati sulla rappresentanza degli interessi delle categorie, per esempio, che danno forma a delle modalità, no, di relazione tra governo e Parlamento con le categorie organizzate. Altra è quella della rappresentanza territoriale, laddove viene prevista una Camera a base territoriale, o lo strumento della sottrazione di talune decisioni che hanno magari un impatto più rilevante e interessano
aspetti delicati al circuito rappresentativo, cioè la sottrazione di taluni ambiti, tra talune sfere decisionali a quelli che sono i processi di decisione democratica e di formazione del consenso. È quello che succede per esempio con la tutela della concorrenza o con il governo della moneta, peraltro ponendo una serie di problematiche anche in relazione al concetto e al tema della sovranità. E infine gli strumenti della democrazia diretta, cioè la possibilità per un ordinamento di diciamo, recuperare, di trovare un equilibrio tra decisione e legittimazione attraverso un maggiore ricorso a strumenti di democrazia diretta, anche alla luce dell'evoluzione degli strumenti informatici mediante i cosiddetti strumenti di democracy. Centrale nell'ambito del concetto di rappresentanza politica è il concetto di partiti politici, il ruolo che i partiti politici svolgono nell'ambito del sistema politico. Quando parliamo di partiti, parliamo di forze politiche che sono organizzazioni a tutti gli effetti che hanno una loro rilevanza costituzionale, tant'è che l'articolo 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. È un tema fondamentale quello dei partiti perché, come ben sappiamo, la modalità di organizzazione dei partiti, il ruolo che svolgono i partiti è centrale anche rispetto al funzionamento della forma di governo, rispetto agli equilibri e alla stabilità del governo, o anche guardando al sistema di organizzazione interna ai partiti, si pone talvolta il problema della applicabilità del metodo democratico come vincolo di funzionamento stesso dei partiti politici, oltre che di modalità per concorrere alla determinazione dell'indirizzo della politica nazionale. Quindi tematiche complesse che però aiutano a definire e contribuiscono a definire il sistema e quindi anche gli equilibri tra i vari organi supremi dello Stato. Altro elemento fondamentale che a sua volta contribuisce anche rispetto allo sviluppo dei partiti e quindi all'articolazione dei partiti politici è rappresentato dal sistema elettorale. Quando parliamo del sistema elettorale facciamo riferimento al meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Il sistema si compone fondamentalmente di tre parti. La prima è rappresentata dal tipo di scelta che viene rimessa all'elettore. Scelta categorica, scelta secca, un candidato piuttosto che un altro, per esempio nel collegio uninominale, oppure scelta ordinale, cioè la possibilità per l'elettore di definire, di indicare un ordine di preferenza. Secondo elemento fondamentale del sistema elettorale è rappresentato dalla dimensione del collegio, cioè dell'ambito che viene preso in considerazione ai fini della ripartizione dei seggi in base ai voti. Le possibilità sono quelle del collegio unico, laddove esiste un unico collegio che serve a ripartire tutti i seggi messi a disposizione. Oppure un sistema con più collegi, dove ciascun collegio eleggerà un certo numero di parlamentari. E qui la distinzione è tra l'uninominale, quindi dove nel collegio risulta eletto un solo candidato, oppure i plurinominali, laddove vengono eletti due o più candidati. Importante evidenziare come proprio le dimensioni del collegio determinano il carattere selettivo, per esempio quando parliamo del collegio uninominale a scelta secca, o un candidato o l'altro, quindi grande elemento di selettività, oppure proiettivo del sistema elettorale, per esempio per i collegi plurinominali, laddove proprio l'obiettivo del sistema elettorale è quello di dare una proiezione di quelle che sono le forze politiche, il peso delle forze politiche all'interno di un determinato collegio elettorale. Il terzo elemento, che è il cuore del sistema elettorale, è rappresentato dalla formula elettorale, ovvero il meccanismo stesso attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi. Abbiamo sistemi maggioritari, laddove il seggio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti,
e sistemi proporzionali, nei quali i seggi in palio sono invece distribuiti a seconda della quota di voti ottenuti da ciascuna lista. Nei sistemi maggioritari distinguiamo ancora tra maggioranza assoluta, quindi laddove occorre per essere eletti ottenere almeno metà più uno dei voti validi ottenuti, espressi all'interno del collegio, e quelli a maggioranza relativa, laddove è eletto chi ottiene più voti anche se non abbia raggiunto la metà più uno dei voti validi. Nei sistemi proporzionali invece si tiene conto di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari a una percentuale minima, cioè il cosiddetto quoziente elettorale. Cioè in sostanza, proprio perché l'obiettivo è quello di dare una fotografia più ampia del contesto politico e del peso dei partiti nell'ambito di un determinato territorio, appunto si individua un quoziente elettorale che costituisce un cosiddetto sbarramento. Tutte le liste quindi che superano questo sbarramento partecipano poi alla ripartizione dei seggi in funzione della rispettiva consistenza numerica. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, occorre poi vedere quali candidati di quella lista risulteranno eletti. E anche qui abbiamo diverse modalità. La prima della quale è quella che prevede che vengano eletti i candidati con un numero di preferenze più elevate. Questo a condizione che l'elettore possa esprimere una o più preferenze oltre a votare soltanto la lista. All'opposto di questo sistema c'è quello delle liste bloccate, cioè viene eletto il soggetto sulla base dell'ordine dei candidati della lista, quindi una lista a scorrimento laddove tuttavia non è l'elettore a poter esprimere una preferenza su un candidato piuttosto che un'altra, perché appunto è un sistema per liste bloccate. Il nostro sistema elettorale vigente presenta un po' un mix tra tutti questi elementi. Del resto la Costituzione non determina i principi cui debbono informarsi le leggi elettorali, quindi sussiste un'ampia discrezionalità del legislatore che evidentemente viene esercitata anche in funzione degli interessi espressi dai vari attori del sistema politico, e quindi principalmente dai partiti. E quindi la legge elettorale è da sempre un terreno di scontro, proprio perché quell'elemento di collegamento tra la disciplina costituzionale e il sistema politico, e quindi si influenzano reciprocamente anche in funzione di quelle che sono le regole, no? Che definiscono poi le modalità di partecipazione del sistema politico al funzionamento degli organi costituzionali. Ovviamente però questa discrezionalità del legislatore incontra alcuni limiti, primo dei quali è il rispetto della rappresentatività delle assemblee parlamentari. Questi sono principi dettati e ribaditi anche dalla Corte Costituzionale nelle plurime sentenze, nei plurimi interventi che la Corte ha fatto con riferimento alla costituzionalità di alcune leggi elettorali. E infine, secondo principio inderogabile, è quello della garanzia dell'eguaglianza del voto. Quindi eguaglianza del voto e rappresentatività delle assemblee parlamentari sono i due pilastri all'interno dei quali può essere esercitata la discrezionalità del legislatore. Il nostro sistema elettorale è disciplinato dalla legge 165 del 2017, così come modificata dalla legge 51 del 2019 in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari avvenuto con la legge costituzionale 1 del 2020. Vediamo quelli che sono i caratteri specifici della nostra legge elettorale. Innanzitutto la Camera prevede 392 seggi per 400 deputati a seguito della riforma costituzionale, e mentre al Senato 196 seggi per 200 senatori elettivi. Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni elettorali. Si tratta di un sistema misto di attribuzione dei seggi, tale per cui per 5 ottavi vige il sistema proporzionale, mentre per 3 ottavi quello maggioritario.
All'interno delle circoscrizioni sono poi individuati dei collegi uninominali, ma anche dei collegi plurinominali che prevedono l'assegnazione da 3 a 8 seggi. Non vi è il voto di preferenza, infatti c'è un sistema di fatto di liste bloccate. Sussiste un collegamento tra ciascun candidato al seggio uninominale e la lista o coalizione di liste che si presentano al collegio plurinominale, da cui deriva peraltro il divieto del voto disgiunto. Quindi, per quanto abbiamo un sistema misto, comunque la legge elettorale prevede un collegamento tra il candidato all'uninominale e la lista o la coalizione di lista che si presentano invece al plurinominale. Quindi non è possibile votare per un candidato sull'uninominale e invece sul proporzionale per una lista non collegata a quel candidato all'uninominale. Sussiste una clausola di sbarramento che è del 3% alla Camera dei voti su base nazionale per singola lista, oppure 10% laddove si parli di una coalizione di lista, a condizione però che almeno una lista abbia conseguito il 3% a livello nazionale, non contando però le liste che abbiano conseguito meno dell'1%. Al Senato, anche qua, una soglia di sbarramento al 3% dei voti validi su base nazionale per singola lista o 10% per coalizione, sempre a condizione che almeno una lista abbia raggiunto il 3% a livello nazionale, oppure, proprio perché il Senato ha comunque mantenuto una base regionale, si prevede anche la possibilità di passaggio per le liste che abbiano conseguito, non su base nazionale ma su base regionale, almeno il 20% dei voti, anche qua specularmente a quanto avviene per la Camera, non contando, per quanto riguarda le coalizioni, le liste con voti inferiori all'1%. E infine è prevista una circoscrizione estero che prevede per la Camera 8 seggi, mentre per il Senato 4 seggi. Questi seggi sono attribuiti con sistema proporzionale a liste concorrenti, quindi qui non abbiamo l'uninominale che invece è presente per le circoscrizioni sul territorio nazionale. Alcuni spunti di riflessione a conclusione anche di questo terzo argomento: in cosa consiste l'influenza del sistema politico sulla forma di governo e la scelta di un determinato sistema elettorale può incidere sulla forma di governo? Al termine di questa lezione possiamo quindi riepilogare gli spunti di riflessione. Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Qual è la differenza tra forma di Stato e forma di governo? In cosa consiste l'influenza del sistema politico sulla forma di governo? E infine, la scelta di un determinato sistema elettorale può incidere sulla forma di governo? In questa lezione abbiamo affrontato il tema delle forme di Stato e di governo, l'influenza del sistema politico e il sistema elettorale. Io vi auguro un buono studio e vi invito, come al solito, a consultare le pagine online del nostro Ateneo dedicate a questo corso e vi auguro un buono studio. Grazie e alla prossima.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla lezione di introduzione alla robotica industriale parte 2. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo in questa lezione. I robot industriali, i tre livelli di bracci robotici e la categoria di bracci robotici. Iniziamo con i robot industriali. La robotica è nata dall'esigenza di automatizzare attività ripetitive e dispendiose temporalmente, con velocità ed elevata accuratezza. La robotica industriale è la disciplina che si occupa della progettazione, gestione e applicazione dei robot nell'industria. Andiamo a vedere un settore specifico della robotica. La robotica industriale, quindi si vanno a descrivere tutte quelle tipologie di robot applicati nell'industria, l'industria di specifici settori. Abbiamo visto nelle slide precedenti, nella prima parte, che il settore di spicco è l'industria dell'automotive, quindi l'industria automobilistica. Questo è la normativa, lo standard ISO TR 8373-2.3. Lo standard definisce il robot industriale come un manipolatore con molti gradi di libertà, governato automaticamente, multiuso, che può essere in posizione fissa o mobile per l'utilizzo in applicazione di automazione industriale. Questo è uno standard definito dall'Unione Europea e mondiale, è un ISO, è una norma che identifica la tipologia di robot, ovvero che cos'è un robot. Come quello che si può vedere, è comunque il robot non è detto che abbia una posizione fissa, ossia collocato in un punto, ma può essere anche mobile, quindi è in grado di spostarsi da un punto all'altro. Parliamo di robot industriali. Vi faccio l'esempio, un classico robot industriale in grado di muoversi, in Amazon, il robot che si occupa di prendere, prelevare il pacchetto e spedirlo. Andiamo a vedere un altro standard, lo standard del Robot Institute of America, definito nel 1980, e questo standard definisce il robot come una struttura meccanica multifunzionale, riprogrammabile, progettata per muovere materiali, parti, strumenti o dispositivi specializzati, secondo movimenti programmati per eseguire differenti compiti. In questo caso, dallo standard principale viene definito uno standard molto simile. Questa volta non è una normativa, ma è l'Istituto di Robotica americano, definito con l'acronimo RIA, che differisce rispetto alla norma di poche cose. Vediamo invece quelli che sono i punti in comune, che è un dispositivo riprogrammabile multifunzionale, quindi non è detto che un robot sia costruito solo ed esclusivamente per un compito, anzi un robot può essere, anzi deve essere costituito per eseguire più compiti e avere la possibilità di essere riprogrammato. Ora andiamo a vedere quello che è un altro standard. Allora, il primo robot industriale è stato fatto nel 1959 da George Devol e Joseph Engelberg e pesava circa 2 tonnellate. Aveva limitate gradi di libertà e limitata capacità di carico e veniva utilizzato principalmente nel settore industriale dell'automotive. Come vediamo, il primo robot, il robot primitivo, aveva pochi gradi di libertà e una capacità di carico limitata, benché di suo ha un peso eccessivamente elevato. Parliamo di 2 tonnellate di robot. Ovviamente si tratta di un robot piazzato in un posto, quindi un robot fisso, con capacità limitate, quindi era in grado di fare movimenti di rotazione e traslazione, ma non altro.
vediamo i principali componenti di un robot industriale, quindi la struttura meccanica o manipolatore consiste di una serie di corpi rigidi, definiti come bracci, interconnessi attraverso dei giunti. Abbiamo una prima definizione della struttura di un robot, quindi il robot ha dei corpi rigidi o segmenti e dei giunti. Andando a fare quella che è l'analogia anatomica del corpo umano, si ripropone il segmento, quindi la parte del corpo rigido, quindi la parte ossea, e il giunto. Ovviamente andremo a vedere anche quello che poi sarà l'oggetto che produrrà la forza, definito come attuatore. Ovviamente un robot ha una struttura di supporto, dei giunti articolati e l'end effector. Spunta di nuovo la parola end effector. L'end effector è l'estremità del robot, l'estremità distale, perché il robot dal punto di vista globale è definito da due punti: la distanza prossimale, quindi vicina al fulcro in cui si localizza il robot, e la distanza, la prossimità distale, dove si trova l'end effector, la parte finale del robot. All'end effector si possono aggiungere, scambiare vari dispositivi per determinati compiti che vengono impartiti al robot. Può essere un saldatore, può essere un torsore o una pinza, dipende sempre dal task. Andiamo a vedere adesso gli attuatori, che trasmettono il movimento al manipolatore azionando giunti, motori che possono essere elettrici, idraulici e talvolta motori pneumatici. I motori pneumatici sono quelli usati attraverso l'aria compressa, vengono utilizzati spesso sempre nel settore automobilistico dalle pistole che servono per togliere i bulloni, di svitare e riavvitare i bulloni, ad esempio delle gomme oppure di un particolare dispositivo di una macchina. Quel tipo di motori sono connessi a questa pistola che sfrutta il principio dell'aria compressa e una gomma che trasmette un movimento attraverso l'applicazione di una forza. In questo caso è la forza esercitata dalla pressione dell'aria. Andiamo a vedere i sensori che misurano lo stato del manipolatore, che possono essere sensori propriocettivi, e lo stato dell'ambiente. Parliamo di sensori eterocettivi. Ovviamente abbiamo due tipologie di sensori. Un sensore che sente lo stato del robot, quindi a che punto si trova il robot, e dei sensori che invece devono sentire quello che è lo stato dell'ambiente, quindi l'evoluzione dell'ambiente. Ovviamente questi due tipi di sensori comunicano tra di loro ed entrambi sono dotati di trasduttore. Che cos'è un trasduttore? Il trasduttore è un qualcosa che trasforma un fenomeno fisico, chimico, in un segnale di tipo elettrico. Quindi questo segnale di tipo elettrico viaggerà attraverso protocolli di comunicazione, quindi il segnale elettrico di tipo analogico verrà convertito in digitale e l'informazione puramente digitale viaggerà attraverso i protocolli di comunicazione o al robot stesso o all'unità principale che governa il robot, la quale può essere sempre all'interno del robot stesso oppure dislocata da un'altra parte. In quel caso si parla di controllo da remoto. Andiamo a vedere, ecco l'unità principale, che è un computer che ha funzione di controllo, supervisione e di movimento del manipolatore. Vi lascio con dei spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensore e attuatore? E il secondo spunto di riflessione è: cosa semplifica l'uso dei robot? Andiamo a vedere il prossimo argomento, che sono i tre livelli di bracci robotici. I tre livelli di bracci robotici ovviamente sono una consecutività, una successione. Si passerà dal primo livello, il più elementare, al secondo livello intermedio,
leggermente più evoluto e più complesso rispetto al primo livello, e infine avremo il terzo livello, che sarà il livello dove c'è massima complessità, ovvero sono quei robot in grado di prendere decisioni in maniera completamente automatica. Infatti, e spesso questi robot vengono utilizzati in quella che è ormai l'industria 4.0, la quale utilizza dispositivi in grado di comunicare in maniera autonoma, interconnessi tra loro, quindi andando a prendere anche una parte dell'Internet of Things o IoT, Internet delle cose, e saranno provvisti anche di una sorta di intelligenza artificiale, il quale prende il controllo completo del robot. Andiamo a vedere la prima tipologia di robot. Quindi, in generale, un grande numero di robot è classificato come un braccio robotico e possono essere divisi in tre categorie. Ho già anticipato quali sono le tre categorie, passiamo dalla categoria base, quindi la prima categoria. Abbiamo il first level robot, il primo livello. Lo scopo è di eseguire specifici compiti con alta precisione in maniera consecutiva e con un'alta ripetitività. Quindi si trattano di quei robot semplici ma in grado di effettuare compiti ben definiti, e l'operazione di questi compiti è fatta in maniera veramente veloce. Ovviamente questi robot, essendo strutturati per fare uno specifico task, hanno dei margini di evoluzione o di cambiamento, quindi sono molto statici e poco dinamici a quello che è l'ambiente, per cui quel tipo di compito che dovranno effettuare sarà fatto in maniera precisa e la ripetizione di questo compito sarà sempre la stessa, con velocità molto elevate. Queste azioni sono programmate usando software specifici che individuano specifiche direzioni, accelerazioni, velocità e distanza di una serie di movimenti coordinati. Ovviamente questa tipologia di robot, questi robot di primo livello, hanno un'alta coordinazione. Il problema di questi robot è che comunque devono utilizzare una programmazione software specifici, quindi non hanno un alto grado di libertà e la possibilità di cambiare software, ma utilizzare programmi dedicati per questi robot. Questo tipo di robot è utilizzato nella fase di assemblaggio del prodotto. Un lavoratore commette diversi errori di distrazione quando ripete lo stesso compito per molto tempo. Quindi, per quale motivo viene utilizzato questo robot? Appunto, per la sua alta ripetitività, precisione e accuratezza, e perché è in grado di sostituire completamente un lavoratore. Infatti, un lavoratore può avere delle distrazioni, si può distrarre, può avere un calo di efficienza dovuto a uno stato febbricitante oppure a un qualsiasi tipo malore, che potrebbe appunto non solo inefficiare tutto il processo produttivo, ma

compromettere la salute del lavoratore. Invece un robot riesce a eseguire quel task in maniera ripetitiva e l'unico difetto che ha, cioè il principale difetto, è l'usura. Usurandosi, l'efficienza di questo robot verrà a mancare. Per questo vengono fatti dei test di manutenzione per vedere lo stato di usura di queste tipologie di robot. I robot di secondo livello, questi tipi di robot si adatta autonomamente ai cambiamenti delle condizioni operative. Questo robot è dotato di sistemi a visione artificiale, capace di identificare l'oggetto da manipolare e di apportare semplici cambiamenti nella traiettoria e/o logica di manipolazione. Vediamo che questi robot, rispetto ai predecessori, quindi quelli a primo livello, sono dotati di una sorta di computer vision, quindi riconoscono l'ambiente, vedono l'oggetto dove devono effettuare le operazioni, qualsiasi tipo di operazione. E quindi hanno un codice, una programmazione all'interno che è in grado di mappare tridimensionalmente tutto l'ambiente e muoversi liberamente, considerando anche quelle che sono le condizioni a contorno, ad esempio i muri di una stanza, degli oggetti fissi tipo tavoli, credenze, scatole, armadi, di qualsiasi tipologia. Ed è appunto in grado, ad esempio, di aprire un determinato armadio, riconoscere un determinato oggetto, prelevare quell'oggetto e effettuare un'operazione di packaging, quindi di impacchettamento o altro. In pratica, il software permette di aggiungere un percorso alternativo per l'esecuzione di un determinato compito, sotto specifiche condizioni. Il robot continua ad operare lo schema principale fino a verificarsi di determinate condizioni. Ci sono delle direttive per il quale il robot deve operare. Ovviamente delle direttive dove ci sono queste condizioni limiti. Se queste condizioni limiti non vengono rispettate, un software all'interno cambia il movimento, l'orientamento, il lavoro di questo robot. Ad esempio, se un robot si deve spostare linearmente da un punto A a un punto B, però in questo percorso si imbatte in un ostacolo, come potrebbe essere il tavolo o un oggetto di dimensioni più grandi, il robot dovrà percorrere una traiettoria che non è più lineare, ma dovrà essere definita a tratti, quindi dovrà girare intorno all'ostacolo per tratti, oppure dovrà definire una traiettoria di tipo curvilinea in grado di aggirare questo ostacolo, ma non solo spostarsi fisicamente se si tratta di robot mobili, ma in caso di robot fissi, ad esempio un braccio robotico deve spostare un oggetto A in un posto da D a F. Quindi l'oggetto A spostato purtroppo intercorre con un oggetto B, dovrà creare una traiettoria alternativa, la quale è differente anche se può essere più lunga, oppure circumnavigare l'oggetto B per poter spostare l'oggetto A. I robot di terzo livello. Questo tipo di robot è un robot più evoluto e più innovativo. È provvisto di una densa rete neurale artificiale che dà alla macchina l'abilità di ragionare e prendere decisioni in maniera automatica, quindi autonomamente. Questi sono i robot più evoluti, i robot utilizzati nell'era moderna e sono robot che all'interno sono provvisti di una logica, non solo di programmazione, quindi una semplice logica booleana con delle istruzioni di condizioni o di controllo, ma una vera e propria rete neurale artificiale che prende un percorso neurale rispetto a un altro, quindi in grado di prendere decisioni in maniera autonoma, per la quale l'intervento di un supervisore esterno non serve perché il grado di robot, il livello di robot, il livello di conoscenza del robot non è un livello statico, nel senso se non posso fare un percorso lineare, atto un percorso curvilineo. No, ma
effettua delle connessioni neurali dove piano piano apprende.

Quindi si evolve dinamicamente a quello che è l'ambiente e dà delle risposte in base all'evoluzione stessa dell'ambiente. Quindi l'utente non programma ogni compito del robot, a differenza da una direttiva generale. La direttiva generale, è quella che ho detto anche poco fa, devi raggiungere il posto da A a B, oppure devi spostare l'oggetto A da C a F. Quella è la direttiva generale. Poi sarà il robot stesso che attiverà una serie di sensori, attiverà una serie di meccanismi per il quale calcolerà la traiettoria migliore. Quindi il robot opera indipendentemente, stabilendo compiti aggiuntivi e operazioni utili che gli consentono di raggiungere quel particolare obiettivo. Non ha bisogno di una supervisione esterna, prende decisioni in maniera completamente automatica, attivando dei meccanismi interni, quindi degli stati interni che vanno a descrivere quella che può essere una rete neurale più o meno fitta. Questo tipo di robot è piuttosto complesso, per ridurre al minimo i rischi, gli sviluppatori sono ancora in fase di sviluppo. Ad esempio, la prevenzione della salute del lavoratore umano. Ovviamente, riprendendo quelle che sono le leggi di Asimov, la seconda legge e la prima legge dicono che un robot non deve nuocere alla salute dell'operatore, dell'essere umano, quindi questi robot. Siccome sono in grado di prendere decisioni autonome, devono saper riconoscere la presenza dell'uomo e poter coordinarsi con l'uomo, con l'operatore stesso, altrimenti il robot stesso che diventa causa principale dello stato di salute del lavoratore. Quindi gli sviluppatori stanno creando dei metodi, dei modelli in grado di poter riconoscere la presenza dell'uomo e in grado di non poter interferire o di fermarsi nel caso in cui sta facendo un determinato compito. Robot di primo livello e secondo livello sono usati specialmente nella linea di assemblamento per migliorare la produzione in termini di velocità e precisione e la qualità di vita del lavoratore. Ovviamente questi tipi di robot sono semplici e vanno a sostituire o anche aiutare quelli che sono i processi di assemblaggio, quindi sono di supporto all'essere umano, magari per il trasporto di oggetti pesanti oppure l'assemblamento di qualcosa che si trova in determinati spazi che è abbastanza difficoltoso per l'essere umano raggiungere. Ora vi lascio dei spunti di riflessione. A che livello i robot sono autonomi? I robot lavorano in maniera completamente indipendente? Passiamo al prossimo argomento che tratta delle categorie dei bracci robotici. Andremo adesso a definire quale tipo di categorie vengono definiti bracci robotici. Ovviamente ci sono varie categorie, ma quasi tutti sono ispirati al braccio umano, quindi prendono come riferimento il braccio umano e in base alla complessità di questi bracci robotici si avranno più o meno gradi di libertà, quindi più o meno compiti che si possono effettuare. Andiamo a vedere la prima tipologia. Allora, sono quelli antropometrici o robot articolari, costruiti sul principio dell'essere umano e sono infatti quei robot più flessibili. Come potete vedere, la parte dove è fissato, quindi la parte prossimale, corrisponde alla spalla. Questo giunto corrisponde al gomito e infine l'end effector al palmo della mano. Questo tipo di robot hanno dei movimenti fissi, cioè nel senso que questi vincoli, vediamo qua alla base, non può ruotare, ma può semplicemente allungare, distendere questo braccio per poi muovere l'avambraccio e infine muovere la posizione dell'end effector.
Quindi, ovviamente, in base ai gradi di libertà che si dà a questa tipologia di robot, si possono applicare vari movimenti. Nel caso più semplice, questo è un movimento con dei vincoli, quindi potrà solamente estendersi e ruotare rispetto al punto fisso che corrisponde alla spalla o al punto di giunzione dove si trova il robot.

a costituire la mano del braccio robotico. Non è detto che l'end effector sia costituito solo da un oggetto in grado di afferrare o rilasciare, ma può avere altre funzioni, altri dispositivi, può avere una sega circolare per poter tagliare, un saldatore o altri appunto dispositivi che non si limitano solo nell'afferrare e trasportare. Sono in grado di raggiungere qualsiasi posizione e orientamento all'interno del volume di lavoro. Tuttavia, sono robot difficili da programmare e sono molto costosi rispetto ad altri robot. Questa tipologia di robot ovviamente dipende anche dai loro gradi di libertà, quindi la programmazione può essere più o meno difficile. Sicuramente è altamente difficile perché considerando almeno 4 gradi di libertà, implica che il robot deve essere comandato da 4 motori e il programmatore dovrà intervenire su velocità di attivazione di questi motori e anche sull'accelerazione di questi motori. Quindi non è facile poter gestire la programmazione. Sebbene ci sono dei programmi che hanno già dei driver all'interno, il quale permettono la programmazione stessa in maniera molto più semplice. Tendenzialmente, quando si tratta di andare a programmare un robot, bisogna andare a studiare quella che è la cinematica inversa e diretta per andare a vedere o il movimento del robot o la posizione dell'end effector rispetto al punto finale o rispetto al punto iniziale. Abbiamo gli ICS, Integrated Combination System Robot, sono robot a sistema integrato e combinato. I movimenti avvengono su assi lineari e sono quindi molto facili da programmare. Ovviamente questi giunti, questi vincoli, hanno delle limitazioni, ovvero permettono solo la traslazione o la rotazione, quindi tutto ciò che può fare un robot dotato di giunti articolati in grado di avere più movimenti, in questo caso i movimenti hanno dei vincoli imposti dai giunti che permettono solo il movimento di rotazione o di traslazione. Quindi la programmazione risulta essere molto meno complicata. Ricordo che si tratta di programmazione a basso livello, quindi i programmi principali che vengono utilizzati per questa tipologia di robot lavora su porte seriali e sono linguaggi che usano codice compilato tipo C e C++. Essenzialmente questi sono i linguaggi per i quali questi robot vengono programmati, ovviamente la loro evoluzione, quindi il Java. Hanno per ogni asse hanno solo un grado di libertà e sono principalmente usati per l'esecuzione di compiti ripetitivi. Il vincolo di avere un grado di libertà per un solo asse lo rende estremamente facile e ovviamente utilizzato per fare dei compiti ripetitivi, quindi di posizionamento e molto accurati. Sono usati nelle operazioni di assemblaggio che richiedono un posizionamento molto preciso. Vengono utilizzati per carico e scarico di pezzi lavorati, operazioni cambio utensili e attività di pick and place. Siccome questi robot sono dotati di vincoli che non permettono di muoversi liberamente, vengono utilizzati per quelle operazioni semplici, quindi di posizionamento, di pick and place, quindi prendere e lasciare un oggetto più o meno pesante e per essere usati in operazioni in cui la ripetitività è richiesta, quindi in grado di ripetere quell'operazione in maniera veloce, rapida e più volte. Andiamo a vedere i Select Compliant Assembly Robot o SCARA. Sono dei robot che lavorano solo un asse verticale andando a performare quelle che sono rotazioni sullo stesso piano.
I SCARA sono sempre robot di primo livello, ovviamente hanno dei vincoli per i quali il

aggiunto lavora solo sull'asse verticale o su assi, quindi possono effettuare solo rotazioni lungo un piano. E ad esempio, questa tipologia di robot vengono utilizzati per inserimenti lungo un asse. Andremo a vedere nello specifico nelle prossime slide. È un robot progettato per eseguire operazioni rapide e precise. Ha la capacità di eseguire operazioni di inserimento verticale, muovendosi solo sull'asse Z. Avendo dei giunti che si mu possono muovere solamente lungo un asse, ovviamente per tutte quelle operazioni di inserimento, inserzione, beh, ovviamente operazioni molto veloci vengono utilizzate questa tipologia di robot. La configurazione di questo robot ha strutture semplici e poco costosi. È dotato di 4 gradi di libertà per operazioni di semplice assemblaggio. Ovviamente il robot viene utilizzato in queste operazioni di assemblaggio in cui è richiesta alta precisione e ripetitività, quindi sono ripetitivi, veloci ed efficienti, ma limitati. Ovviamente non possono essere utilizzati in altre operazioni dove si necessita una mobilità maggiore del braccio robotico. Andiamo a vedere adesso i parallel robot. Sono costituiti da una serie di parallelogrammi articolati connessi a una base comune. Questa tipologia di robot è utilizzata anche in ambito educativo perché hanno un ampio grado di libertà di movimento, infatti viene utilizzato anche nel nostro Ateneo per dare la facoltà agli studenti di poter intervenire e poter capire come avviene la programmazione e tutti i processi che stanno dietro la programmazione, quindi la cinematica inversa e la cinematica diretta. E nello specifico, nel nostro Ateneo di Ingegneria viene utilizzato il Robot Delta X2, quindi la seconda versione del Robot Delta. Sono costituiti da una piattaforma mobile collegata ad un telaio attraverso diversi bracci uguali per numero di elementi e tipo di articolazioni. Quindi abbiamo una piattaforma no mobile, un numero di bracci e tendenzialmente sono 3 bracci, ma possono avere anche 4 o 6 bracci o addirittura degli avambracci, quindi questo permette dei ulteriori gradi di libertà. Ovviamente, essendo dotato di solamente 3 bracci, avrà 3 gradi di libertà. Ogni braccio è regolato da un attuatore che identifica più circuiti chiusi che tra loro collegano i vari componenti. Come già anticipato, ogni attuatore, quindi ogni motore, andrà a muovere il singolo braccio, però il braccio non è detto che è composto solo da un segmento, quindi solo da una linea, ma può essere un braccio articolato, quindi composto da più gradi di libertà, anche perché questa tipologia di robot ha una base comune e una base mobile. La base comune è fissa e nella base fissa ci sono gli attuatori. Invece la base mobile ha solo la congiunzione con il braccio. E perché viene chiamato braccio parallelo? Perché tendenzialmente sia la base fissa che la base mobile si trovano sempre in una posizione una parallela rispetto all'altra. I dispositivi in parallelo hanno un'alta capacità di carico perché suddividono il carico tra tutti gli attuatori. La maggior parte dei robot paralleli proposti hanno 3 o 6 gradi di libertà, secondo gli assi. Ovviamente possono avere un carico maggiore perché il carico viene ridistribuito su tutta la base, ma per ogni braccio. Quindi per ogni braccio abbiamo visto che ha 6 gradi di libertà, ma tendenzialmente vengono utilizzati 3 bracci, che possono essere 3 bracci articolati, quindi hanno un giunto ulteriore, quindi composti da un braccio e un avambraccio, e a quel punto da 3 gradi di libertà passiamo a 3 per 2 gradi di libertà, quindi 6 gradi di libertà perché si muovono lungo 6 assi, hanno anche dei movimenti interni.

Questo permette una fluidità di movimento. Diciamo, l'aspetto negativo di questi robot è che nel momento in cui si aumenta il carico, quindi l'end effector è pesante e più la velocità va a creare delle forze soggiunti che possono compromettere non il movimento ma la struttura stessa. Quindi sì, è vero che possono prendere alti carichi, però in compenso si devono muovere a velocità ridotte. Diminuendo il carico, la velocità del robot aumenta e questo permette un movimento globale molto più fluido. Sono usati per meccanismi di precisione in campo medico, farmaceutico e meccanico. E ovviamente il Robo Delta è il più famoso manipolatore parallelo traslazionale. Per la loro velocità e efficienza, i primissimi robot Delta venivano utilizzati nel confezionamento di scatole di cioccolato. Quindi prendevano il cioccolato, lo mettevano all'interno della scatola, chiudevano la scatola, prendevano la scatola di cioccolato e la mettevano nell'imballaggio per poi essere spedito. Il movimento di questi robot è veramente rapido. Ovviamente va sempre in base al carico, ma trattandosi di carichi leggeri, questo permette dei movimenti leggeri. L'aumento del carico poteva, anzi è accaduto più volte, che aumentando il carico di questi dell'end effector, quindi in questo caso della base mobile, i robot Delta si rompessero. Infatti la struttura del braccio che va a comporre il robot Delta è in telaio. È in acciaio, scusate, quindi il telaio è in acciaio, ma anche il braccio è in acciaio e la parte più pesante, quindi i motori, non si trovano sul telaio, quindi sul braccio stesso, ma si trovano nella base fissa. Questo appunto per rendere tutta la struttura leggera e non avere carichi di base e carichi di resistenza elevati. Vi lascio con dei spunti di riflessioni, quindi quanti gradi di libertà possono avere i bracci robotici? In quale industria possono essere utilizzati? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra un sensore e un attuatore? Cosa semplifica l'uso dei robot? A che livello i robot sono autonomi? Un robot è completamente indipendente? Quanti gradi di libertà possono avere i bracci robotici? In quale industria possono essere utilizzati? A questo spunto di riflessione vi consiglio di vedere i vari settori, non solo un settore, visto che durante la lezione ho nominato vari settori industriali. La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo e andare alla pagina relativa al corso.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio. 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali. In 4 lingue. Classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Renan Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam. And they delivered this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field. And I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online, su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno. Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
5: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Questa lezione riguarderà il periodo da Muhammad al Califfato. Gli argomenti saranno il Califfato dei ben guidati e il periodo dal Califfato medinese al Califfato omayyade. Passiamo al Califfato dei ben guidati. Maometto Muhammad muore l'8 giugno 632. In quello stesso identico giorno, 8 giugno 632, acclamazione del primo califfo, Abu Bakr as-Siddiq, successore politico e vicario spirituale di Muhammad. Con lui la prima raccolta del Corano. La morte di Muhammad creò ovviamente gravi problemi alla società islamica, alla Umma. Veniva a morire, essendo un uomo come tutti gli altri, cosa sempre sottolineata da Muhammad, veniva a morire il capo della comunità, quello che aveva la capacità di interpretare in modo perfetto le parole dette da Dio e poi trascritte nel Corano. Il problema era chi avrebbe guidato la Umma, morto il suo fondatore. In quel giorno si riunirono a Medina, mentre una parte si occupava della inumazione di Muhammad, che sarà inumato nella sua stanza dove era morto, e sul luogo dell'inumazione sarà costruita la moschea del profeta a Medina. Si radunano da un'altra parte molti musulmani, molti medinesi, tutti d'accordo nel cercare una soluzione al problema della guida della Umma. Con una serie di abili argomentazioni, un personaggio, Omar ibn al-Khattab, farà in modo che i consensi degli astanti confluiscano sulla persona di un antico amico di Muhammad, di un suo socio d'affari, la cui figlia aveva anche sposato Muhammad, Aisha. Quest'uomo, Abu Bakr, soprannominato As-Siddiq, cioè il veridico, perché aveva riconosciuto in Muhammad l'inviato di Dio, viene acclamato come successore politico. Da ricordare che è successore politico, non un nuovo profeta. La profezia finisce con Muhammad. Ma successore politico come capo della comunità, della Umma. E vicario spirituale di Muhammad. Spiritualmente rappresentava un elemento di continuità con il profeta fondatore. Questo termine successore in arabo viene reso con la parola khalifa, che noi traduciamo con califfo. Dunque, califfo è un successore, anche un vicario, successore di un uomo e vicario della sua figura spirituale. Abu Bakr regna poco tempo, 632-634, ma è importante perché già per sua disposizione vengono raccolti i primi brani che si ricordavano relativi alla rivelazione coranica. Il Corano era stato rivelato oralmente, ma qualcuno aveva preso appunti già, sommariamente, visto che lo standard della lingua scritta era ancora precario. Ma era stato fatto questo lavoro. Abu Bakr dispone che venga collazionato tutto l'insieme delle rivelazioni e venga trasposto per iscritto. Il periodo del califfato di Abu Bakr è però da ricordare anche per un fatto puramente politico, anche se ha dei riflessi religiosi. Nei suoi 2 anni e qualcosa di califfato ha luogo la conquista dell'Arabia,
l'assoggettamento a Medina di tutte le realtà, non, anche non islamiche, di tribù vicine. Anche nella cittadina di Taif c'è una serie di operazioni che vengono chiamate guerra della ridda. Da noi ridda vuol dire confusione, ma è la parola araba e sta a indicare una ribellione, perché il fatto di dover combattere contro altri arabi non viene spiegato come un tentativo di conversione, ma si dà per assodato che, in base ad alcune visite fatte da vari capi tribù a Muhammad quando era vivo, fossero state di fatto una sorta di conversione. Il fatto che, morto Muhammad, queste tribù si ritenessero libere di agire come in precedenza, questo era lo standard delle alleanze fatte in epoca preislamica, duravano finché vivevano i sottoscrittori. Nel momento in cui viene mandato qualche esattore da Medina a riscuotere le imposte previste dal Corano per i musulmani, e questi rifiutarono queste popolazioni. Medina e Abu Bakr mandarono degli armati per sottometterli, dicendo che si trattava di reprimere una ribellione, una abiura. Il fatto di rinunciare all'Islam dopo essersi convertiti non è ammesso nell'Islam, come un tempo non era ammesso neanche nel cristianesimo. Però l'Islam aveva, oltre che la forza spirituale, aveva la potenza politica per imporre le sue scelte. E dunque partono degli uomini con degli armati e conducono delle guerre che alla fine condurranno alla resa o alla nuova conversione o alla conversione semplicemente di queste tribù del Hijaz, cioè di questa parte solo della penisola arabica, una parte molto ampia, più grande dell'Italia, l'Hijaz. Nel 634, designazione del secondo califfo, Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr muore di vecchiaia nel suo letto, unico caso di califfo che non sia morto violentemente tra i primi quattro califfi. Si radunano delle persone per decidere chi debba succedere ad Abu Bakr, ma era quasi dato per scontato che dovesse essere Omar, perché Omar era stato uno dei primi a combattere a fianco del profeta e aveva imposto la nomina del suo amico Abu Bakr, dunque si riteneva naturale che a succedergli dovesse essere lui. Omar era giovane, energico e molto spesso aveva un carattere che anche esagerato nella sua capacità di affermare le proprie idee. Nel 634 viene perciò in qualche modo riconosciuto come califfo. Con lui le conquiste fuori d'Arabia diventano una realtà. Come Abu Bakr aveva conquistato la regione del Hijaz, con Omar ibn al-Khattab, che regna molto più a lungo, l'essenza del suo califfato si può sintetizzare nella conquista da parte degli arabi musulmani del Hijaz, ora possiamo dire comunque di Mecca e di Medina essenzialmente, e la conquista dell'intera penisola arabica. Perciò una serie di guerre che era stata fatta per l'Arabia all'epoca di Abu Bakr viene ripetuta verso altre culture e altre popolazioni circostanti, confinanti. Chi confinava all'epoca in queste operazioni che devono essere definite futuh, cioè conquiste, non jihad, non guerra doverosa, guerra obbligatoria, quella che traduciamo malamente guerra santa. En passant, jihad è maschile in arabo e sarà bene mantenerlo quando metteremo un articolo, il jihad, non la jihad. Queste operazioni di Omar portano gli arabi nella Siria Palestina, cioè la parte a nord della penisola arabica, è confinante, si passa un deserto che a volte è chiamato arabo, a volte siriano, perché è lo stesso deserto. E
queste regioni erano sotto l'impero di Bisanzio, di Costantinopoli. Perciò un impero estraneo, greco, la cui elite parlava greco essenzialmente, la popolazione parlava invece l'arabo o l'aramaico, era una lingua, quella di Gesù, che rimaneva molto diffusa all'epoca. Si sposteranno in Mesopotamia, l'attuale Iraq, e lì assoggetteranno un regno, tra l'altro, che era arabo, quello dei Lachmidi, e diventerà perciò un'altra acquisizione della Umma di Medina. Si sposteranno ancora in Egitto, sempre sotto l'impero bizantino, e lo assoggetteranno per consenso, faranno degli accordi. Non sarà combattuta una vera e propria battaglia, ci sarà una battaglia, ma la resa avvenne perché il patriarca cristiano di Alessandria, che era la città più importante, il Cairo allora non esisteva, esisteva una città che si chiamava Fustat, che rimane una parte del Cairo, la vecchia Cairo di oggi. Bene, questo patriarca sottoscrive una pace con gli arabi musulmani in cambio di vari vantaggi, riconoscono la sovranità di Medina. Medina rimane anche, non solo con Abu Bakr, ma anche con Omar, la capitale del califfato. Lì dove era vissuto negli ultimi anni e dove era morto ed era stato inumato il profeta. Questo periodo, diciamo, di grandi conquiste che proseguono anche in altri territori, ci si affaccia nell'Iran. L'Iran era molto grande, per cui non si va a conquistare l'Iran, lo si conquisterà pezzetto per volta e poi anche alla fine lì per accordo verrà preso. L'Iran era troppo popoloso, troppo potente, troppo avanzato in tutti i campi della cultura umana per essere conquistato da bande di combattenti un po' disordinati che ubbidivano al loro capo tribale, non avevano neanche un'idea esatta di quella che fosse la Umma, però viene acquisito al califfato per consenso. I persiani inizialmente resistono fortemente ed efficacemente ai musulmani arabi, ma poi alla fine arriveranno a un accordo, ma sarà molti decenni dopo. L'Iran rimarrà un fronte molto caldo per lungo periodo, ma una volta conquistato, questo è un fatto di cui tener conto, l'Islam cambia. L'Islam non sarà più quello precedente, sarà un Islam molto più progredito culturalmente e anche sotto il profilo della vita quotidiana. L'Iran era come l'Italia con le popolazioni barbariche. Conquistavi sì le popolazioni in Italia, ma ne venivi cambiato, venivi migliorato per molti versi. Questo periodo appunto va sotto il nome di Califfato delle conquiste. Durante questo periodo di Omar ibn al-Khattab, secondo califfo, dal 634 al 644, avvengono i primi grandi cambiamenti, anche in qualche modo per imitazione dell'Iran, ma anche dell'impero bizantino. Cioè si mette in cantiere un primo sistema fiscale che prima era inesistente, e uno amministrativo. Il primo sistema fiscale amministrativo della Umma è il prodotto importante, non meno delle conquiste, del califfato di Omar. Il sistema fiscale era necessario perché le conquiste portavano enormi quantità di bottino, enormi, letteralmente ci sono degli episodi che raccontano dello stupore di quanto fossero ricche queste culture greche e iraniche che si erano conquistate. E come ripartire i soldi, come andare incontro alle necessità di uno Stato, sia pure in embrione ancora, come era la Umma, era necessario un criterio oggettivo. Omar impone una riforma dello Stato islamico, creando tra l'altro dei primi registri amministrativi. Diwan vengono chiamati molto spesso, e questi riguardavano
quale fosse la tribù di appartenenza di un arabo o di afferenza di un non arabo che si faceva affiliare fittiziamente, giuridicamente da una tribù araba, e da questo registro si riusciva a imporre una tassa che fosse equa tra le varie realtà. Alcune tribù erano più povere, altre erano più ricche e si differenziavano perciò le tasse in base a ciò. Ovviamente anche amministrativo, perché questi registri servivano a identificare le persone che venivano chiamate a rendere servizio militare negli eserciti islamici. Eserciti di volontari, non c'era coscrizione, ma molti ambivano a entrare nell'esercito musulmano perché il bottino, oltre una paga di base che non era esigua, ma il bottino che restava per 4/5 di proprietà dei combattenti, chiamava molti ad arruolarsi. Allora, questi registri erano necessari anche perché in caso di morte di uno di questi soldati, lo Stato islamico provvedeva a dare una pensione alle vedove o ai figli del caduto. Perciò il primo burocrate, Omar. Questo per dire un altro problema, il trattamento delle minoranze. Ahl al-Kitab, lo statuto della Dhimma. Le minoranze di cui parliamo sono essenzialmente quelle cristiane o pagane, politeistiche o anche monoteistiche, pensiamo all'Iran, e naturalmente gli ebrei. Gli ebrei rimasero sempre legati alla loro religione, come quasi sempre anche i cristiani, mentre invece gli zoroastriani pian piano si convertiranno all'Islam. Queste persone, questi monoteisti non musulmani, venivano definiti Ahl al-Kitab, cioè gente del libro sacro, perché l'Islam riconosceva a ebrei, cristiani e zoroastriani, più tardi anche si uniranno gli induisti, li riconosceva come legittimi fruitori di un libro sacro di origine celeste, la Torah nel caso degli ebrei, i Vangeli, anche se non sono veri e propri testi sacri, ma resoconti di cose sacre, e naturalmente gli Avesta per gli zoroastriani. Questi libri erano considerati non chiacchiere, favole dei musulmani, erano molto rispettosi di questi testi e tuttora li rispettano, però naturalmente il Corano per loro è il testo perfetto, senza errori. Invece questi altri testi li considereranno falsati dal fluire del tempo che modifica le scritture, che comporta cambiamenti, o anche dalla cattiveria, dalla malafede degli uomini. Però rimangono sempre persone, gente che seguono un libro di origine celeste. Dunque proteggibili nello Stato islamico. Non sono assoggettati a schiavitù, saranno discriminati, ma dal punto di vista essenzialmente fiscale. Più alcune altre cose che fiscali non erano, come il fatto di non poter andare a fare il servizio militare nell'esercito islamico, che comportava acquisizione di bottino, soldi, status sociale. Questo Ahl al-Kitab ha a che fare perciò con la protezione che lo Stato islamico garantiva a tutti i monoteisti, ebrei, cristiani, zoroastriani, più tardi induisti. Queste persone assoggettate, discriminate, venivano chiamati dhimmi. La dhimma è l'istituto che ricorda la sottomissione che queste popolazioni devono garantire allo Stato islamico, devono essere leali e ubbidienti, non operare ai danni dello Stato islamico, però tollerate nella loro manifestazione della fede, con alcune limitazioni, e perciò in grado di vivere abbastanza pacificamente. Noi troveremo ebrei, cristiani, masdei, zoroastriani nei secoli a venire nelle posizioni spesso apicali dell'amministrazione islamica, fino a questo secolo, quando comincia a diventare il mondo arabo un mondo molto più secolarizzato. La cartina mostra la Dar al-Islam al suo apogeo, non esattamente il periodo di cui ci stiamo occupando, è un periodo più in là, ma
la parte, il nucleo centrale, quello più, più scuro, è quello che ci riguarda. In questo periodo la Dar al-Islam, che letteralmente vuol dire territorio dell'Islam, casa dell'Islam, era essenzialmente composto dall'antico Egitto bizantino, dalla penisola arabica naturalmente, dalle regioni dell'Iraq attuale, la Mesopotamia, e da una parte, in realtà qui è generosamente ampliata, una parte dell'Iran che sarà il vero serbatoio della ricchezza culturale dell'Islam. L'Islam non sarebbe stato quello che è diventato senza l'Iran, più ancora della cultura bizantina e la cultura iranica, a marcare fortemente l'Islam. Questo periodo è un periodo non ancora d'oro, ma è nella fase ancora di espansione. Verranno conquistati molti altri territori, persino troppi. Cause principali della repentina ascesa culturale dell'Islam: semplicità teologica, monoteismo. Una delle domande che ci si fa spesso è come abbia fatto l'Islam a nascere da veramente da ben misere situazioni economiche e culturali, ascendendo a livelli molto elevati sia culturalmente sia economicamente. La prima, qui non è stata esplicitata, ma naturalmente sono le conquiste e i vari bottini che provengono da paesi molto più ricchi e organizzati politicamente. Ma il vero fascino che l'Islam ebbe su molte popolazioni, diciamo, non monoteistiche, era la estrema semplicità teologica del suo messaggio. Ci si accontentava, come ancora viene oggi ricordato nel Tawhid, l'affermazione di fede islamica, che spesso viene usata anche come giaculatoria, compare sulle bandiere dei vari stati musulmani, compresi alcune organizzazioni terroristiche. Non c'è altro Dio che non sia Dio, Allah, e Muhammad è il suo profeta, è il suo inviato. Questo è, basta questo per essere musulmani, detto in buona fede di fronte a testimoni, perché è un atto giuridicamente rilevante. Perciò la semplicità teologica, non ci si addentrava nei meandri delle complessità ebraiche o cristiane, basti pensare al cristianesimo, al dogma, perché non si può dire altro che dogma, lo si deve accettare senza ragionare, della Trinità, che spesso non è stata capita neanche dall'Islam, che l'ha scambiata come una forma di politeismo mascherata. Non è così, ma la semplicità dell'Islam era tale per cui i più semplici potevano arrivare al nucleo della rivelazione. E naturalmente questo nucleo era impiantato fortemente sul monoteismo. Dio è uno e unico, non trino. In questo c'è un forte parallelismo con l'ebraismo. Anche per l'ebraismo la religione dice il culto che si deve all'unico vero Dio, l'Eterno, l'Onnipotente. La raccolta scritta della rivelazione coranica. Biografie, Rijal e sviluppo delle discipline storiche. Abbiamo visto come già all'epoca di Abu Bakr si fossero organizzate le prime raccolte delle rivelazioni coraniche, sommarie, con anche degli errori probabilmente, perché pochi sapevano scrivere bene. Perciò la raccolta scritta della rivelazione coranica è importante sotto il profilo storico, per tracciare una storia dell'Islam e non parlare solo di una religione. Non facciamo una storia religiosa, ma una storia che sia religiosa sia politica. Bene, era il punto centrale di queste raccolte coraniche, erano coloro che avevano trasmesso queste narrazioni coraniche. Esempio, una persona diceva: ho ascoltato il tal dei tali dire questo, quando parlava Muhammad, che diceva questa cosa, e poi il testo della rivelazione. La cosa importante non era soltanto l'argomento puramente religioso, quello veniva esaminato da esperti, teologi, comunque dei dotti. La parte che era anche interessante, che a uno storico come me
interessa molto di più è la veridicità della trasmissione orale, cioè chi ha detto che questa frase relativa alla rivelazione, chi l'ha detto? È una persona autorevole, era una persona mendace, diceva bugie, si comportava da mascalzone, beveva, cosa assolutamente vietata dall'Islam. Ecco, queste notizie sugli uomini che trasmettevano questi brani, Rijal è il plurale della parola rajul, uomo, sono la base delle biografie, senza le quali non sarebbe possibile tracciare una storia, perché la storia è credibile per l'Islam se è trasmessa da qualcuno di autorevole, di credibile, da stimare. Dunque, la raccolta del Corano è anche una raccolta funzionale alla storia. Storia è un altro termine, tarikh si usa. Invece il Corano ci dice qualcosa di ultraterreno, ma anche qualcosa di terreno. Chi erano questi che ricordavano un brano trasmesso ai musulmani? Dunque la storia deve molto alla prima raccolta di questa documentazione, sembrerebbe puramente religiosa, e lo è in gran parte, però è anche storica, perché una persona, se non godeva di stima da parte dei suoi contemporanei, veniva bollato per l'eternità. Quella cosa che aveva raccontato era poco credibile. L'aveva detto uno dissipato per costumi abietti, diciamo un ubriacone, tanto per seguitare a fare questo paragone, e dunque da rigettare. Non veniva accolta questa cosa, venivano accolte quelle trasmesse da uomini per bene, buoni musulmani, buona memoria, buona nomea in genere. Il Corano però è un testo molto complicato. Conferme e contraddizioni coraniche, versetti abroganti e abrogati. Il Corano è un testo complicato perché a volte entra in contraddizione. Le parti che venivano cambiate dallo stesso profeta, da Muhammad, nel corso delle tue prediche, non venivano cancellate, non venivano espunte e si lasciava l'ultima rivelazione. Venivano molto onestamente trascritte dai testimoni, da questi appunto rijal che ci servono anche per orientarci nella società dei vivi, e queste tradizioni che venivano superate da una nuova rivelazione rimangono nel Corano, creando delle dicotomie a volte importanti. Faccio un esempio. Il vino inizialmente è esaltato nel Corano. Bevanda buona, buona cosa. Poi ci si arriva a un'altra rivelazione che dice ma insomma sì, bene e male si equivalgono. Il male che era l'ubriachezza, il fatto di perdere la concentrazione. Ci si studia su queste cose.

e poi viene vietato negli ultimi due passaggi decisamente. Sono quattro le relazioni, la prima è esaltante il vino, la seconda è neutra, la terza e la quarta sono vietate assolutamente, per un motivo che io ho cercato anche di indagare a suo tempo, ma che sono legate al ripudio dei vecchi tempi, quando il vino era un elemento per rendere omaggio alle divinità preislamiche. Le libagioni a base di vino, del vino che c'era all'epoca, molto particolare, sono considerate pericolosi questi atti esteriori. Non c'entra niente con la rivelazione, ma il fatto che si rivelassero falsità su dei falsi e bugiardi, avrebbe detto Dante, facevano sì che il divieto incorresse per chiunque maneggiasse il vino. Però chi apre il Corano, che non è organizzato cronologicamente, ma è organizzato per ordine decrescente di lunghezza, dalle più lunghe rivelazioni, capitoli più lunghi, ai più brevi, brevissimi gli ultimi addirittura, beh, si trova in imbarazzo, perché magari può trovare per prima una rivelazione di lode del vino, e poi solo dopo arriva quella di condanna, o viceversa, con la prima rivelazione di condanna e poi la seconda invece di assoluzione. Come ci si deve comportare? Sono contraddizioni. I musulmani hanno inventato l'hanno teorizzata questa, dicendo appunto che sono versetti, quelli ultimi, abroganti il passato, e versetti abrogati che non hanno più alcuna validità. C'è un esempio abbastanza semplice per quanto riguarda il nostro contesto religioso maggioritariamente cristiano. Quando si parla del ripudio, Gesù, qui viene fatta una domanda, dice: un tempo c'era questo ripudio, per vari motivi. Lo stesso San Giuseppe vuole ripudiare la moglie Maria di Nazareth e viene fermato soltanto da una visione angelica, però esisteva il ripudio, come esiste tuttora nell'ebraismo. E però questo ripudio, dice Gesù, è ora cambiato dai tempi, e ora non sciolga l'uomo quello che Dio ha unito. C'è una evoluzione anche nelle rivelazioni divine, c'è una lettura storica delle rivelazioni, perché queste rivelazioni vengono in una società vivente che segue determinati criteri che possono anche cambiare leggermente. Nel campo della morale vediamo quanti cambiamenti si comportino nelle società. L'Islam accetta questo cambiamento da parte in teoria di Dio, che in teoria non dovrebbe sbagliare, dovrebbe dare l'ultima e perfetta visione, ma era come se Dio avesse mandato una rivelazione per abituare pian piano i credenti ad accettare l'ultima rivelazione, quella più compiuta, quella perfetta, più coerente. La parte importante è anche quella appunto orale. Le tradizioni orali, hadith, lo sviluppo della sunna, secondo pilastro della legge islamica, la Sharia, Corano e Sunna. Un po' complicato da seguire, ma proviamo. Le tradizioni sono inizialmente solo orali, pochissimi sanno scrivere e lo fanno anche un po' approssimativamente. Però alla fine poi si passa alla scrittura piena della rivelazione. Ma le tradizioni orali rimangono comunque come patrimonio conoscitivo. Questo anche nell'ebraismo, ci stanno le traduzioni orali rispetto alle tradizioni scritte. Perciò il hadith, che letteralmente vuol dire racconto, narrazione, è una parte importante del pensiero islamico. Non è precisamente di origine divina, però aiuta la rivelazione. Grazie alle rivelazioni orali, alle tradizioni orali messe per iscritto in un secondo momento, si sviluppa moltissimo la buona consuetudine che devono seguire tutti i credenti. I credenti devono credere al Corano, che va interpretato però, e molto si aiuteranno anche con queste tradizioni orali accettate e scritte come tali. I libri di hadith sviluppano migliaia di pagine
e su queste si lavora ancora, perché si sa, lo dicono gli stessi musulmani, che alcune non sono buone come tradizione, sono zoppe, sono fallaci, però vengono mantenute perché lo studio va avanti, è un lavoro senza fine. Questa raccolta dei hadith legati alla religione, al profeta, in particolare a Muhammad, costituiscono quella che si chiama Sunna, che è la seconda delle fonti del diritto islamico. Il diritto islamico innanzitutto si basa sul Corano. La seconda fonte è quella della tradizione orale, che deve surrogare quello scritto. Prevale sempre la parte scritta, il Corano, rivelato a parole e poi messo per iscritto. Ma il hadith è immediatamente legato ad esso, anche se in seconda posizione. La legge islamica è chiamata in modi sempre diversi. Mi interessa solo qui chiarire una fonte di continui equivoci, anche nei mezzi di diffusione di massa. La legge viene chiamata Sharia. La Sharia è la parte nobile del diritto islamico, cioè il Corano e la Sunna, Sunna del profeta essenzialmente, il buon comportamento, l'abitudine del profeta, il modo che il profeta aveva di commentare una cosa o di non commentarla, perché anche un silenzio parla in molti casi. Il Corano e la Sunna, che sono proprio i due polmoni dell'Islam, costituiscono solo loro la Sharia. Ci sono altre fonti dell'Islam. Una, quella di, è il consenso delle varie scuole giuridiche islamiche, non ci si metterà d'accordo su un errore, e l'ultimo anche una cosa che è molto romana, nel senso del diritto romano, cioè la analogia del diritto. In alcuni casi manca un riferimento nel Corano e nella Sunna, come dovremo comportarci? Ci comporteremo in modo islamicamente corretto facendo una cosa o l'altra? Un piccolo esempio. È possibile il trapianto di un organo di un altro essere umano in un essere vivente? Questo può creare dei problemi e li crea anche al di fuori dell'Islam questi problemi. Nell'Islam non c'è niente nel Corano all'epoca su questo trapianto da vivente a vivente. Non c'è neanche nelle tradizioni. Allora si ricorreva alle scuole giuridiche. Cosa ne dicevano? Spesso non dicevano niente, era ignoto il problema. Però l'analogia del diritto ci aiuta. Si prende un istituto giuridico che assomiglia abbastanza alla cessione di un organo, per esempio il sangue, non è un vero e proprio organo, però è un componente della vita importante, e allora con l'analogia iuris, dicevano i latini, si viene a costituire la quarta fonte del diritto, ma consideriamo che la Sharia, Corano e Sunna hanno la netta prevalenza, quelle sono indiscutibili. Anche se poi si discute molto, perché il Corano non è facilmente interpretabile, per niente, spesso parla un linguaggio molto aulico, e la Sunna ancora di più, perché riferisce di discorsi di uomini, spesso uomini ignoranti anche, non importa, erano buoni musulmani e quello che dicevano ha il suo peso. Soffermiamoci su alcuni spunti di riflessione. Perché la capitale del califfato non rimase a Medina? Gli eserciti islamici erano composti solo da arabi? Passiamo ora a un nuovo argomento. Dal califfato medinese al califfato omayyade. La fine del califfato patriarcale medinese si avvicina quando, 644-656, la Shura elegge terzo califfo Osman ibn Affan, è il terzo dei califfi ben guidati. Con Osman, che era genero di Muhammad, uno dei primi convertiti, appartenente all'elite pagana che governava Mecca, perciò un personaggio di grande importanza, anche psicologica. Sotto il califfato ottomano avviene la prima vulgata coranica. Il primo abbozzo, ricordiamo, era stato all'epoca di Abu Bakr, ma era molto rozzo. Con Osman, che era una persona colta, sapeva leggere, scrivere,
avviene la prima stesura del Corano completa, o almeno che si ritiene tale. Problemi rimarranno sempre, ma la prima vulgata viene accettata dai musulmani come il testo rivelato da Muhammad e fedelmente messo per iscritto. Berberi e Al-Andalus comportano il ricordo della parte

l'estremo occidente africano, attuale Marocco, diciamo, che infatti viene chiamato Maghreb, cioè occidente per antonomasia, e poi la conquista della Spagna visigotica e la creazione di un'entità politica che verrà chiamata Al-Andalus. La prima componente, quella dei berberi, è una componente non araba. Sono popolazioni indigene che si trovavano in Nord Africa da tempi antichissimi e che però si islamizzano, accettano l'Islam, si convertono all'Islam, abbandonano il loro paganesimo, anche abbastanza rozzo, e diventano musulmani e esprimeranno anche dei grandi dotti tra i musulmani. Questi berberi andranno a rimpolpare gli eserciti arabi iniziali. Con Osman cominciano a diventare eserciti arabi a conduzione quasi sempre solo araba, ma con forti componenti berbere. I berberi non sono semiti come gli arabi, hanno delle loro particolarità che non sono solo linguistiche. E poi, comunque sono gli abitanti autentici del Nord Africa, tra gli abitanti. Un gruppo di arabi, guidato da un berbero, in questo caso c'è un comando berbero, che è Tariq bin Ziyad, sbarca nella Spagna, nella penisola iberica. Io dico Spagna, ma all'epoca non c'era la Spagna, c'era la penisola iberica ed era assoggettata in buona parte alla, diciamo, alla popolazione dei visigoti venuti dall'Oriente europeo molto tempo prima e che avevano creato un loro regno barbarico, ma con componenti anche dei latini rimasti nelle terre iberiche, ebrei e la parte invece più a nord di quella che è l'attuale Andalusia, per puro caso, l'Andalus e l'Andalusia non hanno la stessa origine però, ma vi risparmio la spiegazione. In questa parte a nord del regno visigotico c'erano i cristiani che in qualche modo con l'arrivo dei musulmani si vanno ad asserragliare nelle montagne cantabriche. E da lì resistono per lungo periodo, non tanto a un tentativo di conquista degli arabi berberi musulmani, ma alla penetrazione culturale dell'Islam, perciò anche religiosa. Lottano come fossero inviati da Dio a salvaguardare il suo messaggio. Il cristianesimo spagnolo trarrà sempre motivo di vanto da questa resistenza fin dall'origine, fin dall'VIII secolo, dei cristiani iberici. Nel sud invece della penisola iberica, lo stato che verrà conquistato dopo una battaglia epocale con i visigoti è la zona che noi oggi chiamiamo in gran parte Andalusia. E questo ci porta all'ultima riflessione, la prima fitna, il complotto e l'uccisione di Osman. Il periodo dei califfi ben guidati, ortodossi, diciamo, deve ringraziare questa espressione estremamente ottimistica. Che fossero ben guidati lo decide Dio, che fossero ortodossi è una questione di opinioni. Perché ci furono molti cambiamenti, perciò si innovò molto nel periodo del primo califfato medinese. Ma lasciato detto questo, l'idea che noi ci siamo potuti fare, un po' erronea, è che il califfato arabo, poi arabo berbero, era un califfato da un punto di vista della compattezza omogeneo, senza oppositori importanti. Non è così. I problemi di tipo economico, di tipo giuridico, perché c'erano delle forme di discriminazione nei confronti di alcuni musulmani, le spiegheremo più avanti, e le tensioni alla fin fine poi proprio politiche generali sulla conduzione della Umma portarono a un malcontento che si espresse in modo violento, con un assedio della reggia del califfo a Medina, dove viveva oramai un vecchio e anche un po' obnubilato
califfo Osman.

Han, e questo assedio finisce con un assalto, una vera e propria guerra civile nella città di Medina, un assalto a questa reggia e all'uccisione violenta del califfo. Con un randello gli viene fracassata la testa. Personaggio di più di 80 anni, che è un'età incredibile per quell'epoca. L'uccisione di Osman avrà dei riflessi enormi per tutto il periodo successivo. Si può dire che ancora oggi ce ne siano le tracce. Dunque, la fitna, la prima fitna, diciamo, letteralmente fitna è la prova, la prima prova a cui è sottoposta la comunità islamica, però poi diventa un sinonimo di frattura, proprio di rottura. La prima fitna avviene per motivi in parte religiosi, ma molto in parte, e per altri politici, schiettamente politici. Il califfo Osman veniva accusato di nepotismo, ad esempio, il che è vero se noi andiamo a vedere i governatori che nominava nelle varie regioni conquistate dall'Islam. Noi ci accorgiamo che quasi sempre i governatori erano della sua famiglia, dei suoi nipoti, dei suoi cugini, dei suoi parenti. E questo è indubbio, però bisogna anche ricordare che Osman mandava persone istruite, capaci, in gamba, anche amministrativamente parlando, e la sua famiglia era una delle più illustri a Medina e prima di Medina a Mecca. Per cui c'è da ricordare solo questo fatto. Certamente dava più noia il fatto che fosse stato eletto qui con una vera e propria elezione Osman a suo tempo nel 644, morto Omar, fosse stato eletto ai danni di un parente molto stretto e molto caro del profeta Muhammad. Ali, figlio di Abu Talib, ricordate, era stato tutore di Muhammad quando era rimasto orfano. Ali è suo cugino, sposerà la figlia di Muhammad, perciò una sua procugina, matrimonio perfettamente legittimo nell'Islam come anche nel cristianesimo, ci vogliono delle dispense, ma è lecito. E questo Ali non viene nominato la prima volta califfo, ma la prima volta era una persona amica molto intima di Muhammad, la seconda volta da un uomo di grande polso, che aveva grandi responsabilità anche nei confronti di Ali, ma è un discorso che ci porterebbe troppo lontano. La terza volta viene eletto Osman, che non era un meraviglioso fior di galantuomo musulmano, era una persona per bene, era una persona di illustri natali, ma tutti quelli che invece speravano sarebbe diventato il cugino di Maometto, e rimasero delusi. Ricordiamo che il sangue non contava per diventare califfi, infatti abbiamo tutte persone che non sono imparentate tra di loro, possono diventare affini, ma non erano parenti. E invece Ali era un parente stretto, un parente di sangue, avevano un bisnonno in comune, Ali e Muhammad. Ali, con la figlia di Muhammad, metterà al mondo una progenie maschile che sarà l'unica maschile che succederà al profeta e che rimane fino ai nostri giorni sotto nomi diversi. E dunque c'era un forte malcontento per il fatto che Ali fosse stato trascurato per ben tre volte e poi la terza volta da un candidato non proprio autorevolissimo da parte di tutti, non tutti lo credevano autorevolissimo. Osman in battaglia era anche non molto coraggioso, insomma, scappò pure durante una battaglia quando ancora Muhammad combatteva contro i suoi concittadini pagani. E dunque questo malcontento è tipicamente politico. In realtà l'argomento è quello di una legittimità, di una dinastia familiare che l'Islam poi avrà per lunghissimi secoli, ma che inizialmente era vista mal di malocchio. I califfi dovevano essere meritevoli per conto loro, non perché erano figli o parenti di qualcuno. Però le tradizioni arabe antiche contavano. Essere parenti di un grande signore, di un grande guerriero, contava, e dunque Ali era considerato ingiustamente escluso dal vertice dello Stato islamico. Questo sarà uno degli argomenti il più forte a sollevare ostilità tra i musulmani.
inoltre anche

Osman, invecchiando, non era più particolarmente brillante nel suo comportamento e dunque ci fu proprio la voglia dei nuovi musulmani di prendere in mano le redini dello Stato islamico. Questo è il terreno su cui nascerà una insurrezione scandalosa e violenta che non è stata mai più sistemata. 656-661, Ali ibn Abi Talib, quarto califfo e primo imam sciita. Ali ibn Abi Talib, alla morte di Osman, alla morte violenta di Osman, diventa acclamato da quei pochi che erano rimasti durante quei giorni agitati in giro per la città, viene acclamato califfo. Finalmente un parente di Muhammad. Garante perciò della islamicità dello Stato, del califfato. Ma con l'urto che avrà con tutti i seguaci invece del terzo califfo che era stato ucciso, si creerà una frattura tra chi sosteneva il terzo califfo e chi sosteneva Ali, quarto califfo. Non sarà definibile sciismo il modo di pensare di questi sostenitori di Ali. Li dovremmo chiamare alidi, seguaci di Ali, ma di fatto costituiranno la base dello sciismo, che è tuttora la più grande, la più ampia delle minoranze islamiche. Ricordiamo, lo sciismo è Islam, ma è un modello di Islam diverso, un modello che non intacca il dogma islamico. Il Corano è grosso modo identico per tutti e due, sunniti. Si chiameranno gli avversari di sciiti e sciiti. Ali è il punto di riferimento, quasi in alcune sette alidi addirittura divinizzato. Il mito dell'età dell'oro islamica, la grande fitna. E qui è quasi automatico rendersi conto che dei primi quattro califfi, ben guidati o ortodossi, tre muoiono violentemente. Non Abu Bakr che muore nel suo letto, Omar non l'ho detto, ma viene ucciso da uno schiavo, non da un complotto, ma da uno schiavo, che ovviamente l'Islam dirà essere un cristiano oppure un persiano, cioè non un arabo, però viene ucciso a coltellate. Il terzo, Osman, viene ucciso a randellate, Ali verrà ucciso anche lui, in una vicenda che magari vedremo più avanti. Questa età dell'oro è molto esagerata. È un'età dell'oro teorica, ma con tre califfi su quattro morti violentemente è dura parlare di età dell'oro. Quello che succede con non solo l'assassinio di Osman e del terzo califfo, ma con la nomina del quarto e con il litigio armi alla mano dei sostenitori dei due rispettivi califfi viene chiamato grande fitna, la grande prova che deve sopportare la comunità islamica, la grande frattura, la grande discordia, la chiamerà uno studioso francese molto noto. Questo califfato di Ali non si caratterizza altro che per la battaglia di Siffin nel 657. Battaglia di Siffin porterà a scontrare le forze di Ali, califfo legittimo, con le forze di un parente del terzo califfo, Osman, che teoricamente chiedeva giustizia al califfo Ali. Ed erano guidate da uno che si chiama Muawiyah, che sarà il primo califfo degli Omayyadi. Però il problema era perché si muoveva Muawiyah in forza del diritto di parentela? Sì, può essere, ma si muove con il suo esercito. Muawiyah era governatore della Siria, prima dell'epoca in cui regnava lo stesso suo parente Osman, e regnava e viene con tutte le sue forze dalla Siria. La Siria all'epoca era lo stato più importante conquistato dall'Islam, il più ricco. Dunque si sposta esigendo giustizia, ma guarda caso la chiede con la forza delle sue armi, ben pagate e puntualmente. La battaglia che si svolge a Siffin ha un andamento abbastanza storico, perché è una prima fase in cui
sta per vincere il califfo

trionfali contro il governatore ribelle, dobbiamo dire, che si muoveva in nome dei diritti conculcati della sua famiglia, viene arrestata. Questo scontro, questa battaglia, questo scontro perdente per i siriani, viene arrestato dal suggerimento di uno che poi sarà il conquistatore dell'Egitto all'epoca successiva. Viene arrestato con la richiesta di demandare il giudizio ai dotti religiosi e dunque di richiamarsi al Corano, quello che diceva il Corano. Il Corano non avrebbe mai risolto l'accidente di questo problema, perché nel Corano c'è molto poco di dettagliato e preciso storicamente. Parla più di massimi sistemi, di linee di comportamento, di pensiero. Però viene arrestata questo scontro mentre Ali lo sta per vincere. Ali sarebbe intenzionato a proseguire fino alla vittoria completa, ma un gruppo dei suoi seguaci, gli dice no, devi accettare il giudizio di Dio, perché se no non saresti un buon musulmano. E dunque noi abbandoneremo te. E lo abbandonano infatti, perché Ali non vuole ritornare indietro nella sua decisione, gli eserciti oramai si sono sganciati, è problematico riprendere le armi a quel punto. Questi che si allontanano dall'esercito di Ali saranno chiamati Khadigiti, sono i primi teologi dell'Islam, quelli che si pongono il problema di chi sia il buon musulmano, quale debba essere il comportamento corretto del musulmano, sì, ubbidire al Corano e alla Sunna, ma quando non è chiaro come ci si debba comportare? Bene, questi Khadigiti abbandonano Ali e fanno gruppo a sé. Uno di questi Khadigiti vorrà vendicare la morte dei suoi compagni di strada che Ali aveva soppresso perché si erano insubordinati a lui, avevano preso le armi contro Ali. Ali li stronca, li massacra letteralmente in una zona irachena, Nahrawan, e i Khadigiti diventano perciò la prima, neanche eterodossia, il primo movimento contestatore musulmano che fa dei ragionamenti che non vengono accettati dagli altri musulmani, ma non intaccavano il dogma, perciò è difficile parlare di eretici. Erano dei musulmani che la pensavano diversamente e che prendono le armi sempre in mano per combattere, per far avvalere le proprie idee. Nel 657 è l'inizio di questo allontanamento tra i musulmani puri che lasciano Ali, che è il legittimo califfo, e i terzi che guardano con piacere quello che sta avvenendo sono i siriani di Muawiyah, ribelle all'autorità califfale, che alla fine trarranno vantaggio da tutto questo problema, perché di lì a poco Ali verrà ucciso da un Khadigita che vuole vendicare i suoi uccisi a Nahrawan. I Khadigiti sono i contestatori del califfo Ali e i nemici di chi è andato contro Ali ma che non riscuote i loro consensi. Con Ali la capitale si sposta da Medina a Kufa in Iraq, vicino all'attuale Baghdad, perché Ali non si sente più sicuro a Medina, che era stato in preda a movimenti squassanti che avevano portato all'assassinio del terzo califfo. Questo è un periodo in alidismo e sciismo, da una parte, zaiditi, imamiti e ismailiti, e sunnismo. Un periodo in cui si tracciano i primi solchi di due grandi comunità islamiche, quella che inizialmente chiameremo degli Alidi e che poi diventano sciiti dopo un secolo e mezzo, e che si suddivideranno a loro volta in Zaiditi, attuale Yemen, Imamiti, attuale Iran, e Ismailiti, oggi una esigua minoranza, ma che hanno avuto una grande importanza in passato. A tutti questi si contrappongono gli altri, che chiameranno se stessi sunniti, seguaci della sunna del profeta, che non è una definizione granché chiara, ma diciamo che è una definizione in negativo. I sunniti erano i non alidi, i non sciiti e dunque i non kharigiti. Uno dei momenti più importanti è quello di Ali ibn Abi Talib, cugino e genero del profeta, non solo quarto califfo della storia islamica,

ma anche primo imam, guida letteralmente degli sciiti. La sua attività è quasi sempre condotta sulla difensiva, contro gli avversari e contro coloro che non volevano un parente di Muhammad alla guida della comunità. Ecco, vi lascio ora con alcuni spunti di riflessione. Il califfato medinese rappresentò un governo ideale? Il califfato medinese fu di tipo ereditario? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché la capitale del califfato non rimase a Medina? Gli eserciti islamici erano composti solo da arabi? Il califfato medinese rappresentò un governo ideale? Il califfato medinese fu di tipo ereditario? La lezione finisce qui. Nel ringraziarvi, volevo ricordarvi che materiale aggiuntivo può essere trovato nelle pagine web relative del corso.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione in cui osserveremo insieme il contesto di riferimento nella comunicazione digitale. Gli argomenti di cui parliamo oggi sono la complessità dello scenario, i trend generali che interessano questo scenario e i trend comunicativi specifici che lo orientano. Partiamo dalla complessità dello scenario e da che cosa è definita e determinata. Quali sono i fattori di complessità? La complessità è generata in primo luogo da una maggiore interazione e interdipendenza fra i soggetti coinvolti nello scambio comunicativo. Questo è un aspetto cruciale della digitalizzazione. Noi, in un mondo digitale, siamo fondamentalmente sempre in comunicazione, siamo always on. Prima della comunicazione digitale, la comunicazione analogica era una comunicazione più tendenzialmente rituale, più confinata all'interno di tempi e spazi predeterminati. Con la digitalizzazione la comunicazione esce da questi spazi predeterminati.

programmati per essere pervasiva e costante. Noi siamo costantemente inseriti in un flusso relazionale potenzialmente infinito. Quando io ero piccola, telefonare alle persone dopo le 9 di sera era considerato maleducazione. Io ancora adesso, se scrivo a qualcuno dopo le 9, chiedo scusa per l'orario. Ma è una cosa che mi rendo conto è di pochi, perché chi ad esempio vive e nasce in un contesto totalmente digitalizzato è abituato a gestire questa continuità del flusso di comunicazione. Quindi il dialogo si è fatto costante e pressante. Abbiamo un mix di strumenti a disposizione estesissimo, ce l'abbiamo come consumatori, ce l'abbiamo anche come azienda. C'è un rischio permanente di overload informativo, dato proprio dal fatto che il numero degli strumenti a disposizione, di comunicazione a disposizione è aumentato, e la comunicazione, come dicevamo, è always on. A questo si aggiunge il fatto che il consumatore è un consumatore attivo, che ricerca costantemente cose, informazioni, stimoli. Quindi questi quattro fattori sono fattori fortemente collegati alla dimensione digitale e sono fattori che non posso trascurare quando voglio fare comunicazione di impresa. Quali sono le implicazioni quindi di questo dialogo costante e pressante? Abbiamo lasciarsi guidare dal complesso del non esserci. Fear of missing out è la definizione inglese, la vedremo poi fra un istante in modo più dettagliato. Ancora, cercare di superare il communication noise, questo rumore di fondo perenne in cui qualunque mia comunicazione è inserita. Pensare alla comunicazione anche in real time è un'altra dimensione forte e rilevante, perché il digitale è in real time, e ripensare alla dinamica di scena e retroscena. Questi quattro aspetti, che vedremo fra un attimo in modo più dettagliato, in realtà sono le prime quattro cose che voi dovete considerare se volete fare comunicazione digitale per l'impresa. Perché? Perché la digitalizzazione ha, lo ripeto, cambiato lo scenario, e perché la digitalizzazione deve essere gestita comprendendone le regole. Ma entriamo più nel dettaglio rispetto a questi quattro dimensioni. Partiamo dal FOMO, la paura del non esserci, il fear of missing out. Che cos'è? È il concetto del devo presidiare ogni canale? Devo esserci in ogni istante? Idealmente sì, devo esserci in ogni istante. Concretamente però occorre avere qualcosa da dire sui diversi canali. Per cui viviamo in un contesto in cui i canali si sono non moltiplicati, infinitamente estesi. Ogni settimana, ogni mese nasce un nuovo social. Ogni social che nasce è un nuovo possibile canale di comunicazione. Ogni piattaforma che ho è un canale di comunicazione. Proviamo a fare un elenco delle possibili forme di comunicazione. A quelle classiche, la TV, la stampa, il cinema, si aggiungono Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube, Clubhouse. Leggevo recentemente di un altro social nuovo, ancora nuovo, di cui ora mi sfugge il nome, in cui le persone devono pagare per vedere gli altri. Quindi veramente c'è una moltiplicazione costante di piattaforme e di touch point. L'azienda deve essere su ogni touch point? Idealmente sì, però attenzione che vediamo tante aziende presidiare tutti i canali solo per il fatto stesso di presidiarli. Ma questo non vuol dire fare comunicazione digitale efficace. Se io ho un profilo Instagram ma ci pubblico una foto al mese e non ho idea di cosa dire su Instagram, tanto vale che non ce l'abbia il profilo Instagram. Quindi sì, è vero, la comunicazione digitale genera questa dimensione del tutti i canali li devo presidiare, altrimenti non ci sono e i miei concorrenti possono parlare in modo più efficace o meglio di me. Vero, teoricamente è vero, però attenzione che per presidiare ogni canale devo avere qualcosa da dire su ogni canale, usarlo con costanza, comprenderne le regole, per cui tutti i touch point devono essere usati, ma comprendendone le regole. Communication noise. Come faccio a farmi sentire con un elevatissimo rumore di fondo? Urlando di più? No. Essendo rilevanti e specifici nelle proprie comunicazioni? Sì. Uno degli effetti della digitalizzazione è sicuramente questo rumore di fondo costante, perché quando parlate voi, parlano anche altri, perché mentre la persona sta guardando la TV, usa il cellulare o il tablet, perché mentre sta guardando Instagram, riceve un messaggio.

messaggio WhatsApp e viene distratta. Quindi c'è costantemente una proliferazione, come dire, una scorporizzazione dell'attenzione, ma allo stesso tempo anche un rumore di fondo talmente alto che a volte ignoro lo sfondo e non ascolto più niente. Quindi il rumore di fondo alto è anche pre-digitalizzazione. La digitalizzazione ha soltanto aumentato questo aspetto, perché già nei mezzi analogici c'era questa presenza di un grande noise comunicativo che in qualche modo dovevo superare. Nei mezzi analogici l'idea era: investo di più in pubblicità, quindi faccio vedere di più la mia pubblicità, quindi alzo la voce idealmente, e quindi mi sentono di più. Bene. Questo non funziona più nei mezzi digitali, non basta alzare la voce e non basta pagare di più, perché ci sono talmente tante cose, talmente tante informazioni. Da studi fatti, un individuo medio viene a contatto con circa 3.000 comunicazioni pubblicitarie in un giorno. 3.000 sono tantissime, rendetevi conto di quanto sono, perché per comunicazioni pubblicitarie ci sono anche le tovagliette dei bar su cui c'è scritto compra questo, ci sono i cartelloni pubblicitari per strada, ci sono le etichettine che vedete sui tram, cioè veramente ogni superficie comunicativa è una superficie comunicativa pubblicitaria oggi. Per emergere da questo, l'unica cosa che posso fare è essere specifico e rilevante in comunicazione, cioè far sì che le persone mi notino perché sto dicendo qualcosa che per loro è importante. Questo è il modo per uscire dal communication noise. Sul concetto di rilevanza torneremo. La real-time communication, che vantaggio mi può dare una comunicazione in tempo reale? Idealmente mi consente di essere pertinente, specifico e memorabile. Concretamente non deve rispondere solo ai criteri della tempestività, ci deve essere anche attenzione alla qualità del messaggio. Uno dei modi per uscire da questo noise elevato di fondo è dire qualcosa di pertinente, di coinvolgente. Ora, che cosa c'è? C'è qualcosa di più pertinente e coinvolgente di qualcosa che vive nel presente? Difficile trovarlo, perché poi la nostalgia o il futuro sono cose che implicano dei livelli diversi e in modo più segmentante. Quindi il presente è sicuramente ha sicuramente un valore forte è una capacità di far emergere i temi rilevanti. Però per saper cavalcare i temi rilevanti del presente devo far sì che questi temi siano rilevanti sia per me come brand che per il consumatore. Non posso far miei dei temi che per me non sono rilevanti solo perché sono rilevanti per il consumatore, perché non funziona. Un esempio di campagna, allora, le vere campagne in real time non sono tantissime, ne avete tante, ad esempio, durante il Super Bowl di 2 anni fa, quando ci fu a un certo punto un cortocircuito e scomparvero tutte le luci dallo stadio, e in quel momento Oreo, che è un brand di biscotti americano, è riuscito nei pochi minuti in cui c'era assenza di energia elettrica a ipotizzare una comunicazione e a raccontarla poi sullo schermo nel momento seguente in cui cercavi un Oreo al buio, ok? Quindi quello è un esempio di real-time communication. Meno forte, ma comunque real-time, è ad esempio la campagna che Ceres fa da parecchi anni a ridosso dei grandi eventi sociali italiani, la campagna di bevi responsabilmente, bevi ma non bere prima di andare a votare, ok? Quindi c'è in qualche modo una capacità di certe aziende di stare sul presente e di cavalcare quei temi per fare comunicazione. Quando questo succede è efficace, ma non può essere, non può essere un'azione fatta fine a se stessa. Un altro aspetto da considerare è la diversa declinazione di scena e retroscena implicata dalla digitalizzazione. Cioè, come faccio a far sapere al consumatore solo quello che voglio che sappia? Idealmente la persuasione si basa su un'attenta e programmata condivisione di informazioni o di emozioni. Concretamente non posso escludere che il consumatore oggi venga a sapere cose diverse, quindi occorre pensare a coinvolgerlo più che a persuaderlo. Abbiamo fatto cenno a questo cambiamento di paradigma già nella lezione sullo scenario, sulla definizione del perimetro, qui ci ritorniamo, nel senso che il concetto di scena e retroscena è un concetto introdotto da Irving Goffman parecchi anni fa, sicuramente prima della digitalizzazione. In un concetto di comunicazione analogica, la scena e il retroscena sono divisi. La scena è quello che tutti vedono e il retroscena è quello dove io sono in privato. Un esempio di scena e retroscena è ristorante, dove si mangia è la scena, le cucine separate dall'ambiente dove si mangia da una porta

sono in retroscena. Quello che succede in cucina io non lo so, ok? Tendenzialmente. Quindi questo è l'esempio classico di scena in retroscena. Con i mezzi analogici, scena e retroscena erano abbastanza distinti, nel senso che quello che io volevo far sapere al consumatore era quello che io decidevo di far sapere al consumatore e glielo facevo sapere con i mezzi classici. Oggi è ancora vero, posso ancora farlo, ma il consumatore può arrivare a quella stessa informazione che io non voglio erogargli in mille modi diversi. Basta che un impiegato, ad esempio, della mia azienda pubblichi un post su Instagram raccontando una cosa. Forse quello verrà licenziato, non lo so, ma sicuramente il consumatore sarà entrato in contatto con informazioni diverse. Quindi la digitalizzazione sconvolge questo concetto di scena e retroscena e rende più importante non la persuasione, ma il coinvolgimento. Ti porto a bordo, non cerco di manipolarti. Quindi, quali sono i tre must della comunicazione per governare la complessità? Sono l'impegno, sono la trasparenza e sono la rilevanza. Impegno, trasparenza e rilevanza dell'azienda generano il coinvolgimento. Chi oggi vuole occuparsi di comunicazione digitale per l'impresa non può prescindere dal fatto che deve il suo obiettivo, in qualche modo il suo meta obiettivo, prima di vendere un prodotto, deve essere coinvolgere il consumatore. Quindi, quali sono gli spunti di riflessione? Quali sono i fattori che rendono complesso comunicare oggi? Che cos'è l'overload informativo e si può superare? Quali sono i must per comunicare efficacemente oggi? Detto questo, passiamo ad analizzare insieme i trend generali. I trend generali sono quegli aspetti che in qualche modo caratterizzano la contemporaneità e che quindi come comunicatore io devo conoscere per poter in qualche modo gestire. I trend sono in qualche modo la cornice dentro la quale avviene la comunicazione. Orientano il processo di decodifica e agiscono sulla rilevanza e la credibilità del messaggio. Se io voglio coinvolgere, devo sapere che cosa oggi in generale coinvolge il consumatore. Questo sapere che cosa oggi coinvolge in generale il consumatore mi deve far interrogare proprio su quali sono i trend in corso nella nostra società. Partiamo dal primo trend, il declino della fiducia. Ci sono scandali, ci sono fake news, ci sono istituzioni sempre più fragili, c'è un consumatore che in qualche modo non è in grado di sapere esattamente in chi può riporre la propria fiducia. Questo declino della fiducia a livello istituzionale ha comportato, dall'altra parte, una crescita nella fiducia che si tende a dare, ad attribuire alle aziende. Questo non è un passaggio irrilevante. Le aziende non sono concretamente sempre state un soggetto fiduciario. Le aziende pensavano al loro profitto, non alla società. Oggi il vuoto delle istituzioni, le fake news, la difficoltà in qualche modo a creare un sapere comune fa sì che le aziende diventino importanti da un punto di vista sociale. Si parla addirittura di societying, quindi si parla di aziende, e su questo torneremo, implicate nel rendere la società migliore. Questo è uno degli aspetti che, se voglio comunicare come azienda, devo assolutamente tenere in considerazione. Abbiamo poi un altro trend molto forte addirittura, che si è rafforzato in pandemia, che è l'innovazione sostenibile, quindi l'economia circolare, il brand activism, il society, quello che vi ho accennato un attimo prima. Le aziende non sono più soltanto collegate al loro profitto, ma sono collegate alla società sempre di più, e le aziende che si dimostrano in grado di essere collegate alla società in termini fattivi, quindi che vogliono cambiare la società in modo positivo, vengono riconosciute dal consumatore e hanno sicuramente dei valori rilevanti. C'è poi un trend fortissimo, che è quello della democratizzazione del sapere, della cultura partecipativa, della pluralizzazione delle fonti. Avete lì l'esempio per eccellenza di questo, che è Wikipedia, che è in qualche modo l'enciclopedia veramente, dove potete trovare tutto quello che vi serve e potete anche scriverla, questa enciclopedia, quindi siete partecipi di questo sapere. Se provate a scrivere una voce finta su Wikipedia, vi assicuro che dopo un istante la cancellano, perché c'è un grande controllo. Io personalmente ho provato. Quindi c'è una partecipazione, c'è una diffusione del sapere, i TED Talk sono un altro esempio, ma anche i tutorial di YouTube sono un esempio di questo.

democratizzazione del sapere, che badate in pandemia è diventata fondamentale. Quindi abbiamo sempre più a che fare con un iperconsumatore che sa quello che vuole e che sa come farlo. Il pane fatto in casa è solo un esempio. Quanto il pane e le brioche fatte in casa abbiano avuto riflesso sull'industria alimentare italiana, ve lo lascio solo immaginare. Abbiamo poi un altro trend molto forte, che è il trend della personalizzazione, generato e dato dai big data e dagli algoritmi. Vi ho messo alcuni esempi che sono veramente semplicissimi. Un esempio classico di personalizzazione è potrebbe interessarti anche di Amazon, oppure i suggerimenti che vi dà Netflix o vi dà Amazon Prime rispetto a quello che avete guardato e che dovete guardare e che guarderete in seguito. Ma non è solo questo, cioè la personalizzazione più sottile è anche far arrivare il messaggio giusto alla persona che è interessata. Quanto spesso voi avete la sensazione che il vostro cellulare vi ascolti perché dopo che avete parlato di qualcosa vi trovate annunci su quel qualcosa? In realtà è perché tendenzialmente avete anche cercato quel qualcosa anche se non ve lo ricordate. Quindi attraverso i cookies e i big data il vostro telefono si connette con un universo digitale in cui vi profila e fa sì che voi veniate esposti soltanto o in modo più specifico a certe informazioni. Io che per lavoro mi occupo di comunicazione e faccio anche ricerche di mercato, quindi cerco tantissime cose su Google, vi assicuro che ho una proposta di comunicazione personalizzata ma schizofrenica. Però se un consumatore cerca in modo costante o coerente certe cose, sicuramente il PC, il telefono, gli suggeriranno comunicazioni pertinenti. Rispetto a questo grande scenario di digitalizzazione, in realtà abbiamo anche un trend importante rispetto al ritorno alla materialità, cioè sì, viviamo in un contesto iperdigitale, ma allo stesso tempo il saper fare è importante, l'homemade è importante, lo abbiamo già visto con i tutorial. C'è stata veramente una boom dei cosmetici fatti in casa che addirittura, ad esempio, si è trasformato in ha avuto un grandissimo impatto economico nell'industria cosmetica. In realtà viviamo proprio nel periodo della microimprenditorialità, dove pensiamo, abbiamo voglia di fare concretamente e quindi realizziamo e vendiamo collane, facciamo gioielli, facciamo pane, abbiamo proprio un bisogno di contatto con la fisicità. Questo perché è importante in un'ottica aziendale? Perché il concetto di ti faccio fare delle cose, ti aiuto in questo bisogno che hai di materialità, è un concetto importante da cavalcare. Quindi, come spunti di riflessione, perché i trend generali sono importanti in una prospettiva comunicativa? La risposta è complessa, ma dovreste riuscire a darla. Ora invece ci soffermiamo brevemente sui trend comunicativi. Quindi, finora abbiamo visto i trend generali. Qui, in quest'ultima parte, osserviamo proprio i trend specifici della comunicazione. E perché sono importanti? I trend comunicativi rappresentano l'ordito su cui si intesse la trama della comunicazione, in qualche modo lo permeano e lo condizionano. Se i trend generali mi fanno capire che cosa è importante per il consumatore oggi e in qualche modo mi fanno capire che cosa si aspetta idealmente oggi il consumatore, i trend comunicativi mi fanno capire come il consumatore parla, a quali linguaggi è abituato, che cosa decodifica soprattutto e meglio rispetto al resto. Allora, il primo trend di cui dobbiamo parlare è un trend complesso, si chiama blurring effect, ovvero l'idea che emergano nuovi generi e formati, che le marche non siano soltanto delle aziende, ma siano dei mondi che raccontano delle storie, e queste storie sono sempre più appunto sovrapposte e interrelate. Vi faccio un esempio di brand come Mondo e ve lo faccio, poi avrete voi modo di andare su TikTok e di cercare l'hashtag Nutella, ma se voi andate su TikTok oggi e cercate l'hashtag Nutella capite perfettamente come Nutella è un prodotto, ma il mondo di Nutella, ma Nutella è un mondo che coinvolge il consumatore, un mondo su cui si possono innestare delle challenge, come ad esempio mi mangio tutta una confezione di Nutella da mezzo chilo senza interruzioni, o altre challenge. Quindi che cos'è Nutella? Nutella è la golosità, Nutella è l'eccesso, Nutella era già con Nanni Moretti in Bianca la cosa che ti faceva sfogare
quando eri depresso. Ora, questo essere mondo di Nutella, mondo di emozioni, di sensazioni, di sensorialità, ovviamente non nasce con il digitale. Nutella era già un mondo prima del digitale, ma sicuramente la digitalizzazione aiuta a fare proprio un exploit di questo brand mondo, a raccontarlo in tutte le sue articolazioni. Il blurring effect è questo, il blurring effect è: non ti parlo di Nutella in una pubblicità, ma ti faccio una challenge su TikTok con Nutella. Un altro brand che sta usando tantissimo in questa fase delle challenge su TikTok è L'Oreal. L'Oreal sta comunicando tantissimo con questo concetto di: non è una pubblicità istituzionale, non ti metto qualcuno di fronte a te che ti spiega quel prodotto, non è questo. Faccio sì che sia il consumatore ad appropriarsi di quel prodotto e a raccontarlo. Questo è blurring, questo è mischiare i piani, questo è dire: la comunicazione la faccio io o la fa il mio consumatore? È un gioco o è pubblicità? Il blurring è proprio questo, è l'effetto sfocato, ok? È quando voi non avete ben nitidi i confini della comunicazione. Oggi chi comunica si muove spesso su territori che non sono univoci, unitari e codificati. Quindi potete inventare e potete creare. Un altro esempio che vi ho messo qui è Red Bull. Red Bull è una media company o è un'azienda che produce beverage? Non lo so, in realtà è un'azienda che produce beverage, ma vende più i suoi contenuti di quanto non venda il suo prodotto fisico. Quindi anche qui, nuovamente, Red Bull ha costruito sul blurring effect un capitale emozionale e comunicativo fortissimo, sposando e incorporando il concetto di oltre il limite, che era poi nel suo stesso DNA valoriale, ok? E questo lo fa non soltanto digitalmente, perché gli eventi Red Bull sono eventi reali, ma sono ripresi ovviamente digitalmente. C'è poi un altro aspetto che non è così lontano dalla blurring effect, che è la gamification, cioè le aziende sempre più spesso raccontano quello che loro vogliono attraverso un'ottica di gioco. Qui vi ho messo un esempio specifico, che è quello dell'estetista cinica Vera Lab. Durante il lockdown ha fatto una sorta di calendario dell'avvento in cui ogni giorno tu aprivi una casella e se trovavi una serie di cose potevi avere il prodotto con degli sconti, però non avevi soltanto sconti, avevi anche suggerimenti sulle beauty routine, avevi tutto, cioè costruito intorno al concetto di attesa un concetto di personalizzazione, di avvicinamento alla bellezza. Gioco, sì, sicuramente gioco, ma anche vendita e anche comunicazione straefficace. La gamification oggi è una delle cose che potete usare di più se volete fare un'operazione di call to action o se volete chiamare alla partecipazione diretta il vostro consumatore. Abbiamo poi un altro aspetto forte della comunicazione digitale, è la cultura memetica. La cultura memetica o standardizzazione dei codici è interessante e ha più aspetti. Intanto si lega al paradigma dell'adempienza, ma è anche una questione di riappropriazione di un oggetto o di un simbolo. Vediamo qui alcuni esempi. Allora, la cultura memetica, su cui entreremo nel dettaglio, è una cultura che si basa sulla variazione dell'identico. Quindi voi avete alcuni aspetti nell'immagine che rimangono fissi e alcuni elementi che si modificano. Oppure riprendete un'immagine e quella stessa immagine con un testo associato di natura diversa esprime significati diversi. Quindi abbiamo un concetto che è quello della variazione dell'identico, ma abbiamo anche un altro concetto che è quello dell'omologazione. Quindi nella cultura memetica convivono sia la creatività del riprendo qualcosa che è stato fatto da altri per personalizzarlo, riappropriandomene, ma esiste anche questo: lo faccio come? Lo faccio cercando di sbagliare il meno possibile e allora ripeto in modo molto meccanico quello che altri fanno. Questo è il grande paradosso della digitalizzazione: da una parte estrema creatività, dall'altra parte grande omologazione. Vediamo un attimo questi esempi, che sono un esempio qui di grande omologazione. La duckface è un esempio di straordinaria omologazione. Se io voglio fare un selfie e voglio in qualche modo essere sicura di non sbagliare il selfie,
faccio la faccia a papera, faccio la duck face, perché la duck face mi aiuta a

avere un'espressione che so che gli altri conosceranno. Di fianco qui avete poi una presa in giro della duck face. Quindi la duck face è sia omologazione che creatività. Sotto avete i meme che si sono diffusi per l'uso della mascherina. Qui l'elemento costante è la mascherina, l'elemento di variazione sono le opere d'arte. Quindi, per riassumere, nella cultura mimetica abbiamo sia creatività che omologazione. L'ipertrofismo dell'ego è un altro aspetto importante della comunicazione digitale ed è il fatto che nel web esiste un livello di fama o di notorietà diverso rispetto al livello di fama o di notorietà che esiste nella comunicazione analogica. Esistono gli internet famous, esistono i content creator. Qui non avete degli esemplici specifici, ma sono certa che ognuno di voi può visualizzare l'influencer di riferimento, e siamo proprio all'interno di questa dimensione. Che cos'è l'influencer se non una persona che crede moltissimo non solo in se stesso, ma crede moltissimo nel fatto di essere interessante a tal punto da volersi raccontare? È questo che fa l'influencer un influencer, un livello di convinzione talmente alto su quanto questa stessa persona è adeguato alle aspettative del consumatore e ai codici che il consumatore vuole, da mettersi in qualche modo in racconto e diventare una figura pubblica. Tutti gli influencer sono molto simili gli uni agli altri, fanno tutti più o meno le stesse cose, dicono più o meno tutti le stesse cose. Perché? Perché è una questione di omologazione, come abbiamo detto nelle parti precedenti. Gli spunti di riflessione, infine. Perché i trend comunicativi sono importanti nel momento in cui penso ad una nuova comunicazione? Quanto i nuovi trend comunicativi sono correlati alla dimensione digitale? E infine vediamo gli spunti di riflessione trasversali all'intera lezione. Quali sono i fattori che rendono complesso comunicare oggi? Cos'è l'overload informativo? Si può superare? Quali sono i must per comunicare efficacemente oggi? Perché i trend generali sono importanti in una prospettiva comunicativa? Perché i trend comunicativi sono importanti nel momento in cui penso ad una nuova comunicazione? Quanto i nuovi trend comunicativi sono correlati alla dimensione digitale? E per quanto riguarda il contesto di riferimento è tutto. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

organizzazione generale del sistema nervoso centrale all'interno del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica. Questi sono gli argomenti della lezione. Parleremo di elementi di anatomia funzionale delle strutture sottocorticali. Parleremo degli elementi di organizzazione di mesencefalo, formazione reticolare e bulbo olfattorio. Chiuderemo parlando di anatomia funzionale del romboencefalo. Iniziamo a parlare di anatomia funzionale delle strutture sottocorticali. Come detto, la sostanza bianca del cervello è costituito dagli assoni mielinizzati che partono, che trovano il loro luogo di formazione in corrispondenza della sostanza grigia. I corpi cellulari nella sostanza grigia continuano con gli assoni che decorrono all'interno della sostanza bianca, che assume questa particolare consistenza e questo particolare colorito proprio perché avvolti da mielina che, abbiamo detto, permette al sistema, agli impulsi di procedere molto speditamente. La sostanza bianca del cervello quindi è costituita da fibre mielinizzate e distinguiamo tre principali tipi di fibre. Le fibre di proiezione sono delle fibre che hanno un decorso prevalentemente verticale che connettono le aree corticali ai centri nervosi inferiori. Sono per esempio quelle fibre che dalla corteccia motoria decorrono lungo gli emisferi cerebrali e nella porzione anteriore del midollo fino a raggiungere i corpi cellulari del secondo neurone di Motor nelle corna anteriori del midollo spinale, oppure sono quelle fibre che ascendono dal midollo fino alla corteccia somatosensoriale e trasferendo qui le informazioni sensoriali provenienti dai recettori cutanei. Accanto alle fibre di proiezione esistono all'interno della sostanza bianca degli emisferi cerebrali le cosiddette fibre di associazione. Sono fibre che, appunto, come dice il nome, connettono, associano aree diverse dello stesso emisfero. Sono per esempio le fibre che trasferiscono dalla corteccia motoria alla corteccia sensoriale le informazioni sul movimento che è stato compiuto in modo tale che la corteccia sensitiva riesca ad interpretare correttamente l'esperienza sensoriale che proviene dalla periferia e viceversa le informazioni sensoriali vengono connesse, vengono associate al comando motorio proprio grazie all'esistenza di fibre di associazione che informano costantemente la corteccia motoria sulla posizione per esempio degli arti. Noi possiamo compiere dei movimenti che siano coordinati e corretti soltanto se riceviamo costantemente informazioni sulla posizione degli arti. Noi non abbiamo bisogno, per esempio, di guardare in quale posizione abbiamo le mani per capire come è il nostro specifico atteggiamento in quel determinato momento. Esistono delle informazioni cosiddette propriocettive, informazioni somatosensoriali che provengono ad esempio dai tendini, provengono dai muscoli, che appunto hanno una funzione fondamentale per l'esecuzione di un movimento che sia fluido. Se noi non abbiamo informazioni sulla posizione dei nostri arti, i nostri movimenti risulteranno grossolani e goffi, come accade in un disturbo specifico che si chiama atassia, in cui appunto le informazioni sensitive non raggiungono i centri motori e quindi il movimento è compiuto in maniera poco precisa e grossolana. Esistono poi un terzo tipo di fibre, che sono le fibre cosiddette commissurali, che, come dice il nome stesso, hanno un decorso più lungo delle fibre di associazione perché passano attraverso le commissure interemisferiche, tra cui principalmente il corpo calloso, che hanno il ruolo di associare, di mettere in comunicazione aree corrispondenti dei due emisferi. Sono delle fibre fondamentali per
mantenere quella funzione, quella caratteristica di unitarietà delle azioni del cervello. Nel cervello, abbiamo detto più volte, esistono delle funzioni cosiddette segregate, cioè che sono appannaggio di specifiche aree cerebrali. Tutte queste aree cerebrali processano in parallelo delle informazioni, ma poi l'output, il risultato comportamentale che da tutte queste informazioni processate ne discende, scende, è appunto l'effetto di un processo di integrazione di tutte le azioni, le funzioni delle diverse aree cerebrali coinvolte e attive in qualsiasi momento, così che

mantenute in un'associazione continua attraverso fibre commissurali. Parliamo adesso dei gangli della base. Cosa sono i gangli della base? Sono delle masse, delle strutture di sostanza grigia, che quindi sono la sede di corpi cellulari, di neuroni che da lì decorrono, poi inviano le loro informazioni al di fuori, quindi in altre strutture del cervello, che si trovano immerse nella sostanza bianca del cervello stesso. Si trovano lungo il decorso di fibre ascendenti e discendenti, per esempio sono attraversate dal cosiddetto tratto corticospinale, che è appunto quel tratto di informazioni di fibre a significato motorio che connette la corteccia motoria con il midollo ed è deputato all'esecuzione del movimento volontario. I gangli della base rappresentano delle stazioni di arrivo e di partenza di diversi impulsi, diverse informazioni provenienti dalla periferia o dalle cortecce e dal cervelletto vengono integrate in corrispondenza dei gangli della base per l'esecuzione di un movimento che sia il più omogeneo, il più uniforme possibile. Hanno diverse funzioni, regolano la rapidità e l'inizio del movimento, regolano il tono posturale, regolano i movimenti automatici, come per esempio la parola, la scrittura, ma principalmente la marcia, la mimica facciale, che vengono eseguiti senza il diretto controllo della volontà. In qualche modo i gangli della base sono delle strutture di assistenza all'esecuzione del movimento che controllano quegli aspetti più ripetitivi, più automatici del movimento, permettendo alla corteccia di liberare energie e risorse per concentrarsi sui movimenti più fini. All'inizio, per esempio, quando impariamo ad andare in bicicletta, risulta questa essere un'attività che coinvolge la corteccia perché coinvolge l'attenzione, coinvolge la volontà, coinvolge la concentrazione e il movimento deve essere studiato e attentamente in ogni sua caratteristica. Man mano che conosciamo meglio come andare in bicicletta, in qualche modo trasferiamo il controllo di questa attività nei gangli della base, così che noi possiamo, a partire da un certo momento, andare in bicicletta in maniera automatica, grazie a appunto alla funzione dei gangli della base, liberare la corteccia, per esempio, per pensare a qualcos'altro, a cantare una canzone, eccetera. Questi sono i gangli della base rappresentati in una sezione coronale, come vedete in questa figura. Vedete, i gangli della base sono appunto all'interno della profondità degli emisferi, hanno dei nomi specifici che è importante imparare a riconoscere: il nucleo caudato da una parte e il putamen, insieme costituisce il cosiddetto nucleo striato, e poi il globo pallido che è composto da due componenti, il globo pallido esterno, il globo pallido interno, che sono appunto i nuclei di efferenza da cui partono le fibre deputate appunto a raggiungere altre strutture nel sistema nervoso centrale. Fanno parte dei gangli della base anche altri nuclei situati nel mesencefalo, come per esempio il nucleo rosso o la sostanza nera, che vengono a tutti gli effetti considerati componenti dei gangli della base proprio perché collaborano con caudato putamen e col globo pallido per l'esecuzione dei movimenti dei movimenti involontari e automatici. Qui ancora un'altra figura che ci fa vedere meglio i rapporti tra i gangli della base e le diverse fibre di sostanza bianca che attraversano queste strutture. Lo vedete qui. I gangli della base sono ancora una volta nucleo caudato, pallido e putamen, e come esistono delle fibre come la capsula interna che attraversano, che contraggono stretti rapporti anatomici di vicinanza con queste strutture. Passiamo adesso a descrivere un po' meglio il diencefalo. Il diencefalo, come detto, è una struttura situata anch'esso nella profondità degli emisferi ed è composto da un altro grosso, importante nucleo di sostanza grigia che è il talamo. Lo vedete qui raffigurato. Il talamo e l'ipotalamo che costituiscono appunto il diencefalo, così definiti proprio per la localizzazione dell'ipotalamo al di sotto del talamo e in vicinanza della cosiddetta ghiandola pineale.

l'ipotalamo è situato in corrispondenza appunto di una regione profonda degli emisferi, quindi nel cosiddetto diencefalo, ed è posto attorno al terzo ventricolo e sotto i ventricoli laterali, quindi al di sotto dei ventricoli laterali e in vicinanza con il terzo ventricolo. I ventricoli laterali abbiamo imparato a conoscerli, sono queste strutture che hanno luogo all'interno degli emisferi cerebrali. Il terzo ventricolo, una struttura invece mediana, e in vicinanza, intorno a questa struttura, troviamo il talamo. È una struttura di sostanza grigia con un ruolo principale nello smistamento delle afferenze sensitive. Tutte le afferenze sensitive raggiungono il talamo, dove vengono processate, quindi le informazioni tattili, le informazioni uditive e altre ancora vengono appunto elaborate in corrispondenza del talamo, dove acquisiscono un primo livello di significato per poi eventualmente completare il processo di elaborazione sensoriale nella corteccia, tutte tranne le afferenze olfattive. Le fibre sensitive, come detto, prima di arrivare alla corteccia fanno tappa nel talamo, dove avviene un processo di integrazione e di primo processamento delle informazioni, che poi sarà completato nella corteccia somatosensoriale primaria e poi nelle aree somatosensoriali associative, che abbiamo detto sono quelle che assicurano un significato di ordine superiore alle informazioni che il cervello deve elaborare. Il talamo è anche la sede elettiva della cosiddetta cinestesi, che è quel senso che ci dà l'idea di stare bene o dello star male a seconda appunto delle informazioni che riceviamo dall'interno dei nostri organi, dalla periferia, dai recettori tattili, per esempio se fa troppo freddo o fa troppo caldo, eccetera. Proprio, e quindi è importantissimo anche per il senso di benessere, per le reazioni emotive che possono derivare da una cinestesi momentaneamente o permanentemente alterata. Parliamo adesso della struttura situata al di sotto del talamo, che è appunto l'ipotalamo. L'ipotalamo è una struttura importantissima, ecco, lo vedete qui localizzato, è una struttura che si trova vicino all'ipofisi, vicino al cervelletto, in corrispondenza del tronco dell'encefalo. Ha diverse funzioni e è principalmente deputato al controllo del sistema nervoso autonomo, il sistema nervoso vegetativo, e quel sistema nervoso che si sviluppa diffusamente in tutto il nostro organismo, in tutti gli organi viscerali, ma anche in corrispondenza della cute, che regola le funzioni cosiddette vegetative, vale a dire per esempio la sudorazione, regola la piloerezione, regola per esempio le funzioni gastrointestinali, eccetera, le reazioni e il battito cardiaco, rallentandolo, accelerandolo a seconda se è principalmente la componente parasimpatica, ortosimpatica che viene attivata. Quindi ha un ruolo fondamentale per associare i contenuti di ordine superiori, pensieri, emozioni, paura, angoscia, con reazioni vegetative, cosicché la sensazione di angoscia può avere un correlato anche visibile esternamente in termini di comportamento alterato in corrispondenza appunto per la aumentata sudorazione, aumentato battito cardiaco, aumentato ritmo respiratorio, proprio grazie alle funzioni dell'ipotalamo, che ha anche un controllo sulla funzione ormonale attraverso l'ipofisi. L'ipofisi è una ghiandola importantissima situata alla base del cervello ed rilascia una serie di ormoni che raggiungono la circolazione ematica in un punto specifico in cui la barriera ematoencefalica è alterata in qualche modo, ha una struttura particolare. Abbiamo parlato della barriera ematoencefalica come quel luogo in cui quella struttura che impedisce alle sostanze contenute nel sangue di raggiungere il cervello e viceversa, in corrispondenza della circolazione dei vasi che circondano l'ipofisi, invece l'epitelio, l'endotelio
vascolare ha una struttura fenestrata proprio perché gli ormoni prodotti dall'ipofisi devono poter raggiungere la circolazione ematica e agire in corrispondenza delle diverse ghiandole, tra cui la tiroide e la corteccia surrenalica. E altre ancora. E l'ipofisi è appunto controllata dall'ipotalamo, che controlla anche la temperatura corporea, così come lo stimolo della fame e della sazietà, e quindi in qualche modo è coinvolto insieme al controllo dello stimolo della sete, per esempio, in tutte le funzioni di sopravvivenza vitali, quindi la vita, la temperatura, il battito cardiaco, la fame, la sete, l'attività gastrointestinale con la stimolazione della peristalsi e della secrezione intestinale, anch'esse sono deputate, sono controllate dall'ipotalamo, che controlla anche il ritmo sonnoveglia, quindi un ruolo importante anche nel determinare il comportamento in vicinanza, per esempio, delle ore notturne e di risvegliare il soggetto in corrispondenza invece delle ore diurne. Quindi fa da tramite, come abbiamo già detto, tra stati emozionali e attività viscerali. Bene, spunti di riflessione di questa parte della lezione. Come viene suddiviso il diencefalo e quali sono le funzioni delle sue due componenti? Passiamo adesso a parlare degli elementi di organizzazione del mesencefalo, della formazione reticolare e del bulbo olfattorio. Quindi il mesencefalo qui rappresentato, qui raffigurato, è la porzione superiore del tronco dell'encefalo che si trova a stretto contatto, come vedete, col talamo e con l'ipotalamo ed è seguito, procedendo in posizione caudale, col ponte del tronco dell'encefalo. Quindi si trova, abbiamo detto, sotto il diencefalo e viene attraversato dall'acquedotto di Silvio, che è una componente importante della circolazione liquorale, che abbiamo detto connette il terzo ventricolo con il quarto ventricolo. La funzione del mesencefalo può essere descritta in base alle diverse strutture che trovano luogo in questa importante stazione del sistema nervoso centrale. Globalmente possiamo dire che ha un ruolo sul controllo del tono muscolare e sui riflessi visivi e uditivi, perché per esempio nel mesencefalo si trova la sostanza nera e il nucleo rosso, come abbiamo detto, componenti dei gangli della base coinvolti nel controllo motorio, ma anche altri nuclei, altre strutture importanti coinvolti nei riflessi visivi e nei riflessi uditivi. Fanno parte del mesencefalo i tubercoli quadrigemini, delle strutture situate posteriormente nel mesencefalo, che si distinguono in tubercoli quadrigemini superiori, che controllano i riflessi visivi, e tubercoli quadrigemini inferiori, che controllano invece i riflessi uditivi. I peduncoli cerebrali sono invece situati anteriormente nel mesencefalo e sono costituiti da fibre ascendenti e discendenti che mettono in comunicazione gli emisferi cerebrali con le altre strutture del sistema nervoso centrale. Quindi le fibre che dalla corteccia o dai gangli della base raggiungono il midollo spinale e decorrono nel mesencefalo attraverso i peduncoli cerebrali, allo stesso modo le fibre che ascendono dalla periferia e dal midollo verso le stazioni superiori passano attraverso il mesencefalo in corrispondenza dei peduncoli cerebrali, che è ancora composto dal cosiddetto tegmento callotta e ha altri nuclei coinvolti nella regolazione del tono muscolare. E quello che è importante ricordare, il mesencefalo è anche una sede elettiva della cosiddetta formazione reticolare, qui raffigurata in verde, lo vedete, questo è un nucleo della formazione reticolare che però ritroviamo anche nel ponte e nel midollo allungato, che ha delle funzioni specifiche, tra cui è principalmente quelle di regolare la vigilanza. Globalmente la formazione reticolare è un insieme di neuroni che non si organizzano in un nucleo specifico, ma sono sparsi appunto a formare un reticolo molto fine di fibre che si estende dal diencefalo al midollo spinale. Si estende molto diffusamente, attraversa certamente il mesencefalo, ma non è
tutta compresa nel mesencefalo, perché anche il diencefalo è raggiunto dalla formazione reticolare, così come il midollo spinale. E, come detto, ha un ruolo nell'intensificare gli impulsi diretti alla corteccia cerebrale. Le informazioni sensoriali vengono amplificate, vengono precisate proprio dall'azione della formazione reticolare, che invia alla corteccia cerebrale uno stimolo di arousal, di vigilanza, di allerta. Quindi la corteccia cerebrale si trova in questo modo facilitata nella sua funzione di elaborare gli stimoli somatosensoriali e sensoriali in generale, proprio perché la corteccia, la formazione reticolare, permette alla corteccia un livello di attività sufficientemente elevato, così da processare correttamente le informazioni che riceve. Non è quindi un caso che una lesione a livello della formazione reticolare causa la perdita irreversibile dello stato di coscienza. Quindi la formazione reticolare, abbiamo detto, invia delle informazioni che permettono alla corteccia di funzionare, dà alla corteccia un livello basale di funzionamento. Quando questo livello basale di funzionamento si trova a essere danneggiato per una lesione a livello della formazione reticolare, il paziente va in coma. Quindi il coma è definito principalmente da una lesione in corrispondenza del tronco dell'encefalo, proprio per danneggiamento della formazione reticolare, che diffusamente invia proiezioni eccitatori a tutta la corteccia cerebrale, mantenendo appunto la funzione e l'attività della stessa sempre a un livello adeguato alle attività che devono essere compiute. Ovviamente la formazione reticolare funziona durante la veglia, smette o rallenta o modifica ancora più correttamente la propria funzionalità durante le ore notturne. Ed è quindi coinvolta nel mantenimento del ritmo sonno-veglia. Durante la veglia la formazione reticolare si trova a essere attiva, durante il sonno si trova a essere invece inattivata. Un'altra struttura di cui è pure importante parlare, anche se nell'uomo ha una funzione un po' ridotta rispetto ad altre specie che orientano, che regolano il proprio comportamento principalmente in relazione agli stimoli olfattori che ricevono, è il bulbo olfattivo. Il bulbo olfattivo è una struttura che si trova adagiato qui alla base del cervello ed è sede delle informazioni, riceve le informazioni olfattive e che dal naso, attraverso i tratti nervosi del primo nervo cranio, che è appunto il nervo olfattorio, appunto raggiungono il cervello. Quindi vedete, questa è l'organizzazione. Quello che è importante riconoscere qui è che le informazioni olfattive non seguono soltanto una via di elaborazione primaria, quella che ci permette per esempio di riconoscere uno specifico odore, ma è connesso anche molto estesamente con il lobo limbico e quindi dà delle informazioni non soltanto appunto conoscitive, ma anche emozionali in relazione alle esperienze olfattorie. Ricordiamo per esempio l'importanza che alcuni odori hanno nel rievocarci sensazioni che abbiamo vissuto o situazioni o emozioni che abbiamo vissuto in passato. Pensiamo per esempio a Proust, che descrive l'effetto emozionale che gli produce sentire l'odore della Madeleine, del dolcetto che aveva conosciuto e apprezzare durante la sua infanzia, che ritrova, e l'odore della Madeleine non soltanto ovviamente viene riconosciuto grazie all'esistenza del bulbo olfattorio, ma è in grado di evocare tutta una serie di emozioni e di pensieri e di ricordi proprio grazie alla connessione delle vie olfattorie e con il lobo limbico. Sono composti ovviamente il bulbo olfattorio da neuroni a contatto con le cellule sensoriali della mucosa nasale. La mucosa nasale è insieme ospita le terminazioni più distali delle cellule sensoriali del nervo olfattorio, che raggiunge il cosiddetto bulbo olfattivo, come abbiamo detto, e da cui prende origine il primo nervo cranico, che è appunto il nervo olfattivo, che si dirige verso il sistema limbico. Spunti di riflessione di quest'altra parte della lezione. A cosa serve la formazione reticolare?
Passiamo quindi adesso alla terza e ultima parte della lezione dedicata all'anatomia funzionale del romboencefalo. Di cosa parliamo intanto quando parliamo di romboencefalo? Il romboencefalo è costituito da tre principali strutture. Il cervelletto,

ponte di Varolio e il midollo allungato bulbo. Il ponte di Varolio e il midollo allungato sono le due componenti più distali del tronco dell'encefalo, mentre il cervelletto è una struttura separata, una struttura che si trova nella fossa cranica posteriore e che è raffigurata in questa figura come è quest'area appunto in stretta vicinanza con il tronco dell'encefalo e principalmente con il ponte, con il midollo allungato, insieme a cui va a costituire appunto il romboencefalo. Lo vedete qui ancora meglio raffigurato, il ponte, una struttura del tronco dell'encefalo situato sotto il mesencefalo, che qui non si vede perché il mesencefalo in qualche modo è coperto dal lobo temporale, e insieme al ponte il bulbo, la struttura del cervello al di sotto del ponte che continua con il midollo spinale, e il cervelletto. Queste tre strutture vanno a costituire, abbiamo detto, il romboencefalo. Il cervelletto ha una struttura molto particolare che in qualche modo ricalca, ma anche si differenzia dalla struttura degli emisferi, della corteccia cerebrale degli emisferi, perché è composta da due emisferi, così come gli emisferi cerebrali, anche il cervelletto è composto da due emisferi. E ha una struttura interna del cervelletto organizzata nello stesso modo degli emisferi cerebrali, con la sostanza grigia alla periferia, quindi che costituisce la cosiddetta corteccia cerebellare, e la sostanza bianca nella profondità. Lo vedete che la sostanza grigia è costituita, così come la sostanza grigia degli emisferi cerebrali, dai corpi cellulari di diversi tipi di cellule, tra cui principalmente le cellule di Purkinje. Le cellule di Purkinje sono delle cellule molto grosse e che si trovano nella corteccia cerebellare. E la sostanza bianca, così come la sostanza bianca degli emisferi cerebrali, è costituita dalle fibre mielinizzate che raggiungono la corteccia provenendo dagli altri centri o dalla corteccia cerebellare, raggiungono altre regioni del cervello dopo appunto essersi mielinizzate. Quindi il cervelletto è una struttura che abbiamo detto in qualche modo raddoppia l'organizzazione anatomica e funzionale degli emisferi cerebrali, riceve afferenze dalla cute, dall'orecchio interno, muscoli e centri cerebrali motori. Quindi diverse informazioni provenienti da diverse regioni del corpo e del cervello sono integrate a livello del cervelletto, che elabora tutte queste informazioni per poi generare un output, un segnale che viene trasportato in altri nuclei cerebrali per regolare il movimento. È importante capire qual è la funzione specifica del cervelletto, che funge da comparatore tra il comando motorio che si elabora in corrispondenza della corteccia cerebrale e il risultato di questo comando. Quindi, se il desiderio, la volontà di eseguire un certo movimento parte dalla corteccia, poi la periferia ci deve informare sull'esito di questo comando, se veramente questo comando ha avuto l'esito desiderato. Allora il cervelletto compara il comando con l'esecuzione, con la reale effettività di questo comando, appunto ricevendo informazioni dalla corteccia, riceve una copia del comando e riceve poi le informazioni provenienti dalla periferia su come è andato quel comando. Ebbene, tutte le volte che il cervelletto identifica un mismatch tra il comando e la sua esecuzione, invia un'ulteriore informazione alla corteccia motoria, chiedendo alla corteccia motoria un sovrappiù di funzione proprio per comparare meglio, per equiparare il comando con la sua esecuzione. Quindi ha un ruolo fondamentale nell'assistere il movimento, proprio perché compara e corregge il movimento durante la sua esecuzione, confrontando il comando con l'effetto, con il risultato del comando stesso. Quindi, grazie a questa funzione, il cervelletto controlla l'equilibrio. Noi per mantenere l'equilibrio dobbiamo avere un comando dai centri motori che di

mantenere, per esempio, gli arti inferiori in estensione, ma contemporaneamente dobbiamo ricevere delle informazioni sulla posizione del nostro corpo e quando il cervelletto riceve una differenza, un mismatch tra desiderio di mantenere una certa postura, esecuzione e mantenimento di quella postura, corregge il comando proprio attraverso un'azione diretta sulla corteccia cerebrale e sui nuclei e sottocorticali deputati al controllo del movimento e dell'equilibrio. È quindi importante per la coordinazione dei movimenti. Se noi non riceviamo costantemente informazioni dalla periferia su come sta andando il movimento, il cervelletto non ha modo di correggere l'esecuzione di quel movimento, abbiamo quindi una perdita della coordinazione dei movimenti, generando un disturbo specifico che si chiama atassia, atassia appunto che significa mancato ordine nell'esecuzione del movimento, in cui il movimento diventa grossolano, diventa poco fluido proprio per la difficoltà che il cervelletto ha di correggere l'esecuzione del movimento sulla base del comando voluto. Ed è anche coinvolto nel controllo della postura. Parliamo adesso del ponte di Varoglio. Il ponte di Varoglio è la terza componente del romboencefalo insieme a cervelletto e midollo allungato, e qui raffigurato come questa struttura che associa il mesencefalo superiormente e il midollo allungato. Ed è molto importante perché regola diverse funzioni biologiche. Ed è principalmente deputato a mettere in comunicazione il diencefalo, il mesencefalo, il cervelletto e il midollo allungato. È in una struttura centrale per poter esercitare un'azione di raccordo tra tutte queste altre strutture del cervello. Nel ponte distinguiamo diverse componenti. È costituito da fibre ascendenti, quindi che dal midollo allungato o bulbo ascendono verso gli emisferi cerebrali, da fibre discendenti che dalla corteccia raggiunge il midollo allungato o il midollo, e infine da fibre trasversali che per esempio connettono il ponte con il cervelletto. Il cervelletto viene raggiunto da fibre dirette provenienti dai nuclei pontini, permettendo appunto una connessione, un'azione integrata di cervelletto e ponte. Nel ponte esistono poi alcuni neuroni raggruppati in nuclei da cui partono i nervi cranici. Il quinto nervo cranico, il nervo trigemino, ha la sua origine nella sua componente motoria nel ponte, la funzione masticatoria mediata dai muscoli masseteri, per esempio, dai muscoli temporali, è permessa grazie all'attivazione del nucleo motore connesso al quinto nervo cranico, al nervo trigemino. Il sesto nervo cranico, pure un nervo abducente che regola i movimenti dell'occhio verso l'esterno, ha sede, il nucleo del sesto nervo cranico ha sede nel ponte, così come il settimo nervo cranico, il nervo facciale, che regola la motilità dei muscoli mimici del volto, anch'esso si trova all'interno del ponte. Infine, l'ottavo nervo cranico, il nervo cocleare, è importante per l'udito, oltre che per l'equilibrio, anch'esso ha sede nel ponte. Nel ponte esistono anche altri nuclei di sostanza grigia che regolano altre funzioni importanti, tra cui principalmente il centro pneumotassico, è un centro per il controllo del ritmo respiratorio. Una lesione, un danno del ponte, come per esempio per un'emorragia, l'emorragia cerebrale, riconosce nel ponte una sede abbastanza tipica. È una delle manifestazioni più importanti dell'emorragia pontina, insieme all'alterazione della coscienza per danneggiamento della formazione reticolare di cui abbiamo già parlato, e appunto l'alterazione del ritmo respiratorio per interessamento del centro pneumotassico. Chiudiamo la nostra descrizione del romboencefalo parlando del midollo allungato, anche definito bulbo,
ed è una struttura che collega il ponte con il midollo spinale, quindi è l'ultima struttura di passaggio tra l'encefalo, tra quello che si trova all'interno della scatola cranica, e il midollo, cioè tra la struttura che si sviluppa all'interno del canale vertebrale. Viene costituito, anch'esso, così come il ponte, ha una struttura molto complessa ed è sede di tante funzioni importanti, cruciali. È costituito da fibre ascendenti e da fibre discendenti, le stesse fibre o alcune fibre più specializzate che abbiamo descritto parlando del ponte decorrono anche all'interno del midollo allungato. E anche il midollo allungato, come il ponte, è sede di alcuni aggregati neuronali da cui prendono origine e alcuni nervi cranici. Quali sono questi nervi cranici? L'ottavo nervo cranico, la componente vestibolare. Abbiamo detto che la componente uditiva dell'ottavo nervo cranico si trova nel ponte, la componente invece vestibolare, quella coinvolta nella regolazione dell'equilibrio, si trova nel midollo allungato. Ma anche il nono nervo cranico ha sede nel midollo allungato, così come il decimo nervo cranico, che è il nervo vago, che è l'unico nervo che non si distribuisce alla testa, ma che innerva invece gli organi toracici e addominali, regolando tantissime importanti funzioni. Infine anche l'undicesimo nervo cranico, e il dodicesimo nervo cranico, che è il nervo ipoglosso, coinvolto nella regolazione dei movimenti della lingua. Tutti questi nuclei importantissimi si trovano nel midollo allungato ed è quindi lì che dobbiamo pensare alla sede di una lesione tutte le volte che ci troviamo, per esempio, di fronte a una paralisi della lingua per interessamento del dodicesimo nervo cranico, una paralisi dello sternocleidomastoideo per interessamento del nervo accessorio spinale. Il midollo allungato è anche sede dei centri respiratori e in qualche modo, così come il ponte c'è sede del centro pneumotassico, il midollo allungato regola la respirazione nelle sue due componenti principali, l'inspirazione e l'ispirazione e l'espirazione, ma controlla anche l'attività cardiaca, il ritmo cardiaco, quindi sia inibendo il ritmo, quindi producendo bradicardia, sia accelerando il ritmo, producendo tachicardia. Infine anche i centri vasomotori trovano la loro localizzazione nel midollo allungato, causando vasocostrizione e vasodilatazione dei capillari a seconda delle esigenze. Per esempio la temperatura bassa può indurre vasocostrizione, la temperatura più elevata vasodilatazione, e queste sono funzioni appannaggio dei centri vasomotori che si trovano nel midollo allungato. Quindi, spunti di riflessione per questa terza e ultima parte della presente lezione. Quanti nuclei dei nervi cranici si trovano nel bulbo? Bene, passiamo quindi al riepilogo degli spunti di riflessione. Come viene suddiviso il diencefalo e quali sono le funzioni delle sue componenti? A cosa serve la formazione reticolare? Quanti nuclei di nervi cranici si trovano nel bulbo? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio di questa lezione sarà disponibile sul sito di Uninettuno.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali ARCI di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di cognizione sociale. Questa è la prima di una serie di due lezioni che affronteranno questo argomento. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti: la cognizione sociale, le attribuzioni, gli errori di attribuzione. La cognizione sociale. La cognizione sociale si riferisce al come noi, le persone, pensano e interpretano le informazioni che riguardano gli altri. Questo è appunto un approccio, questo nome che etichetta questo approccio deriva dalla psicologia cognitiva, che appunto è quell'approccio della psicologia che cerca di studiare e di ricondurre i fenomeni mentali a processi di elaborazione delle informazioni. Le modalità con le quali le persone codificano, elaborano, ricordano e utilizzano le informazioni nei contesti sociali allo scopo di comprendere il comportamento proprio o altrui. I processi cognitivi che sono stati affrontati e studiati nella psicologia cognitiva riguardano una serie di diversi modi in cui gli esseri umani acquisiscono informazioni dall'ambiente attraverso i processi percettivi e li utilizzano per comprendere e dare un senso al mondo. Queste informazioni possono essere o meno depositate nella memoria delle persone e essere usati per guidare il comportamento. Bisogno di spiegare il comportamento. Inferenza sociale. Gli psicologi vedono nella bisogno di spiegare il comportamento altrui una motivazione fondamentale delle persone che porta queste a cercare di inferire, quando possono, delle cause del comportamento che osservano negli altri. Per contesto sociale, che è visto appunto come un fattore che va a influenzare il tipo di attribuzioni, il risultato delle attribuzioni, si intende qualunque scenario reale o immaginario che comprende, può comprendere riferimenti a se stesso o anche agli altri. Fritz Heider, 1958. Bisogni fondamentali. Bisogno di visione coerente del mondo. Bisogno di controllo sull'ambiente. Attribuire cause ad effetti. Fritz Heider vide in particolare due bisogni fondamentali nel modo in cui le persone si approcciano al mondo, che stanno dietro quindi al comportamento e ai processi di pensiero delle persone. Il primo è quello di formarsi una visione che sia coerente del mondo in cui noi viviamo. Il secondo è un bisogno di controllo, di predicibilità del mondo, di sapere, di avere un grado di controllo su quello che succede nel mondo. E siccome parte del nostro mondo, una parte fondamentale sono le altre persone, per comprendere il mondo dobbiamo cercare di capire cosa motiva le persone. Questo chiaramente è un'informazione che risulta molto importante per permettere alle persone poi di raggiungere i propri scopi, regolandosi quindi anche in base a quello che le altre persone riteniamo, pensino o vogliano fare. Secondo l'approccio di Fritz Heider, le persone si comportano da scienziati ingenui, ovvero le persone cercano di usare le informazioni che riescono a raccogliere dal mondo formulando delle ipotesi sulle motivazioni,
sulle cause del comportamento che osservano degli altri, un po' come fanno gli scienziati quando studiano un fenomeno partendo da delle teorie per cercare poi di verificarle con ulteriori osservazioni. La teoria dell'attribuzione. Fritz Haider propose, a sostegno della sua teoria, che vede questi bisogni come fondamentali e come il motore per cui noi tendiamo a attribuire cause a dei comportamenti, con una dimostrazione molto semplice e allo stesso tempo molto potente, in cui le persone venivano poste davanti a una semplice animazione in cui dei elementi geometrici molto semplici si muovono. Si tratta appunto di oggetti che si muovono su uno schermo, ma osservare come si muovono ci porta automaticamente a fare delle inferenze sociali. Osserviamo quindi questo tipo di effetto guardando questa dimostrazione.

Come credo anche voi concordiate, guardando questa animazione, la cosa che viene spontanea fare è di interpretare i movimenti delle diverse forme come dovuti a delle motivazioni di tipo psicologico. Ad esempio, vediamo il triangolo più grande che sembra inseguire e molestare sia il triangolo più piccolo che il piccolo cerchio, che a loro volta sono visti come intenzionalmente scappare da questa minaccia del triangolo più grande, rifugiandosi all'interno dello spazio, aprendo una porta per entrare e poi scappando quando la minaccia entra. Quando però le prede potenziali sono scappate, quello che si vede anche una certa irritazione nel predatore che, trovandosi da solo una volta che le sue prede sono scappate, si arrabbia e distrugge anche tutto quello che trova accanto, la porta e le pareti della stanza in cui si erano rifugiati inizialmente le sue prede. Questa dimostrazione quindi ci fa vedere con forza come gli esseri umani tendono a attribuire delle cause del comportamento e non soltanto ad altri esseri umani. Questa tendenza ad attribuire cause sociali del comportamento, legate quindi alla presenza degli altri, è così forte che la usiamo inconsapevolmente anche per interpretare i movimenti degli oggetti che non sono quindi persone, ma semplici forme geometriche procurano in noi queste interpretazioni di causalità di tipo sociale. Spunti di riflessione. Qual è un bisogno fondamentale delle persone che può indirizzare le attribuzioni? Le attribuzioni. Le attribuzioni sono fondamentalmente le situazioni in cui sono i giudizi che noi diamo sulle cause del comportamento che osserviamo negli altri. Tipi di attribuzioni. Tre dimensioni di classificazione. Gli studiosi che si sono occupati di attribuzioni hanno sin dall'inizio identificato diversi modi in cui possiamo classificare le attribuzioni causali relative al comportamento degli altri. Una prima dimensione è il locus di causalità. Eider, 1958. Secondo Eider,

Il primo modo per classificare le attribuzioni riguarda dove il punto in cui vengono effettuate, a che livello vengono effettuate queste attribuzioni, dove vengono messe le cause. E troviamo a questo riguardo due possibilità. Interno, attribuzioni disposizionali, ed esterno, attribuzioni situazionali. Quindi la distinzione tra locus di causalità si riferisce alla differenza tra attribuire il comportamento di una persona a delle cause che sono interne alla persona stessa, in questo caso si parla di attribuzioni disposizionali, e viceversa, quando le cause di un comportamento vengono poste, attribuite all'esterno della persona che mette in atto un dato comportamento, parliamo di attribuzioni di tipo situazionale, in cui quello che viene considerato essere il motivo per cui le persone mettono in atto un certo comportamento non è legato tanto alle caratteristiche della persona stessa, ma piuttosto del contesto sociale in cui si trova inserita. Il secondo fattore è quello della stabilità, Wiener et al. 1972. Secondo Wiener e i suoi collaboratori, una seconda dimensione di classificazione importante riguarda quanto il grado in cui noi riteniamo una causa del comportamento essere stabile o meno nel tempo. E troviamo da un lato delle attribuzioni permanenti e dall'altro delle apposizioni temporanee. Queste due possibili classificazioni delle cause di un comportamento si riferiscono quindi al fatto che noi vediamo come la causa di un dato comportamento come essere un fattore che non cambia nel tempo, che è presente ma resta e può spiegare in molteplici occasioni il comportamento di una persona. Viceversa, possiamo attribuire a volte le cause di un dato comportamento che osserviamo negli altri a dei fattori che sono semplicemente temporanei. Una data situazione che ha delle specifiche caratteristiche che in un dato specifico momento porta una persona a comportarsi in un dato modo. La terza dimensione è la controllabilità. Wiener et al. 1972. Secondo Wiener et al., inoltre, c'è un'altra dimensione che è importante riguardo alle tipologie di attribuzioni, le tipologie di cause, come una causa di un comportamento è sotto il controllo dell'individuo stesso. Abbiamo in un caso un comportamento che viene visto come controllabile oppure come non controllabile. Quindi, quando noi dobbiamo interpretare il comportamento degli altri in termini delle cause che lo determinano, è chiaramente importante sapere se quel comportamento è frutto della volontà di una persona e se questa persona ha la possibilità di controllare quello che deve fare in un dato momento, piuttosto che se è il frutto di imposizioni esterne e di costrizioni che fanno sì che magari il comportamento non sia voluto o non sarebbe qualcosa che la persona metterebbe in atto da solo, autonomamente, ma che mette in atto soltanto perché qualcuno o qualcosa o un gruppo sociale lo spinge a metterlo in atto. E è chiaro che se una persona compie un comportamento autonomamente, l'attribuzione di causa cambia rispetto a quando

vediamo una persona o consideriamo una persona fare qualcosa sotto vincoli che derivano dall'esterno. Quindi quando una persona riteniamo non abbia il controllo delle sue azioni. La teoria dell'inferenza corrispondente. Jones e Davis, 1965. Le persone cercano di attribuire l'azione compiuta da un attore a una caratteristica stabile di personalità. Secondo la teoria dell'inferenza corrispondente, noi abbiamo delle tendenze specifiche ad attribuire il comportamento più frequentemente, più facilmente, a delle caratteristiche stabili di personalità. Preferenza per attribuzioni disposizionali, più affidabili per prevedere il comportamento, perché stabili le disposizioni. Il motivo per cui noi riteniamo, abbiamo questa tendenza a attribuire il comportamento a cause interne legate alla personalità è legato in parte al nostro bisogno di ordine e di controllo. Infatti le attribuzioni che mettono i fattori interni, quindi individuali, le caratteristiche dell'individuo al centro del comportamento, danno più stabilità al mondo. Perché se io riesco, mi permettono, se attribuisco un comportamento a una causa stabile della persona, io posso usare questa attribuzione anche in futuro per prevedere il comportamento. Noi abbiamo bisogno di regolarità. Nel caos non ci troviamo bene, nelle situazioni in cui c'è troppa incertezza, siamo a disagio. Il nostro è un bisogno di ordine e di stabilità. E questo chiaramente porta a una maggiore tendenza, a una maggiore frequenza a queste, per l'effettuazione di attribuzioni di tipo interno. Fattori, tipologie di informazioni. Diversi fattori sono stati identificati come importanti per capire quando, per modulare dove il locus delle attribuzioni che vengono fatte. Prendiamoli in considerazione uno dopo l'altro. Desiderabilità sociale, scelta, effetto non comune. Il fattore della desiderabilità sociale si riferisce al fatto che quando noi vediamo una persona mettere in atto una scelta, un comportamento che socialmente è considerato come non desiderabile, tenderemo di più a effettuare un'attribuzione interna, piuttosto che, quindi disposizionale, piuttosto che situazionale. Questo proprio perché noi pensiamo che le persone non vogliano andare contro le norme sociali e quindi se vediamo qualcuno che lo fa, riteniamo che ci debba essere un motivo interno alla persona per aver fatto quel comportamento. La scelta si riferisce al fatto che quando vediamo un comportamento come frutto di una scelta libera ed individuale, tenderemo a effettuare attribuzioni di tipo disposizionali. Viceversa, quando vediamo il comportamento come il frutto di imposizioni altrui, noi saremo più portati a effettuare delle attribuzioni di tipo situazionale. L'effetto non comune si riferisce al fatto che un'attribuzione interna è più probabile quando il risultato di un comportamento ha un effetto unico oppure un effetto non comune. Questa teoria ha alcuni limiti. Portata, esempi singoli di comportamento.
Fondamentalmente il problema della teoria dell'inferenza che abbiamo appena visto è che si basa su esempi singoli di comportamento. Inoltre, tipologia di attribuzioni, focus su interne, esterne non spiegate.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Buonasera, il racconto che vi leggerò, inedito, si chiama Il peso della storia ed è, come dire, un omaggio un po' maldestro al genio inarrivabile di Elsa Morant. Ho vissuto i primi 13 anni della mia vita in un condominio immerso in un parco che, a seconda dei giorni e delle circostanze, offriva le delizie dell'Eden o le insidie del Signore delle Mosche. Sebbene le attrattive non mancassero, nessuna ci avvinceva e ci terrorizzava come le apparizioni dello strambo. Così chiamavamo il tizio che sbucava da chissà dove, intabarrato anche nei pomeriggi di luglio, nel solito loden nero e malconcio. Era impossibile non cedere alla tentazione di seguirlo. Bastava aspettare, prima o poi lo avrebbe fatto. Si sarebbe piantato in mezzo alla strada, avrebbe tirato fuori dalla tasca un panno di daino e, chinandosi su un tombino, lo avrebbe strofinato con ardore. A inquietare non era solo l'assurdità del rito, ma anche la meticolosità con cui veniva svolto. Intanto le voci su di lui fiorivano come margherite. C'era chi era pronto a giurare che fosse un ex agente dei servizi segreti, chi era certo che avesse scontato una lunga condanna per reati contro la morale. Benché i più audaci tra noi amassero fantasticarci sopra, la sola idea di intrufolarsi nel suo antro di maniaco ci faceva rabbrividire. Un giorno, sfogliando un settimanale, mi imbattei in una sua vecchia foto. Indugiai un po' prima di leggere l'articolo che lo riguardava, pregustavo già il momento in cui avrei svelato agli altri i mille segreti dello strambo. Che delusione quando capii che si trattava di una recensione, da non crederci. Lo strambo era un poeta e, tenuto conto degli elogi che gli venivano riservati, un poeta di un certo peso. Inoltre era un insigne antichista autore di una traduzione delle Baccanti di Euripide adottata in molti licei e assurda al rango di classico ineludibile. In un'epoca della vita in cui il primato atletico era decisamente più allettante di quello artistico, ne fui parecchio deluso. L'idea che lo strambo non passasse le giornate a ideare il prossimo colpo, ma a scrivere versi, mi suscitava sentimenti in bilico tra noia e disappunto. Almeno capii perché, a dispetto delle sue stranezze, gli adulti lo trattassero con la deferenza che si deve alle personalità

eminenti. La sola informazione interessante riguardava le precarie condizioni mentali. Reclusione, l'ultima syllage, era incentrata sul ricovero psichiatrico che aveva costretto il poeta a mollare anzitempo la cattedra dell'università e a seppellirsi nel suo eremo di follia. Da quel giorno la curiosità che lo strambo mi aveva sempre suscitato andarono via via scemando. Ripensai a lui diversi anni dopo, ormai avevamo cambiato casa da un pezzo, quando, non sapendo a chi mostrare i miei primi racconti, li spedì al solo poeta che conoscessi, confidando che, stanziale com'era, abitasse ancora nel vecchio condominio. Come immaginare che un gesto disperato quanto il proverbiale messaggio della bottiglia potesse avere un riscontro così immediato? Ero da solo in casa quando il telefono squillò. La voce che chiedeva di me era flebile e roca come quella di uno spettro. Benché non lo avessi mai sentito parlare, capii subito di chi si trattava. Era lui, lo strambo. Per spiccio che fosse il suo modo di trattarmi, mi dava del lei. Disse che mi aveva letto e desiderava incontrarmi. Non prese neanche in considerazione l'ipotesi che rifiutasse il suo invito. Solo quando un paio di giorni dopo suonai al suo campanello, avvertii il primo tentennamento. In un attimo mi si pararono innanzi le più remote paure infantili. Non ero certo il tipo che affronta a cuore leggero la grotta di Polifemo. Aprì all'istante, come se mi stesse aspettando dietro la porta. Indossava pantaloni del pigiama giallo canarino sotto un cardigan liso e bucherellato. L'appartamento se la passava persino peggio, per signorile che fosse, stava andando in malora come il più sordido tugurio dostoevskiano. A rendere tutto più sinistro ci pensavano i soli riti cui lo strambo non rinunciava neanche nel chiuso dell'intimità domestica. Faceva tre passi avanti e uno indietro, poggiava le dita sui quadri attaccati alla parete nel corridoio secondo un severo ordine decrescente, dal più grande al più piccolo. Nel ricordarlo, alle prese con quelle sue coazioni rituali, mi torna in mente il film in cui Jack Nicholson indossa i panni di uno scrittore non meno strambo e misantropo. Ah, se mi piacerebbe che anche questa storia avesse un melenso epilogo romantico. Purtroppo il tizio che mi ero trovato davanti aveva lo stigma dell'uomo perduto. Aveva mani bianche, affusolate per certi versi muliebri e un viso da lineamenti marcati da senatore romano. Pensai che la fama di cui godeva di impenitente Don Giovanni dovesse avere solide pezze d'appoggio. Le critiche rivolti ai miei esperimenti narrativi furono feroci e incoraggianti. Mi disse che di plichi come il mio ne riceveva in continuazione. Per decidere di non rispondere a quei seccatori gli bastava leggere un paio di capoversi. Ecco perché dovevo considerare il suo invito un lusinghiero attestato di stima. Per quanto brutti e ridicoli, i miei racconti avevano una voce. E a lui non interessava altro, il tono, il fraseggio, è tutto lì. Lei legge troppi romanzi ottocenteschi, mi rimbrottò, deve aggiornarsi. Che una critica del genere giungesse da un classicista settantenne fuori di testa mi sembrò incredibile. Ha mai letto I morti di Joyce? No? Beh, dovrebbe farlo, è il più bel racconto che sia mai stato scritto. Mi fu presto evidente che le mie velleità di scrittore in erba lo interessavano relativamente. Le sue curiosità erano indirizzate altrove, e dire che ne avrei avute di cose da chiedergli, ma lo strambo non aveva alcuna intenzione di cedermi il pallino della conversazione. Sapeva di me, della mia famiglia, degli amici d'infanzia che avevo perso di vista molto più di quanto io sapessi di lui, come se avesse passato gli ultimi anni a studiare le vite dei ragazzini che aveva terrorizzato e delle loro famiglie. E le sue curiosità non riguardavano solo il passato, ma anche la più stretta attualità. Tanto per dire, nessun adulto si era mai interessato con tale morbosità alle mie prime esperienze sessuali. Avevo la ragazza, scopavamo tutti i giorni, ne ero soddisfatto. Per un attimo temetti di essermi infilato nella tana di Barba Blu. In cerca di un mentore mi ero imbattuto in un vecchio maiale. Arrivai persino a chiedermi se la spigliatezza con cui parlava di certe cose inadatta a un uomo di quell'età non derivasse dalla sua consuetudine con il mondo classico. Dopotutto il signore che avevo davanti era il grande traduttore delle Baccanti. Uscii da lì deciso a non metterci più piede, un proponimento cui non riuscii mai a tenere fede, anzi da quel giorno in poi entrai nel novero di eletti che andavano a genio quel vecchio sociopatico. Un giorno mi chiamò con un pretesto. Ci mise un po' prima di giungere al dunque. Gli serviva un passaggio. Naturalmente si guardò bene dal fornirmi dettagli specifici.

Considerando che lo strambo non oltrepassava le colonne d'Ercole del giardino condominiale da diversi anni, si trattava di una richiesta inaudita. A che ora, gli chiesi sospettoso? Alle 3. Di pomeriggio? Certo, di pomeriggio, non verrà mica venirmi a prendere a notte fonda. La mia domanda era meno stupida di quanto suonasse. Una volta mi aveva confessato che niente lo angosciava come l'idea di ritrovarsi fuori dalle mura domestiche dopo il tramonto. Dato che eravamo a gennaio, le ore di luce a disposizione erano relativamente poche. Quando salì in auto, per prima cosa si esibì nei soliti riti, adeguandoli al nuovo contesto. Aprì e richiuse lo sportello 3 o 4 volte, riservò lo stesso trattamento a finestrini e cinture di sicurezza. Poi mi diede un indirizzo, neanche fossi un tassista. Destreggiarmi nel traffico romano con un passeggero del genere era così strano che stentavo a concentrarmi sulla guida. Si comportava come un esule appena rimpatriato. Non c'era chiosco di fiori o macelleria che non attirasse la sua attenzione. Sorrideva, si rabbuiava, pronunciava piccole frasi sconnesse fra sé e sé. Usciti dal muro torto, costeggiamo Villa Borghesi, diretto verso il luogo che chissà perché desiderava tanto rivedere. Non dovrei dirlo perché sono comunista, ma a me i parioli piacciono. C'è tanto verde, si guarda intorno, sono tutti magri e biondi. Non dovrei dire neanche questo, ma sai, io detesto i ciccioni. Accostai di fronte al condominio signorile corrispondente all'indirizzo che mi aveva indicato. Le posso chiedere di scendere, mi intimò imbarazzato, ho bisogno di stare un po' per conto mio. Per bizzarra che fosse, assecondai la sua richiesta. Lui rimase dentro guardandosi intorno con aria smarrita e perplessa. Preso da chissà quale nuova ubbia, si abbandonò alle sue compulsioni, ma con una foga inedita. La luce del pomeriggio si andava assottigliando. Tra breve il buio della sera avrebbe avvolto la città. Non ero certo di riuscire a riportarlo a casa in tempo e la cosa mi metteva a disagio. Che ne sarebbe stato di lui se le tenebre lo avessero colto fuori dai confini inflitti dalla sua malattia? Sarebbe morto? Avrei assistito alla sua metamorfosi in pipistrello? Professore, posso salire? Gli chiesi intirizzito dal freddo di gennaio. Ma certo, si accomodi. Possiamo andare? Un altro minuto, la prego. Ok, è successo qui, esclamò. Per un attimo temetti che scoppiasse in lacrime, nella casa al terzo piano. Successo cosa, professore? Non me lo disse, né allora né in seguito. Dovetti aspettare la sua morte e i numerosi articoli che non senza riluttanza ne celebravano l'impeccabile carriera poetica e la vita sciagurata. Solo allora venne a conoscenza della storia che aveva spezzato in due la sua vita. Era atroce come qualsiasi altra storia capitata a chiunque tra il 1938 e il 1945, almeno in questo spicchio di mondo. Il crimine di cui lo strambo si era macchiato era tra i più spregevoli. Aveva barattato la libertà con quella dei suoi compagni di lotta. Non si nasce delatori, lo si diventa. Lo strambo aveva fatto ciò che la maggior parte di noi avrebbe fatto in analoghe circostanze. Per avere salva la vita, aveva fornito ai torturatori l'indirizzo dei suoi amici, tra essi anche Anna, la giovane moglie. Non li aveva più rivisti, né lei né gli altri. Passando in rassegna le centinaia di poesie che aveva scritto, non ne trovai neanche una con un richiamo esplicito a quella colpa spaventosa e insostenibile. Eppure, valutandole alla luce di quanto aveva appena appreso, se ne avvertiva lo spettro minaccioso in ogni emistichio. La raccolta più famosa e di certo la più riuscita si chiamava Il peso della storia, un titolo banale, certo, ma oltremodo adeguato alle circostanze. Di che tipo di peso si tratti può saperlo solo chi ha dovuto fronteggiarlo. A noi non resta che provare a immaginarlo e a fare gli scongiuri. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento, alla ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Com'è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide, che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove diventa una vestale appunto della dea Artemide, dove la raggiungerà, verrà raggiunta dal fratello Oreste, per essere liberata e per porre fine a questo ciclo di tremende vendette degli Atridi. Houellebecq arriva dunque un giorno d'estate di 3 anni fa al Teatro Greco di Siracusa, assiste alle prove di questa pièce, rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: "Guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me, questo Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante." Io lo guardo esterrefatta, dico: "Com'è possibile? Che cosa è successo? Sei un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco." Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi, come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena 2 decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori.

innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte, con i classici le risposte alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal. Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle, che ha un enorme successo, ma 2 anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. E per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia, bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che 2 anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia, come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra, la madre, e Egisto, l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna viene avviato da Freud e da Breuer sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che attingendo
al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, l'Elettra di Hoffmann, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hoffmann come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che, infatti, è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano una attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi. Attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui, ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontata appunto col fratello, con lo scontro col fratello Eteocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno, che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura, gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto, grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario, perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche, e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea, come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice. Il moderno attinge al classico per rivivere le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea.
e le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta Minosse, che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Monterland molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifae confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile, che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Monterland è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino la dimensione della femminilità venga in un certo senso sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Monterland, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo, per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia, che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno 2-3 scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente, della potenza di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea
di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide. La mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga della Colchide che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico, travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte, di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica. Bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino, uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni,
perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito da una, piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui Filottete, lui stesso è l'eroe.

0: questa frase dove c'è praticamente un piccolo cameo dell'autore all'interno del testo. Possiamo vedere l'uso, diciamo, scorretto della punteggiatura, perché dice così: come si chiama? I ciechi non hanno bisogno del nome. Io sono questa mia voce, il resto non è importante. Ma ha scritto dei libri e su quei libri c'è il suo nome, disse la moglie del medico. Adesso non può leggerli nessuno, dunque è come se non esistessero. Quindi in questo libro, dove ci sono molti dialoghi, noi dobbiamo sempre stare attenti, capire chi è la voce che parla, proprio come se non potessimo vedere con i nostri occhi chi è l'interlocutore che prende la parola. Ho inserito in questo caso questa foto di questo cagnolino perché uno dei personaggi del libro, dove appunto tutti non hanno un nome, è il cane delle lacrime, che è l'unico cane che vede la protagonista, l'eroina, che è la moglie del dottore, perché tutti sono diventati ciechi tranne lei. Ed è lei che riuscirà in qualche modo a guidare questo gruppo di ciechi in qualche modo verso la salvezza, se così possiamo dire. Infatti l'opera di Saramago è un po', all'inizio sembra una spirale distopica, però ha un finale utopico. E quindi comparando queste tre opere così diverse e legate appunto da questo filo comune dell'assenza del nome, ho potuto riscontrare che appunto gli autori, scegliendo di non dare un nome ai loro personaggi, hanno voluto dare un carattere universale al loro lavoro, nel senso che non dando riferimenti spazio-temporali identitari, il lettore può fare del testo uno specchio che riflette la sua condizione umana. Tutti e tre gli autori cercano in qualche modo di indagare che cos'è un essere umano attraverso sia la rivelazione del sé, perché i primi, per esempio, possono essere considerati dei Bildungsroman, oppure tramite l'incontro con gli altri. I temi fondamentali che vengono affrontati in queste opere sono proprio quelli fondamentali della convivenza umana, come la violazione dei diritti inalienabili dell'individuo, l'oppressione patriarcale, la violenza, il biopotere. Infatti è anche un tema molto contemporaneo, quello dell'identità, dove l'individuo è sempre più schiacciato dalla massa. E quindi le minacce per la comunità, i pregiudizi, i condizionamenti culturali. E qui torno in qualche modo nelle conclusioni a quella che era il problema posto all'inizio dell'identità. È come se questi tre autori avessero voluto dare voce ai tanti nessuno della storia, che lottano da sempre per non soccombere al potere mostruoso dei polifemo-poliformi, nel cui mondo le leggi ordinarie della condizione umana sono sospese. In queste tre opere gli autori cercano di passare dall'irragionevolezza del comportamento umano alla consapevolezza e utilizzano strumenti simili. Abbiamo detto appunto il ricorso all'anonimia, il distacco, l'ironia, il discorso diretto del narratore al lettore, eccetera. Sono tre opere quindi rivelatrici e impenetrabili allo stesso tempo. Impenetrabili perché a volte la scrittura può risultare difficile perché usa forme nuove e, se vogliamo, anche sovversive, e rivelatrici perché comunque cercano di portare il lettore a una nuova consapevolezza. Anche qui ho voluto sottolineare quelli che sono i problemi. Ok, va bene, sì. Però appunto, come li ho già in qualche modo enunciati nella mia esposizione, quindi vediamo qua appunto che hanno questi elementi in comune, però ogni opera ha una finalità artistica anche peculiare. Nella Figlia Prodiga l'ho riassunto con la creazione di un archetipo. In Milkman possiamo dire che l'autrice ha tentato di dire l'indicibile aumentando l'effetto di realtà, e in Cecità l'autore cerca di andare oltre il velo delle apparenze. E basta, queste sono le mie conclusioni.
1: Grazie, grazie molte. Domande?
2: No, io l'unica cosa è Milkman è ambientato nell'Ulster, nell'Irlanda del Nord.
0: Esatto, esattamente, sì,
2: nell'Irlanda
0: del Nord.
2: Irlanda
0: non viene mai citato, però si capisce.

0: proprio in controluce, leggendo tra le righe, anche proprio l'assenza del nome, questi nomi così che potremmo dire dei soprannomi.
1: No,
0: dei,
1: no, appunto, appunto contestualizzando, no, la sì. storia di questa ragazza in Irlanda, nell'Ulster, è più facile capire certi aspetti rispetto sì. al... diciamo l'Eire, cioè l'Irlanda.
0: Sì, sì, si fa come specchio di tutte le società totalitarie in qualche modo o che vivono dei conflitti difficili.
2: La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce la votazione di 110 su 110 con lode e quindi per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione di beni culturali. Congratulazioni.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unenettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà

di economia e diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione affronteremo un tema classico, centrale per lo studio del diritto pubblico, rappresentato dalle forme di Stato e di governo, l'influenza del sistema politico e il sistema elettorale. Vediamo quelli che sono gli argomenti di questa lezione. Il primo argomento è l'ordinamento giuridico e lo Stato, il secondo le forme di Stato e le forme di governo, e il terzo l'influenza del sistema politico sulla forma di governo, e quindi la disciplina dei partiti e il sistema elettorale. Partiamo quindi con il primo argomento, l'ordinamento giuridico e lo Stato. Questa è diciamo, prima parte di questa lezione che si concentra principalmente su quelle che sono le nozioni introduttive, in particolare funzionali a delimitare quello che è il concetto di Stato e quelle che sono le cosiddette regole giuridiche, quindi qual è il significato dell'ordinamento giuridico e come questo si rapporta, rispetto allo Stato. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come le regole giuridiche sono delle norme regolatrici delle formazioni sociali, cioè sostanzialmente sono norme che regolano quello che è il funzionamento della società e quindi i rapporti tra i consociati. Tuttavia presentano una serie di caratteristiche peculiari e che valgono a differenziarle dalle regole etiche che esprimono il dover essere rispetto alle regole tecniche, cioè il come operare per conseguire un certo risultato. Così come si differenziano anche dalle cosiddette norme di costume, che invece definiscono il come comportarsi per godere di una certa considerazione sociale. Quindi parliamo di una categoria di norme, quelle giuridiche appunto, che presentano delle caratteristiche specifiche e quindi come tali dobbiamo abituarci a studiarle e affrontarle. I caratteri indefettibili delle norme giuridiche sono quindi l'esteriorità, cioè le norme giuridiche sono tese a regolare solo quei comportamenti umani che si manifestano esteriormente. E quindi, come sappiamo, le norme giuridiche non vanno a disciplinare quelli che sono i nostri pensieri, li disciplinano solo nella misura in cui i nostri pensieri si traducono in azioni concrete, quindi si manifestano esteriormente. Secondo carattere indefettibile è poi quello della coercibilità, cioè le norme giuridiche sono congegnate in modo da poter ottenere l'osservanza delle stesse sia direttamente, mediante per esempio le sanzioni, sia indirettamente attraverso provvedimenti afflittivi, cioè sostanzialmente l'adempimento alle regole giuridiche prescinde da quella che è l'adesione volontaria del soggetto chiamato ad applicare e a rispettare le norme, ma appunto il sistema giuridico è in grado e l'ordinamento è in grado, come vedremo, di chiederne l'adempimento e il rispetto. Altro carattere essenziale, che in parte è connesso ai due precedenti, è quello dell'imperatività, in quanto le regole giuridiche sono espressione delle forze sociali predominanti e si configurano come comandi in grado di imporsi nei confronti di tutti i consociati. L'imperatività è senz'altro un carattere essenziale ed è connesso alla coercibilità delle norme giuridiche. E infine la plurilateralità. E cioè le norme giuridiche istituiscono dei rapporti giuridicamente ordinati tra tutti i consociati. Si usa dire che appunto la norma giuridica definisce

definisce anche quelli che sono i rapporti tra i consociati, quindi definisce lo spazio di azione dei singoli in funzione anche del rispetto delle libertà degli altri. Quindi si tratta di istituire dei veri e propri rapporti giuridici per dare un ordine alla società. Caratteristiche specifiche delle norme giuridiche che costituiscono complessivamente l'ordinamento giuridico sono a loro volta la generalità, poiché la norma si riferisce a tutti coloro che possono attuare i comportamenti oppure trovarsi nelle fattispecie descritte dalla norma giuridica, e questo è il primo elemento che ci aiuta anche a riconoscere quando siamo di fronte a una norma giuridica. Mentre il secondo carattere specifico della norma giuridica è rappresentata dall'astrattezza, che come vedremo per esempio contribuisce a si differenzia rispetto a un provvedimento amministrativo, che invece ha un carattere di concretezza, quindi proprio l'opposto rispetto alla norma astratta, in quanto i comportamenti indicati nella norma non sono concretamente individuati, ma solo astrattamente definite, cioè non parliamo di situazioni concrete, di singole situazioni concrete, ma appunto di norme che definiscono diciamo comportamenti o situazioni rispetto alle quali con una certa dose di astrattezza viene delineato quello che è il comportamento che l'ordinamento si aspetta. Alcune categorie di norme giuridiche sono le norme di produzione giuridica, cioè le norme che regolano i comportamenti dei soggetti a cui si riferiscono. E ancora le norme sulla produzione giuridica, che indicano a chi spetti emanare le norme giuridiche. Nel caso del diritto pubblico, per esempio, noi ci troviamo molto ad analizzare le norme sulla produzione giuridica. Pensiamo alle norme che disciplinano le modalità di adozione delle leggi piuttosto che dei regolamenti. E ancora distinguiamo tra norme cogenti, che obbligano incondizionatamente, dalle norme dispositive, che invece possono essere derogate dalla volontà privata. Ci sono tantissime norme del codice civile che possono essere derogate con il consenso delle parti, cosa che invece non avviene in relazione alle cosiddette norme cogenti. E ancora, categoria essenziale per i nostri studi, le norme di diritto pubblico rispetto alle norme di diritto privato. La distinzione tra questi due apparati del nostro sistema giuridico si fonda principalmente sulla natura degli interessi tutelati da queste norme. E quindi il diritto privato riguarderà principalmente l'assetto connesso agli interessi privati, mentre le norme di diritto pubblico invece sono norme pensate in funzione della tutela degli interessi pubblici. E ancora norme di diritto interno rispetto alle norme di diritto internazionale. Il sistema giuridico è complesso, è stratificato e quindi pensate per esempio alla nostro sistema, la nostra appartenenza all'Unione Europea, questo pone una serie di temi connessi alla coesistenza di regole giuridiche di livello internazionale, sovranazionale, e norme invece giuridiche interne che sono chiamate a convivere e talvolta anche a relazionarsi tra loro con le modalità che poi studieremo. Vediamo quindi alla definizione dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico è un sistema complesso di norme giuridiche che organizza una data società o un corpo sociale. Quindi quando parliamo di ordinamento andiamo oltre la nozione di norma giuridica per guardare invece a un complesso di norme giuridiche, a un sistema organizzato funzionale appunto all'organizzazione di una società o di un corpo sociale. Regolando quindi i comportamenti di questo gruppo sociale e determinando i fini sociali e un'ordinata distribuzione di mansioni e di compiti o predisponendo i mezzi materiali per eseguire questi ultimi. Quindi, vedete, non si tratta soltanto di regolare comportamenti, ma anche, e questa è una caratteristica dell'ordinamento, anche appunto determinare i fini sociali che l'ordinamento stesso si propone, contribuendo in modo ordinato alla distribuzione di compiti e mansioni tra i vari consociati, predisponendo i mezzi, pensate

per esempio tutto il grande tema dell'intervento pubblico, in funzione appunto del perseguimento di quegli interessi, di quei fini sociali che l'ordinamento stesso si pone. E infine disciplinando le sanzioni in caso di violazione delle stesse, che è la diretta conseguenza dell'imperatività e della coercibilità delle norme giuridiche. Altro elemento da considerare, parlando di ordinamento giuridico, è rappresentato dal carattere di originarietà dell'ordinamento giuridico. L'originarietà dell'ordinamento giuridico è direttamente connesso alla sua sovranità, cioè all'indipendenza dell'ordinamento giuridico rispetto ad altri ordinamenti giuridici, che significa nient'altro che la validità delle sue norme dipende pertanto dall'ordinamento stesso. Cioè la sovranità dell'ordinamento fa sì che le norme che discendono e che compongono quell'ordinamento in qualche modo traggano la propria validità all'interno dello stesso ordinamento, per esempio in relazione al rispetto delle norme sulla produzione delle norme giuridiche, come dicevamo poc'anzi. E allora dobbiamo distinguere tra ordinamenti originali, come senz'altro l'ordinamento statuale, rispetto ai cosiddetti ordinamenti derivati. Un caso classico è rappresentato dall'ordinamento sportivo, oppure, per fare altri esempi, dall'ordinamento professionale, laddove pensate all'ordinamento deontologico, la deontologia dei professionisti, che riceve una sua validità in funzione dell'esistenza di una norma dell'ordinamento che conferisce a quell'ordinamento una sua validità. Vedete la differenza, no? Tra un ordinamento sovrano, che è in grado di dare validità alle proprie norme in modo autonomo, rispetto agli ordinamenti derivati, rispetto ai quali la validità delle norme di quell'ordinamento derivato dipendono comunque dall'esistenza di una norma all'interno dell'ordinamento originario. Lo Stato in particolare è un ordinamento politico, che significa cioè che è un ordinamento che persegue fini generali, in quanto si assume competente a curare qualsiasi interesse degli appartenenti al gruppo che essi organizzano. Altre tipologie di ordinamenti politici sono, oltre allo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni. Parliamo quindi di ordinamenti a fini generali che quindi possono, proprio in virtù del loro rapporto, della loro relazione con una comunità di riferimento, possono appunto perseguire, dandosi appunto una caratterizzazione politica forte, tutti gli interessi in funzione di quelle che sono le esigenze e i bisogni di quella determinata comunità di riferimento. Diversi dagli ordinamenti a fini generali sono ovviamente gli ordinamenti a fini determinati. Tra questi conosciamo le formazioni sociali, le realtà sportive, economiche, culturali, che invece per esempio hanno come obiettivo quello di perseguire la tutela o incoraggiare la pratica dello sport, e quindi è un ordinamento finalizzato al perseguimento di un determinato interesse. Quell'interesse viene riconosciuto dall'ordinamento originario come meritevole di tutela e quindi conferisce validità all'ordinamento derivato, ma in funzione del perseguimento di finalità specifiche e non di fini generali, come appunto nel caso dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, province e comuni. Lo Stato, quindi, volendo arrivare a una sua definizione, è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. In questa nozione ci sono tutte quelle che sono le caratteristiche dello Stato, appunto come forma di organizzazione del potere politico, che possiamo in qualche modo suddividere evidenziando quelli che sono i caratteri essenziali, costitutivi dello Stato. In primis il popolo, cioè l'esistenza di una collettività stabilmente stanziata su un territorio, che è appunto il gruppo sociale di riferimento. Altro elemento è il territorio, cioè l'esistenza di un territorio su cui è stabilmente stanziato il popolo e nei cui limiti si esercitano i poteri sovrani del governo. E infine, terzo elemento costitutivo dello Stato, è rappresentato dalla sovranità,
cioè dal fatto di avere il monopolio della forza legittima all'interno di un determinato territorio, da un primo punto di vista, mentre da un secondo punto di vista la sovranità si esprime in termini di indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, quindi nell'ambito della comunità internazionale. Questi tre elementi costitutivi dello Stato delineano, in qualche modo definiscono il concetto di Stato che, come abbiamo visto, quindi si relaziona in modo molto forte col concetto di ordinamento giuridico, pur differenziandosi. Lo Stato deve essere visto, e solitamente è visto, anche come una persona giuridica, cioè lo Stato rispetto all'ordinamento non è un soggetto che si sottrae alle regole che costituiscono l'ordinamento giuridico, ma è a tutti gli effetti, in quanto persona giuridica, un soggetto di diritto che è titolare, al pari di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento, di poteri, obblighi, diritti, doveri e altre situazioni giuridiche più varie che l'ordinamento gli conferisce. All'interno dello Stato come persona giuridica dobbiamo poi riconoscere l'esistenza dei cosiddetti organi, cioè strutture, articolazioni dello Stato, delle quali fanno parte o al cui interno operano dei soggetti agenti, i cui atti sono imputati allo Stato stesso, quindi alla persona giuridica dello Stato, e che possono essere organi individuali, collegiali, complessi, organi legislativi, esecutivi, giudiziari, organi centrali e organi periferici, organi rappresentativi, organi costituzionali, che è quello che è l'oggetto specifico dello studio del diritto costituzionale, e gli organi ausiliari che pure appunto sono oggetto dello studio delle norme della nostra Costituzione. Qualche spunto di riflessione rispetto a questo primo argomento della lezione: quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione: forme di Stato versus forme di governo. In questo particolare ambito noi ci soffermeremo su quella che è la distinzione tra forma di Stato e forma di governo, guardando principalmente alle diverse configurazioni che tanto la forma di Stato quanto la forma di governo possono assumere con riferimento a un determinato ordinamento giuridico. E poi, come vedremo più avanti, ci soffermeremo proprio su quello che sono le determinanti della forma di Stato, in particolare della forma di governo, alla luce del contesto culturale, politico, delle regole elettorali che determinano e danno degli incentivi anche rispetto all'evoluzione, alle scelte dei vari attori politici. Quindi un argomento complesso, un argomento che in qualche modo, al di là dell'aspetto teorico, quindi della distinzione tra forma di Stato e forma di governo, ci riporta alla necessità di guardare con grande attenzione a tutta una serie di elementi che in qualche modo ci aiutano, no? Come un collegare i puntini, a delineare quella che rispetto a un determinato ordinamento giuridico può essere definibile la propria forma di Stato o la forma di governo. E il tema si complica ulteriormente alla luce dei rapporti tra gli ordinamenti interni e gli ordinamenti sovranazionali, che costituiscono ulteriori elementi di riflessione e anche di evoluzione degli ordinamenti, e quindi delle forme di Stato e delle forme di governo, in funzione delle spinte che in qualche modo si riverberano sull'ordinamento interno. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, per forma di Stato noi intendiamo il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. È una nozione molto ampia, molto profonda, no, di forma di Stato, rispetto alla quale vorrei sottolinearvi innanzitutto il primo elemento, cioè il rapporto tra lo Stato e la società civile. E allora, alla luce di come Stato e società civile si rapportano, possiamo trarre alcune conseguenze rispetto alla definizione, per esempio, della forma di Stato. Ma a questo, per avere un quadro completo, dobbiamo aggiungere tutto il peso dei principi e dei valori
che anche per esempio a livello di cultura di una determinata società è in grado di esprimere, che in qualche modo contribuisce a delineare e a caratterizzare una forma di Stato rispetto a un'altra. Quando parliamo di forma di Stato, parliamo principalmente del rapporto tra governati e governanti, e cioè in particolare su quello che è il rapporto, no, tra autorità e libertà, tra l'autorità dello Stato, tra l'autorità dell'ordinamento, tra l'autorità che si esprime nell'esercizio della sovranità e la libertà degli individui che in qualche modo sono i soggetti dell'ordinamento. E nell'ambito di questo rapporto possiamo distinguere tra varie forme di Stato che sono ricostruite facendo riferimento a nozioni come quelle dello Stato feudale, dello Stato assoluto, dello Stato liberale, lo Stato fascista, Stato socialista, Stato di democrazia pluralista e Stato democratico sociale. Parliamo non di forme rigide, parliamo di idealtipo di forme di Stato che in qualche modo esprimono, diciamo, una certa correlazione tra tutti gli elementi che in qualche modo contribuiscono a delineare in relazione a un caso specifico, a una situazione concreta, quelli che sono i caratteri, no, di questo rapporto tra autorità e libertà o il rapporto tra governati e governanti o, per dirla in altri termini, appunto tra lo Stato e la società. Possiamo però parlare di forme di Stato anche guardando non al rapporto tra governati e governanti, ma guardando alla distribuzione, alla ripartizione del potere politico a livello territoriale. E nell'ambito di questa distinzione, l'idealtipo a cui facciamo riferimento sono quello dello Stato federale, lo Stato regionale o dell'Unione di Stati, cioè a seconda di come il potere centrale si relaziona con il livello periferico e quindi come il potere viene all'interno dell'ordinamento distribuito nell'ambito di un determinato Stato o di un'Unione di Stati. Nella forma di Stato, per usare le parole di Giuliano Amato, si esprimono l'insieme delle influenze, delle correlazioni fra il clima e il contesto storico, nonché i criteri, i modi e le correlazioni con cui risultano esercitate le funzioni del diritto. Questa è una definizione importante perché ci riporta al cuore di questa lezione, che è rappresentato dall'impossibilità di considerare definita una volta per tutte una determinata forma di Stato. Questo perché la forma di Stato, come ci ricorda Amato, dipende proprio dalle correlazioni tra il clima e il contesto storico e quindi è qualcosa di in continua evoluzione, qualcosa che si scontra continuamente anche col sentimento e con la cultura di un determinato contesto sociale e quindi va considerata alla luce di quelle che sono le funzioni del diritto, che sono innanzitutto la repressione dei comportamenti socialmente pericolosi e quindi la forma di Stato dipenderà da come quell'ordinamento statuale esercita questa funzione di repressione dei comportamenti socialmente pericolosi, esprimendo una determinata idea del rapporto tra autorità e libertà. Altra funzione è quella dell'allocazione dei beni e dei servizi. Pensate al sistema fiscale o alle modalità di produzione dei servizi pubblici, che determinano anche l'estensione, no, dell'intervento pubblico e quindi definiscono un certo tipo di rapporto tra Stato e società. E ancora l'istituzione e l'allocazione dei pubblici poteri. Pensate per esempio al rapporto tra Stato e società con riferimento alla sussidiarietà orizzontale, alla tipologia di intervento pubblico nell'economia o all'estensione dei servizi pubblici o al coinvolgimento dei privati nell'ambito dell'organizzazione dei servizi pubblici. Pensate alla sanità, pensate alla scuola. E infine i diritti e le libertà dei cittadini che devono essere garantiti e che quindi giustificano e legittimano l'esistenza stessa dello Stato. Una delle funzioni del diritto è per esempio quello di assicurare i diritti e le libertà dei cittadini, quindi tutto l'ordinamento è in funzione del rispetto di questi diritti e di queste libertà. E quindi a seconda delle modalità attraverso cui un determinato ordinamento statuale riconosce, definisce, protegge, rende effettive
Quelli che sono, per esempio, i diritti fondamentali della persona possono trarsi delle indicazioni rispetto a una forma di Stato. L'Italia ha una forma di Stato di democrazia pluralista che si caratterizza per il fatto di avere un suffragio universale, per la segretezza e la libertà del voto, per il fatto di avere delle elezioni periodiche, per il fatto di caratterizzarsi per il pluripartitismo, ma anche per un certo pluralismo costituzionale che è garantito non solo a livello di idee e di valori, ma anche di formazioni sociali e di formazioni politiche. Questo in virtù del principio poliarchico che in qualche modo definisce l'esistenza di una pluralità di centri di potere. E ancora, aspetto fondamentale da comprendere, il fatto che tutto l'ordinamento si regga sul bilanciamento tra principi e valori potenzialmente in conflitto. Questo cosa significa? Che non vi è un interesse generale che può essere definito in modo astratto e quindi che abbia una sua consistenza di natura oggettiva, ma è ciò che si forma all'esito del processo democratico. Motivo per cui nel nostro ordinamento, nel nostro stato di democrazia pluralista, assuma una rilevanza essenziale proprio la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, che è funzionale a tutelare il corretto funzionamento dei processi democratici. Pensate per esempio all'influenza che hanno oggi le grandi piattaforme internet sulla comunicazione, quindi sui mezzi di comunicazione, sulle modalità attraverso cui le persone acquisiscono le informazioni che gli permettono poi di esercitare il voto. Non sono tematiche indifferenti rispetto all'esercizio e al funzionamento dei processi democratici e quindi a quel bilanciamento tra principi e valori potenzialmente in conflitto che definiscono poi quelli che sono i fini di un determinato Stato. Guardiamo invece la forma di governo, che si differenzia evidentemente dalla forma di Stato, perché quando facciamo riferimento a questa nozione intendiamo i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato apparato e l'insieme dei rapporti che intercorrono tra questi principali organi dello Stato. Si riferisce in particolare a quelli che sono gli organi supremi dello Stato, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, per guardare al nostro ordinamento, ma anche ai rapporti che intercorrono tra questi organi, in relazione a cosa? Alle modalità di allocazione del potere politico. E quindi la forma di governo, diversamente dalla forma di Stato che guarda principalmente i rapporti rispetto alla società, la forma di governo guarda alle modalità di distribuzione, di allocazione del potere politico all'interno e tra gli organi dello Stato, gli organi supremi dello Stato, e quindi sia la disciplina di questi organi sia le loro interazioni. Nell'ambito delle forme di Stato distinguiamo tra la monarchia costituzionale, dove il re è investito dei suoi poteri indipendentemente da un Parlamento, in quanto appunto re, il governo parlamentare, che si caratterizza per il fatto di avere al suo vertice non un'autorità indipendente dal Parlamento, ma anzi ad essere il Parlamento stesso a investire, revocare e obbligare a dimettersi chi governa. Quindi il governo parlamentare si caratterizza per uno stretto collegamento tra governo e Parlamento e quindi un equilibrio che tra questi due organi supremi dello Stato deve in qualche modo venire ad esistenza. E ancora il presidenzialismo, che pone al vertice dell'ordinamento un presidente che è eletto direttamente dal popolo, quindi che trae la sua legittimazione direttamente dal corpo elettorale e che in virtù di questo presiede e dirige i governi che lui stesso nomina. E infine la forma semipresidenziale, laddove il presidente è sì eletto dal popolo come nel presidenzialismo ed è indipendente dal Parlamento proprio perché trae la sua legittimazione direttamente all'interno del corpo elettorale, ma il governo comunque deve ottenere la fiducia del Parlamento. Quindi vedete un po' un mix
tra la forma di governo parlamentare e la forma di governo nota sotto il nome di presidenzialismo. Quindi un mix che richiede appunto un'analisi complessa proprio rispetto al funzionamento, agli equilibri che si realizzano tra questi organi costituzionali. La forma di governo italiana è una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui sono previsti limitati interventi del diritto costituzionale volti ad assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del governo. Quindi una forma di Stato parlamentare dove o all'interno della quale proprio il rapporto tra Parlamento e governo, essendo a debole razionalizzazione costituzionale, ha posto negli anni una serie di problematiche connette al concetto di stabilità e di governabilità, proprio alla luce delle difficoltà appunto di tenere, di mantenere nel tempo gli equilibri tra governo e Parlamento. Spunti di riflessione. Come spunto di riflessione di questo secondo argomento della lezione possiamo soffermarci sulla differenza tra forma di Stato e forma di governo. Veniamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, l'influenza del sistema politico sulla forma di governo, partiti e sistema elettorale. Questo è il cuore di questa lezione. Per le ragioni che abbiamo visto poc'anzi, la forma di governo risente proprio di una serie di elementi che contribuiscono a definire quell'equilibrio, no, tra gli organi costituzionali e quindi l'allocazione dei poteri, del potere politico tra questi organi e quindi gli equilibri che in una determinata forma di governo si innestano tra questi organi supremi dello Stato. E in particolare, come vedremo, oggetto di questo argomento è proprio evidenziale qual è il ruolo dei partiti nell'ambito del concetto complessissimo della rappresentanza politica e il ruolo del sistema elettorale rispetto agli incentivi che il sistema elettorale, che un determinato sistema elettorale dà ai partiti e quindi agli attori del sistema politico e quindi come questo in qualche modo crea un sistema circolare per cui si influenzano tutti reciprocamente determinando appunto l'evoluzione della forma di governo. Ma anche qui dobbiamo andare con ordine. Nello Stato di democrazia pluralista la forma di governo, abbiamo già detto, è influenzata dalla presenza di una pluralità di partiti o di gruppi organizzati che a loro volta caratterizzano questa forma di Stato. Elemento centrale dello Stato di democrazia pluralista è proprio l'ampliamento della base sociale di riferimento dello Stato. Questo ampliamento determina appunto un'influenza fortissima della forma di governo proprio in funzione dell'esistenza di corpi sociali intermedi nell'ambito dei quali rientrano anche i partiti che in qualche modo contribuiscono perché entrano anche loro in relazione con gli altri organi supremi dello Stato definendo e delineando quella che è in concreto il funzionamento della forma di governo. Ciò significa che il funzionamento della forma di governo è condizionato non solo dalle regole costituzionali, ma anche dalle caratteristiche del sistema politico. Questo è il punto centrale di questa lezione, cioè noi non possiamo studiare le forme di Stato e le forme di governo senza tener conto del fatto che non c'è soltanto la norma giuridica, il diritto costituzionale a delineare una certa forma di governo o una certa forma di Stato, ma l'influenza appunto delle caratteristiche del sistema politico è una determinante essenziale che va studiata come tale e che quindi permette anche di analizzare con maggiore profondità quello che è l'impatto delle regole giuridiche. Cioè per cambiare una forma di governo, per dire in altri termini, non basta cambiare una norma costituzionale, occorre lavorare e conoscere profondamente le caratteristiche di un sistema politico e quindi mettere in correlazione sistema politico e norme costituzionali. A sua volta il sistema politico vive, opera e si articola e si modifica anche intorno a una determinata struttura formale da cui i soggetti politici non possono in alcun modo prescindere. Cioè se è vero
che il sistema costituzionale in qualche modo risente dell'influenza del sistema politico, è anche vero che un certo sistema costituzionale definisce e fornisce degli incentivi o degli incentivi rispetto al comportamento di quelli che sono gli attori del processo politico, gli attori politici. E quindi in qualche modo queste due realtà tendono a dover lavorare insieme perché si influenzano reciprocamente. E infatti la disciplina costituzionale e il sistema dei partiti si forniscono reciprocamente, no, delle influenze, e quindi come tale guardare alla forma di governo richiede guardare tanto alla disciplina costituzionale quanto

può creare delle problematiche in relazione al comportamento degli attori politici e quindi la razionalizzazione del parlamentarismo diventa un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento, anche il corretto equilibrio tra gli organi supremi dello Stato, in particolare tra governo e Parlamento. Quando parliamo di razionalizzazione, quindi facciamo riferimento a quelle regole costituzionali che sono tese a garantire la stabilità del governo e la sua capacità di realizzare l'indirizzo politico nell'ambito di un determinato sistema costituzionale che comunque tutela le minoranze politiche. Quindi il diritto, in particolare il diritto costituzionale, è un elemento di razionalizzazione di questo rapporto, no, tra organi supremi dello Stato e sistema politico, al fine appunto di rendere ordinati i processi di relazione e di influenza reciproca che caratterizzano questo, il funzionamento appunto della forma di governo. In particolare, centrale nell'ambito di questo processo di razionalizzazione è l'istituto della fiducia, che esprime la relazione che deve necessariamente intercorrere tra il governo e il Parlamento. L'elemento di stabilità sta quindi nella necessità di ottenere la fiducia da parte del Parlamento. La forma di governo italiana, l'abbiamo già ricordato, è una forma parlamentare a debole razionalizzazione, nella quale sono limitati gli interventi del diritto costituzionale volti ad assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del governo. Rapporto di fiducia e capacità di direzione politica del governo sono gli elementi che definiscono, o meglio, sono la risultante di quello che è l'equilibrio esistente tra governo e Parlamento. Il rapporto di fiducia nella nostra Costituzione è disciplinato dall'articolo 94 attraverso una serie di vincoli procedurali che la Costituzione pone che sono tesi a garantire la stabilità del governo. Quindi tutta la disciplina del rapporto di fiducia è inserita nell'ambito dell'articolo 94 della Costituzione e che pone appunto vincoli procedurali rispetto alla necessità di presentarsi da parte del governo davanti al Parlamento, esporre quelli che sono gli indirizzi programmatici al fine di ottenere quindi la fiducia e garantire nel tempo la permanenza di questo rapporto di fiducia. L'articolo 94 al comma 3 prevede poi l'istituto della mozione di fiducia. Entro 10 giorni, prevede il comma 3, dalla formazione del governo si deve presentare alle Camere per ottenere la fiducia, che quindi può essere accordata o respinta con una mozione motivata e votata per appello nominale. Il comma 5 dell'articolo 94 invece disciplina la mozione di sfiducia che deve essere firmata per poter passare e quindi far venir meno quel rapporto di fiducia che in sede di formazione del governo invece il Parlamento ha espresso da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 10 giorni dalla sua presentazione. Quello che abbiamo analizzato sin qui, sotto forma appunto di analisi di quello che è il concetto di razionalizzazione del parlamentarismo, in qualche modo è strettamente connesso al tema della rappresentanza politica, no? E quindi al tema della governabilità. E infatti, come abbiamo già evidenziato, l'ampliamento della base sociale dello Stato di democrazia pluralista pone un serio problema di governabilità, che possiamo diciamo, intendere come un delicato equilibrio tra due esigenze che potrebbero essere contrapposte, cioè la capacità di decidere, cioè l'efficienza dei processi, la velocità dei processi decisionali rispetto alla legittimazione democratica. È ovvio che se si vuole essere spediti nelle decisioni, forse il metodo più efficace è prevedere che decida un unico soggetto. Tuttavia c'è un tema, un problema di legittimazione democratica. Quindi l'equilibrio tra questi due elementi pone un tema di governabilità non indifferente. Nell'ambito della rappresentanza, purtroppo
dobbiamo distinguere due diversi concetti di rappresentanza, cioè la rappresentanza come rapporto con gli elettori,

cioè il rappresentante in qualche modo vincolato a un mandato rispetto all'elettore, e invece la rappresentanza, che poi è il concetto che nel nostro sistema viene recepito, nei sistemi occidentali viene recepito, della rappresentanza come titolo di esercizio autonomo del potere, che assicuri la possibilità di decidere, cioè questo viene spiegato e tradotto nel divieto di mandato imperativo, per cui i rappresentanti del popolo, una volta eletti, non rispondono direttamente, non sono vincolati come fosse un mandato di natura civilistico a quello che è la volontà dei propri elettori, perché sono al servizio appunto della nazione, e quindi è un concetto di rappresentanza diverso rispetto appunto al concetto di mandato. Alcuni equilibri, no, nell'ambito di questa capacità di decidere e legittimazione democratica, diciamo, possono essere trovati all'interno di varie formule, la prima delle quali è lo stato dei partiti, laddove i partiti, in quanto espressione del sistema politico, diventano elementi di collegamento tra lo Stato e la società, ponendo però tuttavia tutta una serie di problemi rispetto al ruolo dei partiti, alle relazioni tra i partiti e gli organi e le istituzioni e gli organi costituzionali. Altro equilibrio è quello del rafforzamento del governo e un'investitura diretta del suo capo, quindi proprio per rafforzare il potere e il ruolo del governo rispetto al Parlamento, alcuni ordinamenti prevedono appunto un rafforzamento tramite l'investitura diretta del primo ministro. Altri equilibri sono dettati dagli assetti neocorporativi fondati sulla rappresentanza degli interessi, delle categorie, per esempio, che danno forma a delle modalità, no, di relazione tra governo e Parlamento con le categorie organizzate. Altra è quella della rappresentanza territoriale, laddove viene prevista una Camera a base territoriale, o lo strumento della sottrazione di talune decisioni che hanno magari un impatto più rilevante e interessano aspetti delicati al circuito rappresentativo, cioè la sottrazione di taluni ambiti, talune sfere decisionali a quelli che sono i processi di decisione democratica e di formazione del consenso. È quello che succede, per esempio, con la tutela della concorrenza o con il governo della moneta, peraltro ponendo una serie di problematiche anche in relazione al concetto e al tema della sovranità. E infine gli strumenti della democrazia diretta, cioè la possibilità per un ordinamento di diciamo, recuperare e di trovare un equilibrio tra decisione e legittimazione attraverso un maggiore ricorso a strumenti di democrazia diretta, anche alla luce dell'evoluzione degli strumenti informatici mediante i cosiddetti strumenti di e-democracy. Centrale nell'ambito del concetto di rappresentanza politica è il concetto di partiti politici, il ruolo che i partiti politici svolgono nell'ambito del sistema politico. Quando parliamo di partiti, parliamo di forze politiche che sono organizzazioni a tutti gli effetti che hanno una loro rilevanza costituzionale. Tant'è che l'articolo 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. È un tema fondamentale quello dei partiti perché, come ben sappiamo, la modalità di organizzazione dei partiti, il ruolo che svolgono i partiti, è centrale anche rispetto al funzionamento della forma di governo, rispetto agli equilibri e alla stabilità del governo, o anche guardando al sistema di organizzazione interna ai partiti, si pone talvolta il problema dell'applicabilità del metodo democratico come vincolo di funzionamento stesso dei partiti politici, oltre che di modalità per concorrere alla determinazione dell'indirizzo della politica nazionale. Quindi tematiche complesse che però aiutano a definire e contribuiscono a definire il sistema e quindi

anche gli equilibri tra i vari organi supremi dello Stato. Altro elemento fondamentale che a sua volta contribuisce anche rispetto allo sviluppo dei partiti e quindi all'articolazione dei partiti politici è rappresentato dal sistema elettorale. Quando parliamo del sistema elettorale facciamo riferimento al meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Il sistema si compone fondamentalmente di tre parti. La prima è rappresentata dal tipo di scelta che viene rimessa all'elettore. Scelta categorica, scelta secca, un candidato piuttosto che un altro, per esempio nel collegio uninominale, oppure scelta ordinale, cioè la possibilità per l'elettore di definire, di indicare un ordine di preferenze. Secondo elemento fondamentale del sistema elettorale è rappresentato dalla dimensione del collegio, cioè dell'ambito che viene preso in considerazione ai fini della ripartizione dei seggi in base ai voti. Le possibilità sono quelle del collegio unico, laddove esiste un unico collegio che serve a ripartire tutti i seggi messi a disposizione. Oppure un sistema con più collegi, dove ciascun collegio eleggerà un certo numero di parlamentari. E qui la distinzione è tra l'uninominale, quindi dove nel collegio risulta eletto un solo candidato, oppure i plurinominali, laddove vengono eletti due o più candidati. Importante evidenziare come proprio le dimensioni del collegio determinano il carattere selettivo, per esempio quando parliamo del collegio uninominale a scelta secca, o un candidato o l'altro, quindi grande elemento di selettività, oppure proiettivo del sistema elettorale, per esempio per i collegi plurinominali, laddove proprio l'obiettivo del sistema elettorale è quello di dare una proiezione di quelle che sono le forze politiche, il peso delle forze politiche all'interno di un determinato collegio elettorale. Il terzo elemento, che è il cuore del sistema elettorale, è rappresentato dalla formula elettorale, ovvero il meccanismo stesso attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi. Abbiamo sistemi maggioritari, laddove il seggio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti, e sistemi proporzionali, nei quali i seggi in palio sono invece distribuiti a seconda della quota di voti ottenuti da ciascuna lista. Nei sistemi maggioritari distinguiamo ancora tra maggioranza assoluta, quindi laddove occorre per essere eletti ottenere almeno metà più uno dei voti validi ottenuti, espressi all'interno del collegio, e quelli a maggioranza relativa, laddove è eletto chi ottiene più voti anche se non abbia raggiunto la metà più uno dei voti validi. Nei sistemi proporzionali invece si tiene conto di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari a una percentuale minima, cioè il cosiddetto quoziente elettorale. Cioè in sostanza, proprio perché l'obiettivo è quello di dare una fotografia più ampia del contesto politico e del peso dei partiti nell'ambito di un determinato territorio, appunto si individua un quoziente elettorale che costituisce un cosiddetto sbarramento. Tutte le liste quindi che superano questo sbarramento partecipano poi alla ripartizione dei seggi in funzione della rispettiva consistenza numerica. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, occorre poi vedere quali candidati di quella lista risulteranno eletti. E anche qui abbiamo diverse modalità, la prima della quale è quella che prevede che vengano eletti i candidati con un numero di preferenze più elevate. Questo a condizione che l'elettore possa esprimere una o più preferenze oltre a votare soltanto la lista. All'opposto di questo sistema c'è quello delle liste bloccate, cioè viene eletto il soggetto sulla base dell'ordine dei candidati della lista, quindi una lista a scorrimento laddove tuttavia non è l'elettore a poter esprimere una preferenza su un candidato piuttosto che un'altra, perché appunto è un sistema per liste bloccate. Il nostro sistema elettorale vigente presenta un po' un mix tra tutti questi elementi. Del resto, la Costituzione non determina i principi.

principi a cui debbono informarsi le leggi elettorali. Quindi sussiste un'ampia discrezionalità del legislatore che evidentemente viene esercitata anche in funzione degli interessi espressi dai vari attori del sistema politico, e quindi principalmente dai partiti. E quindi la legge elettorale è da sempre un terreno di scontro proprio perché è quell'elemento di collegamento tra la disciplina costituzionale e il sistema politico e quindi si influenzano reciprocamente anche in funzione di quelle che sono le regole, no? Che definiscono poi le modalità di partecipazione del sistema politico al funzionamento degli organi costituzionali. Ovviamente però questa discrezionalità del legislatore incontra alcuni limiti, primo dei quali è il rispetto della rappresentatività delle assemblee parlamentari. Questi sono principi dettati e ribaditi anche dalla Corte Costituzionale nelle plurime sentenze, nei plurimi interventi che la Corte ha fatto con riferimento alla costituzionalità di alcune leggi elettorali. E infine, secondo principio inderogabile, è quello della garanzia dell'eguaglianza del voto. Quindi eguaglianza del voto e rappresentatività delle assemblee parlamentari sono i due pilastri all'interno dei quali può essere esercitata la discrezionalità del legislatore. Il nostro sistema elettorale è disciplinato dalla legge 165 del 2017, così come modificata dalla legge 51 del 2019, in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari avvenuto con la legge costituzionale 1 del 2020. Vediamo quelli che sono i caratteri specifici della nostra legge elettorale. Innanzitutto, la Camera prevede, 392 seggi per 400 deputati a seguito della riforma costituzionale, e mentre al Senato 196 seggi per 200 senatori elettivi. Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni elettorali. Si tratta di un sistema misto di attribuzione dei seggi, tale per cui per 5 ottavi vige il sistema proporzionale, mentre per 3 ottavi quello maggioritario. All'interno delle circoscrizioni sono poi individuati dei collegi uninominali, ma anche dei collegi plurinominali che prevedono l'assegnazione da 3 a 8 seggi. Non vi è il voto di preferenza, infatti c'è un sistema di fatto di liste bloccate. Sussiste un collegamento tra ciascun candidato al seggio uninominale e la lista o coalizione di liste che si presentano al collegio plurinominale, da cui deriva peraltro il divieto del voto disgiunto. Quindi, per quanto abbiamo un sistema misto, comunque la legge elettorale prevede un collegamento tra il candidato all'uninominale e la lista o la coalizione di lista che si presentano invece al plurinominale. Quindi non è possibile votare per un candidato sull'uninominale e invece sul proporzionale per una lista non collegata a quel candidato all'uninominale. Sussiste una clausola di sbarramento che è del 3% alla Camera dei voti su base nazionale per singola lista, oppure 10% laddove si parli di una coalizione di lista, a condizione però che almeno una lista abbia conseguito il 3% a livello nazionale, non contando però le liste che abbiano conseguito meno dell'1%. Al Senato, anche qua, una soglia di sbarramento al 3% dei voti validi su base nazionale per singola lista o 10% per coalizione, sempre a condizione che almeno una lista abbia raggiunto il 3% a livello nazionale, oppure proprio perché il Senato ha comunque mantenuto una base regionale, si prevede anche la possibilità di passaggio per le liste che abbiano conseguito non su base nazionale ma su base regionale almeno il 20% dei voti, anche qua specularmente a quanto avviene per la Camera, non contando per quanto riguarda le coalizioni le liste con voti inferiori all'1%. E infine,
è prevista una circoscrizione estero che prevede per la Camera 8 seggi, mentre per

Senato 4 seggi. Questi seggi sono attribuiti con sistema proporzionale a liste concorrenti, quindi qui non abbiamo l'uninominale che invece è presente per le circoscrizioni sul territorio nazionale. Alcuni spunti di riflessione a conclusione anche di questo terzo argomento: in cosa consiste l'influenza del sistema politico sulla forma di governo e la scelta di un determinato sistema elettorale può incidere sulla forma di governo? Al termine di questa lezione possiamo quindi riepilogare gli spunti di riflessione. Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Qual è la differenza tra forma di Stato e forma di governo? In cosa consiste l'influenza del sistema politico sulla forma di governo? E infine, la scelta di un determinato sistema elettorale può incidere sulla forma di governo? In questa lezione abbiamo affrontato il tema delle forme di Stato e di governo, l'influenza del sistema politico e il sistema elettorale. Io vi auguro un buono studio e vi invito, come al solito, a consultare le pagine online del nostro Ateneo dedicate a questo corso e vi auguro un buono studio. Grazie e alla prossima.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla lezione di introduzione alla robotica industriale parte 2. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo in questa lezione. I robot industriali, i tre livelli di bracci robotici e la categoria di bracci robotici. Iniziamo con i robot industriali. La robotica è nata dall'esigenza di automatizzare attività ripetitive e dispendiose temporalmente, con velocità ed elevata accuratezza. La robotica industriale è la disciplina che si occupa della progettazione, gestione e applicazione dei robot nell'industria. Andiamo a vedere un settore specifico della robotica. La robotica industriale, quindi si vanno a descrivere tutte quelle tipologie di robot applicati nell'industria, l'industria di specifici settori. Abbiamo visto nelle slide precedenti, nella prima parte, che il settore di spicco è l'industria dell'automotive, quindi l'industria automobilistica. Questo è la normativa, lo standard ISO TR 8373-2.3. Lo standard definisce il robot industriale come un manipolatore con molti gradi di libertà, governato automaticamente, multiuso, che può essere in posizione fissa o mobile per l'utilizzo in applicazione di automazione industriale. Questo è uno standard definito dall'Unione Europea e mondiale, è un ISO, è una norma che identifica la tipologia di robot, ovvero che cos'è un robot. Come quello che si può vedere, è comunque il robot non è detto che abbia una posizione fissa, ossia collocato in un punto, ma può essere anche mobile, quindi è in grado di spostarsi da un punto all'altro. Parliamo di robot industriali. Vi faccio l'esempio, un classico robot industriale in grado di muoversi in Amazon, il robot che si occupa di prendere, prelevare il pacchetto e spedirlo. Andiamo a vedere un altro standard, lo standard del Robot Institute of America, definito nel 1980, e questo standard definisce il robot come una struttura meccanica multifunzionale, riprogrammabile, progettata per muovere materiali, parti, strumenti o dispositivi specializzati, secondo movimenti programmati per eseguire differenti compiti. In questo caso, dallo standard principale viene definito uno standard molto simile. Questa volta non è una normativa, ma è l'Istituto di Robotica americano, definito con l'acronimo RIA, che differisce rispetto alla norma di poche cose. Vediamo invece quelli che sono i punti in comune, che è un dispositivo riprogrammabile multifunzionale, quindi non è detto che un robot sia costruito solo ed esclusivamente per un compito, anzi un robot può essere, anzi deve essere costituito per eseguire più compiti e avere la possibilità di essere riprogrammato. Ora andiamo a vedere quello che è un altro standard. Allora, il primo robot industriale è stato fatto nel 1959 da George Devol e Joseph Engelberg e pesava circa 2 tonnellate. Aveva limitate gradi di libertà e limitata capacità di carico e veniva utilizzato principalmente nel settore industriale dell'automotive. Come vediamo, il primo robot, il robot primitivo, aveva pochi gradi di libertà e una capacità di carico limitata, benché di suo ha un peso eccessivamente elevato. Parliamo di 2 tonnellate di robot. Ovviamente si tratta di un robot piazzato in un posto, quindi un robot fisso con capacità limitate, quindi era in grado di fare movimenti di rotazione e traslazione, ma non altro.
vediamo i principali componenti di un robot industriale. Quindi la struttura meccanica o manipolatore consiste di una serie di corpi rigidi, definiti come bracci, interconnessi attraverso dei giunti. Abbiamo una prima definizione della struttura di un robot, quindi il robot ha dei corpi rigidi o segmenti e dei giunti. Andando a fare quella che è l'analogia anatomica del corpo umano, si ripropone il segmento, quindi la parte del corpo rigido, quindi la parte ossea e il giunto. Ovviamente andremo a vedere anche quello che poi sarà l'oggetto che produrrà la forza, definito come attuatore. Ovviamente un robot ha una struttura di supporto, dei giunti articolati e l'end effector. Spunta di nuovo la parola end effector. L'end effector è l'estremità del robot, l'estremità distale, perché il robot dal punto di vista globale

definito da due punti: la distanza prossimale, quindi vicina al fulcro in cui si localizza il robot, e la distanza, la prossimità distale, dove si trova l'end effector, la parte finale del robot. All'end effector si possono aggiungere, scambiare vari dispositivi per determinati compiti che vengono impartiti al robot. Può essere un saldatore, può essere un torsore o una pinza, dipende sempre dal task. Andiamo a vedere adesso gli attuatori che trasmettono il movimento al manipolatore azionando giunti, motori che possono essere elettrici, idraulici e talvolta motori pneumatici. I motori pneumatici sono quelli usati attraverso l'aria compressa. Vengono utilizzati spesso sempre nel settore automobilistico dalle pistole che servono per togliere i bulloni, quindi svitare e riavvitare i bulloni, ad esempio delle gomme oppure di un particolare dispositivo di una macchina. Quel tipo di motori sono connessi a questa pistola che sfrutta il principio dell'aria compressa e una gomma che trasmette, scusate, un movimento attraverso l'applicazione di una forza, in questo caso è la forza esercitata dalla pressione dell'aria. Andiamo a vedere i sensori che misurano lo stato del manipolatore, che possono essere sensori propriocettivi, e lo stato dell'ambiente. Parliamo di sensori eterocettivi. Ovviamente abbiamo due tipologie di sensori: un sensore che sente lo stato del robot, quindi a che punto si trova il robot, e dei sensori che invece devono sentire quello che è lo stato dell'ambiente, quindi l'evoluzione dell'ambiente. Ovviamente questi due tipi di sensori comunicano tra di loro ed entrambi sono dotati di trasduttore. Che cos'è un trasduttore? Il trasduttore è un qualcosa che trasforma un fenomeno fisico, chimico, in un segnale di tipo elettrico. Quindi questo segnale di tipo elettrico viaggerà attraverso protocolli di comunicazione, quindi il segnale elettrico di tipo analogico verrà convertito in digitale e l'informazione puramente digitale viaggerà attraverso i protocolli di comunicazione o al robot stesso o all'unità principale che governa il robot, la quale può essere sempre all'interno del robot stesso oppure dislocata da un'altra parte. In quel caso si parla di controllo da remoto. Andiamo a vedere, ecco l'unità principale che è un computer che ha funzione di controllo, supervisione e di movimento del manipolatore. Vi lascio con dei spunti di riflessione. Qual è la differenza tra sensore e attuatore? E il secondo spunto di riflessione è: cosa semplifica l'uso dei robot? Andiamo a vedere il prossimo argomento, che sono i tre livelli di bracci robotici. I tre livelli di bracci robotici ovviamente sono una consecutività, una successione. Si passerà dal primo livello, il più elementare, al secondo livello, intermedio, leggermente più evoluto e più complesso rispetto al primo livello, e infine avremo il terzo livello, che sarà il livello dove c'è massima complessità, ovvero sono quei robot in grado di prendere decisioni in maniera completamente automatica. Infatti, e spesso questi robot vengono utilizzati in quella che ormai è l'industria 4.0, la quale utilizza dispositivi in grado di comunicare in maniera autonoma, interconnessi tra loro, quindi andando a prendere anche una parte dell'Internet of Things o IoT, Internet delle cose, e saranno provvisti anche di una sorta di intelligenza artificiale, il quale prende il controllo completo del robot. Andiamo a vedere la prima tipologia di robot. In generale, un grande numero di robot è classificato come un braccio robotico e possono essere divisi in tre categorie. Ho già anticipato quali sono le tre categorie, passiamo dalla categoria base, quindi la prima categoria.
abbiamo

First Level Robot, il primo livello. Lo scopo è di eseguire specifici compiti con alta precisione in maniera consecutiva e con un'alta ripetitività. Quindi si trattano di quei robot semplici ma in grado di effettuare compiti ben definiti, e l'operazione di questi compiti è fatta in maniera veramente veloce. Ovviamente questi robot, essendo strutturati per fare uno specifico task, hanno dei margini di evoluzione o di cambiamento, quindi sono molto statici e poco dinamici a quello che è l'ambiente, per cui quel tipo di task, di compito che dovranno effettuare sarà fatto in maniera precisa e la ripetizione di questo compito sarà sempre la stessa, con velocità molto elevate. Queste azioni sono programmate usando software specifici che individuano specifiche direzioni, accelerazioni, velocità e distanza di una serie di movimenti coordinati. Ovviamente questa tipologia di robot, questi robot di primo livello, hanno un'alta coordinazione. Il problema di questi robot è che comunque devono utilizzare una programmazione software specifici, quindi non hanno un alto grado di libertà e la possibilità di cambiare software, ma utilizzare programmi dedicati per questi robot. Questo tipo di robot è utilizzato nella fase di assemblaggio del prodotto. Un lavoratore commette diversi errori di distrazione quando ripete lo stesso compito per molto tempo. Quindi, per quale motivo viene utilizzato questo robot? Appunto, per la sua alta ripetitività, precisione e accuratezza, e perché è in grado di sostituire completamente un lavoratore. Infatti, un lavoratore può avere delle distrazioni, si può distrarre, può avere un calo di efficienza dovuto a uno stato febbricitante oppure a un qualsiasi tipo malore, che potrebbe appunto non solo inefficiare tutto il processo produttivo, ma compromettere la salute del lavoratore. Invece un robot riesce a eseguire quel task in maniera ripetitiva, e l'unico difetto che ha, cioè il principale difetto, è l'usura. Usurandosi, l'efficienza di questo robot verrà a mancare. Per questo vengono fatti dei test di manutenzione per vedere lo stato di usura di queste tipologie di robot. I robot di secondo livello, questi tipi di robot si adatta autonomamente ai cambiamenti delle condizioni operative. Questo robot è dotato di sistemi a visione artificiale, capace di identificare l'oggetto da manipolare e di apportare semplici cambiamenti nella traiettoria e o logica di manipolazione. Vediamo che questi robot, rispetto ai predecessori, quindi quelli a primo livello, sono dotati di una sorta di computer vision, quindi riconoscono l'ambiente, vedono l'ambiente, vedono l'oggetto dove devono effettuare le operazioni, qualsiasi tipo di operazione, e quindi hanno un codice, una programmazione all'interno che è in grado di mappare tridimensionalmente tutto l'ambiente e muoversi liberamente, considerando anche quelle che sono le condizioni a contorno, ad esempio i muri di una stanza, degli oggetti fissi tipo tavoli, credenze, scatole, armadi, qualsiasi tipologia, ed è appunto in grado, ad esempio, di aprire un determinato armadio, riconoscere un determinato oggetto, prelevare quell'oggetto e effettuare un'operazione di packaging, quindi di impacchettamento o altro. In pratica, il software permette di aggiungere un percorso alternativo per l'esecuzione di un determinato compito sotto specifiche condizioni. Il robot continua ad operare lo schema principale fino a verificarsi di determinate condizioni. Ci sono delle direttive per il quale il robot deve operare. Ovviamente delle direttive dove ci sono queste condizioni limiti. Se queste condizioni limiti non vengono rispettate,
un software all'interno cambia il movimento, l'orientamento, il lavoro di questo robot. Ad esempio, se un robot si deve spostare linearmente da un punto A a un punto B, però in questo percorso si imbatte in un ostacolo, come potrebbe essere il tavolo o un oggetto di dimensioni più grandi, il robot dovrà percorrere una traiettoria che non è più lineare, ma dovrà essere definita a tratti, quindi dovrà girare intorno all'ostacolo per tratti, oppure dovrà definire una traiettoria di tipo curvilinea in grado di aggirare questo ostacolo, ma non solo spostarsi fisicamente se si tratta di robot mobili, ma in caso di robot fissi, ad esempio un braccio robotico deve spostare un oggetto A in un posto da D a F. Quindi l'oggetto A spostato purtroppo intercorre con un oggetto B, dovrà creare una traiettoria alternativa, la quale è differente anche se può essere più lunga. Oppure circunnavigare l'oggetto B per poter spostare l'oggetto A. I robot di terzo livello. Questo tipo di robot è un robot più evoluto e più innovativo. È provvisto di una densa rete neurale artificiale che dà alla macchina l'abilità di ragionare e prendere decisioni in maniera automatica, quindi autonomamente. Questi sono i robot più evoluti, i robot utilizzati nell'era moderna e sono robot che all'interno sono provvisti di una logica, non solo di programmazione, quindi una semplice logica booleana con delle istruzioni di condizioni o di controllo, ma una vera e propria rete neurale artificiale che prende un percorso neurale rispetto a un altro, quindi in grado di prendere decisioni in maniera autonoma, per la quale l'intervento di un supervisore esterno non serve perché il grado di robot, il livello di robot, il livello di conoscenza del robot non è un livello statico, nel senso se non posso fare un percorso lineare, attuo un percorso curvilineo. No, ma effettua delle connessioni neurali dove piano piano apprende e quindi si evolve dinamicamente a quello che è l'ambiente e dà delle risposte in base all'evoluzione stessa dell'ambiente. Quindi l'utente non programma ogni compito del robot, a differenza da una direttiva generale. La direttiva generale, è quella che ho detto anche poco fa, devi raggiungere il posto da A a B, oppure devi spostare l'oggetto A da C a F. Quella è la direttiva generale. Poi sarà il robot stesso che attiverà una serie di sensori, attiverà una serie di meccanismi per il quale calcolerà la traiettoria migliore. Quindi il robot opera indipendentemente, stabilendo compiti aggiuntivi e operazioni utili che gli consentono di raggiungere quel particolare obiettivo. Non ha bisogno di una supervisione esterna, prende decisioni in maniera completamente automatica, attivando dei meccanismi interni, quindi degli stati interni che vanno a descrivere quella che può essere una rete neurale più o meno fitta. Questo tipo di robot è piuttosto complesso, per ridurre al minimo i rischi, gli sviluppatori sono ancora in fase di sviluppo. Ad esempio, la prevenzione della salute del lavoratore umano. Ovviamente, riprendendo quelle che sono le leggi di Asimov, la seconda legge e la prima legge dicono che un robot non deve nuocere alla salute dell'operatore, dell'essere umano. Quindi, questi robot, siccome sono in grado di prendere decisioni autonome, devono saper riconoscere la presenza dell'uomo e poter coordinarsi con l'uomo, con l'operatore stesso, altrimenti il robot stesso che diventa causa principale dello stato di salute del lavoratore. Quindi gli sviluppatori stanno creando dei metodi, dei modelli in grado di poter riconoscere la presenza dell'uomo e in grado di non poter interferire o di fermarsi nel caso in cui sta

un determinato compito. Robot di primo livello e secondo livello sono usati specialmente nella linea di assemblamento per migliorare la produzione in termini di velocità e precisione e la qualità di vita del lavoratore. Ovviamente questi tipi di robot sono semplici e vanno a sostituire o anche aiutare quelli che sono i processi di assemblaggio, quindi sono di supporto all'essere umano, magari per il trasporto di oggetti pesanti oppure l'assemblamento di qualcosa che si trova in determinati spazi che è abbastanza difficoltoso per l'essere umano raggiungere. Ora vi lascio dei spunti di riflessione. A che livello i robot sono autonomi? I robot lavorano in maniera completamente indipendente? Passiamo al prossimo argomento che tratta delle categorie dei bracci robotici. Andremo adesso a definire quale tipo di categorie vengono definiti bracci robotici. Ovviamente ci sono varie categorie, ma quasi tutti sono ispirati al braccio umano, quindi prendono come riferimento il braccio umano e in base alla complessità di questi bracci robotici si avranno più o meno gradi di libertà, quindi più o meno compiti che si possono effettuare. Andiamo a vedere la prima tipologia. Allora, sono quelli antropometrici o robot articolari, costruiti sul principio dell'essere umano e sono infatti quei robot più flessibili. Come potete vedere, la parte dove è fissato, quindi la parte prossimale, corrisponde alla spalla, questo giunto corrisponde al gomito e infine l'end effector al palmo della mano. Questo tipo di robot hanno dei movimenti fissi, cioè nel senso que questi vincoli, vediamo qua alla base, non può ruotare, ma può semplicemente allungare, distendere questo braccio per poi muovere l'avambraccio e infine muovere la posizione dell'end effector. Quindi, ovviamente, in base ai gradi di libertà che si dà a questa tipologia di robot, si possono applicare vari movimenti. Nel caso più semplice, questo è un movimento con dei vincoli, quindi potrà solamente estendersi e ruotare rispetto al punto fisso che corrisponde alla spalla o al punto di giunzione dove si trova il robot. Vediamo sempre dei robot articolati che sono composti da una serie di giunti e ogni giunto offre un grado di libertà. Tendenzialmente si passa da 4 a 7 gradi di libertà. I gradi di libertà, per abbreviazione, vengono chiamati DOF. La loro struttura altamente mobile riproduce quasi tutti i movimenti di un braccio, inclusa la mano. In questo caso la mano è l'end effector, ovvero l'end effector va a costituire la mano del braccio robotico. Non è detto che l'end effector sia costituito solo da un oggetto in grado di afferrare o rilasciare, ma può avere altre funzioni, altri dispositivi, può avere una sega circolare per poter tagliare, un saldatore o altri appunto dispositivi che non si limitano solo nell'afferrare e trasportare. Sono in grado di raggiungere qualsiasi posizione e orientamento all'interno del volume di lavoro. Tuttavia, sono robot difficili da programmare e sono molto costosi rispetto ad altri robot. Questa tipologia di robot ovviamente dipende anche dai loro gradi di libertà, quindi la programmazione può essere più o meno difficile. Sicuramente è altamente difficile perché considerando almeno 4 gradi di libertà, implica che il robot deve essere comandato da quattro motori e il programmatore dovrà intervenire su velocità di attivazione di questi motori e anche sull'accelerazione di questi motori. Quindi
non è facile poter gestire la programmazione, sebbene ci sono dei programmi che hanno già dei driver

all'interno, il quale permettono la programmazione stessa in maniera molto più semplice. Tendenzialmente, quando si tratta di andare a programmare un robot, bisogna andare a studiare quella che è la cinematica inversa e diretta per andare a vedere o il movimento del robot o la posizione dell'end effector rispetto al punto finale o rispetto al punto iniziale. Abbiamo gli ICS, Integrated Combination System Robot, sono robot a sistema integrato e combinato. I movimenti avvengono su assi lineari e sono quindi molto facili da programmare. Ovviamente questi giunti, questi vincoli, hanno delle limitazioni, ovvero permettono solo la traslazione o la rotazione, quindi tutto ciò che può fare un robot dotato di giunte articolate in grado di avere più movimenti, in questo caso i movimenti hanno dei vincoli imposti dai giunti che permettono solo il movimento di rotazione o di traslazione. Quindi la programmazione risulta essere molto meno complicata. Ricordo che si tratta di programmazione a basso livello, quindi i programmi principali che vengono utilizzati per questa tipologia di robot lavora su porte seriali e sono linguaggi che usano codice compilato tipo C e C++. Essenzialmente questi sono i linguaggi per i quali questi robot vengono programmati, ovviamente la loro evoluzione, quindi il Java. Hanno per ogni asse hanno solo un grado di libertà e sono principalmente usati per l'esecuzione di compiti ripetitivi. Il vincolo di avere un grado di libertà per un solo asse lo rende estremamente facile e ovviamente utilizzato per fare dei compiti ripetitivi, quindi di posizionamento e molto accurati. Sono usati nelle operazioni di assemblaggio che richiedono un posizionamento molto preciso. Vengono utilizzati per carico e scarico di pezzi lavorati, operazioni cambio utensili e attività di pick and place. Siccome questi robot sono dotati di vincoli che non permettono di muoversi liberamente, vengono utilizzati per quelle operazioni semplici, quindi di posizionamento, di pick and place, quindi prendere e lasciare un oggetto più o meno pesante e per essere usati in operazioni in cui la ripetitività è richiesta, quindi in grado di ripetere quell'operazione in maniera veloce, rapida e più volte. Andiamo a vedere i Select Compliant Assembly Robot o SCARA. Sono dei robot che lavorano solo un asse verticale andando a performare quelle che sono rotazioni sullo stesso piano. Gli SCARA sono sempre robot di primo livello, ovviamente hanno dei vincoli per i quali il giunto lavora solo sull'asse verticale o su assi, quindi possono effettuare solo rotazioni lungo un piano. E ad esempio, questa tipologia di robot vengono utilizzati per inserimenti lungo un asse. Andremo a vedere nello specifico nelle prossime slide. È un robot progettato per eseguire operazioni rapide e precise. Ha la capacità di eseguire operazioni di inserimento verticale, muovendosi solo sull'asse Z. Avendo dei giunti che si mu possono muovere solamente lungo un asse, ovviamente per tutte quelle operazioni di inserimento, inserzione, beh, ovviamente operazioni molto veloci, vengono utilizzati questa tipologia di robot. La configurazione di questo robot ha strutture semplici e poco costose. È dotato di 4 gradi di libertà per operazioni di semplice assemblaggio. Ovviamente il robot viene utilizzato in queste operazioni di assemblaggio in cui è richiesta alta precisione e ripetitività, quindi sono ripetitivi.

competitivi, veloci ed efficienti, ma limitati. Ovviamente non possono essere utilizzati in altre operazioni dove si necessita una mobilità maggiore del braccio robotico. Andiamo a vedere adesso i parallel robot. Sono costituiti da una serie di parallelogrammi articolati connessi a una base comune. Questa tipologia di robot è utilizzata anche in ambito educativo perché hanno un ampio grado di libertà di movimento, infatti viene utilizzato anche nel nostro Ateneo per dare la facoltà agli studenti di poter intervenire e poter capire come avviene la programmazione e tutti i processi che stanno dietro la programmazione, quindi la cinematica inversa e la cinematica diretta. E nello specifico, nel nostro Ateneo di Ingegneria viene utilizzato il Robot Delta X2, quindi la seconda versione del Robot Delta. Sono costituiti da una piattaforma mobile collegata ad un telaio attraverso diversi bracci uguali per numero di elementi e tipo di articolazioni. Quindi abbiamo una piattaforma no mobile, un numero di bracci e tendenzialmente sono tre bracci, ma possono avere anche quattro o sei bracci o addirittura degli avambracci, quindi questo permette dei ulteriori gradi di libertà. Ovviamente, essendo dotato di solamente tre bracci, avrà tre gradi di libertà. Ogni braccio è regolato da un attuatore che identifica più circuiti chiusi che tra loro collegano i vari componenti. Come già anticipato, ogni attuatore, quindi ogni motore, andrà a muovere il singolo braccio, però il braccio non è detto che è composto solo da un segmento, quindi solo da una linea, ma può essere un braccio articolato, quindi composto da più gradi di libertà, anche perché questa tipologia di robot ha una base comune e una base mobile. La base comune è fissa e nella base fissa ci sono gli attuatori. Invece la base mobile ha solo la congiunzione con il braccio. E perché viene chiamato braccio parallelo? Perché tendenzialmente sia la base fissa che la base mobile si trovano sempre in una posizione una parallela rispetto all'altra. I dispositivi in parallelo hanno un'alta capacità di carico perché suddividono il carico tra tutti gli attuatori. La maggior parte dei robot paralleli proposti hanno 3 o 6 gradi di libertà, secondo gli assi. Ovviamente possono avere un carico maggiore perché il carico viene ridistribuito su tutta la base, ma per ogni braccio. Quindi per ogni braccio abbiamo visto che ha 6 gradi di libertà, ma tendenzialmente vengono utilizzati tre bracci, che possono essere tre bracci articolati, quindi hanno un giunto ulteriore, quindi composti da un braccio e un avambraccio, e a quel punto da 3 gradi di libertà passiamo a 3 per 2 gradi di libertà, quindi 6 gradi di libertà perché si muovono lungo 6 assi, hanno anche dei movimenti interni. Questo permette una fluidità di movimento. Diciamo, l'aspetto negativo di questi robot è che nel momento in cui si aumenta il carico, quindi l'end effector è pesante e più la velocità va a creare delle forze suggiunti che possono compromettere non il movimento ma la struttura stessa. Quindi, sì, è vero che possono prendere alti carichi, però in compenso si devono muovere a velocità ridotte. Diminuendo il carico, la velocità del robot aumenta e questo permette un movimento globale molto più fluido. Sono usati per meccanismi di precisione in campo medico, farmaceutico e meccanico. Ovviamente il Robodelta è il più famoso manipolatore parallelo traslazionale. Per la loro velocità e efficienza,
i primissimi robot Delta venivano utilizzati nel confezionamento di scatole di cioccolato. Quindi prendevano il cioccolato, lo mettevano all'interno della scatola, chiudevano la scatola, prendevano la scatola di cioccolato e la mettevano nell'imballaggio per poi essere spediti.

il movimento di questi robot è veramente rapido. Ovviamente va sempre in base al carico, ma trattandosi di carichi leggeri, questo permette dei movimenti leggeri. L'aumento del carico poteva, anzi è accaduto più volte, che aumentando il carico di questi dell'end effector, quindi in questo caso della base mobile,

fissa. Questo appunto per rendere tutta la struttura leggera e non avere carichi di base e carichi di resistenza elevati. Vi lascio con dei spunti di riflessione, quindi quanti gradi di libertà possono avere i bracci robotici? In quale industria possono essere utilizzati? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra un sensore e un attuatore? Cosa semplifica l'uso dei robot? A che livello i robot sono autonomi? Un robot è completamente indipendente? Quanti gradi di libertà possono avere i bracci robotici? In quale industria possono essere utilizzati? A questo spunto di riflessione vi consiglio di vedere i vari settori, non solo un settore. Visto che durante la lezione ho nominato vari settori industriali. La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo e andare alla pagina relativa al corso.

0: called Reporting Climate Change, and it's delivered by Ilina Tuno University. It's an Italian university and that collaborates with COPAIAM, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial, and it really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
1: Reporting Climate Change, micro-credentials for international journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Questa lezione riguarderà il periodo da Muhammad al Califfato. Gli argomenti saranno il Califfato dei ben guidati e il periodo dal Califfato medinese al Califfato omayyade. Passiamo al Califfato dei ben guidati.

Maometto, Muhammad muore l'8 giugno 632. In quello stesso identico giorno, 8 giugno 632, acclamazione del primo califfo, Abu Bakr as-Siddiq, successore politico e vicario spirituale di Muhammad. Con lui la prima raccolta del Corano. La morte di Muhammad creò ovviamente gravi problemi alla società islamica, alla Umma. Veniva a morire, essendo un uomo come tutti gli altri, cosa sempre sottolineata da Muhammad, veniva a morire il capo della comunità, quello che aveva la capacità di interpretare in modo perfetto le parole dette da Dio e poi trascritte nel Corano. Il problema era chi avrebbe guidato la Umma, morto il suo fondatore. In quel giorno si riunirono a Medina, mentre una parte si occupava della inumazione di Muhammad, che sarà inumato nella sua stanza dove era morto, e sul luogo dell'inumazione sarà costruita la moschea del profeta a Medina. Si radunano da un'altra parte molti musulmani, molti medinesi, tutti d'accordo nel cercare una soluzione al problema della guida della Umma. Con una serie di abili argomentazioni, un personaggio, Omar ibn al-Khattab, farà in modo che i consensi degli astanti confluiscano sulla persona di un antico amico di Muhammad, di un suo socio d'affari, la cui figlia aveva anche sposato Muhammad, Aisha. Quest'uomo Abu Bakr, soprannominato As-Siddiq, cioè il veridico, perché aveva riconosciuto in Muhammad l'inviato di Dio, viene acclamato come successore politico. Da ricordare che è successore politico, non un nuovo profeta. La profezia finisce con Muhammad. Ma successore politico come capo della comunità, della Umma. E vicario spirituale di Muhammad. Spiritualmente rappresentava un elemento di continuità con il profeta fondatore. Questo termine successore in arabo viene reso con la parola khalifa, che noi traduciamo con califfo. Dunque, califfo è un successore, anche un vicario, successore di un uomo e vicario della sua figura spirituale. Abu Bakr regna poco tempo. 632-634, ma è importante perché già per sua disposizione vengono raccolti i primi brani che si ricordavano relativi alla rivelazione coranica. Il Corano era stato rivelato oralmente, ma qualcuno aveva preso appunti già, sommariamente, visto che lo standard della lingua scritta era ancora precario. Ma era stato fatto questo lavoro. Abu Bakr dispone che venga collazionato tutto l'insieme delle rivelazioni e venga trasposto per iscritto. Il periodo del califfato di Abu Bakr è però da ricordare anche per un fatto puramente politico, anche se ha dei riflessi religiosi. Nei suoi 2 anni e qualcosa di califfato ha luogo la conquista dell'Arabia, l'assoggettamento a Medina di tutte le realtà non, anche non islamiche, di tribù vicine. Anche nella cittadina di Taif c'è una serie di operazioni che vengono chiamate guerra della Ridda. Da noi Ridda vuol dire confusione, ma è la parola araba. E sta a indicare una ribellione, perché il fatto di dover combattere contro altri arabi,

non viene spiegato come un tentativo di conversione, ma si dà per assodato che, in base ad alcune visite fatte da vari capi tribù a Muhammad quando era vivo, fossero state di fatto una sorta di conversione. Il fatto che, morto Muhammad, queste tribù si ritenessero libere di agire come in precedenza, questo era lo standard delle alleanze fatte in epoca preislamica, duravano finché vivevano i sottoscrittori. Nel momento in cui viene mandata qualche esattore da Medina a riscuotere le imposte previste dal Corano per i musulmani, e questi rifiutarono queste popolazioni. Medina e Abu Bakr mandarono degli armati per sottometterli, dicendo che si trattava di reprimere una ribellione, una abiura. Il fatto di rinunciare all'Islam dopo essersi convertiti non è ammesso nell'Islam, come un tempo non era ammesso neanche nel cristianesimo. Però l'Islam aveva, oltre che la forza spirituale, aveva la potenza politica per imporre le sue scelte. E dunque partono degli uomini con degli armati e conducono delle guerre che alla fine condurranno alla resa o alla nuova conversione o alla conversione semplicemente di queste tribù del Hijaz, cioè di questa parte solo della penisola arabica, una parte molto ampia, più grande dell'Italia, l'Hijaz. Nel 634, designazione del secondo califfo, Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr muore di vecchiaia nel suo letto, unico caso di califfo che non sia morto violentemente tra i primi quattro califfi. Si radunano delle persone per decidere chi debba succedere ad Abu Bakr, ma era quasi dato per scontato che dovesse essere Omar, perché Omar era stato uno dei primi a combattere a fianco del profeta e aveva imposto la nomina del suo amico Abu Bakr, dunque si riteneva naturale che a succedergli dovesse essere lui. Omar era giovane, energico e molto spesso aveva un carattere che anche esagerato nella sua capacità di affermare le proprie idee. Nel 634 viene perciò in qualche modo riconosciuto come califfo. Con lui le conquiste fuori d'Arabia diventano una realtà. Come Abu Bakr aveva conquistato la regione del Hijaz, con Omar ibn al-Khattab, che regna molto più a lungo, l'essenza del suo califfato si può sintetizzare nella conquista da parte degli arabi musulmani del Hijaz, ora possiamo dire comunque di Mecca e di Medina essenzialmente, e la conquista dell'intera penisola arabica. Perciò una serie di guerre che era stata fatta per l'Arabia all'epoca di Abu Bakr viene ripetuta verso altre culture e altre popolazioni circostanti, confinanti. Chi confinava all'epoca in queste operazioni che devono essere definite futuh, cioè conquiste, non jihad, non guerra doverosa, guerra obbligatoria, quella che traduciamo malamente guerra santa. En passant, jihad è maschile in arabo e sarà bene mantenerlo quando metteremo un articolo, il jihad, non la jihad. Queste operazioni di Omar portano gli arabi nella Siria Palestina, cioè la parte a nord della penisola arabica, è confinante, si passa un deserto che a volte è chiamato arabo, a volte siriano, perché è lo stesso deserto. E queste regioni erano sotto l'impero di Bisanzio, di Costantinopoli. Perciò un impero estraneo, greco, la cui elite parlava greco essenzialmente, la popolazione parlava invece l'arabo o l'aramaico, era una lingua, quella di Gesù, che rimaneva molto diffusa all'epoca. Si sposteranno in Mesopotamia, l'attuale Iraq, e lì assoggetteranno un regno, tra l'altro, che era arabo, quello dei Lahmidi,
e diventerà perciò un'altra acquisizione della Umma di Medina. Si sposteranno ancora in Egitto, sempre sotto l'impero bizantino, e lo assoggetteranno per consenso, faranno degli accordi. Non sarà combattuta una vera e propria battaglia, ci sarà una battaglia, ma la resa avvenne perché il patriarca cristiano di Alessandria, che era la città più importante, il Cairo allora non esisteva, esisteva una città che si chiamava Fustat, che rimane una parte del Cairo, la vecchia Cairo di oggi. Bene, questo patriarca sottoscrive una pace con gli arabi musulmani in cambio di vari vantaggi, riconoscono la sovranità di Medina. Medina rimane anche, non solo con Abu Bakr, ma anche con Omar, la capitale del califfato, lì dove era vissuto negli ultimi anni e dove era morto ed era stato inumato il profeta. Questo periodo, diciamo, di grandi conquiste che proseguono anche in altri territori, ci si affaccia nell'Iran. L'Iran era molto grande, per cui non si va a conquistare l'Iran, lo si conquisterà pezzetto per volta e poi anche alla fine lì per accordo verrà preso. L'Iran era troppo popoloso, troppo potente, troppo avanzato in tutti i campi della cultura umana per essere conquistato da bande di combattenti un po' disordinati che ubbidivano al loro capo tribale, non avevano neanche un'idea esatta di quella che fosse la Umma, però viene acquisito al califfato per consenso. I persiani inizialmente resistono fortemente ed efficacemente ai musulmani arabi, ma poi alla fine arriveranno a un accordo, ma sarà molti decenni dopo. L'Iran rimarrà un fronte molto caldo per lungo periodo, ma una volta conquistato, questo è un fatto di cui tener conto, l'Islam cambia. L'Islam non sarà più quello precedente, sarà un Islam molto più progredito culturalmente e anche sotto il profilo della vita quotidiana. L'Iran era come l'Italia con le popolazioni barbariche. Conquistavi sì le popolazioni in Italia, ma ne venivi cambiato, venivi migliorato per molti versi. Questo periodo appunto va sotto il nome di Califfato delle Conquiste. Durante questo periodo di Omar ibn al-Khattab, secondo califfo, dal 634 al 644, avvengono i primi grandi cambiamenti, anche in qualche modo per imitazione dell'Iran, ma anche dell'impero bizantino. Cioè si mette in cantiere un primo sistema fiscale, che prima era inesistente, e uno amministrativo. Il primo sistema fiscale amministrativo della Umma è il prodotto importante, non meno delle conquiste, del califfato di Omar. Il sistema fiscale era necessario perché le conquiste portavano enormi quantità di bottino, enormi, letteralmente ci sono degli episodi che raccontano dello stupore di quanto fossero ricche queste culture greche e iraniche che si erano conquistate. E come ripartire i soldi, come andare incontro alle necessità di uno Stato, sia pure in embrione ancora, come era la Umma, era necessario un criterio oggettivo. Omar impone una riforma dello Stato islamico, creando tra l'altro dei primi registri amministrativi, Diwan vengono chiamati molto spesso, e questi riguardavano quale fosse la tribù di appartenenza di un arabo o di afferenza di un non arabo che si faceva affiliare fittiziamente, giuridicamente da una tribù araba, e da questo registro si riusciva a imporre una tassa che fosse equa tra le varie realtà. Alcune tribù erano più povere, altre erano più ricche e si differenziavano perciò le tasse in base a ciò.
ovviamente anche amministrativo, perché questi registri servivano a identificare le persone che venivano chiamate a rendere servizio militare negli eserciti islamici. Eserciti di volontari, non c'era coscrizione, ma molti ambivano a entrare nell'esercito musulmano perché il bottino, oltre una paga di base che non era esigua, ma il bottino che restava per 4/5 di proprietà dei combattenti, chiamava molti ad arruolarsi. Allora, questi registri erano necessari anche perché in caso di morte di uno di questi soldati, lo Stato islamico provvedeva a dare una pensione alle vedove o ai figli del caduto. Perciò il primo burocrate, Omar. Questo per dire un altro problema, il trattamento delle minoranze. Ahl al-Kitab, lo statuto della Dhimma. Le minoranze di cui parliamo sono essenzialmente quelle cristiane o pagane, politeistiche o anche monoteistiche, pensiamo all'Iran, e naturalmente gli ebrei. Gli ebrei rimasero sempre legati alla loro religione, come quasi sempre anche i cristiani, mentre invece gli zoroastriani pian piano si convertiranno all'Islam. Queste persone, questi monoteisti non musulmani, venivano definiti Ahl al-Kitab, cioè gente del libro sacro, perché l'Islam riconosceva a ebrei, cristiani e zoroastriani, più tardi anche si uniranno gli induisti, li riconosceva come legittimi fruitori di un libro sacro di origine celeste, la Torah nel caso degli ebrei, i Vangeli, anche se non sono veri e propri testi sacri, ma resoconti di cose sacre, e naturalmente gli Avesta per gli zoroastriani. Questi libri erano considerati non chiacchiere, favole dei musulmani, erano molto rispettosi di questi testi e tuttora li rispettano. Però naturalmente il Corano per loro è il testo perfetto, senza errori. Invece questi altri testi li considereranno falsati dal fluire del tempo che modifica le scritture, che comporta cambiamenti, o anche dalla cattiveria, dalla malafede degli uomini. Però rimangono sempre persone, gente che seguono un libro di origine celeste. Dunque proteggibili nello Stato islamico. Non sono assoggettati a schiavitù, saranno discriminati, ma dal punto di vista essenzialmente fiscale, più alcune altre cose che fiscali non erano, come il fatto di non poter andare a fare il servizio militare nell'esercito islamico, che comportava acquisizione di bottino, soldi, status sociale. Questo Ahl al-Kitab ha a che fare perciò con la protezione che lo Stato islamico garantiva a tutti i monoteisti, ebrei, cristiani, zoroastriani, più tardi induisti. Queste persone assoggettate, discriminate, venivano chiamati dhimmi. La dhimma è l'istituto che ricorda la sottomissione che queste popolazioni devono garantire allo Stato islamico, devono essere leali e ubbidienti, non operare ai danni dello Stato islamico, però tollerate nella loro manifestazione della fede, con alcune limitazioni, e perciò in grado di vivere abbastanza pacificamente. Noi troveremo ebrei, cristiani, masdei, zoroastriani nei secoli a venire nelle posizioni spesso apicali dell'amministrazione islamica, fino a questo secolo, quando comincia a diventare il mondo arabo un mondo molto più secolarizzato. La cartina mostra la Dar al-Islam al suo apogeo, non esattamente il periodo di cui ci stiamo occupando, è un periodo più in là, ma la parte, il nucleo centrale, quello più scuro, è quello che ci riguarda. In questo periodo la Dar al-Islam, che letteralmente vuol dire territorio dell'Islam, casa dell'Islam, era essenzialmente composto dall'antico Egitto bizantino, dalla penisola arabica naturalmente, dalle regioni dell'Iraq attuale, la Mesopotamia, e da
una parte, in realtà qui è generosamente ampliata, una parte dell'Iran che sarà il vero serbatoio della ricchezza culturale dell'Islam. L'Islam non sarebbe stato quello che è diventato senza l'Iran, più ancora della cultura bizantina e la cultura iranica, a marcare fortemente l'Islam. Questo periodo è un periodo non ancora d'oro, ma è nella fase ancora di espansione. Verranno conquistati molti altri territori, persino troppi. Cause principali della repentina ascesa culturale dell'Islam, semplicità teologica, monoteismo. Una delle domande che ci si fa spesso è come abbia fatto l'Islam a nascere da veramente da ben misere situazioni economiche e culturali, ascendendo a livelli molto elevati sia culturalmente sia economicamente. La prima, qui non è stata esplicitata, ma naturalmente sono le conquiste e i vari bottini che provengono da paesi molto più ricchi e organizzati politicamente. Ma il vero fascino che l'Islam ebbe su molte popolazioni, diciamo, non monoteistiche, era la estrema semplicità teologica del suo messaggio. Ci si accontentava, come ancora viene oggi ricordato nel Tawhid, l'affermazione di fede islamica, che spesso viene usata anche come giaculatoria, compare sulle bandiere dei vari stati musulmani, compresi alcune organizzazioni terroristiche. Non c'è altro Dio che non sia Dio, Allah, e Muhammad è il suo profeta, è il suo inviato. Basta questo per essere musulmani, detto in buona fede di fronte a testimoni, perché è un atto giuridicamente rilevante. Perciò la semplicità teologica, non ci si addentrava nei meandri delle complessità ebraiche o cristiane, basti pensare al cristianesimo, al dogma, perché non si può dire altro che dogma, lo si deve accettare senza ragionare, della Trinità, che spesso non è stata capita neanche dall'Islam, che l'ha scambiata come una forma di politeismo mascherata. Non è così, ma la semplicità dell'Islam era tale per cui i più semplici potevano arrivare al nucleo della rivelazione. E naturalmente questo nucleo era impiantato fortemente sul monoteismo. Dio è uno e unico, non trino. In questo c'è un forte parallelismo con l'ebraismo. Anche per l'ebraismo, la religione dice, il culto che si deve all'unico vero Dio, l'Eterno, l'Onnipotente. La raccolta scritta della rivelazione coranica. Biografie, Rijal e sviluppo delle discipline storiche. Abbiamo visto come già all'epoca di Abu Bakr si fossero organizzate le prime raccolte delle rivelazioni coraniche, sommarie, con anche degli errori probabilmente, perché pochi sapevano scrivere bene. Perciò la raccolta scritta della rivelazione coranica è importante sotto il profilo storico, per tracciare una storia dell'Islam e non parlare solo di una religione. Non facciamo una storia religiosa, ma una storia che sia religiosa sia politica. Bene, era il punto centrale di queste raccolte coraniche, erano coloro che avevano trasmesso queste narrazioni coraniche. Esempio, una persona diceva: ho ascoltato il tal dei tali dire questo, quando parlava Muhammad che diceva questa cosa, e poi il testo della rivelazione. La cosa importante non era soltanto l'argomento puramente religioso, quello veniva esaminato da esperti, teologi, comunque dei dotti. La parte che era anche interessante, che a uno storico come me interessa molto di più, è la veridicità della trasmissione orale, cioè chi ha detto che questa frase relativa alla rivelazione, chi l'ha detto? È una persona autorevole, era una persona mendace, diceva bugie, si comportava da mascalzone, beveva, cosa assolutamente vietata dall'Islam. Ecco, queste notizie sugli uomini che trasmettevano questi brani, Rijal è il plurale della parola rajul, uomo,
sono la base delle biografie, senza le quali non sarebbe possibile tracciare una storia, perché la storia è credibile per l'Islam se è trasmessa da qualcuno di autorevole, di credibile, da stimare. Dunque, la raccolta del Corano è anche una raccolta funzionale alla storia. Storia è un altro termine, tarikh si usa. Invece il Corano ci dice qualcosa di ultraterreno, ma anche qualcosa di terreno. Chi erano questi che ricordavano un brano trasmesso ai musulmani? Dunque la storia deve molto alla prima raccolta di questa documentazione, sembrerebbe puramente religiosa, e lo è in gran parte, però è anche storica, perché una persona, se non godeva di stima da parte dei suoi contemporanei, veniva bollato per l'eternità. Quella cosa che aveva raccontato era poco credibile. L'aveva detto uno dissipato per costumi abietti, diciamo un ubriacone, tanto per seguitare a fare questo paragone, e dunque da rigettare, non veniva accolta questa cosa. Venivano accolte quelle trasmesse da uomini per bene, buoni musulmani, buona memoria, buona nomea in genere. Il Corano però è un testo molto complicato. Conferme e contraddizioni coraniche, versetti abroganti e abrogati. Il Corano è un testo complicato perché a volte entra in contraddizione. Le parti che venivano cambiate dallo stesso profeta, da Muhammad, nel corso delle tue prediche, non venivano cancellate, non venivano espunte e si lasciava l'ultima rivelazione, venivano molto onestamente trascritte dai testimoni, da questi appunto rijal che ci servono anche per orientarci nella società dei vivi, e queste tradizioni che venivano superate da una nuova rivelazione rimangono nel Corano, creando delle diconomie a volte importanti. Faccio un esempio. Il vino inizialmente è esaltato nel Corano. Bevanda buona, buona cosa, poi ci si arriva a un'altra rivelazione che dice ma insomma sì, bene e male si equivalgono. Il male che era l'ubriachezza, il fatto di perdere la concentrazione, ci si studia su queste cose. E poi viene vietato negli ultimi due passaggi, decisamente. Sono quattro le rivelazioni, la prima è esaltante il vino, la seconda è neutra, la terza e la quarta sono vietate assolutamente, per un motivo che io ho cercato anche di indagare a suo tempo, ma che sono legate al ripudio dei vecchi tempi, quando il vino era un elemento per rendere omaggio alle divinità preislamiche. Le libagioni a base di vino, del vino che c'era all'epoca, molto particolare, sono considerate pericolosi questi atti esteriori. Non c'entra niente con la rivelazione, ma il fatto che si rivelassero falsità su dei falsi e bugiardi, avrebbe detto Dante, facevano sì che il divieto incorresse per chiunque maneggiasse il vino. Però chi apre il Corano, che non è organizzato cronologicamente, ma è organizzato per ordine decrescente di lunghezza, dalle più lunghe rivelazioni, capitoli più lunghi, ai più brevi, brevissimi gli ultimi addirittura, si trova in imbarazzo, perché magari può trovare per prima una rivelazione di lode del vino, e poi solo dopo arriva quella di condanna, o viceversa, con la prima rivelazione di condanna e poi la seconda invece di assoluzione. Come ci si deve comportare? Sono contraddizioni. I musulmani hanno inventato l'hanno teorizzata questa, dicendo appunto che sono versetti, quelli ultimi, abroganti il passato, e versetti abrogati che non hanno più alcuna validità. C'è un esempio abbastanza semplice per quanto riguarda il nostro contesto religioso maggioritariamente cristiano. Quando si parla del ripudio, Gesù, qui viene fatta una domanda, dice un tempo c'era questo ripudio per vari motivi. Lo stesso San Giuseppe
vuole ripudiare la moglie Maria di Nazareth e viene fermato soltanto da una visione angelica. Però esisteva il ripudio, come esiste tuttora nell'ebraismo. E però questo ripudio, dice Gesù, è ora cambiato dai tempi. E ora non sciolga l'uomo quello che Dio ha unito. C'è una evoluzione anche nelle rivelazioni divine, c'è una lettura storica delle rivelazioni, perché queste rivelazioni vengono in una società vivente che segue determinati criteri che possono anche cambiare leggermente. Nel campo della morale vediamo quanti cambiamenti si comportino nelle società. L'Islam accetta questo cambiamento da parte in teoria di Dio, che in teoria non dovrebbe sbagliare, dovrebbe dare l'ultima e perfetta visione. Ma era come se Dio avesse mandato una rivelazione per abituare pian piano i credenti ad accettare l'ultima rivelazione, quella più compiuta, quella perfetta, più coerente. La parte importante è anche quella appunto orale. Le tradizioni orali, hadith, lo sviluppo della sunna, secondo pilastro della legge islamica, la sharia, Corano e sunna. Un po' complicato da seguire, ma proviamo. Le tradizioni sono inizialmente solo orali, pochissimi sanno scrivere e lo fanno anche un po' approssimativamente. Però alla fine poi si passa alla scrittura piena della rivelazione. Ma le tradizioni orali rimangono comunque come patrimonio conoscitivo. Questo anche nell'ebraismo, ci stanno le tradizioni orali rispetto alle tradizioni scritte. Perciò il hadith, che letteralmente vuol dire racconto, narrazione, è una parte importante del pensiero islamico. Non è precisamente di origine divina, però aiuta la rivelazione. Grazie alle rivelazioni orali, alle tradizioni orali messe per iscritto in un secondo momento, si sviluppa moltissimo la buona consuetudine che devono seguire tutti i credenti. I credenti devono credere al Corano, che va interpretato però, e molto si aiuteranno anche con queste tradizioni orali accettate e scritte come tali. I libri di hadith sviluppano migliaia di pagine e su queste si lavora ancora, perché si sa, lo dicono gli stessi musulmani, che alcune non sono buone come tradizioni, sono zoppe, sono fallaci, però vengono mantenute perché lo studio va avanti, è un lavoro senza fine. Questa raccolta dei hadith legati alla religione, al profeta in particolare, a Muhammad, costituiscono quella che si chiama sunna, che è la seconda delle fonti del diritto islamico. Il diritto islamico innanzitutto si basa sul Corano. La seconda fonte è quella della tradizione orale, che deve surrogare quello scritto. Prevale sempre la parte scritta, il Corano, rivelato a parole e poi messo per iscritto. Ma il hadith è immediatamente legato ad esso, anche se in seconda posizione. La legge islamica è chiamata in modi sempre diversi. Mi interessa solo qui chiarire una fonte di continui equivoci, anche nei mezzi di diffusione di massa. La legge viene chiamata sharia. La sharia è la parte nobile del diritto islamico, cioè il Corano e la sunna. Sunna del profeta, essenzialmente, il buon comportamento, l'abitudine del profeta, il modo che il profeta aveva di commentare una cosa o di non commentarla, perché anche un silenzio parla in molti casi. Il Corano e la Sunna, che sono proprio i due polmoni dell'Islam, costituiscono solo loro la Sharia. Ci sono altre fonti dell'Islam. Una è il consenso delle varie scuole giuridiche islamiche, non ci si metterà d'accordo su un errore, e l'ultimo anche una cosa che è molto romana, nel senso del diritto romano, cioè la analogia del diritto. In alcuni casi manca un riferimento nel Corano e nella Sunna, come dovremo comportarci? Ci comporteremo in modo islamicamente corretto facendo una cosa o l'altra? Un piccolo esempio: è possibile
il trapianto di un organo, di un altro essere umano in un essere vivente, questo può creare dei problemi e li crea anche al di fuori dell'Islam questi problemi. Nell'Islam non

C'è niente nel Corano all'epoca su questo il trapianto da vivente a vivente. Non c'è neanche nelle tradizioni. Allora si ricorreva alle scuole giuridiche. Cosa ne dicevano? Spesso non dicevano niente, era ignoto il problema. Però l'analogia del diritto ci aiuta. Si prende un istituto giuridico che assomiglia abbastanza alla cessione di un organo, per esempio il sangue. Non è un vero e proprio organo, però è un componente della vita importante. E allora con l'analogia iuris, dicevano i latini, si viene a costituire la quarta fonte del diritto, ma consideriamo che la Sharia, Corano e Sunna hanno la netta prevalenza, quelle sono indiscutibili, anche se poi si discute molto perché il Corano non è facilmente interpretabile per niente, spesso parla un linguaggio molto aulico, e la Sunna ancora di più perché riferisce di discorsi di uomini. Spesso uomini ignoranti anche, non importa, erano buoni musulmani e quello che dicevano ha il suo peso. Soffermiamoci su alcuni spunti di riflessione. Perché la capitale del califfato non rimase a Medina? Gli eserciti islamici erano composti solo da arabi? Passiamo ora a un nuovo argomento, dal califfato medinese al califfato omayyade. La fine del califfato patriarcale medinese si avvicina quando, 644-656, la Shura elegge terzo califfo Osman ibn Affan e il terzo dei califfi ben guidati. Con Osman, che era genero di Muhammad, uno dei primi convertiti, appartenente all'elite pagana che governava Mecca, perciò un personaggio di grande importanza, anche psicologica. Sotto il califfato di Osman avviene la prima vulgata coranica. Il primo abbozzo, ricordiamo, era stato all'epoca di Abu Bakr, ma era molto rozzo. Con Osman, che era una persona colta, sapeva leggere, scrivere, avviene la prima stesura del Corano completa, o almeno che si ritiene tale. Problemi rimarranno sempre, ma la prima vulgata viene accettata dai musulmani come il testo rivelato da Muhammad e fedelmente messo per iscritto. Berberi e Al-Andalus comportano il ricordo della parte politica svolta da Osman. Osman non solo si occupò di far scrivere un Corano unico, accettabile da tutti, ma contribuisce in qualche modo, direttamente o indirettamente, all'ampliamento del territorio islamico, della Dar al-Islam. Dove? Nelle zone dell'estremo occidente africano, attuale Marocco, diciamo, che infatti viene chiamato Maghreb, cioè occidente per antonomasia, e poi la conquista della Spagna visigotica e la creazione di un'entità politica che verrà chiamata Al-Andalus. La prima componente, quella dei berberi, è una componente non araba. Sono popolazioni indigene che si trovavano in Nord Africa da tempi antichissimi e che però si islamizzano, accettano l'Islam, si convertono all'Islam, abbandonano il loro paganesimo, anche abbastanza rozzo, e diventano musulmani e esprimeranno anche dei grandi dotti tra i musulmani. Questi berberi andranno a rimpolpare gli eserciti arabi iniziali. Con Osman cominciano a diventare eserciti arabi a conduzione quasi sempre solo araba, ma con forti componenti berbere. I berberi non sono semiti come gli arabi, hanno delle loro particolarità che non sono solo linguistiche. E poi comunque sono gli abitanti autentici del Nord Africa, tra gli abitanti.
un gruppo di arabi guidato da un berbero, in questo caso c'è un comando berbero, che è Tariq bin Ziyad, sbarca nella Spagna, nella penisola iberica. Io dico Spagna, ma all'epoca non c'era la Spagna, c'era la penisola iberica ed era assoggettata in buona parte alla, diciamo, alla popolazione dei Visigoti venuti dall'Oriente europeo molto tempo prima e che avevano creato un loro regno barbarico, ma con componenti anche dei latini rimasti nelle terre iberiche, ebrei, e la parte invece più a nord di quella che è l'attuale Andalusia, per puro caso, l'Andalus e l'Andalusia non hanno la stessa origine però, ma vi risparmio la spiegazione. In questa parte a nord del regno visigotico c'erano i cristiani che in qualche modo con l'arrivo dei musulmani si vanno ad asserragliare nelle montagne cantabriche e da lì resistono per lungo periodo, non tanto a un tentativo di conquista degli arabi berberi musulmani, ma alla penetrazione culturale dell'Islam, perciò anche religiosa. Lottano come fossero inviati da Dio a salvaguardare il suo messaggio. Il cristianesimo spagnolo trarrà sempre motivo di vanto da questa resistenza fin dall'origine, fin dall'VIII secolo, dei cristiani iberici. Nel sud invece della penisola iberica, lo stato che verrà conquistato dopo una battaglia epocale con i Visigoti è la zona che noi oggi chiamiamo in gran parte Andalusia. E questo ci porta all'ultima riflessione, la prima fitna, il complotto e l'uccisione di Osman. Il periodo dei califfi ben guidati o ortodossi, diciamo, deve ringraziare questa espressione estremamente ottimistica. Che fossero ben guidati lo decide Dio, che fossero ortodossi è una questione di opinioni, perché ci furono molti cambiamenti, perciò si innovò molto nel periodo del primo califfato medinese. Ma lasciato detto questo, l'idea che noi ci siamo potuti fare, un po' erronea, è che il califfato arabo, poi arabo berbero, era un califfato da un punto di vista della compattezza omogeneo, senza oppositori importanti. Non è così. I problemi di tipo economico, di tipo giuridico, perché c'erano delle forme di discriminazione nei confronti di alcuni musulmani, le spiegheremo più avanti. E le tensioni alla fin fine poi proprio politiche generali sulla conduzione della Umma portarono a un malcontento che si espresse in modo violento con un assedio della reggia del califfo a Medina, dove viveva oramai un vecchio e anche un po' obnubilato califfo Osman. E questo assedio finisce con un assalto, una vera e propria guerra civile nella città di Medina, un assalto a questa reggia e all'uccisione violenta del califfo. Con un randello gli viene fracassata la testa. Personaggio di più di 80 anni, che è un'età incredibile per quell'epoca. L'uccisione di Osman avrà dei riflessi enormi per tutto il periodo successivo. Si può dire che ancora oggi ce ne siano le tracce. Dunque, la prima fitna, letteralmente fitna è la prova, la prima prova a cui è sottoposta la comunità islamica, però poi diventa un sinonimo di frattura, proprio di rottura. La prima fitna avviene per motivi in parte religiosi, ma molto in parte, e per altri politici, schiettamente politici. Il califfo Osman veniva accusato di nepotismo, ad esempio. Il che è vero, se noi andiamo a vedere i governatori che nominava nelle varie regioni conquistate dall'Islam, noi ci accorgiamo che quasi sempre i governatori erano della sua famiglia, dei suoi nipoti, dei suoi cugini, dei suoi parenti.
E questo è indubbio, però bisogna anche ricordare che Osman mandava persone istruite, capaci, in gamba, anche amministrativamente parlando, e la sua famiglia era una delle più illustri a Medina e prima di Medina a Mecca. Per cui c'è da ricordare solo questo fatto. Certamente dava più noia il fatto che fosse stato eletto qui con una vera e propria elezione Osman a suo tempo nel 644, morto Omar, fosse stato eletto ai danni di un parente molto stretto e molto caro del profeta Muhammad. Ali, figlio di Abu Talib, ricordate, era stato tutore di Muhammad quando era rimasto orfano. Ali è suo cugino, sposerà la figlia di Muhammad, perciò una sua procugina, matrimonio perfettamente legittimo nell'Islam come anche nel cristianesimo, ci vogliono delle dispense, ma è lecito. E questo Ali non viene nominato la prima volta califfo, ma la prima volta era una persona amica molto intima di Muhammad, la seconda volta da un uomo di grande polso, che aveva grandi responsabilità anche nei confronti di Ali, ma è un discorso che ci porterebbe troppo lontano. La terza volta viene eletto Osman, che non era un meraviglioso fior di galantuomo musulmano, era una persona per bene, era una persona di illustri natali, ma tutti quelli che invece speravano sarebbe diventato il cugino di Maometto, rimasero delusi. Ricordiamo che il sangue non contava per diventare califfi. Infatti abbiamo tutte persone che non sono imparentate tra di loro, possono diventare affini, ma non erano parenti. E invece Ali era un parente stretto, un parente di sangue. Avevano un bisnonno in comune, Ali e Muhammad. Ali, con la figlia di Muhammad, metterà al mondo una progenie maschile, che sarà l'unica maschile che succederà al profeta e che rimane fino ai nostri giorni sotto nomi diversi. E dunque c'era un forte malcontento per il fatto che Ali fosse stato trascurato per ben tre volte, e poi la terza volta da un candidato non proprio autorevolissimo da parte di tutti, non tutti lo credevano autorevolissimo. Osman in battaglia era anche non molto coraggioso, insomma, scappò pure durante una battaglia quando ancora Muhammad combatteva contro i suoi concittadini pagani. E dunque questo malcontento è tipicamente politico. In realtà l'argomento è quello di una legittimità, di una dinastia familiare che l'Islam poi avrà per lunghissimi secoli, ma che inizialmente era vista di malocchio. I califfi dovevano essere meritevoli per conto loro, non perché erano figli o parenti di qualcuno. Però le tradizioni arabe antiche contavano. Essere parenti di un grande signore, di un grande guerriero, contava, e dunque Ali era considerato ingiustamente escluso dal vertice dello Stato islamico. Questo sarà uno degli argomenti il più forte a sollevare ostilità tra i musulmani. Inoltre anche Osman, invecchiando, non era più particolarmente brillante nel suo comportamento, e dunque ci fu proprio la voglia dei nuovi musulmani di prendere in mano le redini dello Stato islamico. Questo è il terreno su cui nascerà una insurrezione scandalosa e violenta che non è stata mai più sistemata. 656-661, Ali ibn Abi Talib, quarto califfo e primo imam sciita. Ali ibn Abi Talib, alla morte di Osman, alla morte violenta di Osman, diventa acclamato da quei pochi che erano rimasti durante quei giorni agitati in giro per la città, viene acclamato califfo. Finalmente un parente di Muhammad, garante perciò della islamicità dello Stato, del califfato. Ma con l'urto che avrà, con tutti i seguaci invece del terzo califfo che era stato ucciso, si creerà una frattura tra chi sosteneva il terzo califfo e chi sosteneva Ali, quarto califfo. Non sarà
definibile sciismo il modo di pensare di questi sostenitori di Ali, li dovremmo chiamare alidi, seguaci di Ali, ma di fatto costituiranno la base dello sciismo, che è tuttora la più grande, la più ampia delle minoranze islamiche. Ricordiamo che lo sciismo è Islam, ma è un modello di Islam diverso, un modello che non intacca il

qui è quasi automatico rendersi conto che dei primi quattro califfi, ben guidati o ortodossi, tre muoiono violentemente. Non Abu Bakr, che muore nel suo letto. Omar, non l'ho detto, ma viene ucciso da uno schiavo, non da un complotto, ma da uno schiavo, che ovviamente l'Islam dirà essere un cristiano oppure un persiano, cioè non un arabo, però viene ucciso a coltellate. Il terzo, Osman, viene ucciso a randellate. Ali verrà ucciso anche lui, in una vicenda che magari vedremo più avanti. Questa età dell'oro è molto esagerata. È un'età dell'oro teorica, ma con tre califfi su quattro morti violentemente è dura parlare di età dell'oro. Quello che succede con non solo l'assassinio di Osman, del terzo califfo, ma con la nomina del quarto e con il litigio armi alla mano dei sostenitori dei due rispettivi califfi viene chiamato grande fitna, la grande prova che deve sopportare la comunità islamica, la grande frattura, la grande discordia, la chiamerà uno studioso francese molto noto. Questo califfato di Ali non si caratterizza altro che per la battaglia di Siffin nel 657. Battaglia di Siffin porterà a scontrare le forze di Ali, califfo legittimo, con le forze di un parente del terzo califfo, Osman, che teoricamente chiedeva giustizia al califfo Ali, ed erano guidate da uno che si chiama Muawiyah, che sarà il primo califfo degli Omayyadi. Però il problema era perché si muoveva Muawiyah, in forza del diritto di parentela? Sì, può essere, ma si muove con il suo esercito. Muawiyah era governatore della Siria, prima dell'epoca in cui regnava lo stesso suo parente Osman, e regnava e viene con tutte le sue forze dalla Siria. La Siria all'epoca era lo stato più importante conquistato dall'Islam, il più ricco. Dunque si sposta esigendo giustizia, ma guarda caso lo chiede con la forza delle sue armi, ben pagate e puntualmente. La battaglia che si svolge a Siffin ha un andamento abbastanza storico, perché è una prima fase in cui sta per vincere il califfo Ali contro il governatore ribelle, dobbiamo dire, che si muoveva in nome dei diritti conculcati della sua famiglia. Viene arrestata. Questo scontro, questa battaglia, questo scontro perdente per i siriani, viene arrestato dal suggerimento di uno che poi sarà il conquistatore dell'Egitto all'epoca successiva. Viene arrestato con la richiesta di demandare il giudizio ai dotti religiosi e dunque di richiamarsi al Corano, quello che diceva il Corano. Il Corano non avrebbe mai risolto un accidente di questo problema, perché nel Corano c'è molto poco di dettagliato e preciso storicamente. Parla più di massimi sistemi, di linee di comportamento, di pensiero. Però viene arrestata questo scontro mentre Ali lo sta per vincere. Ali sarebbe intenzionato a proseguire fino alla vittoria completa, ma un gruppo dei suoi seguaci, gli dice no, devi accettare il giudizio di Dio, perché se no non saresti un buon musulmano. E dunque noi abbandoneremo te. E lo abbandonano infatti, perché Ali non vuole ritornare indietro nella sua decisione, gli eserciti oramai si sono sganciati, è problematico riprendere le armi a quel punto. Questi che si allontanano dall'esercito di Ali saranno chiamati Khadigiti, sono i primi teologi dell'Islam, quelli che si pongono il problema di chi sia il buon musulmano, quale debba essere il comportamento corretto del musulmano, sì, ubbidire al Corano e alla Sunna, ma quando non è chiaro come ci si debba comportare? Bene, questi Khadigiti abbandonano Ali e fanno gruppo a sé. Uno di questi Khadigiti vorrà vendicare la morte dei suoi compagni di strada che Ali aveva soppresso perché si erano insubordinati a lui, avevano preso le armi contro Ali. Ali li stronca, li massacra letteralmente in una zona irachena, Nahrawan, e i Khadigiti diventano

la prima, neanche eterodossia, il primo movimento contestatore musulmano che fa dei ragionamenti che non vengono accettati dagli altri musulmani, ma non intaccavano il dogma, perciò è difficile parlare di eretici. Erano dei musulmani che la pensavano diversamente e che prendono le armi sempre in mano per combattere, per far valere le proprie idee. Nel 657 è l'inizio di questo allontanamento tra i musulmani puri che lasciano Ali, che è il legittimo califfo, e i terzi che guardano con piacere quello che sta avvenendo sono i siriani di Muawiya, ribelle all'autorità califfale, che alla fine trarranno vantaggio da tutto questo problema, perché di lì a poco Ali verrà ucciso da un kharigita che vuole vendicare i suoi uccisi a Nahrawan. I kharigiti. I kharigiti sono i contestatori del califfo Ali e i nemici di chi è andato contro Ali ma che non riscuote i loro consensi. Con Ali la capitale si sposta da Medina a Kufa in Iraq, vicino all'attuale Baghdad, perché Ali non si sente più sicuro a Medina, che era stato in preda a movimenti squassanti che avevano portato all'assassinio del terzo califfo. Questo è un periodo in alidismo e sciismo, da una parte zaiditi, imamiti e ismailiti, e sunnismo. Un periodo in cui si tracciano i primi solchi di due grandi comunità islamiche, quella che inizialmente chiameremo degli alidi e che poi diventano sciiti dopo un secolo e mezzo, e che si suddivideranno a loro volta in zaiditi, attuale Yemen, imamiti, attuale Iran, e ismailiti, oggi una esigua minoranza, ma che hanno avuto una grande importanza in passato. A tutti questi si contrappongono gli altri, che chiameranno se stessi sunniti, seguaci della sunna del profeta, che non è una definizione granché chiara, ma diciamo che è una definizione in negativo. I sunniti erano i non alidi, i non sciiti e dunque i non kharigiti. Uno dei momenti più importanti è quello di Ali ibn Abi Talib, cugino e genero del profeta, non solo quarto califfo della storia islamica, ma anche primo imam, guida letteralmente, degli sciiti. La sua attività è quasi sempre condotta sulla difensiva contro gli avversari e contro coloro che non volevano un parente di Muhammad alla guida della comunità. Ecco, vi lascio ora con alcuni spunti di riflessione. Il califfato medinese rappresentò un governo ideale? Il califfato medinese fu di tipo ereditario? Riepilogo degli spunti di riflessione. Perché la capitale del califfato non rimase a Medina? Gli eserciti islamici erano composti solo da arabi? Il califfato medinese rappresentò un governo ideale? Il califfato medinese fu di tipo ereditario? La lezione finisce qui. Nel ringraziarvi, volevo ricordarvi che materiale aggiuntivo può essere trovato nelle pagine web relative del corso.

common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione in cui osserveremo insieme il contesto di riferimento nella comunicazione digitale. Gli argomenti di cui parliamo oggi sono la complessità dello scenario, i trend generali che interessano questo scenario e i trend comunicativi specifici che lo orientano. Partiamo dalla complessità dello scenario e da che cosa è definita e determinata. Quali sono i fattori di complessità? La complessità è generata in primo luogo da una maggiore interazione e interdipendenza fra i soggetti coinvolti nello scambio comunicativo. Questo è un aspetto cruciale della digitalizzazione. Noi, in un mondo digitale, siamo fondamentalmente sempre in comunicazione, siamo always on. Prima della comunicazione digitale, la comunicazione analogica era una comunicazione più tendenzialmente rituale, più confinata all'interno di tempi e spazi predeterminati. Con la digitalizzazione la comunicazione esce da questi spazi predeterminati per essere pervasiva e costante. Noi siamo costantemente inseriti in un flusso relazionale potenzialmente infinito. Quando io ero piccola, telefonare alle persone dopo le 9 di sera era considerato maleducazione. Io ancora adesso, se scrivo a qualcuno dopo le 9, chiedo scusa per l'orario. Ma è una cosa che mi rendo conto è di pochi, perché chi ad esempio vive e nasce in un contesto totalmente digitalizzato è abituato a gestire questa continuità del flusso di comunicazione. Quindi il dialogo si è fatto costante e pressante. Abbiamo un mix di strumenti a disposizione estesissimo, ce l'abbiamo come consumatori, ce l'abbiamo anche come azienda. C'è un rischio permanente di overload informativo, dato proprio dal fatto che il numero degli strumenti di comunicazione a disposizione è aumentato e la comunicazione, come dicevamo, è always on. A questo si aggiunge il fatto che il consumatore è un consumatore attivo, che ricerca costantemente cose, informazioni, stimoli. Quindi questi quattro fattori sono fattori fortemente collegati alla dimensione digitale e sono fattori che non posso trascurare quando voglio fare comunicazione di impresa. Quali sono le implicazioni quindi di questo dialogo costante e pressante? Abbiamo lasciarsi guidare dal complesso del non esserci. Fear of missing out è la definizione inglese, la vedremo poi fra un istante in modo più dettagliato. Ancora, cercare di superare il communication noise, questo rumore di fondo perenne in cui qualunque mia comunicazione è inserita. Pensare alla comunicazione anche in real time è un'altra dimensione forte e rilevante, perché il digitale è in real time, e ripensare alla dinamica di scena e retroscena. Questi quattro aspetti, che vedremo fra un attimo in modo più dettagliato,

In realtà sono le prime quattro cose che voi dovete considerare se volete fare comunicazione digitale per l'impresa. Perché? Perché la digitalizzazione ha, lo ripeto, cambiato lo scenario e perché la digitalizzazione deve essere gestita comprendendone le regole. Ma entriamo più nel dettaglio rispetto a questi quattro dimensioni. Partiamo dal FOMO, la paura del non esserci, il fear of missing out. Che cos'è? È il concetto del devo presidiare ogni canale? Devo esserci in ogni istante? Idealmente sì, devo esserci in ogni istante. Concretamente però occorre avere qualcosa da dire sui diversi canali. Per cui viviamo in un contesto in cui i canali si sono non moltiplicati, infinitamente estesi. Ogni settimana, ogni mese nasce un nuovo social. Ogni social che nasce è un nuovo possibile canale di comunicazione. Ogni piattaforma che ho è un canale di comunicazione. Proviamo a fare un elenco delle possibili forme di comunicazione. A quelle classiche, la TV, la stampa, il cinema, si aggiungono Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube, Clubhouse. Leggevo recentemente di un altro social nuovo, ancora nuovo, di cui ora mi sfugge il nome, in cui le persone devono pagare per vedere gli altri. Quindi veramente c'è una moltiplicazione costante di piattaforme, di touch point. L'azienda deve essere su ogni touch point? Idealmente sì, però attenzione che vediamo tante aziende presidiare tutti i canali solo per il fatto stesso di presidiarli. Ma questo non vuol dire fare comunicazione digitale efficace. Se io ho un profilo Instagram ma ci pubblico una foto al mese e non ho idea di cosa dire su Instagram, tanto vale che non ce l'abbia il profilo Instagram. Quindi sì, è vero, la comunicazione digitale genera questa dimensione del tutti i canali li devo presidiare, altrimenti non ci sono e i miei concorrenti possono parlare in modo più efficace o meglio di me. Vero, teoricamente è vero, però attenzione che per presidiare ogni canale devo avere qualcosa da dire su ogni canale, usarlo con costanza, comprenderne le regole, per cui tutti i touch point devono essere usati, ma comprendendone le regole. Communication noise. Come faccio a farmi sentire con un elevatissimo rumore di fondo? Urlando di più? No. Essendo rilevanti e specifici nelle proprie comunicazioni? Sì. Uno degli effetti della digitalizzazione è sicuramente questo rumore di fondo costante, perché quando parlate voi, parlano anche altri, perché mentre la persona sta guardando la TV, usa il cellulare o il tablet, perché mentre sta guardando Instagram, riceve un messaggio WhatsApp e viene distratta. Quindi c'è costantemente una proliferazione, come dire, una scorporizzazione dell'attenzione, ma allo stesso tempo anche un rumore di fondo talmente alto che a volte ignoro lo sfondo e non ascolto più niente. Quindi il rumore di fondo alto è anche pre-digitalizzazione. La digitalizzazione ha soltanto aumentato questo aspetto, perché già nei mezzi analogici c'era questa presenza di un grande noise comunicativo che in qualche modo dovevo superare. Nei mezzi analogici l'idea era: investo di più in pubblicità, quindi faccio vedere di più la mia pubblicità, quindi alzo la voce idealmente, e quindi mi sentono di più. Bene. Questo non funziona più nei mezzi digitali, non basta alzare la voce e non basta pagare di più, perché ci sono talmente tante cose, talmente tante informazioni. Da studi fatti, un individuo medio viene a contatto con circa 3.000 comunicazioni pubblicitarie in un giorno. 3.000 sono tantissime, rendetevi conto di quanto sono, perché per comunicazioni pubblicitarie ci sono anche le tovagliette dei bar su cui c'è scritto compra questo, ci sono i cartelloni pubblicitari per strada, ci sono le etichettine che vedete sui tram, cioè veramente ogni superficie comunicativa è una superficie comunicativa pubblicitaria oggi. Per emergere da questo l'unica cosa che posso fare è essere specifico e rilevante in comunicazione, cioè far sì che le persone mi notino perché sto dicendo qualcosa che per loro è importante. Questo è il modo per uscire dal communication noise. Sul concetto di rilevanza torneremo. La real-time communication. Che vantaggio mi può dare una comunicazione in tempo reale? Idealmente mi consente di essere pertinente, specifico e memorabile. Concretamente non deve rispondere solo ai criteri della tempestività, ci deve essere anche attenzione alla qualità del messaggio. Uno dei modi per uscire da questo noise elevato di fondo è dire qualcosa di pertinente, di coinvolgente. Ora, che cosa c'è? C'è qualcosa di più pertinente e coinvolgente di qualcosa che vive nel presente? Difficile trovarlo, perché poi la nostalgia

o il futuro sono cose che implicano dei livelli diversi e in modo più segmentante. Quindi il presente è sicuramente ha sicuramente un valore forte è una capacità di far emergere i temi rilevanti. Però per saper cavalcare i temi rilevanti del presente devo far sì che questi temi siano rilevanti sia per me come brand che per il consumatore. Non posso far miei dei temi che per me non sono rilevanti solo perché sono rilevanti per il consumatore, perché non funziona. Un esempio di campagna, allora, le vere campagne in real time non sono tantissime, ne avete tante, ad esempio, durante il Super Bowl di 2 anni fa, quando ci fu a un certo punto un cortocircuito e scomparvero tutte le luci dallo stadio, e in quel momento Oreo, che è un brand di biscotti americano, è riuscito nei pochi minuti in cui c'era assenza di energia elettrica a ipotizzare una comunicazione e a raccontarla poi sullo schermo nel momento seguente in cui cercavi un Oreo al buio, ok? Quindi quello è un esempio di real-time communication. Meno forte, ma comunque real-time, è ad esempio la campagna che Ceres fa da parecchi anni a ridosso dei grandi eventi sociali italiani, la campagna di bevi responsabilmente, bevi ma non bere prima di andare a votare, ok? Quindi c'è in qualche modo una capacità di certe aziende di stare sul presente, di cavalcare quei temi per fare comunicazione. Quando questo succede è efficace, ma non può essere, non può essere un'azione fatta fine a se stessa. Un altro aspetto da considerare è la diversa declinazione di scena e retroscena implicata dalla digitalizzazione. Cioè, come faccio a far sapere al consumatore solo quello che voglio che sappia? Idealmente la persuasione si basa su un'attenta e programmata condivisione di informazioni o di emozioni. Concretamente non posso escludere che il consumatore oggi venga a sapere cose diverse, quindi occorre pensare a coinvolgerlo più che a persuaderlo. Abbiamo fatto cenno a questo cambiamento di paradigma già nella lezione sullo scenario, sulla definizione del perimetro, qui ci ritorniamo, nel senso che il concetto di scena e retroscena è un concetto introdotto da Irving Goffman parecchi anni fa, sicuramente prima della digitalizzazione. In un concetto di comunicazione analogica, la scena e il retroscena sono divisi. La scena è quello che tutti vedono e il retroscena è quello dove io sono in privato. Un esempio di scena e retroscena è ristorante, dove si mangia è la scena, le cucine separate dall'ambiente dove si mangia da una porta sono in retroscena. Quello che succede in cucina io non lo so, ok? Tendenzialmente. Quindi questo è l'esempio classico di scena e retroscena. Con i mezzi analogici, scena e retroscena erano abbastanza distinti, nel senso che quello che io volevo far sapere al consumatore era quello che io decidevo di far sapere al consumatore e glielo facevo sapere con i mezzi classici. Oggi è ancora vero, posso ancora farlo, ma il consumatore può arrivare a quella stessa informazione che io non voglio erogargli in mille modi diversi. Basta che un impiegato, ad esempio, della mia azienda pubblichi un post su Instagram raccontando una cosa, forse quello verrà licenziato, non lo so, ma sicuramente il consumatore sarà entrato in contatto con informazioni diverse. Quindi la digitalizzazione sconvolge questo concetto di scena e retroscena e rende più importante non la persuasione, ma il coinvolgimento. Ti porto a bordo, non cerco di manipolarti. Quindi, quali sono i tre must della comunicazione per governare la complessità? Sono l'impegno, sono la trasparenza e sono la rilevanza. Impegno, trasparenza e rilevanza dell'azienda generano il coinvolgimento. Chi oggi vuole occuparsi di comunicazione digitale per l'impresa non può prescindere dal fatto che deve il suo obiettivo, in qualche modo il suo meta obiettivo, prima di vendere un prodotto, deve essere coinvolgere il consumatore. Quindi, quali sono gli spunti di riflessione? Quali sono i fattori che rendono complesso comunicare oggi? Che cos'è l'overload informativo e si può superare? Quali sono i must per comunicare efficacemente oggi? Detto questo, passiamo ad analizzare insieme i trend generali. I trend generali sono quegli aspetti che in qualche modo caratterizzano la contemporaneità e che quindi come comunicatore io devo conoscere per poter in qualche modo gestire. I trend sono in qualche modo la cornice dentro la quale avviene la comunicazione, orientano il processo di decodifica
e agiscono sulla rilevanza e la credibilità del messaggio. Se io voglio coinvolgere, devo sapere che cosa oggi in generale coinvolge il consumatore. Questo sapere che cosa oggi coinvolge in generale il consumatore mi deve far interrogare proprio su quali sono i trend in corso nella nostra società. Partiamo dal primo trend, il declino della fiducia. Ci sono scandali, ci sono fake news, ci sono istituzioni sempre più fragili, c'è un consumatore che in qualche modo non è in grado di sapere esattamente in chi può riporre la propria fiducia. Questo declino della fiducia a livello istituzionale ha comportato, dall'altra parte, una crescita nella fiducia che si tende a dare, ad attribuire alle aziende. Questo non è un passaggio irrilevante. Le aziende non sono concretamente sempre state un soggetto fiduciario. Le aziende pensavano al loro profitto, non alla società. Oggi il vuoto delle istituzioni, le fake news, la difficoltà in qualche modo a creare un sapere comune fa sì che le aziende diventino importanti da un punto di vista sociale. Si parla addirittura di societing, quindi si parla di aziende, e su questo torneremo, implicate nel rendere la società migliore. Questo è uno degli aspetti che, se voglio comunicare come azienda, devo assolutamente tenere in considerazione. Abbiamo poi un altro trend molto forte addirittura, che si è rafforzato in pandemia, che è l'innovazione sostenibile, quindi l'economia circolare, il brand activism, il societing, quello che vi ho accennato un attimo prima. Le aziende non sono più soltanto collegate al loro profitto, ma sono collegate alla società sempre di più, e le aziende che si dimostrano in grado di essere collegate alla società in termini fattivi, quindi che vogliono cambiare la società in modo positivo, vengono riconosciute dal consumatore e hanno sicuramente dei valori rilevanti. C'è poi un trend fortissimo, che è quello della democratizzazione del sapere, della cultura partecipativa, della pluralizzazione delle fonti. Avete lì l'esempio per eccellenza di questo, che è Wikipedia, che è in qualche modo l'enciclopedia veramente, dove potete trovare tutto quello che vi serve, e potete anche scriverla questa enciclopedia, quindi siete partecipi di questo sapere. Se provate a scrivere una voce finta su Wikipedia, vi assicuro che dopo un istante la cancellano, perché c'è un grande controllo. Io personalmente ho provato. Quindi c'è una partecipazione, c'è una diffusione del sapere, i TED Talk sono un altro esempio, ma anche i tutorial di YouTube sono un esempio di questa democratizzazione del sapere, che, badate, in pandemia è diventata fondamentale. Quindi abbiamo sempre più a che fare con un iperconsumatore che sa quello che vuole e che sa come farlo. Il pane fatto in casa è solo un esempio. Quanto il pane e le brioche fatte in casa abbiano avuto riflesso sull'industria alimentare italiana, ve lo lascio solo immaginare. Abbiamo poi un altro trend molto forte, che è il trend della personalizzazione, generato e dato dai big data e dagli algoritmi. Vi ho messo alcuni esempi che sono veramente semplicissimi. Un esempio classico di personalizzazione è potrebbe interessarti anche di Amazon, oppure i suggerimenti che vi dà Netflix o vi dà Amazon Prime rispetto a quello che avete guardato e che dovete guardare e che guarderete in seguito. Ma non è solo questo, cioè la personalizzazione è più sottile, anche far arrivare il messaggio giusto alla persona che è interessata. Quanto spesso voi avete la sensazione che il vostro cellulare vi ascolti, perché dopo che avete parlato di qualcosa vi trovate annunci su quel qualcosa? In realtà è perché tendenzialmente avete anche cercato quel qualcosa, anche se non ve lo ricordate. Quindi attraverso i cookies e i big data, il vostro telefono si connette con un universo digitale in cui vi profila e fa sì che voi veniate esposti soltanto, o in modo più specifico, a certe informazioni. Io, che per lavoro mi occupo di comunicazione e faccio anche ricerche di mercato, quindi cerco tantissime cose su Google, vi assicuro che ho una proposta di comunicazione personalizzata ma schizofrenica. Però se un consumatore cerca in modo costante o coerente certe cose, sicuramente il PC, il telefono, gli suggeriranno comunicazioni pertinenti. Rispetto a questo grande scenario di digitalizzazione, in realtà abbiamo anche un trend importante rispetto al ritorno alla materialità, cioè
Sì, viviamo in un contesto iperdigitale, ma allo stesso tempo il saper fare è importante, l'homemade è importante, lo abbiamo già visto con i tutorial. C'è stata veramente una boom dei cosmetici fatti.

fatti in casa, che addirittura, ad esempio, si è trasformato in ha avuto un grandissimo impatto economico nell'industria cosmetica. In realtà viviamo proprio nel periodo della microimprenditorialità, dove pensiamo, abbiamo voglia di fare concretamente e quindi realizziamo e vendiamo collane, facciamo gioielli, facciamo pane, abbiamo proprio un bisogno di contatto con la fisicità. Questo perché è importante in un'ottica aziendale? Perché il concetto di ti faccio fare delle cose, ti aiuto in questo bisogno che hai di materialità, è un concetto importante da cavalcare. Quindi, come spunti di riflessione, perché i trend generali sono importanti in una prospettiva comunicativa? La risposta è complessa, ma dovreste riuscire a darla. Ora invece ci soffermiamo brevemente sui trend comunicativi. Quindi, finora abbiamo visto i trend generali. Qui, in quest'ultima parte, osserviamo proprio i trend specifici della comunicazione. E perché sono importanti? I trend comunicativi rappresentano l'ordito su cui si intesse la trama della comunicazione, in qualche modo lo permeano e lo condizionano. Se i trend generali mi fanno capire che cosa è importante per il consumatore oggi e in qualche modo mi fanno capire che cosa si aspetta idealmente oggi il consumatore, i trend comunicativi mi fanno capire come il consumatore parla, a quali linguaggi è abituato, che cosa decodifica soprattutto e meglio rispetto al resto. Allora, il primo trend di cui dobbiamo parlare è un trend complesso, si chiama blurring effect, ovvero l'idea che emergano nuovi generi e formati, che le marche non siano soltanto delle aziende, ma siano dei mondi che raccontano delle storie, e queste storie sono sempre più appunto sovrapposte e interrelate. Vi faccio un esempio di brand come Mondo e ve lo faccio, poi avrete voi modo di andare su TikTok e di cercare l'hashtag Nutella, ma se voi andate su TikTok oggi e cercate l'hashtag Nutella, capite perfettamente come Nutella è un prodotto, ma il mondo di Nutella, ma Nutella è un mondo che coinvolge il consumatore, un mondo su cui si possono innestare delle challenge, come ad esempio mi mangio tutta una confezione di Nutella da mezzo chilo senza interruzioni, o altre challenge. Quindi, che cos'è Nutella? Nutella è la golosità, Nutella è l'eccesso, Nutella era già con Nanni Moretti in Bianca la cosa che ti faceva sfogare quando eri depresso. Ora, questo essere mondo di Nutella, mondo di emozioni, di sensazioni, di sensorialità, ovviamente non nasce con il digitale, Nutella era già un mondo prima del digitale, ma sicuramente la digitalizzazione aiuta a fare proprio un exploit di questo brand mondo, a raccontarlo in tutte le sue articolazioni. Il blurring effect è questo, il blurring effect è: non ti parlo di Nutella in una pubblicità, ma ti faccio una challenge su TikTok con Nutella. Un altro brand che sta usando tantissimo in questa fase delle challenge su TikTok è L'Oreal. L'Oreal sta comunicando tantissimo con questo concetto di: non è una pubblicità istituzionale, non ti metto qualcuno di fronte a te che ti spiega quel prodotto, non è questo. Faccio sì che sia il consumatore ad appropriarsi di quel prodotto e a raccontarlo. Questo è blurring, questo è mischiare i piani, questo è dire: la comunicazione la faccio io o la fa il mio consumatore? È un gioco o è pubblicità? Il blurring è proprio questo, è l'effetto sfocato, ok? È quando voi non avete ben nitidi i confini della comunicazione. Oggi chi comunica si muove spesso su territori che non sono univoci, unitari e codificati. Quindi potete inventare e potete creare. Un altro esempio che vi ho messo qui è Red Bull. Red Bull è una media company o è un'azienda che produce beverage? Non lo so, in realtà è un'azienda che produce beverage, ma vende più i suoi contenuti di quanto non venda il suo prodotto fisico. Quindi anche qui, nuovamente, Red Bull ha costruito sul blurring effect un capitale emozionale e comunicativo fortissimo, sposando e incorporando il concetto di oltre il limite, che era poi nel suo stesso DNA valoriale, ok? E questo lo fa non soltanto digitalmente, perché gli eventi Red Bull sono eventi reali, ma sono ripresi ovviamente digitalmente. C'è poi un altro aspetto che non è così lontano dalla blurring effect, che è la gamification, o in cui cioè le aziende sempre più spesso

raccontano quello che loro vogliono attraverso un'ottica di gioco. Qui vi ho messo un esempio specifico che è quello dell'estetista cinica Vera Lab. Durante il lockdown ha fatto una sorta di calendario dell'avvento in cui ogni giorno tu aprivi una casella e se trovavi una serie di cose potevi avere il prodotto con degli sconti, però non avevi soltanto sconti, avevi anche suggerimenti sulle beauty routine, avevi tutto, cioè costruito intorno al concetto di attesa, un concetto di personalizzazione, di avvicinamento alla bellezza. Gioco, sì, sicuramente gioco, ma anche vendita e anche comunicazione straefficace. La gamification oggi è una delle cose che potete usare di più se volete fare un'operazione di call to action o se volete chiamare alla partecipazione diretta il vostro consumatore. Abbiamo poi un altro aspetto forte della comunicazione digitale, è la cultura memetica. La cultura memetica o standardizzazione dei codici è interessante e ha più aspetti. Intanto si lega al paradigma dell'adempienza, ma è anche una questione di riappropriazione di un oggetto o di un simbolo. Vediamo qui alcuni esempi. Allora, la cultura memetica, su cui entreremo nel dettaglio, è una cultura che si basa sulla variazione dell'identico. Quindi voi avete alcuni aspetti nell'immagine che rimangono fissi e alcuni elementi che si modificano. Oppure riprendete un'immagine e quella stessa immagine con un testo associato di natura diversa esprime significati diversi. Quindi abbiamo un concetto che è quello della variazione dell'identico, ma abbiamo anche un altro concetto che è quello dell'omologazione. Quindi nella cultura memetica convivono sia la creatività del riprendo qualcosa che è stato fatto da altri per personalizzarlo, riappropriandomene, ma esiste anche questo lo faccio come? Lo faccio cercando di sbagliare il meno possibile e allora ripeto in modo molto meccanico quello che altri fanno. Questo è il grande paradosso della digitalizzazione: da una parte estrema creatività, dall'altra parte grande omologazione. Vediamo un attimo questi esempi, che sono un esempio qui di grande omologazione, la duck face, è un esempio di straordinaria omologazione. Se io voglio fare un selfie e voglio in qualche modo essere sicura di non sbagliare il selfie, faccio la faccia a papera, faccio la duck face, perché la duck face mi aiuta a avere un'espressione che so che gli altri conosceranno. Di fianco qui avete poi una presa in giro della duck face. Quindi la duck face è sia omologazione che creatività. Sotto avete i meme che si sono diffusi per l'uso della mascherina. Qui l'elemento costante è la mascherina, l'elemento di variazione sono le opere d'arte. Quindi, per riassumere, nella cultura memetica abbiamo sia creatività che omologazione. L'ipertrofismo dell'ego è un altro aspetto importante della comunicazione digitale ed è il fatto che nel web esiste un livello di fama o di notorietà diverso rispetto al livello di fama o di notorietà che esiste nella comunicazione analogica. Esistono gli internet famous, esistono i content creator. Qui non avete degli esemplici specifici, ma sono certa che ognuno di voi può visualizzare l'influencer di riferimento, e siamo proprio all'interno di questa dimensione. Che cos'è l'influencer se non una persona che crede moltissimo non solo in se stesso, ma crede moltissimo nel fatto di essere interessante a tal punto da volersi raccontare? È questo che fa l'influencer un influencer, un livello di convinzione talmente alto su quanto questa stessa persona è adeguato alle aspettative del consumatore, ai codici che il consumatore vuole, da mettersi in qualche modo in racconto e diventare una figura pubblica. Tutti gli influencer sono molto simili gli uni agli altri, fanno tutti più o meno le stesse cose, dicono più o meno tutte le stesse cose. Perché? Perché è una questione di omologazione, come abbiamo detto nelle parti precedenti. Gli spunti di riflessione, infine. Perché i trend comunicativi sono importanti nel momento in cui penso ad una nuova comunicazione? Quanto i nuovi trend comunicativi sono correlati alla dimensione digitale? E infine vediamo gli spunti di riflessione trasversali all'intera lezione. Quali sono i fattori che rendono complesso comunicare oggi? Cos'è l'overloading?

informativo si può superare? Quali sono i must per comunicare efficacemente oggi? Perché i trend generali sono importanti in una prospettiva comunicativa? Perché i trend comunicativi sono importanti nel momento in cui penso ad una nuova comunicazione? Quanto i nuovi trend comunicativi sono correlati alla dimensione digitale? E per quanto riguarda il contesto di riferimento è tutto. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, continuiamo con la seconda parte della lezione destinata allo studio dell'organizzazione generale del sistema nervoso centrale all'interno del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica. Questi sono gli argomenti della lezione, parleremo di elementi di anatomia funzionale delle strutture sottocorticali. Parleremo degli elementi di organizzazione di mesencefalo, formazione reticolare e bulbo olfattorio. Chiuderemo parlando di anatomia funzionale del romboencefalo. Iniziamo a parlare di anatomia funzionale delle strutture sottocorticali. Come detto, la sostanza bianca del cervello è costituita dagli assoni mielinizzati partono, che trova nel loro luogo di formazione in corrispondenza della sostanza grigia. I corpi cellulari nella sostanza grigia continuano con gli assoni che decorrono all'interno della sostanza bianca, che assume questa particolare consistenza e questo particolare colorito proprio perché avvolti da mielina che, abbiamo detto, permette al sistema, agli impulsi di procedere molto speditamente. La sostanza bianca del cervello quindi è costituita da fibre mielinizzate e distinguiamo tre principali tipi di fibre. Le fibre di proiezione sono delle fibre che hanno un decorso prevalentemente verticale che connettono le aree corticali ai centri nervosi inferiori. Sono per esempio quelle fibre che dalla corteccia motoria decorrono lungo gli emisferi cerebrali e nella porzione anteriore del midollo fino a raggiungere i corpi cellulari del secondo neurone di Motor nelle corna anteriori del midollo spinale, oppure sono quelle fibre che ascendono dal midollo fino alla corteccia somatosensoriale e trasferendo qui le informazioni sensoriali provenienti dai recettori cutanei. Accanto alle fibre di proiezione esistono all'interno della sostanza bianca degli emisferi cerebrali le cosiddette fibre di associazione. Sono fibre che, appunto, come dice il nome, connettono, associano aree diverse dello stesso emisfero. Sono per esempio le fibre che trasferiscono dalla corteccia motoria alla corteccia sensoriale le informazioni sul movimento che è stato compiuto in modo tale che la corteccia sensitiva riesca ad interpretare correttamente l'esperienza sensoriale che proviene dalla periferia e viceversa, le informazioni sensoriali vengono connesse, vengono associate al comando motorio proprio grazie all'esistenza di fibre di associazione che informano costantemente la corteccia motoria sulla posizione, per esempio, degli arti. Noi possiamo compiere dei movimenti che siano coordinati e corretti soltanto se riceviamo costantemente informazioni sulla posizione degli arti. Noi non abbiamo bisogno, per esempio, di guardare in quale posizione abbiamo le mani per capire come è il nostro specifico atteggiamento in quel determinato momento. Esistono delle informazioni cosiddette propriocettive, informazioni somatosensoriali, che provengono ad esempio dai tendini, provengono dai muscoli, che appunto hanno la funzione fondamentale per l'esecuzione di un movimento che sia fluido. Se noi non abbiamo informazioni sulla posizione dei nostri arti, i nostri movimenti risulteranno grossolani e goffi, come accade in un disturbo specifico che si chiama atassia, in cui appunto le informazioni sensitive non raggiungono i centri motori e quindi il movimento è compiuto in maniera poco precisa e grossolana. Esistono poi un terzo tipo di fibre, che sono le fibre cosiddette commissurali, che, come dice il nome stesso, hanno un decorso più lungo delle fibre di associazione perché passano attraverso le commissure interemisferiche, tra cui principalmente il corpo calloso, che hanno il ruolo di associare, di mettere in comunicazione aree corrispondenti dei due emisferi. Sono delle fibre fondamentali per
mantenere quella funzione, quella caratteristica di unitarietà delle azioni del cervello. Nel cervello, abbiamo detto più volte, esistono delle funzioni cosiddette segregate, cioè che sono appannaggio di specifiche aree cerebrali. Tutte queste aree cerebrali processano in parallelo delle informazioni, ma poi l'output, il risultato comportamentale che da tutte queste informazioni processate ne discende, è appunto l'effetto di un processo di integrazione di tutte le azioni, le funzioni delle diverse aree cerebrali coinvolte e attive in qualsiasi momento, così che c'è l'idea di unitarietà assoluta nel comportamento umano. Abbiamo già detto che una lesione che disconnette funzionalmente le aree fa perdere unitarietà e quindi possiamo assistere a quadri di dissociazioni di funzioni, così che per esempio con una mano possiamo voler afferrare un oggetto e con l'altra mano invece allontanarlo, dando luogo a fenomeni di conflitto, come sono emersi in esperimenti in cui le lesioni del corpo calloso dissociavano funzionalmente le diverse aree. Bene, diverse aree che sono mantenute in una associazione continua attraverso fibre commissurali. Parliamo adesso dei gangli della base. Cosa sono i gangli della base? Sono delle masse, delle strutture di sostanza grigia, che quindi sono la sede di corpi cellulari di neuroni che da lì decorrono, poi inviano le loro informazioni al di fuori, quindi in altre strutture del cervello, che si trovano immerse nella sostanza bianca del cervello stesso. Si trovano lungo il decorso di fibre ascendenti e discendenti, per esempio sono attraversate dal cosiddetto tratto cortico-spinale, che è appunto quel tratto di informazioni di fibre a significato motorio che connette la corteccia motoria con il midollo ed è deputato all'esecuzione del movimento volontario. I gangli della base rappresentano delle stazioni di arrivo e di partenza di diversi impulsi, diverse informazioni provenienti dalla periferia o dalle cortecce e dal cervelletto vengono integrate in corrispondenza dei gangli della base per l'esecuzione di un movimento che sia il più omogeneo, il più uniforme possibile. Hanno diverse funzioni.

regolano la rapidità e l'inizio del movimento, regolano il tono posturale, regolano i movimenti automatici, come per esempio la parola, la scrittura, ma principalmente la marcia, la mimica facciale, che vengono eseguiti senza il diretto controllo della volontà. In qualche modo i ganghi della base sono delle strutture di assistenza all'esecuzione del movimento che controllano quegli aspetti più ripetitivi, più automatici del movimento, permettendo alla corteccia di liberare energie e risorse per concentrarsi sui movimenti più fini. All'inizio, per esempio, quando impariamo ad andare in bicicletta, risulta questa essere un'attività che coinvolge la corteccia, perché coinvolge l'attenzione, coinvolge la volontà, coinvolge la concentrazione, e il movimento deve essere studiato e attentamente in ogni sua caratteristica. Man mano che conosciamo meglio come andare in bicicletta, in qualche modo trasferiamo il controllo di questa attività nei ganghi della base, così che noi possiamo, a partire da un certo momento, andare in bicicletta in maniera automatica, grazie appunto alla funzione dei ganghi della base, e liberare la corteccia, per esempio, per pensare a qualcos'altro, a cantare una canzone, eccetera. Questi sono i ganghi della base rappresentati in una sezione coronale, come vedete in questa figura. Vedete, i ganghi della base sono appunto all'interno della profondità degli emisferi, hanno dei nomi specifici che è importante imparare a riconoscere: il nucleo caudato da una parte e il putamen, insieme costituisce il cosiddetto nucleo striato, e poi il globo pallido che è composto da due componenti, globo pallido esterno, un globo pallido interno, che sono appunto i nuclei di efferenza da cui partono le fibre deputate appunto a raggiungere altre strutture nel sistema nervoso centrale. Fanno parte dei ganghi della base anche altri nuclei situati nel mesencefalo, come per esempio il nucleo rosso o la sostanza nera, che vengono a tutti gli effetti considerati componenti dei ganghi della base, proprio perché collaborano con caudato putamen e col globo pallido per l'esecuzione dei movimenti involontari e automatici. Qui ancora un'altra figura che ci fa vedere meglio i rapporti tra i ganghi della base e le diverse fibre di sostanza bianca che attraversano queste strutture. Lo vedete qui. I ganghi della base sono ancora una volta nucleo caudato, pallido e putamen, e come esistono delle fibre come la capsula interna che attraversano, che contraggono stretti rapporti anatomici di vicinanza con queste strutture. Passiamo adesso a descrivere un po' meglio il diencefalo. Il diencefalo, come detto, è una struttura situata anch'esso nella profondità degli emisferi ed è composto da un altro grosso importante nucleo di sostanza grigia, che è il talamo. Lo vedete qui raffigurato. Il talamo e l'ipotalamo, che costituiscono appunto il diencefalo, così definiti proprio per la localizzazione dell'ipotalamo al di sotto del talamo e in vicinanza della cosiddetta ghiandola pineale. Il talamo è situato in corrispondenza appunto di una regione profonda degli emisferi, quindi nel cosiddetto diencefalo, ed è posto attorno al terzo ventricolo e sotto i ventricoli laterali, quindi al di sotto dei ventricoli laterali e in vicinanza con il terzo ventricolo. I ventricoli laterali abbiamo imparato a conoscerli, sono queste strutture che hanno luogo all'interno degli emisferi cerebrali. Il terzo ventricolo, una struttura invece mediana, e in vicinanza, intorno a questa struttura, troviamo il talamo. È una struttura di sostanza grigia con un ruolo principale nello smistamento delle afferenze sensitive. Tutte le afferenze sensitive raggiungono il talamo, dove vengono processate, quindi le informazioni tattili, le informazioni uditive e altre ancora vengono appunto elaborate in corrispondenza del talamo, dove acquisiscono un primo livello di significato per poi eventualmente completare il processo di elaborazione sensoriale nella corteccia, tutte tranne le afferenze olfattive. Le fibre sensitive, come detto, prima di arrivare alla corteccia fanno tappa.

mappa nel talamo, dove avviene un processo di integrazione e di primo processamento delle informazioni, che poi sarà completato nella corteccia somatosensoriale primaria e poi nelle aree somatosensoriali associative, che abbiamo detto sono quelle che assicurano un significato di ordine superiore alle informazioni che il cervello deve elaborare. Il talamo è anche la sede elettiva della cosiddetta cinestesi, che è quel senso che ci dà l'idea di stare bene o dello star male a seconda appunto delle informazioni che riceviamo dall'interno dei nostri organi, dalla periferia, dai recettori tattili, per esempio se fa troppo freddo o fa troppo caldo, eccetera. Proprio, e quindi è importantissimo anche per il senso di benessere, per le reazioni emotive che possono derivare da una cinestesi momentaneamente o permanentemente alterata. Parliamo adesso della struttura situata al di sotto del talamo, che è appunto l'ipotalamo. L'ipotalamo è una struttura importantissima, ecco, lo vedete qui localizzato, è una struttura che si trova vicino all'ipofisi, vicino all'ipofisi, vicino al cervelletto, in corrispondenza del tronco dell'encefalo. Ha diverse funzioni e è principalmente deputato al controllo del sistema nervoso autonomo, il sistema nervoso vegetativo e quel sistema nervoso che si sviluppa diffusamente in tutto il nostro organismo, in tutti gli organi viscerali, ma anche in corrispondenza della cute, che regola le funzioni cosiddette vegetative, vale a dire per esempio la sudorazione, regola la piloerezione, regola per esempio le funzioni gastrointestinali, eccetera, le reazioni e il battito cardiaco, rallentandolo, accelerandolo a seconda se è principalmente la componente parasimpatica, ortosimpatica che viene attivata. Quindi ha un ruolo fondamentale per associare i contenuti di ordine superiore, pensieri, emozioni, paura, angoscia, con reazioni vegetative, cosicché la sensazione di angoscia può avere un correlato anche visibile esternamente in termini di comportamento alterato in corrispondenza appunto per l'aumentata sudorazione, aumentato battito cardiaco, aumentato ritmo respiratorio, proprio grazie alle funzioni dell'ipotalamo, che ha anche un controllo sulla funzione ormonale attraverso l'ipofisi. L'ipofisi è una ghiandola importantissima situata alla base del cervello ed rilascia una serie di ormoni che raggiungono la circolazione ematica in un punto specifico in cui la barriera ematoencefalica è alterata in qualche modo a una struttura particolare. Abbiamo parlato della barriera ematoencefalica come quel luogo in cui quella struttura che impedisce alle sostanze contenute nel sangue di raggiungere il cervello e viceversa, in corrispondenza della circolazione dei vasi che circondano l'ipofisi, invece l'epitelio, l'endotelio vascolare ha una struttura fenestrata proprio perché gli ormoni prodotti dall'ipofisi devono poter raggiungere la circolazione ematica e agire in corrispondenza delle diverse ghiandole, tra cui la tiroide e la corteccia surrenalica e altre ancora. E l'ipofisi è appunto controllata dall'ipotalamo, che controlla anche la temperatura corporea, così come lo stimolo della fame e della sazietà. E quindi in qualche modo è coinvolto, insieme al controllo dello stimolo della sete, per esempio, in tutte le funzioni di sopravvivenza vitali, quindi la vita, la temperatura, il battito cardiaco, la fame, la sete, l'attività gastrointestinale con la stimolazione della peristalsi e della secrezione intestinale, anch'esse sono deputate, sono controllate dall'ipotalamo, che controlla anche il ritmo sonnoveglia, quindi un ruolo importante anche nel determinare il comportamento in vicinanza, per esempio, delle ore notturne e di risvegliare il soggetto in corrispondenza invece delle ore diurne. Quindi fa da tramite, come abbiamo già detto, tra stati emozionali e attività viscerali. Bene, spunti di riflessione di questa parte della lezione. Come viene suddiviso il diencefalo e quali sono le funzioni delle sue due componenti?
Passiamo adesso a parlare degli elementi di organizzazione del mesencefalo, della formazione reticolare e del bulbo olfattorio. Quindi il mesencefalo qui è rappresentato, qui raffigurato, è la porzione superiore del tronco del

La funzione del mesencefalo, può essere descritta in base alle diverse strutture che trovano, luogo in questa, importante stazione del sistema nervoso centrale. Globalmente possiamo dire che ha un ruolo sul controllo del tono muscolare e sui riflessi visivi e uditivi, perché per esempio nel mesencefalo si trova la sostanza nera e il nucleo rosso, come abbiamo detto, componenti dei ganglia della base coinvolti nel controllo motorio, ma anche altri nuclei, altre strutture importanti coinvolti nei riflessi visivi e nei riflessi uditivi. Fanno parte del mesencefalo i tubercoli quadrigemini, delle strutture situate posteriormente nel mesencefalo, che si distinguono in tubercoli quadrigemini superiori, che controllano i riflessi visivi, e tubercoli quadrigemini inferiori che controllano invece i riflessi uditivi. I peduncoli cerebrali sono invece situati anteriormente nel mesencefalo e sono costituiti da fibre ascendenti e discendenti che mettono in comunicazione gli emisferi cerebrali con le altre strutture del sistema nervoso centrale. Quindi le fibre che dalla corteccia o dai ganglia della base raggiungono il midollo spinale e decorrono nel mesencefalo attraverso i peduncoli cerebrali, allo stesso modo le fibre che ascendono dalla periferia e dal midollo verso le stazioni superiori passano attraverso il mesencefalo in corrispondenza dei peduncoli cerebrali, che è ancora composto dal cosiddetto tegmento o callotta e ha altri nuclei coinvolti nella regolazione del tono muscolare. E quello che è importante ricordare, il mesencefalo è anche una sede elettiva della cosiddetta formazione reticolare, qui raffigurata in verde, lo vedete, questo è un nucleo della formazione reticolare che però ritroviamo anche nel ponte e nel midollo allungato, che ha delle funzioni specifiche, tra cui è principalmente quelle di regolare la vigilanza. Globalmente la formazione reticolare è un insieme di neuroni che non si organizzano in un nucleo specifico, ma sono sparsi appunto a formare un reticolo molto fine, di fibre che si estende dal diencefalo al midollo spinale. Si estende molto diffusamente, attraversa certamente il mesencefalo, ma non è tutta compresa nel mesencefalo perché anche il diencefalo è raggiunto dalla formazione reticolare, così come il midollo spinale. E, come detto, ha un ruolo nell'intensificare gli impulsi diretti alla corteccia cerebrale. Le informazioni sensoriali vengono amplificate, vengono precisate proprio dall'azione della formazione reticolare che invia alla corteccia cerebrale uno stimolo di arousal, di vigilanza, di allerta. Quindi la corteccia cerebrale si trova in questo modo facilitata nella sua funzione di elaborazione gli stimoli somatosensoriali e sensoriali in generale, proprio perché la corteccia, la formazione reticolare, permette alla corteccia un livello di attività sufficientemente elevato, così da processare correttamente le informazioni che riceve. Non è quindi un caso che una lesione a livello della formazione reticolare causa la perdita irreversibile dello stato di coscienza. Quindi la formazione reticolare, abbiamo detto, invia delle informazioni che permettono alla corteccia di funzionare, dà alla corteccia un livello basale di funzionamento. Quando questo livello basale di funzionamento si trova a essere danneggiato per una lesione a livello della formazione reticolare, il paziente va in coma. Quindi il coma è definito principalmente da una lesione in corrispondenza del tronco dell'encefalo proprio per danneggiamento della formazione reticolare che diffusamente invia proiezioni eccitatorie a tutta la corteccia cerebrale, mantenendo appunto la funzione e l'attività della stessa sempre a un livello adeguato alle attività che devono essere compiute. Ovviamente la formazione reticolare funziona durante la veglia, smette o rallenta o modifica ancora più correttamente la propria funzionalità durante le ore notturne. Ed è quindi è coinvolta nel mantenimento del ritmo sonno-veglia. Durante la veglia la formazione reticolare si trova a essere attiva, durante il sonno si trova a essere invece inattivata. Un'altra struttura di cui è pure importante parlare, anche se nell'uomo ha una funzione un po' ridotta rispetto ad altre specie che orientano, che regolano il proprio comportamento principalmente.

in relazione agli stimoli olfattori che ricevono, e il bulbo olfattivo. Il bulbo olfattivo è una struttura che si trova adagiato qui alla base del cervello ed è sede delle informazioni, riceve le informazioni olfattive e che dal naso attraverso i tratti nervosi del primo nervo cranio, che è appunto il nervo olfattorio, appunto raggiungono il cervello. Quindi vedete, questa è l'organizzazione. Quello che è importante riconoscere qui è che le informazioni olfattive non seguono soltanto una via di elaborazione primaria, quella che ci permette per esempio di riconoscere uno specifico odore, ma è connesso anche molto estesamente con il lobo limbico e quindi dà delle informazioni non soltanto appunto conoscitive, ma anche emozionali in relazione alle esperienze olfattorie. Ricordiamo per esempio l'importanza che alcuni odori hanno nel rievocarci sensazioni che abbiamo vissuto o situazioni o emozioni che abbiamo vissuto in passato. Pensiamo per esempio a Proust, che descrive l'effetto emozionale che gli produce sentire l'odore della Madeleine, del dolcetto che aveva conosciuto e apprezzare durante la sua infanzia, che ritrova, e l'odore della Madeleine non soltanto ovviamente viene riconosciuto grazie all'esistenza del bulbo olfattorio, ma è in grado di evocare tutta una serie di emozioni e di pensieri e di ricordi proprio grazie alla connessione delle vie olfattorie e con il lobo limbico. Sono composti ovviamente il bulbo olfattorio da neuroni a contatto con le cellule sensoriali della mucosa nasale. La mucosa nasale è insieme ospita le terminazioni più distali delle cellule sensoriali del nervo olfattorio e che raggiunge il cosiddetto bulbo olfattivo, come abbiamo detto, e da cui prende origine il primo nervo cranico, che è appunto il nervo olfattivo, che si dirige verso il sistema limbico. Spunti di riflessione di quest'altra parte della lezione. A cosa serve la formazione reticolare? Passiamo quindi adesso alla terza e ultima parte della lezione dedicata all'anatomia funzionale del romboencefalo. Di cosa parliamo intanto quando parliamo di romboencefalo? Il romboencefalo è costituito da tre principali strutture: il cervelletto, il ponte di Varolio e il midollo allungato bulbo. Il ponte di Varolio e il midollo allungato sono le due componenti più distali del tronco dell'encefalo, mentre il cervelletto è una struttura separata, una struttura che si trova nella fossa cranica posteriore e che è raffigurata in questa figura come è quest'area appunto in stretta vicinanza con il tronco dell'encefalo e principalmente con il ponte e con il midollo allungato, insieme a cui va a costituire appunto il romboencefalo. Lo vedete qui ancora meglio raffigurato: il ponte, una struttura del tronco dell'encefalo situato sotto il mesencefalo, che qui non si vede perché il mesencefalo in qualche modo è coperto dal lobo temporale, e insieme al ponte il bulbo, la struttura del cervello al di sotto del ponte che continua con il midollo spinale, e il cervelletto. Queste tre strutture vanno a costituire, abbiamo detto, il romboencefalo. Il cervelletto ha una struttura molto particolare che in qualche modo ricalca, ma anche si differenzia dalla struttura degli emisferi, della corteccia cerebrale degli emisferi, perché è composta da due emisferi, così come gli emisferi cerebrali, anche il cervelletto è composto da due emisferi. E ha una struttura interna del cervelletto organizzata nello stesso modo degli emisferi cerebrali, con la sostanza grigia alla periferia, quindi che costituisce la cosiddetta corteccia cerebellare, e la sostanza bianca nella profondità.
Lo vedete che la sostanza grigia è costituita, così come la sostanza grigia degli emisferi cerebrali, dai corpi cellulari di diversi tipi di cellule, tra cui principalmente le cellule di Purkinje. Le cellule di Purkinje sono delle cellule molto grosse e che si trovano nella corteccia cerebellare, e la sostanza bianca, così come la sostanza bianca degli emisferi cerebrali, è costituita dalle fibre mielinizzate che raggiungono la corteccia provenendo dagli altri centri, o dalla corteccia cerebellare raggiungono altre regioni del cervello dopo appunto essersi mielinizzate. Quindi il cervelletto è una struttura che, abbiamo detto, in qualche modo raddoppia l'organizzazione anatomica e funzionale degli emisferi cerebrali, riceve afferenze dalla cute, dall'orecchio interno, muscoli e centri cerebrali motori. Quindi diverse informazioni provenienti da diverse regioni del corpo e del cervello sono integrate a livello del cervelletto, che elabora tutte queste informazioni per poi generare un output, un segnale che viene trasportato in altri nuclei cerebrali per regolare il movimento. È importante capire qual è la funzione specifica del cervelletto, che è quella che funge da comparatore tra il comando motorio che si elabora in corrispondenza della corteccia cerebrale e il risultato di questo comando. Quindi, se il desiderio, la volontà di eseguire un certo movimento parte dalla corteccia, poi la periferia ci deve informare sull'esito di questo comando, se veramente questo comando ha avuto l'esito desiderato. Allora il cervelletto compara il comando con l'esecuzione, con la reale effettività di questo comando, appunto ricevendo informazioni dalla corteccia, riceve una copia del comando e riceve poi le informazioni provenienti dalla periferia su come è andato quel comando. Ebbene, tutte le volte che il cervelletto identifica un mismatch tra il comando e la sua esecuzione, invia un'ulteriore informazione alla corteccia motoria, chiedendo alla corteccia motoria un sovrappiù di funzione proprio per comparare meglio, per equiparare il comando con la sua esecuzione. Quindi ha un ruolo fondamentale nell'assistere il movimento, proprio perché compara e corregge il movimento durante la sua esecuzione, confrontando il comando con l'effetto, con il risultato del comando stesso. Quindi, grazie a questa funzione, il cervelletto controlla l'equilibrio. Noi, per mantenere l'equilibrio, dobbiamo avere un comando dai centri motori che di mantenere, per esempio, gli arti inferiori in estensione, ma contemporaneamente dobbiamo ricevere delle informazioni sulla posizione del nostro corpo, e quando il cervelletto riceve una differenza, un mismatch tra desiderio di mantenere una certa postura, esecuzione e mantenimento di quella postura, corregge il comando proprio attraverso un'azione diretta sulla corteccia cerebrale e sui nuclei e sottocorticali e deputati al controllo del movimento e dell'equilibrio. È quindi importante per la coordinazione dei movimenti. Se noi non riceviamo costantemente informazioni dalla periferia su come sta andando il movimento, il cervelletto non ha modo di correggere l'esecuzione di quel movimento, abbiamo quindi una perdita della coordinazione dei movimenti, generando un disturbo specifico che si chiama atassia. Atassia, appunto, che significa mancato ordine nell'esecuzione del movimento, in cui il movimento diventa grossolano, diventa poco fluido, proprio per la difficoltà che il cervelletto ha di correggere l'esecuzione del movimento sulla base del comando voluto. Ed è anche coinvolto nel controllo della postura. Parliamo adesso del ponte di Varoglio. Il ponte di Varoglio è la terza componente del romboencefalo, insieme a cervelletto e midollo allungato, e qui raffigurato come questa struttura che
associa il mesencefalo superiormente e il midollo allungato ed è molto importante perché regola diverse funzioni biologiche ed è principalmente deputato a mettere in comunicazione il diencefalo, il mesencefalo, il cervelletto e il midollo allungato. È in una struttura centrale per poter esercitare un'azione di raccordo tra tutte queste altre strutture del cervello. Nel ponte distinguiamo diverse componenti. È costituito da fibre ascendenti, quindi che dal midollo o dal midollo allungato o bulbo ascendono verso gli emisferi cerebrali, da fibre discendenti che dalla corteccia raggiunge il midollo allungato o il midollo e infine da fibre trasversali che per esempio connettono il ponte con il cervelletto. Il cervelletto viene raggiunto da fibre dirette provenienti dai nuclei pontini permettendo appunto una connessione, un'azione integrata di cervelletto e ponte. Nel ponte esistono poi alcuni neuroni raggruppati in nuclei da cui partono i nervi cranici. Il quinto nervo cranico, il nervo trigemino, ha la sua origine nella sua componente motoria nel ponte, la funzione masticatoria mediata dai muscoli masseteri, per esempio, dai muscoli temporali, è permessa grazie all'attivazione del nucleo motore connesso al quinto nervo cranico, al nervo trigemino. Il sesto nervo cranico, pure un nervo abducente che regola i movimenti dell'occhio verso l'esterno, ha sede, il nucleo del sesto nervo cranico ha sede nel ponte, così come il settimo nervo cranico, il nervo facciale, che regola la motilità dei muscoli mimici del volto, anch'esso si trova all'interno del ponte. Infine l'ottavo nervo cranico, il nervo cocleare, è importante per l'udito, oltre che per l'equilibrio, anch'esso ha sede nel ponte. Nel ponte esistono anche altri nuclei di sostanza grigia che regolano altre funzioni importanti, tra cui principalmente il centro pneumotassico, è un centro per il controllo del ritmo respiratorio. Una lesione, un danno del ponte, come per esempio per un'emorragia, l'emorragia cerebrale, riconosce nel ponte una sede abbastanza tipica. È una delle manifestazioni più importanti dell'emorragia pontina insieme all'alterazione della coscienza per danneggiamento della formazione reticolare di cui abbiamo già parlato e appunto l'alterazione del ritmo respiratorio per interessamento del centro pneumotassico. Chiudiamo la nostra descrizione del romboencefalo parlando del midollo allungato, anche definito bulbo, ed è una struttura che collega il ponte con il midollo spinale, quindi è l'ultima struttura di passaggio tra l'encefalo, tra quello che si trova all'interno della scatola cranica, e il midollo, cioè tra la struttura che si sviluppa all'interno del canale vertebrale. Viene costituito, anch'esso, così come il ponte, ha una struttura molto complessa ed è sede di tante funzioni importanti, cruciali. È costituito da fibre ascendenti e da fibre discendenti, le stesse fibre o alcune fibre più specializzate che abbiamo descritto parlando del ponte, decorrono anche all'interno del midollo allungato. E anche il midollo allungato, come il ponte, è sede di alcuni aggregati neuronali da cui prendono origine e alcuni nervi cranici. Quali sono questi nervi cranici? L'ottavo nervo cranico, la componente vestibolare. Abbiamo detto che la componente uditiva dell'ottavo nervo cranico si trova nel ponte, la componente invece vestibolare, quella coinvolta nella regolazione dell'equilibrio, si trova nel midollo allungato. Ma anche il nono nervo cranico ha sede nel midollo allungato, così come il decimo nervo cranico, che è il nervo vago, che è l'unico nervo che non si distribuisce alla testa, ma che innerva invece gli organi toracici e addominali, regolando tantissime importanti funzioni. Infine anche l'undicesimo nervo cranico
e il dodicesimo nervo cranico, che è il nervo ipoglosso coinvolto nella regolazione dei movimenti della lingua. Tutti questi nuclei importantissimi si trovano nel midollo allungato ed è quindi lì che dobbiamo pensare alla sede di una lesione tutte le volte che ci troviamo per esempio di fronte a una paralisi della lingua per interessamento del dodicesimo nervo cranico, una paralisi dello sternocleidomastoideo per interessamento del nervo accessorio spinale. Il midollo allungato

è anche sede dei centri respiratori e in qualche modo, così come il ponte è c'è sede del centro pneumotassico, il midollo allungato regola la respirazione nelle sue due componenti principali, l'inspirazione e l'espirazione, ma controlla anche l'attività cardiaca, il ritmo cardiaco, quindi sia inibendo il ritmo, quindi producendo bradicardia, sia accelerando il ritmo, producendo tachicardia. Infine anche i centri vasomotori trovano la loro localizzazione nel midollo allungato, causando vasocostrizione e vasodilatazione dei capillari a seconda delle esigenze. Per esempio la temperatura bassa può indurre vasocostrizione, la temperatura più elevata vasodilatazione, e queste sono funzioni appannaggio dei centri vasomotori che si trovano nel midollo allungato. Quindi, spunti di riflessione per questa terza e ultima parte della presente lezione. Quanti nuclei dei nervi cranici si trovano nel bulbo? Bene, passiamo quindi al riepilogo degli spunti di riflessione. Come viene suddiviso il diencefalo e quali sono le funzioni delle sue componenti? A cosa serve la formazione reticolare? Quanti nuclei di nervi cranici si trovano nel bulbo? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio di questa lezione sarà disponibile sul sito di Uninettuno.

0: What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana, illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di cognizione sociale. Questa è la prima di una serie di due lezioni che affronteranno questo argomento. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti: la cognizione sociale, le attribuzioni, gli errori di attribuzione. La cognizione sociale. La cognizione sociale si riferisce al come noi, le persone, pensano e interpretano le informazioni che riguardano gli altri. Questo è appunto un approccio, questo nome che etichetta questo approccio deriva dalla psicologia cognitiva, che appunto è quell'approccio della psicologia che cerca di studiare e di ricondurre i fenomeni mentali a processi di elaborazione delle informazioni. Le modalità con le quali le persone codificano, elaborano, ricordano e utilizzano le informazioni nei contesti sociali allo scopo di comprendere il comportamento proprio o altrui. I processi cognitivi che sono stati affrontati e studiati nella psicologia cognitiva riguardano una serie di diversi modi in cui gli esseri umani acquisiscono informazioni dall'ambiente attraverso i processi percettivi e li utilizzano per comprendere e dare un senso al mondo. Queste informazioni possono essere o meno depositate nella memoria delle persone e essere usati per guidare il comportamento. Bisogno di spiegare il comportamento. Inferenza sociale. Gli psicologi vedono nel bisogno di spiegare il comportamento altrui una motivazione fondamentale delle persone che porta queste a cercare di inferire, quando possono, delle cause del comportamento che osservano negli altri. Per contesto sociale, che è visto appunto come un fattore che va a influenzare il tipo di attribuzioni, il risultato delle attribuzioni, si intende qualunque scenario reale o immaginario che può comprendere riferimenti a se stesso o anche agli altri. Fritz Heider, 1958. Bisogni fondamentali. Bisogno di visione coerente del mondo, bisogno di controllo sull'ambiente, attribuire cause ad effetti. Fritz Heider vide in particolare due bisogni fondamentali nel modo in cui le persone si approcciano al mondo, che stanno dietro quindi al comportamento e ai processi di pensiero delle persone. Il primo è quello di formarsi una visione che sia coerente del mondo in cui noi viviamo. Il secondo è un bisogno di controllo, di predicibilità del mondo, di sapere, di avere un grado di controllo su quello che succede nel mondo. E siccome parte del nostro mondo, una parte fondamentale sono le altre persone, per comprendere il mondo dobbiamo cercare di capire cosa motiva le persone. Questo chiaramente è un'informazione che risulta molto importante per permettere alle persone poi di raggiungere i propri scopi, regolandosi quindi anche in base a quello che le altre persone riteniamo, pensino o vogliano fare. Secondo l'approccio di Fritz Heider, le persone si comportano da scienziati ingenui, ovvero le persone cercano di usare le informazioni che riescono a raccogliere dal mondo formulando delle ipotesi sulle motivazioni,
sulle cause del comportamento che osservano degli altri, un po' come fanno gli scienziati quando studiano un fenomeno partendo da delle teorie per cercare poi di verificarle con ulteriori osservazioni. La teoria dell'attribuzione. Fritz Haider propose, a sostegno della sua teoria, che vede questi bisogni come fondamentali e come il motore per cui noi tendiamo a attribuire cause a dei comportamenti, con una dimostrazione molto semplice e allo stesso tempo molto potente, in cui le persone venivano fatte poste davanti a una semplice animazione in cui dei elementi geometrici molto semplici si muovono. Si tratta appunto di oggetti che si muovono su uno schermo, ma osservare come si muovono ci porta automaticamente a fare delle inferenze sociali. Osserviamo quindi questo tipo di effetto guardando questa dimostrazione.

Come credo anche voi concordiate, guardando questa animazione, la cosa che viene spontanea fare è di interpretare i movimenti delle diverse forme come dovuti a delle motivazioni di tipo psicologico. Ad esempio, vediamo il triangolo più grande che sembra inseguire e molestare sia il triangolo più piccolo che il piccolo cerchio, che a loro volta sono visti come intenzionalmente scappare da questa minaccia del triangolo più grande, rifugiandosi all'interno dello spazio, aprendo una porta per entrare e poi scappando quando la minaccia entra. Quando però le prede potenziali sono scappate, quello che si vede è anche una certa irritazione nel predatore che, trovandosi da solo una volta che le sue prede sono scappate, si arrabbia e distrugge anche tutto quello che trova accanto, la porta e le pareti della stanza in cui si erano rifugiati inizialmente le sue prede. Questa dimostrazione quindi ci fa vedere con forza come gli esseri umani tendono a attribuire delle cause del comportamento e non soltanto ad altri esseri umani. Questa tendenza ad attribuire cause sociali del comportamento, legate quindi alla presenza degli altri, è così forte che la usiamo inconsapevolmente anche per interpretare i movimenti degli oggetti che non sono quindi persone, ma semplici forme geometriche procurano in noi queste interpretazioni di causalità di tipo sociale. Spunti di riflessione. Qual è un bisogno fondamentale delle persone che può indirizzare le attribuzioni? Le attribuzioni. Le attribuzioni sono fondamentalmente le situazioni in cui sono i giudizi che noi diamo sulle cause del comportamento che osserviamo negli altri. Tipi di attribuzioni. Tre dimensioni di classificazione. Gli studiosi che si sono occupati di attribuzioni hanno sin dall'inizio identificato diverse modi in cui possiamo classificare le attribuzioni causali relative al comportamento degli altri. Una prima dimensione è il locus di causalità, Eider 1958. Secondo Eider, il primo modo per classificare le attribuzioni riguarda dove il punto in cui vengono effettuate, a che livello vengono effettuate queste attribuzioni, dove vengono messe le cause. E troviamo a questo riguardo due possibilità. Interno, attribuzioni disposizionali, ed esterno, attribuzioni situazionali. Quindi la distinzione tra locus di causalità si riferisce alla differenza tra attribuire il comportamento di una persona a delle cause che sono interne alla persona stessa, e in questo caso si parla di attribuzioni disposizionali, e viceversa, quando le cause di un comportamento vengono poste, attribuite all'esterno della persona che mette in atto un dato comportamento, parliamo di attribuzioni di tipo situazionale, in cui quello che viene considerato essere il motivo per cui le persone mettono in atto un certo comportamento non è legato tanto alle caratteristiche della persona stessa, ma piuttosto del contesto sociale in cui si trova inserita. Il secondo fattore è quello della stabilità.
Wiener et al. 1972. Secondo Wiener e i suoi collaboratori, una seconda dimensione di classificazione importante riguarda quanto il grado in cui noi riteniamo una causa del comportamento essere stabile o meno nel tempo. E troviamo da un lato delle attribuzioni permanenti e dall'altro delle opposizioni temporanee. Queste due possibilità, due possibili classificazioni.

giustificazioni delle cause di un comportamento si riferiscono quindi al fatto che noi vediamo come la causa di un dato comportamento come essere un fattore che non cambia nel tempo, che è presente ma resta e può spiegare in molteplici occasioni il comportamento di una persona. Viceversa, possiamo attribuire a volte le cause di un dato comportamento che osserviamo negli altri a dei fattori che sono semplicemente temporanei. Una data situazione che ha delle specifiche caratteristiche che in un dato specifico momento porta una persona a comportarsi in un dato modo. La terza dimensione è la controllabilità. Wiener et al. 1972. Secondo Wiener et al., inoltre, c'è un'altra dimensione che è importante riguardo alle tipologie di attribuzioni, le tipologie di cause, come una causa di un comportamento è sotto il controllo dell'individuo stesso. Abbiamo in un caso un comportamento che viene visto come controllabile oppure come non controllabile. Quindi quando noi dobbiamo interpretare il comportamento degli altri in termini delle cause che lo determinano, è chiaramente importante sapere se quel comportamento è frutto della volontà di una persona e frutto della e se questa persona ha la possibilità di controllare quello che deve fare in un dato momento, piuttosto che se è il frutto di imposizioni esterne e di costrizioni che fanno sì che magari il comportamento non sia voluto o non sarebbe qualcosa che la persona metterebbe in atto da solo, autonomamente, ma che mette in atto soltanto perché qualcuno o qualcosa o un gruppo sociale lo spinge a metterlo in atto. E è chiaro che se una persona compie un comportamento autonomamente, l'attribuzione di causa cambia rispetto a quando vediamo una persona o consideriamo una persona fare qualcosa sotto vincoli che derivano dall'esterno. Quindi quando una persona riteniamo non abbia il controllo delle sue azioni. La teoria dell'inferenza corrispondente. Jones e Davis, 1965. Le persone cercano di attribuire l'azione compiuta da un attore a una caratteristica stabile di personalità. Secondo la teoria dell'inferenza corrispondente, noi abbiamo delle tendenze specifiche ad attribuire il comportamento più frequentemente, più facilmente, a delle caratteristiche stabili di personalità. Preferenza per attribuzioni disposizionali, più affidabili per prevedere il comportamento, perché stabili le disposizioni. Il motivo per cui noi riteniamo, abbiamo questa tendenza a attribuire il comportamento a cause interne legate alla personalità è legato in parte al nostro bisogno di ordine e di controllo. Infatti le attribuzioni che mettono i fattori interni, quindi individuali, le caratteristiche degli individui al centro del comportamento, danno più stabilità al mondo. Perché se io riesco, mi permettono, se attribuisco un comportamento a una causa stabile della persona, io posso usare questa attribuzione anche in futuro per prevedere il comportamento. Noi abbiamo bisogno di regolarità. Nel caos non ci troviamo bene, nelle situazioni in cui
c'è troppa incertezza, siamo a disagio. Il nostro è un bisogno di ordine e di stabilità. E questo chiaramente porta a una maggiore tendenza, a una maggiore frequenza a queste, per l'effettuazione di attribuzioni di tipo interno. Fattori, tipologie di informazioni. Diversi fattori sono stati identificati come importanti per capire quando, per modulare dove il locus delle attribuzioni che vengono fatte. Prendiamoli in considerazione uno dopo l'altro. Desiderabilità sociale. Scelta, effetto non comune. Il fattore della desiderabilità sociale si riferisce al fatto che quando noi vediamo una persona mettere in atto una scelta, un comportamento che socialmente è considerato come non desiderabile, tenderemo di più a effettuare un'attribuzione interna, piuttosto che, quindi disposizionale, piuttosto che situazionale. Questo proprio perché noi pensiamo che le persone non vogliano andare contro le norme sociali e quindi se vediamo qualcuno che lo fa, riteniamo che ci debba essere un motivo interno alla persona per aver fatto quel comportamento. La scelta si riferisce al fatto che quando vediamo un comportamento come frutto di una scelta libera ed individuale, tenderemo a effettuare attribuzioni di tipo disposizionali. Viceversa, quando vediamo il comportamento come il frutto di imposizioni altrui, noi saremo più portati a effettuare delle attribuzioni di tipo situazionale. L'effetto non comune si riferisce al fatto che un'attribuzione interna è più probabile quando il risultato di un comportamento ha un effetto unico oppure un effetto non comune. Questa teoria ha alcuni limiti. Portata, esempi singoli di comportamento. Fondamentalmente il problema della teoria dell'inferenza che abbiamo appena visto è che si basa su esempi singoli di comportamento. Inoltre, tipologia di attribuzioni, focus su interne, esterne non spiegate. Il secondo limite importante della teoria è che riesce a spiegare perché si focalizza principalmente sulle attribuzioni di tipo interno, ma non ci fornisce, così come fa per le attribuzioni interne, alcune spiegazioni di quando e di cosa influenza le attribuzioni di tipo esterno. Per rispondere a questi, per superare questi limiti, sono state proposte altre teorie. Una di queste è l'interia. Il modello della covariazione. Kelly, 1967. Le attribuzioni causali si basano sulla covariazione di possibili cause ed effetti. Principio della covariazione. Per considerare qualcosa la causa di un comportamento, questa deve essere presente quando si verifica il comportamento e assente quando il comportamento è assente. Fondamentalmente, secondo Kelly, noi teniamo conto, in considerazione, di una serie di informazioni su come il comportamento viene messo in atto in diversi momenti e in diversi contesti, e teniamo conto del fatto che quando, per attribuire un effetto ad una causa, ovviamente, quando deve essere che
Quando c'è la causa, abbiamo il comportamento. E quando non c'è questa causa, noi non abbiamo il comportamento in questione. Tre tipologie di informazioni per effettuare l'attribuzione. Secondo la teoria del modello della covariazione, fondamentalmente ci sono tre tipi di informazioni che sono rilevanti e che le persone usano nel decidere su quale tipo di causa meglio spiega il comportamento. Vediamo questi fattori. Il consenso. Il consenso si riferisce al fatto che quando abbiamo delle informazioni relative al fatto che un dato comportamento è unico di una persona piuttosto che messo in atto anche da altre persone, le nostre attribuzioni si spostano in una direzione piuttosto che in un'altra. E fondamentalmente quando qualcuno vediamo che si comporta nello stesso modo di altre della persona di cui stiamo giudicando il comportamento per cercarne di spiegare la causa, se lo vediamo quindi il comportamento messo in atto anche da altre persone, noi tenderemo maggiormente ad attribuire la causa del comportamento a fattori situazionali più che disposizionali, perché appunto vediamo il comportamento non come qualcosa che caratterizza il singolo, ma che caratterizza molte altre persone, per cui ci orientiamo su una spiegazione che non è centrata sul singolo, ma piuttosto sull'esterno. Coerenza. La presenza di un'informazione di coerenza implica, ovvero il fatto che una persona si comporti ripetutamente nello stesso modo, implica invece un'attribuzione di tipo disposizionale. Viceversa, se noi non abbiamo informazioni di questo tipo sul fatto che una persona ripetutamente mette in atto un dato comportamento, saremo più aperti a spiegazioni basate su cause situazionali. Distintività. Infine, avere informazioni sul quanto un certo comportamento è tipico di una persona in diversi contesti ci influenza nell'attribuzione. Se noi pensiamo che una persona appunto si comporta in questo modo anche in altri contesti, tenderemo a fare attribuzioni di tipo disposizionali. Quando questa informazione invece è assente, noi tenderemo maggiormente a delle attribuzioni di tipo esterno, situazionale. Spiega attribuzioni interne ed esterne. Un vantaggio di questa teoria rispetto alla teoria che avevamo visto in precedenza è che appunto si focalizza non soltanto sulle attribuzioni disposizionali, cercando di identificare cosa le motiva e quando queste avvengono, ma cerca di spiegare allo stesso tempo quando noi saremo più orientati a delle spiegazioni di tipo situazionale. Tempo, condizione necessaria per l'uso delle informazioni. Un fattore che viene sottolineato per la sua importanza nell'orientare le attribuzioni in questa teoria è la presenza di sufficiente tempo per poter valutare, per poter giungere e raccogliere le informazioni relative al consenso, alla coerenza e alla distintività del comportamento. Fondamentalmente, se noi abbiamo tempo, possiamo cercare maggiormente informazioni riguardo a questi tre aspetti. Quando invece non abbiamo questo tipo di risorsa temporale a nostra disposizione, noi tenderemo a fare delle inferenze che sono
basate su informazioni più deboli e quindi entreranno in gioco alcuni bias ed alcuni default sull'interpretazione che vedremo tra poco. Spunti di riflessione. Cos'è il principio della covariazione? Errori di attribuzione. Una delle aree in cui la ricerca sulle attribuzioni causali si è focalizzata è quella degli errori di attribuzione, ovvero dei casi in cui noi, nel compiere l'inferenza da comportamento alle sue cause, sbagliamo a identificare la causa. Modelli di inferenza sociale idealizzati. Le persone ricorrono a giudizi intuitivi. Se l'approccio di Heider e gli approcci caratterizzanti le teorie che abbiamo appena visto si focalizzavano o si approcciavano al processo dell'inferenza sulle cause del comportamento come a un processo puramente razionale, un calcolo, un'analisi delle informazioni raccolte, in realtà è sempre a partire dagli anni 70 sono emerse sempre più prove e sempre più dimostrazioni del fatto che la nostra razionalità è un'idealizzazione e le persone in realtà tipicamente e più frequentemente giudicano attraverso le loro intuizioni. Errore di attribuzione, tendenza sistematica a compiere in determinati contesti un tipo di attribuzione invece che un'altra. La ricerca sulle attribuzioni ha quindi identificato una serie di tendenze sistematiche che portano le persone a sbagliare le attribuzioni a seconda del contesto. Vediamo adesso quali sono queste tipologie di errori tipici degli esseri umani nel processo di attribuzione. Errore fondamentale di attribuzione, effetto attore-osservatore, bias a servizio del sé, self-serving bias, in-group bias. La ricerca psicosociale ha identificato quattro grandi categorie di errori di attribuzione. Il primo è noto come errore fondamentale di attribuzione. Adesso andiamo a vedere questo tipo di errore e in che cosa consiste. L'errore fondamentale di attribuzione. La tendenza ad effettuare più frequentemente attribuzioni interne, anche in presenza di potenziali cause situazionali evidenti. Per errore di attribuzione fondamentale si intende una tendenza che è stata identificata a partire dagli anni 60, per cui le persone tendono a ignorare, anche se presenti, potenziali cause situazionali del comportamento e a focalizzarsi quindi principalmente sulle cause di tipo interno. Questo è stato illustrato bene dai risultati di un esperimento di Jones ed Harris condotto nel 1967. In questo esperimento, di cui nella slide sono presentati i risultati, a un gruppo di studenti veniva fatto leggere un discorso scritto da altri compagni. Questo discorso poteva essere a favore o contro a Fidel Castro. Inoltre, a metà degli studenti veniva detto che le persone che avevano scritto questo testo a favore o pro Castro avevano ricevuto istruzioni di esprimere posizioni a favore piuttosto che posizioni contrarie a Castro. All'altra metà dei partecipanti non fu data nessuna informazione relativa a delle istruzioni eventualmente dati a quelli che avevano scritto questi saggi. Come si vede nella figura, quando leggevano
un discorso pro Castro, le persone tendevano a valutare l'atteggiamento della persona che aveva scritto quel discorso come più Castro, principalmente quando

allo scrivente un atteggiamento a favore di Fidel Castro. Ma quando invece questo discorso era contrario a Fidel Castro, si vede che i risultati mostrano che, a prescindere da quello che veniva detto riguardo al fatto che le persone avessero scelto liberamente di esprimere posizioni anti-Castro o fosse stata una istruzione esplicitamente data dagli sperimentatori, in entrambe le condizioni l'atteggiamento dello scrivente veniva giudicato come poco favorevole a Castro. Quindi veniva ignorata fondamentalmente l'informazione sulla possibile causa situazionale di questo comportamento di scrivere un testo che esprimeva posizioni anti-Castro. Salienza percettiva. Jones e Harris considerano come alla base di questo fenomeno, di questa tendenza, anche il fenomeno della salienza percettiva. Fondamentalmente noi tendiamo più a focalizzarsi sulle persone in quanto sono quelle che mettono appunto in atto il comportamento, e focalizzandosi sulle persone tendiamo di più anche ad attribuire alle persone stesse, a cause interne, quindi i loro comportamenti, perché sono appunto più evidenti le possibili cause esterne, in quanto la persona è l'oggetto del nostro interesse, rispetto a quelle esterne, i fattori di tipo situazionali. Variabilità culturale. È stato inoltre mostrato come questa tendenza cambi sia più o meno marcata a seconda del tipo di cultura da cui provengono le persone. In culture di tipo individualista, che quindi sono focalizzate sulle persone singole più che sulle collettività, questo errore sembra essere più frequente rispetto a quello che accade nelle culture di tipo collettivista, in cui viene data maggiore enfasi all'importanza delle relazioni tra le persone e al bene della collettività, piuttosto che al bene dell'individuo. Quindi in questo caso l'attribuzione di tipo disposizionale, di default, che risulta appunto dall'errore fondamentale di attribuzione, è meno probabile. Effetto attore-osservatore. Jones e Nisbet, la tendenza ad attribuire il comportamento di altre persone a cause interne e il nostro comportamento a cause esterne. L'effetto attore-osservatore si riferisce proprio alla scoperta fatta da alcuni psicologi del fatto che quando noi siamo intenti a osservare gli altri, tendiamo a concentrarsi su di loro, quindi a focalizzare la nostra attenzione su degli oggetti esterni. E tendiamo a attribuire il comportamento degli altri a delle cause quindi anche interne, viceversa il nostro comportamento a cause esterne. Questo si vede in un esperimento, si vede abbastanza bene in un esperimento di Storms che fece osservare una conversazione a dei partecipanti o fece partecipare delle persone a una conversazione tra loro per pochi minuti. In seguito fu chiesto ai partecipanti di giudicare quanto ritenevano le conversazioni, gli elementi emersi dalle conversazioni, le opinioni espresse dai partecipanti osservati e da loro stessi riguardo a quanto fossero convinti e quanto fossero veramente caratterizzanti le loro opinioni.
La cosa che

fu rilevata è che gli osservatori ponevano l'accento sugli fattori disposizionali quando spiegavano i comportamenti degli altri che conservavano, che osservavano semplicemente conversare, mentre gli attori si sottolineavano i fattori situazionali quando spiegavano il loro stesso comportamento. Questo fenomeno può essere spiegato anche, ancora una volta, dal fenomeno della salienza percettiva. Infatti, l'attenzione degli attori non era rivolta a se stessi, ma alla situazione e di conseguenza l'attribuzione situazionale era più saliente o più accessibile a loro. Viceversa, l'attenzione degli osservatori era invece concentrata sugli attori e questo rendeva più presente, più saliente, più accessibile la spiegazione focalizzata sugli altri, quindi un'attribuzione interna della disposizione, alla disposizione. In-group bias, self-serving bias applicato alla percezione dei gruppi. Per self-serving bias ci si riferisce a quelle tendenze sistematiche di giudizio che favoriscono se stessi. Quindi noi tendiamo, ad esempio, a attribuire i nostri successi a noi stessi, alle nostre capacità, e i nostri insuccessi, ad esempio, ai fattori esterni, alle condizioni in cui svolgiamo un compito o facciamo qualcosa. Questa tendenza, che quindi porta a degli errori a volte nell'attribuire le cause del comportamento, cercando di proteggere la nostra autostima, può essere applicato anche alle relazioni tra no, il nostro gruppo e gli altri gruppi, gruppi a cui non apparteniamo. E fondamentalmente si verifica, è stata rilevata, una tendenza ad attribuire il successo degli altri gruppi minoritari a cause esterne ed il successo del proprio gruppo a cause interne. Quindi il self-serving bias, questa tendenza a favorire noi stessi, cercando di spiegare i nostri successi in base alle nostre caratteristiche e i nostri successi a fattori che sono al di fuori del nostro controllo per proteggere la nostra autostima, si verifica anche nella percezione dei gruppi, in cui noi tendiamo sistematicamente a favorire il nostro gruppo e quindi ad attribuire i successi del nostro gruppo a cause interne. Viceversa, quando vediamo i gruppi a cui non apparteniamo, e in particolare i gruppi che sono in conflitto tra di noi, avere successo, tendiamo ad attribuire il successo a fattori come la fortuna o il caso o le circostanze, piuttosto che alle capacità e alle qualità del gruppo stesso. Questo proprio per mantenere un favoritismo rispetto al nostro gruppo. Questo tipo di fenomeno ha diversi effetti. Aumenta la coesione del gruppo ed il legame con il gruppo. Il gruppo viene visto positivamente, appartenere è gratificante. Fondamentalmente noi apparteniamo a diversi gruppi e la coesione del gruppo è qualcosa che riguarda quanto le persone che stanno all'interno di un gruppo, che costituiscono un gruppo, si sentono legate tra di loro, unite tra di loro in un'unità, un'entità sopra individuale. Questo tipo di, siccome noi apparteniamo a un gruppo, cercare di avere una tendenza a valutarlo favorevolmente ci fa valutare di più anche l'appartenenza al dato gruppo in cui siamo inseriti. E questo aumenta anche il nostro piacere e la nostra gratificazione che riceviamo dallo stare in un gruppo. Viceversa, se noi attribuissimo

i nostri successi al caso, a cause situazionali, potremmo avere una minore voglia e un minore legame con il gruppo, una voglia di stare nel gruppo e un minore voglia di appartenervi. Diffonde pregiudizi e consolida stereotipi negativi. Inoltre, questo tipo di processo, questo tipo di bias delle attribuzioni ha anche degli effetti negativi, perché se da una parte, come abbiamo visto, ci valorizza la nostra appartenenza a determinati gruppi, allo stesso tempo è un mezzo attraverso cui noi gli stereotipi e i pregiudizi relativi a gruppi sociali negativi, quindi gli atteggiamenti negativi, il modo negativo in cui possiamo vedere certi gruppi sociali, possono essere diffusi nella società e quindi promulgati nel tempo. Spunti di riflessione. Cos'è l'errore fondamentale di attribuzione? Vi riepilogo gli spunti di riflessione che vi ho proposto durante questa lezione. Qual è un bisogno fondamentale delle persone che può indirizzare le attribuzioni? Cos'è il principio della covariazione? Cos'è l'errore fondamentale di attribuzione? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che sul sito dell'Ateneo, nelle pagine relative al corso, a questo corso di laurea, troverete ulteriori materiali di approfondimento e bibliografici relativi a questo argomento che, vi ricordo, verrà anche trattato in una seconda lezione. Grazie per l'attenzione.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Buonasera. Ci sono al mondo persone tali che se non possono raccontare, quasi non riescono a vivere. Per loro, per questi esseri umani sempre simpatici e a volte un po' pazzerelli, la vita deve essere un racconto. Poiché solo lì, fra le coste piacevole e fascinose della narrazione, loro riescono a conciliarsi con male e col dolore, con i malanni e con i tradimenti, perché li conoscono. So che un racconto non lascia mai le cose irrisolte. Un racconto, anche il più breve, persino il più triste, si preoccupa sempre di fare giustizia. Il racconto di oggi lo dedico a mia nonna, Maria Smeu, la più brava narratrice di questo mondo. E dei 100.000 abitanti della Bessarabia deportate dal regime comunista nel gulag siberiano nell'estate dell'anno 1949. I crimini di quella stagione non sono stati documentati, le loro morti non sono stati censurate.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche

0: grafiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro,

0: studio
1: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
2: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

E la tesi, come infatti c'è scritto nel titolo, analizza la trasformazione digitale e integrazione omnicanale di una gioielleria storica fondata nel 1950 alla luce delle sfide dettate dalla digitalizzazione. E l'elaborato prende proprio in analisi il caso concreto di una gioielleria a conduzione familiare con la quale ho collaborato in prima persona nell'attuare questo cambiamento attraverso l'introduzione di strategie digitali come possono essere la presenza sui social media e la creazione di un sito e-commerce. L'obiettivo era quello di esplorare come le comunicazioni digitali possano mantenere la tradizione, aumentare l'identità di marca e andare a aumentare la possibilità commerciale in un mercato sempre ormai più competitivo. Il concept è proprio quello di andare ad analizzare come questa evoluzione digitale abbia trasformato anche un settore come quello della gioielleria e dell'orologeria, considerato proprio dagli addetti ai settori un elefante del mercato, perché sì, stabile e prestigioso, ma lento nell'adozione delle innovazioni, soprattutto quando si parlava di digitale. E quindi abbiamo dovuto rivedere quello che era il concetto di negozio fisico e tutto ciò che era il tipo di e consumatore che era cambiato e i ruoli sul mercato. Abbiamo fatto un'analisi qualitativa delle strategie digitali introdotte, tenendo conto soprattutto dei social, della vendita online, della CRM e della customer experience, e con questo elaborato ci siamo posti come obiettivo quello di comprendere l'impatto dell'introduzione del digitale sul retail fisico tradizionale, andare a ricostruire l'evoluzione della gioielleria che nasce nell'Ottocento sui banchi dei mercati mobili, fino ad arrivare poi negli anni 90 nei department store o nelle prime boutique dei centri storici, andare a fare un'analisi del cambiamento del comportamento dei consumi, individuare quali saranno le sfide digitali future e definire il ruolo dell'omnicanalità. Quindi questa evoluzione dell'uso anche del retail e gioielleria fa sì che il negozio fisico non è più il protagonista, si aprono nuovi scenari e soprattutto nel campo coinvolgimento del consumatore. La comunicazione non è più una comunicazione che deve trasmettere un aspetto promozionale, ma dei valori identitari, quindi valore, visione,

e quello che è la tradizione. La sfida adesso delle gioiellerie storiche è proprio quello di chiacchierare, diciamo, su più piattaforme e rimanendo però, esprimendo però l'unicità che le contraddistingue. Anche il cliente è cambiato, infatti non è più interessato a quello che è l'oggetto, ma deve vivere un'esperienza che sia coinvolgente e personalizzata. È per questo che quando parlo di transizione digitale non intendo un adattamento tecnologico basta, ma un ponte tra passato e futuro che va a fondere quello che è la tradizione con l'innovazione. E in questa slide presento come è avvenuta la digitalizzazione del settore della gioielleria, partendo dal trend di consumo che è cambiato. Per esempio, la donna, ormai sempre più autonoma, acquista il gioiello da solo, o l'uomo che è interessato magari all'orologio non tanto come oggetto funzionale, ma come forma di investimento, come status symbol. La struttura del mercato è sempre suddivisa in quello che è primario con rivenditori ufficiali, e secondario, dove il vintage e l'usato limited edition fa sì che la rarità e l'unicità degli oggetti accresca sempre di più. Il ruolo dei canali rimane comunque centrale per il negozio fisico, soprattutto in questo settore rispetto ad altri, perché la fiducia tra orefice e consumatore è ancora molto importante, ma qui il digitale ha aiutato molto nella parte di scoperta e di conclusione e quindi diventa un modello vincente proprio l'integrazione omnicanale. E poi ci sono le strategie competitive delle boutique monomarca che vanno magari ad aumentare quella che è la brand immagine dei prodotti. Presento il caso studio proprio della gioielleria Carboni 1950, un'azienda che nasce all'inizio del Novecento, attraverso 3 generazioni costruisce la propria identità con artigianalità e qualità. Negli anni 50 con Afro Carboni avviano il laboratorio interno, mentre negli anni 90 la nuova generazione, con l'ingresso della nuova generazione, segna l'apertura all'innovazione, mantenendo però le tradizioni come pilastro principale. Negli ultimi anni questa azienda ha iniziato la transizione digitale, e inserendo tecnologie come laser, stampe 3D, macchinari avanzati che gli hanno permesso anche una maggior personalizzazione. E questo porta oggi a posizionare il brand non più come venditore di gioielli, ma come venditore di esperienze, storie di identità, e basato proprio su storicità, tecnologia e un'attenzione mirata sul cliente. Allora, qui vediamo le attività digitali che sono state sviluppate dall'azienda e cosa hanno dato come esperienza al cliente. Allora, l'azienda ha investito sul sito e-commerce, su CSA per analisi dati, e abbiamo inserito social media, soprattutto Instagram e Facebook, e cataloghi online, render 3D, preventivi digitali. Tutto ciò è stato creato però mantenendo la user experience del cliente al primo posto. Infatti anche il sito è immediato, esprime fiducia, la parte dell'e-commerce ha delle schede prodotto dettagliato con immagini di qualità. Il servizio di personalizzazione creato proprio grazie al laboratorio interno viene offerto anche nelle vendite online e un'attenzione particolare al packaging con un personal gift permette di aumentare il percepito e il valore del brand. I risultati dell'introduzione di questi strumenti digitali hanno portato positività soprattutto per quanto riguarda la relazione con il pubblico e la brand awareness. Abbiamo avuto nei primi 6 mesi il più 45% di traffico organico e il più 60% di interazione social. Nel percorso non è stato privo di difficoltà perché all'inizio avevamo una strategia poco strutturata, una portata organica limitata e anche risorse e competenze digitali ridotte. Però questo ci è servito per capire l'importanza di avere un calendario editoriale per poter far sì che questo processo potesse durare nel tempo. Le mie conclusioni sono che allora, ora nel lusso, soprattutto nei retail, la visione strategica è quella di poter integrare quello che è digitale e fisico,
che il valore del lusso non è più dato dal singolo oggetto, ma da un'esperienza che deve essere unica, personalizzata e deve coinvolgere in modo emotivo. E se guardo al futuro, i brand che avranno successo saranno proprio quelli che riusciranno a integrare quello che è la tecnologia, quindi innovazione tecnologica e la tradizione.

0: manufatturiera, ma mantenendo la dimensione umana sempre come elemento distintivo e competitivo. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, sì, è stata assolutamente super nei tempi. Ci sono delle domande. Io ho una curiosità, se
0: Sì?
1: vuoi, però il tuo parere, non
0: Sì.
1: è che se è ovvio che questi grandi brand del lusso utilizzano questa strategia in modo forte, se magari i piccoli brand, quale spazio rimane per l'approccio artigianale o per far capire, scoprire l'artigianalità del prodotto, qual è la tua opinione? Può essere un valore o è più debole oggi questo?
0: No, secondo me proprio nei piccoli brand l'artigianalità è un punto di forza. Infatti, proprio per questo, essendo questa azienda ancora a conduzione familiare, era un po' contraria alla tecnologia, perché cioè, no, noi comunque il nostro punto di forza è l'artigianalità. E è vero, è così. Però in questo caso l'innovazione tecnologica gli ha portato ad aprire orizzonti, infatti ha permesso veramente non tanto ad avere una vendita online, perché ci vuole veramente in questo settore un rapporto di fiducia, ma ad avere una vetrina online che esce da un paesino come l'azienda di Parma, che è un paesino comunque molto piccolo, dove c'è poco turismo e non magari gli permette di avere un passaggio. Invece così ha veramente aperto gli orizzonti anche ad altre città e quindi ci ha portato veramente più passaggio.
2: Signora Cassandra Di Gregorio, la Commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiute, valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale alla votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee.

0: myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose Uninat because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione affronteremo un tema classico, centrale per lo studio del diritto pubblico, rappresentato dalle forme di Stato e di governo, l'influenza del sistema politico e il sistema elettorale. Vediamo quelli che sono gli argomenti di questa lezione. Il primo argomento è l'ordinamento giuridico e lo Stato, il secondo le forme di Stato e le forme di governo, e il terzo l'influenza del sistema politico sulla forma di governo e quindi la disciplina dei partiti e il sistema elettorale.

Partiamo quindi con il primo argomento, l'ordinamento giuridico e lo Stato. Questa è una diciamo prima parte di questa lezione che si concentra principalmente su quelle che sono le nozioni introduttive, in particolare funzionali a delimitare quello che è il concetto di Stato e quelle che sono le cosiddette regole giuridiche, quindi qual è il significato dell'ordinamento giuridico e come questo si rapporta rispetto allo Stato. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come le regole giuridiche sono delle norme regolatrici delle formazioni sociali, cioè sostanzialmente sono norme che regolano quello che è il funzionamento della società e quindi i rapporti tra i consociati. Tuttavia presentano una serie di caratteristiche peculiari e che valgono a differenziarle dalle regole etiche che esprimono il dover essere rispetto alle regole tecniche, cioè il come operare per conseguire un certo risultato, così come si differenziano anche dalle cosiddette norme di costume, che invece definiscono il come comportarsi per godere di una certa considerazione sociale. Quindi parliamo di una categoria di norme, quelle giuridiche appunto, che presentano delle caratteristiche specifiche e quindi come tali dobbiamo abituarci a studiarle e affrontarle. I caratteri indifettibili delle norme giuridiche sono quindi l'esteriorità, cioè le norme giuridiche sono tese a regolare solo quei comportamenti umani che si manifestano esteriormente e quindi, come sappiamo, le norme giuridiche non vanno a disciplinare quelli che sono i nostri pensieri, li disciplinano solo nella misura in cui i nostri pensieri si traducono in azioni concrete, quindi si manifestano esteriormente. Secondo carattere indifettibile è poi quello della coercibilità, cioè le norme giuridiche sono congegnate in modo da poter ottenere l'osservanza delle stesse sia direttamente, mediante per esempio le sanzioni, sia indirettamente attraverso provvedimenti afflittivi, cioè sostanzialmente l'adempimento alle regole giuridiche prescinde da quella che è l'adesione volontaria del soggetto chiamato ad applicare e a rispettare le norme, ma appunto il sistema giuridico è in grado e l'ordinamento è in grado, come vedremo, di chiederne l'adempimento e il rispetto. Altro carattere essenziale, che in parte è connesso ai due precedenti, è quello dell'imperatività, in quanto le regole giuridiche sono espressione delle forze sociali predominanti e si configurano come comandi in grado di imporsi nei confronti di tutti i consociati. L'imperatività è senz'altro un carattere essenziale ed è connesso alla coercibilità delle norme giuridiche. E infine la plurilateralità, e cioè le norme giuridiche istituiscono dei rapporti giuridicamente ordinati tra tutti i consociati. Si usa dire che appunto la norma giuridica definisce anche quelli che sono i rapporti tra i consociati, quindi definisce lo spazio di azione dei singoli in funzione anche del rispetto delle libertà degli altri. Quindi si tratta di istituire dei veri e propri rapporti giuridici per dare un ordine alla società. Caratteristiche specifiche delle norme giuridiche che costituiscono complessivamente l'ordinamento giuridico sono a loro volta la generalità, poiché la norma si riferisce a tutti coloro che possono attuare i comportamenti oppure trovarsi nelle fattispecie descritte dalla norma giuridica, e questo è il primo elemento che ci aiuta anche a riconoscere quando siamo di fronte a una norma giuridica. Mentre il secondo carattere specifico della norma giuridica è rappresentata dall'astrattezza, che come vedremo per esempio contribuisce e si differenzia rispetto a un provvedimento amministrativo, che invece ha un carattere di concretezza, quindi proprio l'opposto rispetto alla norma astratta, in quanto i comportamenti indicati nella norma non sono concretamente individuati, ma solo astrattamente definite, cioè non parliamo di situazioni concrete, di singole situazioni concrete, ma appunto di norme che definiscono diciamo comportamenti o situazioni rispetto alle quali con una certa dose di astrattezza viene delineato quello che è il comportamento che l'ordinamento si aspetta.
Alcune categorie di norme giuridiche sono le norme di produzione giuridica, cioè le norme che regolano i comportamenti dei soggetti a cui si riferiscono. E ancora le norme sulla produzione giuridica, che indicano a chi spetti emanare le norme giuridiche. Nel caso del diritto pubblico, per esempio, noi ci troviamo molto ad analizzare le norme sulla produzione giuridica. Pensiamo alle norme che disciplinano le modalità di adozione delle leggi piuttosto che dei regolamenti. E ancora distinguiamo tra norme cogenti, che obbligano incondizionatamente, dalle norme dispositive, che invece possono essere derogate dalla volontà privata. Ci sono tantissime norme del codice civile che possono essere derogate con il consenso delle parti, cosa che invece non avviene in relazione alle cosiddette norme cogenti. E ancora, categoria essenziale per i nostri studi, le norme di diritto pubblico rispetto alle norme di diritto privato. La distinzione tra questi due apparati del nostro sistema giuridico si fonda principalmente sulla natura degli interessi tutelati da queste norme. E quindi il diritto privato riguarderà principalmente l'assetto connesso agli interessi privati, mentre le norme di diritto pubblico invece sono norme pensate in funzione della tutela degli interessi pubblici. E ancora norme di diritto interno rispetto alle norme di diritto internazionale. Il sistema giuridico è complesso, è stratificato e quindi pensate per esempio alla nostra nostro sistema, la nostra appartenenza all'Unione Europea, questo pone una serie di temi connessi alla coesistenza di regole giuridiche di livello internazionale, sovranazionale, e norme invece giuridiche interne che sono chiamati a convivere e talvolta anche a relazionarsi tra loro con le modalità che poi studieremo. Vediamo quindi alla definizione dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico è un sistema complesso di norme giuridiche che organizza una data società o un corpo sociale. Quindi quando parliamo di ordinamento andiamo oltre la nozione di norma giuridica per guardare invece a un complesso di norme giuridiche, a un sistema organizzato funzionale appunto all'organizzazione di una società o di un corpo sociale. Regolando quindi i comportamenti di questo gruppo sociale e determinando i fini sociali e un'ordinata distribuzione di mansioni e di compiti o predisponendo i mezzi materiali per eseguire questi ultimi. Quindi, vedete, non si tratta soltanto di regolare comportamenti, ma anche, e questa è una caratteristica dell'ordinamento, anche appunto determinare i fini sociali che l'ordinamento stesso si propone, contribuendo in modo ordinato alla distribuzione di compiti e mansioni tra i vari consociati, predisponendo i mezzi, pensate per esempio a tutto il grande tema dell'intervento pubblico, in funzione appunto del perseguimento di quegli interessi, di quei fini sociali che l'ordinamento stesso si pone. E infine disciplinando le sanzioni in caso di violazione delle stesse, che è la diretta conseguenza dell'imperatività e della coercibilità delle norme giuridiche. Altro elemento da considerare, parlando di ordinamento giuridico, è rappresentato dal carattere di originarietà dell'ordinamento giuridico. L'originarietà dell'ordinamento giuridico è direttamente connesso alla sua sovranità, cioè all'indipendenza dell'ordinamento giuridico rispetto ad altri ordinamenti giuridici, che significa nient'altro che la validità delle sue norme dipende pertanto dall'ordinamento stesso, cioè la sovranità dell'ordinamento fa sì che le norme che discendono e che compongono quell'ordinamento in qualche modo traggano la propria validità all'interno dello stesso ordinamento, per esempio in relazione al rispetto delle norme sulla produzione delle norme giuridiche, come dicevamo poc'anzi. E allora dobbiamo distinguere tra ordinamenti originali, come senz'altro l'ordinamento statuale, rispetto ai cosiddetti ordinamenti derivati. Un caso classico è rappresentato dall'ordinamento sportivo, oppure
per fare altri esempi, dall'ordinamento professionale, laddove pensate all'ordinamento deontologico, la deontologia dei professionisti, che riceve una sua validità in funzione

funzione dell'esistenza di una norma dell'ordinamento che conferisce a quell'ordinamento una sua validità. Vedete la differenza, no, tra un ordinamento sovrano che è in grado di dare validità alle proprie norme in modo autonomo rispetto agli ordinamenti derivati, rispetto ai quali la validità delle norme di quell'ordinamento derivato dipendono comunque dall'esistenza di una norma all'interno dell'ordinamento

oltre allo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni. Parliamo quindi di ordinamenti a fini generali che quindi possono, proprio in virtù del loro rapporto, della loro relazione con una comunità di riferimento, possono appunto perseguire, dandosi appunto una caratterizzazione politica forte, tutti gli interessi in funzione di quelle che sono le esigenze e i bisogni di quella determinata comunità di riferimento. Diversi dagli ordinamenti a fini generali sono ovviamente gli ordinamenti a fini determinati. Tra questi conosciamo le formazioni sociali, le realtà sportive, economiche, culturali, che invece per esempio hanno come obiettivo quello di perseguire la tutela o incoraggiare la pratica dello sport, e quindi è un ordinamento finalizzato al perseguimento di un determinato interesse. Quell'interesse viene riconosciuto dall'ordinamento originario come meritevole di tutela e quindi conferisce validità all'ordinamento derivato, ma in funzione del perseguimento di finalità specifiche e non di fini generali, come appunto nel caso dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, province e comuni. Lo Stato, quindi, volendo arrivare a una sua definizione, è una particolare forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forma legittima, della forza legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo. In questa nozione ci sono tutte quelle che sono le caratteristiche dello Stato, appunto come forma di organizzazione del potere politico, che possiamo in qualche modo suddividere evidenziando quelli che sono i caratteri essenziali, costitutivi dello Stato. In primis il popolo, cioè l'esistenza di una collettività stabilmente stanziata su un territorio, che è appunto il gruppo sociale di riferimento. Altro elemento è il territorio, cioè l'esistenza di un territorio su cui è stabilmente stanziato il popolo e nei cui limiti si esercitano i poteri sovrani del governo. E infine, terzo elemento costitutivo dello Stato, è rappresentato dalla sovranità, cioè dal fatto di avere il monopolio della forza legittima all'interno di un determinato territorio. Da un primo punto di vista, mentre da un secondo punto di vista la sovranità si esprime in termini di indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, quindi nell'ambito della comunità internazionale. Questi tre elementi costitutivi dello Stato delineano, in qualche modo definiscono il concetto di Stato, che, come abbiamo visto, quindi si relaziona in modo molto forte col concetto di ordinamento giuridico, pur differenziandosi. Lo Stato deve essere visto, e solitamente è visto, anche come una persona giuridica, cioè lo Stato rispetto all'ordinamento non è un soggetto che si sottrae alle regole che costituiscono l'ordinamento giuridico, ma è a tutti gli effetti, in quanto persona giuridica, un soggetto di diritto che è titolare, al pari di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento, di poteri, obblighi, diritti, doveri e altre situazioni giuridiche più varie che l'ordinamento gli conferisce. All'interno dello Stato come persona giuridica dobbiamo poi riconoscere l'esistenza dei cosiddetti organi, cioè strutture, articolazioni dello Stato, delle quali fanno parte o al cui interno operano dei soggetti agenti, i cui atti sono imputati allo Stato stesso, quindi alla persona giuridica dello Stato, e che possono essere organi individuali, collegiali, complessi, organi legislativi, esecutivi, giudiziari, organi centrali e organi periferici, organi rappresentativi, organi costituzionali, che è quello che è l'oggetto specifico dello studio del diritto costituzionale, e gli organi ausiliari che pure appunto sono oggetto dello studio delle norme della nostra Costituzione. Qualche spunto di riflessione rispetto a questo primo argomento della lezione: quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione: forme di Stato versus forme di governo. In questo particolare ambito noi ci soffermeremo
su quella che è la distinzione tra forma di Stato e forma di governo,

guardando principalmente alle diverse configurazioni che tanto la forma di Stato quanto la forma di governo possono assumere con riferimento a un determinato ordinamento giuridico. E poi, come vedremo più avanti, ci soffermeremo proprio su quello che sono le determinanti della forma di Stato, in particolare della forma di governo, alla luce del contesto culturale, politico, delle regole elettorali che determinano e danno degli incentivi anche rispetto all'evoluzione, alle scelte dei vari attori politici. Quindi un argomento complesso, un argomento che in qualche modo, al di là dell'aspetto teorico, quindi della distinzione tra forma di Stato e forma di governo, ci riporta alla necessità di guardare con grande attenzione a tutta una serie di elementi che in qualche modo ci aiutano, no? Come un collegare i puntini, a delineare quella che rispetto a un determinato ordinamento giuridico può essere definibile la propria forma di Stato o la forma di governo. E il tema si complica ulteriormente alla luce dei rapporti tra gli ordinamenti interni e gli ordinamenti sovranazionali, che costituiscono ulteriori elementi di riflessione e anche di evoluzione degli ordinamenti e quindi delle forme di Stato e delle forme di governo in funzione delle spinte che in qualche modo si riverberano sull'ordinamento interno. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, per forma di Stato noi intendiamo il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. È una nozione molto ampia, molto profonda, no, di forma di Stato, rispetto alla quale vorrei sottolinearvi innanzitutto il primo elemento, cioè il rapporto tra lo Stato e la società civile. E allora, alla luce di come Stato e società civile si rapportano, possiamo trarre alcune conseguenze rispetto alla definizione, per esempio, della forma di Stato. Ma a questo, per avere un quadro completo, dobbiamo aggiungere tutto il peso dei principi e dei valori che anche, per esempio, a livello di cultura di una determinata società è in grado di esprimere, che in qualche modo contribuisce a delineare e a caratterizzare una forma di Stato rispetto a un'altra. Quando parliamo di forma di Stato, parliamo principalmente del rapporto tra governati e governanti, e cioè, in particolare, su quello che è il rapporto, no, tra autorità e libertà, tra l'autorità dello Stato, tra l'autorità dell'ordinamento, tra l'autorità che si esprime nell'esercizio della sovranità e la libertà degli individui che in qualche modo sono i soggetti dell'ordinamento. E nell'ambito di questo rapporto possiamo distinguere tra varie forme di Stato che sono ricostruite facendo riferimento a nozioni come quelle dello Stato feudale, dello Stato assoluto, dello Stato liberale, lo Stato fascista, Stato socialista, Stato di democrazia pluralista e Stato democratico sociale. Parliamo non di forme rigide, parliamo di ideal tipo di forme di Stato che in qualche modo esprimono, diciamo, una certa correlazione tra tutti gli elementi che in qualche modo contribuiscono a delineare in relazione a un caso specifico, a una situazione concreta, quelli che sono i caratteri, no, di questo rapporto tra autorità e libertà, o il rapporto tra governati e governanti, o per dirla in altri termini, appunto, tra lo Stato e la società. Possiamo però parlare di forme di Stato anche guardando non al rapporto tra governati e governanti, ma guardando alla distribuzione, alla ripartizione del potere politico a livello territoriale. E nell'ambito di questa distinzione, l'ideal tipo a cui facciamo riferimento sono quello dello Stato federale, lo Stato regionale o dell'Unione di Stati, cioè a seconda di come il potere centrale si relaziona con il livello periferico e quindi come il potere viene all'interno dell'ordinamento distribuito nell'ambito di un determinato Stato o di un'Unione di Stati. Nella forma di Stato, per usare le parole di Giuliano Amato, si esprimono l'insieme delle influenze, delle correlazioni fra il clima e il contesto storico, nonché i criteri,
i modi e le correlazioni con cui risultano esercitate le funzioni del diritto. Questa è una definizione importante perché ci riporta al cuore di questa lezione, che è rappresentato dall'impossibilità di considerare definita una volta per tutte una determinata forma di Stato. Questo perché la forma di Stato, come ci ricorda Amato, dipende proprio dalle correlazioni tra il clima e il contesto storico e quindi è qualcosa di in continua evoluzione, qualcosa che si scontra continuamente anche col sentimento e con la cultura di un determinato contesto sociale e quindi va considerata alla luce di quelle che sono le funzioni del diritto, che sono innanzitutto la repressione dei comportamenti socialmente pericolosi e quindi la forma di Stato dipenderà da come quell'ordinamento statuale esercita questa funzione di repressione dei comportamenti socialmente pericolosi, esprimendo una determinata idea del rapporto tra autorità e libertà. Altra funzione è quella dell'allocazione dei beni e dei servizi. Pensate al sistema fiscale o alle modalità di produzione dei servizi pubblici, che determinano anche l'estensione, no, dell'intervento pubblico e quindi definiscono un certo tipo di rapporto tra Stato e società. E ancora l'istituzione e l'allocazione dei pubblici poteri. Pensate per esempio al rapporto tra Stato e società con riferimento alla sussidiarietà orizzontale, alla tipologia di intervento pubblico nell'economia o all'estensione dei servizi pubblici o al coinvolgimento dei privati nell'ambito dell'organizzazione dei servizi pubblici. Pensate alla sanità, pensate alla scuola. E infine i diritti e le libertà dei cittadini che devono essere garantiti e che quindi giustificano e legittimano l'esistenza stessa dello Stato. Una delle funzioni del diritto è per esempio quello di assicurare i diritti e le libertà dei cittadini, quindi tutto l'ordinamento è in funzione del rispetto di questi diritti e di queste libertà e quindi a seconda delle modalità attraverso cui un determinato ordinamento statuale riconosce, definisce, protegge, rende effettive quelli che sono per esempio i diritti fondamentali della persona, possono trarsi delle indicazioni rispetto a una forma di Stato. L'Italia ha una forma di Stato di democrazia pluralista che si caratterizza per il fatto di avere un suffragio universale, per la segretezza e la libertà del voto, per il fatto di avere delle elezioni periodiche, per il fatto di caratterizzarsi per il pluripartitismo, ma anche per un certo pluralismo costituzionale che è garantito non solo a livello di idee e di valori, ma anche di formazioni sociali e di formazioni politiche. Questo in virtù del principio poliarchico che in qualche modo definisce l'esistenza di una pluralità di centri di potere. E ancora, aspetto fondamentale da comprendere, il fatto che tutto l'ordinamento si regga sul bilanciamento tra principi e valori potenzialmente in conflitto. Questo cosa significa? Che non vi è un interesse generale che può essere definito in modo astratto e quindi che abbia una sua consistenza di natura oggettiva, ma è ciò che si forma all'esito del processo democratico, motivo per cui nel nostro ordinamento, nel nostro stato di democrazia pluralista, assuma una rilevanza essenziale proprio la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, che è funzionale a tutelare il corretto funzionamento dei processi democratici. Pensate per esempio all'influenza che hanno oggi le grandi piattaforme internet sulla comunicazione, quindi sui mezzi di comunicazione, sulle modalità attraverso cui le persone acquisiscono le informazioni che gli permettono poi di esercitare il voto. Non sono tematiche indifferenti rispetto all'esercizio e al funzionamento dei processi democratici e quindi a quel bilanciamento tra principi e valori potenzialmente in conflitto che definiscono poi quelli che sono i fini di un determinato Stato. Guardiamo invece la forma di governo, che si differenzia evidentemente dalla forma di Stato, perché quando facciamo riferimento a questa nozione intendiamo i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato apparato e l'insieme dei rapporti che intercorrono tra questi principali organi dello Stato.
Si riferisce in particolare a quelli

che sono gli organi supremi dello Stato, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, per guardare al nostro ordinamento, ma anche ai rapporti che intercorrono tra questi organi, in relazione a cosa? Alle modalità di allocazione del potere politico. E quindi la forma di governo, diversamente dalla forma di Stato che guarda principalmente i rapporti rispetto alla società, la forma di governo guarda alle modalità di distribuzione, di allocazione del potere politico all'interno e tra gli organi dello Stato, gli organi supremi dello Stato, e quindi sia la disciplina di questi organi sia le loro interazioni. Nell'ambito delle forme di Stato, distinguiamo tra la monarchia costituzionale, dove il re è investito dei suoi poteri indipendentemente da un parlamento, in quanto appunto re, il governo parlamentare, che si caratterizza per il fatto di avere al suo vertice non un'autorità indipendente dal parlamento, ma anzi ad essere il parlamento stesso a investire, revocare e obbligare a dimettersi chi governa. Quindi, il governo parlamentare si caratterizza per uno stretto collegamento tra governo e Parlamento e quindi un equilibrio che tra questi due organi supremi dello Stato deve in qualche modo venire ad esistenza. E ancora il presidenzialismo che pone al vertice dell'ordinamento un presidente che è eletto direttamente dal popolo, quindi che trae la sua legittimazione direttamente dal corpo elettorale, e che in virtù di questo presiede e dirige i governi che lui stesso nomina. E infine la forma semipresidenziale, laddove il presidente è sì eletto dal popolo come nel presidenzialismo ed è indipendente dal Parlamento proprio perché trae la sua legittimazione direttamente all'interno del corpo elettorale. Ma il governo comunque deve ottenere la fiducia del Parlamento. Quindi vedete un po' un mix tra la forma di governo parlamentare e la forma di governo nota sotto il nome di presidenzialismo. Quindi un mix che richiede appunto un'analisi complessa proprio rispetto al funzionamento, agli equilibri che si realizzano tra questi organi costituzionali. La forma di governo italiana è una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui sono previsti limitati interventi del diritto costituzionale volti ad assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del governo. Quindi una forma di Stato parlamentare dove o all'interno della quale proprio il rapporto tra Parlamento e Governo, essendo a debole razionalizzazione costituzionale, ha posto negli anni una serie di problematiche connesse al concetto di stabilità e di governabilità, proprio alla luce delle difficoltà appunto di tenere, di mantenere nel tempo gli equilibri tra Governo e Parlamento. Spunti di riflessione. Come spunto di riflessione di questo secondo argomento della lezione, possiamo soffermarci sulla differenza tra forma di Stato e forma di governo. Veniamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, l'influenza del sistema politico sulla forma di governo, partiti e sistema elettorale. Questo è il cuore di questa lezione. Per le ragioni che abbiamo visto poc'anzi, la forma di governo risente proprio di una serie di elementi che contribuiscono a definire quell'equilibrio, no, tra gli organi costituzionali e quindi l'allocazione del potere politico tra questi organi e quindi gli equilibri che in una determinata forma di governo si innestano tra questi organi supremi dello Stato. E in particolare, come vedremo, oggetto di questo argomento è proprio evidenziale qual è il ruolo dei partiti nell'ambito del concetto complessissimo della rappresentanza politica e il ruolo del sistema elettorale rispetto agli incentivi che il sistema elettorale, che un determinato sistema elettorale dà ai partiti e quindi agli attori del sistema politico e quindi come questo in qualche modo crea un sistema circolare per cui si influenzano tutti reciprocamente determinando appunto l'evoluzione della forma di governo. Ma anche qui dobbiamo andare con ordine. Nello Stato di democrazia pluralista, la forma di governo,
abbiamo già detto, è influenzato.

influenzata dalla presenza di una pluralità di partiti o di gruppi organizzati che a loro volta caratterizzano questa forma di Stato. Elemento centrale dello Stato di democrazia pluralista è proprio l'ampliamento della base sociale di riferimento dello Stato. Questo ampliamento determina appunto un'influenza fortissima della forma di governo proprio in funzione dell'esistenza di corpi sociali intermedi nell'ambito dei quali rientrano anche i partiti che in qualche modo contribuiscono perché entrano anche loro in relazione con gli altri organi supremi dello Stato definendo e delineando quella che è in concreto il funzionamento della forma di governo. Ciò significa che il funzionamento della forma di governo è condizionato non solo dalle regole costituzionali, ma anche dalle caratteristiche del sistema politico. Questo è il punto centrale di questa lezione, cioè noi non possiamo studiare le forme di Stato e le forme di governo senza tener conto del fatto che non c'è soltanto la norma giuridica, il diritto costituzionale a delineare una certa forma di governo o una certa forma di Stato. Ma l'influenza appunto delle caratteristiche del sistema politico è una determinante essenziale che va studiata come tale e che quindi permette anche di analizzare con maggiore profondità quello che è l'impatto delle regole giuridiche. Cioè per cambiare una forma di governo, per dire in altri termini, non basta cambiare una norma costituzionale, occorre lavorare e conoscere profondamente le caratteristiche di un sistema politico e quindi mettere in correlazione sistema politico e norme costituzionali. A sua volta il sistema politico vive, opera e si articola e si modifica anche intorno a una determinata struttura formale da cui i soggetti politici non possono in alcun modo prescindere. Cioè se è vero che il sistema costituzionale in qualche modo risente dell'influenza del sistema politico, è anche vero che un certo sistema costituzionale definisce e fornisce degli incentivi o degli incentivi rispetto al comportamento di quelli che sono gli attori del processo politico, gli attori politici. E quindi in qualche modo queste due realtà tendono a dover lavorare insieme perché si influenzano reciprocamente. E infatti la disciplina costituzionale e il sistema dei partiti si forniscono reciprocamente, no, delle influenze e quindi come tale guardare alla forma di governo richiede guardare tanto alla disciplina costituzionale quanto alle caratteristiche del sistema dei partiti. Uno degli elementi fondamentali per approfondire questa tematica è proprio data dalla razionalizzazione del parlamentarismo. Proprio l'assenza di regole costituzionali chiamate a disciplinare, a dare stabilità al rapporto tra governo e Parlamento può creare delle problematiche in relazione al comportamento degli attori politici e quindi la razionalizzazione del parlamentarismo diventa un elemento essenziale per garantire il corretto funzionamento, anche il corretto equilibrio tra gli organi supremi dello Stato, in particolare tra governo e Parlamento. Quando parliamo di razionalizzazione, quindi facciamo riferimento a quelle regole costituzionali che sono tese a garantire la stabilità del governo e la sua capacità di realizzare l'indirizzo politico nell'ambito di un determinato sistema costituzionale che comunque tutela le minoranze politiche. Quindi il diritto, in particolare il diritto costituzionale, è un elemento di razionalizzazione di questo rapporto, no, tra organi supremi dello Stato e sistema politico al fine appunto di rendere ordinati i processi di relazione e di influenza reciproca che caratterizzano questo, il funzionamento appunto della forma di governo. In particolare, centrale nell'ambito di questo processo di razionalizzazione è l'istituto della fiducia, che esprime la relazione che deve necessariamente intercorrere tra il governo e il Parlamento. L'elemento di stabilità sta quindi nella necessità di ottenere la fiducia da parte del Parlamento.
La forma di governo italiana, l'abbiamo già ricordato, è una forma parlamentare a debole razionalizzazione, nella quale sono limitati gli interventi del diritto costituzionale volti ad assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del governo. Rapporto di fiducia e capacità di direzione politica del governo sono gli elementi che definiscono, o meglio, sono la risultante di quello che è l'equilibrio esistente tra governo e Parlamento. Il rapporto di fiducia nella nostra Costituzione è disciplinato dall'articolo 94 attraverso una serie di vincoli procedurali che la Costituzione pone che sono tesi a garantire la stabilità del governo. Quindi tutta la disciplina del rapporto di fiducia è inserita nell'ambito dell'articolo 94 della Costituzione e che pone appunto vincoli procedurali rispetto alla necessità di presentarsi da parte del governo davanti al Parlamento, esporre quelli che sono gli indirizzi programmatici al fine di ottenere quindi la fiducia e garantire nel tempo la permanenza di questo rapporto di fiducia. L'articolo 94 al comma 3 prevede poi l'istituto della mozione di fiducia. Entro 10 giorni, prevede il comma 3, dalla formazione del governo si deve presentare alle Camere per ottenere la fiducia, che quindi può essere accordata o respinta con una mozione motivata e votata per appello nominale. Il comma 5 dell'articolo 94 invece disciplina la mozione di sfiducia che deve essere firmata per poter passare e quindi far venir meno quel rapporto di fiducia che in sede di formazione del governo invece il Parlamento ha espresso da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 10 giorni dalla sua presentazione. Quello che abbiamo analizzato sin qui sotto forma appunto di analisi di quello che è il concetto di razionalizzazione del parlamentarismo in qualche modo è strettamente connesso al tema della rappresentanza politica, no? E quindi al tema della governabilità. E infatti, come abbiamo già evidenziato, l'ampliamento della base sociale dello Stato di democrazia pluralista pone un serio problema di governabilità, che possiamo intendere come un delicato equilibrio tra due esigenze che potrebbero essere contrapposte, cioè la capacità di decidere, cioè l'efficienza dei processi, la velocità dei processi decisionali rispetto alla legittimazione democratica. È ovvio che se si vuole essere spediti nelle decisioni, forse il metodo più efficace è prevedere che decida un unico soggetto, tuttavia c'è un problema di legittimazione democratica. Quindi l'equilibrio tra questi due elementi pone un tema di governabilità non indifferente. Nell'ambito della rappresentanza dobbiamo distinguere due diversi concetti di rappresentanza, cioè la rappresentanza come rapporto con gli elettori, cioè il rappresentante in qualche modo vincolato a un mandato rispetto all'elettore, e invece la rappresentanza, che poi è il concetto che nel nostro sistema viene recepito, nei sistemi occidentali viene recepito, della rappresentanza come titolo di esercizio autonomo del potere che assicuri la possibilità di decidere, cioè questo viene spiegato e tradotto nel divieto di mandato imperativo, per cui i rappresentanti del popolo una volta eletti non rispondono direttamente, non sono vincolati come fosse un mandato di natura civilistico a quello che è la volontà dei propri elettori, perché sono al servizio appunto della nazione, e quindi è un concetto di rappresentanza diverso rispetto appunto al concetto di mandato. Alcuni equilibri, no, nell'ambito di questa capacità di decidere e legittimazione democratica possono essere trovati all'interno di varie formule, la prima delle quali è lo stato dei partiti, laddove i partiti, in quanto espressione del sistema politico, diventano elementi di collegamento tra lo Stato
e la società, ponendo però tuttavia tutta una serie di problemi rispetto al ruolo dei partiti, alle relazioni tra i partiti e gli organi e le istituzioni, gli organi costituzionali. Altro equilibrio è quello del rafforzamento del governo e un'investitura diretta del suo capo, quindi proprio per rafforzare il potere e il ruolo del governo rispetto al Parlamento, alcuni ordinamenti prevedono appunto un rafforzamento tramite l'investitura diretta del Primo Ministro. Altri equilibri sono dettati dagli assetti neocorporativi fondati sulla rappresentanza degli interessi, delle categorie, per esempio, che danno forma a delle modalità, no, di relazione tra governo e Parlamento con le categorie organizzate. Altra è quella della rappresentanza territoriale, laddove viene prevista una Camera a base territoriale, o lo strumento della sottrazione di talune decisioni che hanno magari un impatto più rilevante e interessano aspetti delicati al circuito rappresentativo, cioè la sottrazione di taluni ambiti, talune sfere decisionali a quelli che sono i processi di decisione democratica e di formazione del consenso. È quello che succede, per esempio, con la tutela della concorrenza o con il governo della moneta, peraltro ponendo una serie di problematiche anche in relazione al concetto e al tema della sovranità. E infine gli strumenti della democrazia diretta, cioè la possibilità per un ordinamento di diciamo, recuperare e di trovare un equilibrio tra decisione e legittimazione attraverso un maggiore ricorso a strumenti di democrazia diretta, anche alla luce dell'evoluzione degli strumenti informatici mediante i cosiddetti strumenti di e-democracy. Centrale nell'ambito del concetto di rappresentanza politica è il concetto di partiti politici, il ruolo che i partiti politici svolgono nell'ambito del sistema politico. Quando parliamo di partiti, parliamo di forze politiche che sono organizzazioni a tutti gli effetti che hanno una loro rilevanza costituzionale, tant'è che l'articolo 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. È un tema fondamentale quello dei partiti perché, come ben sappiamo, la modalità di organizzazione dei partiti, il ruolo che svolgono i partiti, è centrale anche rispetto al funzionamento della forma di governo, rispetto agli equilibri e alla stabilità del governo, o anche guardando al sistema di organizzazione interna ai partiti, si pone talvolta il problema dell'applicabilità del metodo democratico come vincolo di funzionamento stesso dei partiti politici, oltre che di modalità per concorrere alla determinazione dell'indirizzo della politica nazionale. Quindi tematiche complesse che però aiutano a definire e contribuiscono a definire il sistema e quindi anche gli equilibri tra i vari organi supremi dello Stato. Altro elemento fondamentale che a sua volta contribuisce anche rispetto allo sviluppo dei partiti e quindi all'articolazione dei partiti politici è rappresentato dal sistema elettorale. Quando parliamo del sistema elettorale facciamo riferimento al meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Il sistema si compone fondamentalmente di tre parti. La prima è rappresentata dal tipo di scelta che viene rimessa all'elettore. Scelta categorica, scelta secca, un candidato piuttosto che un altro, per esempio nel collegio uninominale, oppure scelta ordinale, cioè la possibilità per l'elettore di definire, di indicare un ordine di preferenze. Secondo elemento fondamentale del sistema elettorale è rappresentato dalla dimensione del collegio, cioè dell'ambito che viene preso in considerazione ai fini della ripartizione dei seggi in base ai voti. Le possibilità sono quelle del collegio unico, laddove esiste un unico collegio che serve a ripartire tutti i seggi messi a disposizione.
Oppure un sistema con più collegi, dove ciascun collegio eleggerà un certo numero di parlamentari. E qui la distinzione è tra l'uninominale, quindi dove nel collegio risulta eletto un solo candidato, oppure i plurinominali, laddove vengono eletti due o più candidati. Importante evidenziare come proprio le dimensioni del collegio determinano il carattere selettivo, per esempio quando parliamo del collegio uninominale a scelta secca, o un candidato o l'altro, quindi grande elemento di selettività, oppure proiettivo del sistema elettorale, per esempio per i collegi plurinominali, laddove proprio l'obiettivo del sistema elettorale è quello di dare una proiezione di quelle che sono le forze politiche, il peso delle forze politiche all'interno di un determinato collegio elettorale. Il terzo elemento, che è il cuore del sistema elettorale, è rappresentato dalla formula elettorale, ovvero il meccanismo stesso attraverso cui si procede alla ripartizione dei seggi. Abbiamo sistemi maggioritari, laddove il seggio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti, e sistemi proporzionali, nei quali i seggi in palio sono invece distribuiti a seconda della quota di voti ottenuti da ciascuna lista. Nei sistemi maggioritari distinguiamo ancora tra maggioranza assoluta, quindi laddove occorre per essere eletti ottenere almeno metà più uno dei voti validi ottenuti, espressi all'interno del collegio, e quelli a maggioranza relativa, laddove è eletto chi ottiene più voti anche se non abbia raggiunto la metà più uno dei voti validi. Nei sistemi proporzionali invece si tiene conto di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari a una percentuale minima, cioè il cosiddetto quoziente elettorale. Cioè in sostanza, proprio perché l'obiettivo è quello di dare una fotografia più ampia del contesto politico e del peso dei partiti nell'ambito di un determinato territorio, appunto si individua un quoziente elettorale che costituisce un cosiddetto sbarramento. Tutte le liste quindi che superano questo sbarramento partecipano poi alla ripartizione dei seggi in funzione della rispettiva consistenza numerica. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, occorre poi vedere quali candidati di quella lista risulteranno eletti. E anche qui abbiamo diverse modalità. La prima della quale è quella che prevede che vengano eletti i candidati con un numero di preferenze più elevate. Questo a condizione che l'elettore possa esprimere una o più preferenze oltre a votare soltanto la lista. All'opposto di questo sistema c'è quello delle liste bloccate, cioè viene eletto il soggetto sulla base dell'ordine dei candidati della lista, quindi una lista a scorrimento, laddove tuttavia non è l'elettore a poter esprimere una preferenza su un candidato piuttosto che un'altra, perché appunto è un sistema per liste bloccate. Il nostro sistema elettorale vigente presenta un po' un mix tra tutti questi elementi. Del resto la Costituzione non determina i principi cui debbono informarsi le leggi elettorali, quindi sussiste un'ampia discrezionalità del legislatore che evidentemente viene esercitata anche in funzione degli interessi espressi dai vari attori del sistema politico, e quindi principalmente dai partiti. E quindi la legge elettorale è da sempre un terreno di scontro, proprio perché quell'elemento di collegamento tra la disciplina costituzionale è il sistema politico, e quindi si influenzano reciprocamente anche in funzione di quelle che sono le regole, no? Che definiscono poi le modalità di partecipazione del sistema politico al funzionamento degli organi costituzionali. Ovviamente però questa discrezionalità del legislatore incontra alcuni limiti, primo dei quali è il rispetto della rappresentatività delle assemblee parlamentari. Questi sono principi dettati e ribaditi anche dalla Corte Costituzionale nelle plurime sentenze, nei plurimi interventi che la Corte ha fatto con riferimento alla costituzionalità di alcune leggi elettorali.
E infine, secondo principio inderogabile, è quello della garanzia dell'eguaglianza del voto. Quindi eguaglianza del voto e rappresentatività delle assemblee parlamentari sono i due pilastri all'interno dei quali può essere esercitata la discrezionalità del legislatore. Il nostro sistema elettorale è disciplinato dalla legge 165 del 2017, così come modificata dalla legge 51 del 2019, in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari avvenuto con la legge costituzionale 1 del 2020. Vediamo quelli che sono i caratteri specifici della nostra legge elettorale. Innanzitutto la Camera prevede 392 seggi per 400 deputati a seguito della riforma costituzionale, e mentre al Senato 196 seggi per 200 senatori elettivi. Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni elettorali. Si tratta di un sistema misto di attribuzione dei seggi, tale per cui per 5 ottavi vige il sistema proporzionale, mentre per 3 ottavi quello maggioritario. All'interno delle circoscrizioni sono poi individuati dei collegi uninominali, ma anche dei collegi plurinominali che prevedono l'assegnazione da 3 a 8 seggi. Non vi è il voto di preferenza, infatti c'è un sistema di fatto di liste bloccate. Sussiste un collegamento tra ciascun candidato al seggio uninominale e la lista o coalizione di liste che si presentano al collegio plurinominale, da cui deriva peraltro il divieto del voto disgiunto. Quindi, per quanto abbiamo un sistema misto, comunque la legge elettorale prevede un collegamento tra il candidato all'uninominale e la lista o la coalizione di lista che si presentano invece al plurinominale. Quindi non è possibile votare per un candidato sull'uninominale e invece sul proporzionale per una lista non collegata a quel candidato all'uninominale. Sussiste una clausola di sbarramento che è del 3% alla Camera dei voti su base nazionale per singola lista, oppure 10% laddove si parli di una coalizione di lista, a condizione però che almeno una lista abbia conseguito il 3% a livello nazionale, non contando però le liste che abbiano conseguito meno dell'1%. Al Senato, anche qua, una soglia di sbarramento al 3% dei voti validi su base nazionale per singola lista o 10% per coalizione, sempre a condizione che almeno una lista abbia raggiunto il 3% a livello nazionale, oppure proprio perché il Senato ha comunque mantenuto una base regionale, si prevede anche la possibilità di passaggio per le liste che abbiano conseguito, non su base nazionale ma su base regionale, almeno il 20% dei voti, anche qua specularmente a quanto avviene per la Camera, non contando, per quanto riguarda le coalizioni, le liste con voti inferiori all'1%. E infine è prevista una circoscrizione estero che prevede per la Camera 8 seggi, mentre per il Senato 4 seggi. Questi seggi sono attribuiti con sistema proporzionale a liste concorrenti, quindi qui non abbiamo l'uninominale che invece è presente per le circoscrizioni sul territorio nazionale. Alcuni spunti di riflessione a conclusione anche di questo terzo argomento: in cosa consiste l'influenza del sistema politico sulla forma di governo e la scelta di un determinato sistema elettorale può incidere sulla forma di governo? Al termine di questa lezione possiamo quindi riepilogare gli spunti di riflessione. Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? Qual è la differenza tra forma di Stato e forma di governo? In cosa consiste l'influenza del sistema politico sulla forma di governo? E infine, la scelta di un determinato sistema elettorale può incidere sulla forma di governo? In questa lezione abbiamo affrontato il tema delle forme di Stato e di governo, l'influenza del sistema politico e il sistema elettorale.
Io vi auguro un buono studio e vi invito, come al solito, a consultare le pagine online del nostro Ateneo dedicate a questo corso e vi auguro un buono studio. Grazie e alla prossima.